0649 1750 è il numero per intervenire in diretta da questi studi, anche se oggi probabilmente troverete occupato, perché in realtà sentiremo un po' delle artiste che saranno sul palco dei 49 anni di Radio Onda Rossa questo venerdì 22 maggio sul palco del ex Snea Viscosa. Quindi insomma parleremo un po' con chi è riuscita a intervenire qui, riuscirà a intervenire qui in diretta, e sentiremo anche un po' un'anticipazione della musica che potrete godere su quel palco. Don't move your ass, we bring the gash, face the backlash. I'm not here to entertain you. I'm not an invitation to trouble.

0: La nostra sigla sta mandando in loop.
1: Vabbè, che male non fa, no, comunque non fa. La nostra comiglia, sigla di questa quinta stagione di Like Wise. Insomma, noi ogni tanto ve la facciamo sentire un po' di più, un pezzetto di più, un pezzetto di meno, ma ormai l'avete imparata a memoria. Allora, abbiamo in, diciamo, in diretta.
0: Così subito, boom.
1: Sì, senza perdere tempo. Abbiamo in diretta con noi una delle voci che sarà sul palco il prossimo 22 maggio, Carenza 503. Car, ci senti?
2: Sì, ciao.
1: Sì, ciao. Allora, insomma, intanto se ti va di presentarti al pubblico di Radio Onda Rossa, insomma, dirci due parole su quello che fai e insomma e raccontarci anche se come stai, come ti senti rispetto a questo per questa prossima festa con noi.
2: Mi sento di rispondere prima a questo, è tipo molto bene, molto gasato e in generale molto supportivo anche e non vedo l'ora. E poi sarò, penso, già carico dal giorno prima, perché ho anche una data qua a Torino, cioè un live qua a Torino a Radio Blackout, quindi pure gemellaggio radio. E comunque io sono Tar, Carenza 503, e boh, sono un militante che da tot anni ha iniziato a sperimentare con rap al fine proprio di riappropriarmi del genere anche come persona transgender e di appunto queerizzarlo a modo mio attraverso esperienze costruite in collettivi transfemministi queer, nel movimento transfemminista queer soprattutto torinese. E quello che porto è un progetto appunto totalmente dal basso e relativo a transfemminismo, queerness e negli ultimi due anni in particolare anche antipsichiatria. È un progetto che parla sia di me, della mia esperienza come persona pasta, ma che si posiziona fortemente contro tutti i sistemi di dominio, di potere, soprattutto contro le carceri, le gabbie e i fascismi e la transfobia.
1: E mi sembra già tantissima roba. Noi siamo super felici di averti con noi sul palco di Radio Onda Rossa e, appunto, come dicevo, venerdì 22 maggio abbiamo pensato di far sentire un pezzo che tu hai condiviso con Anafem, Young Paninaro e Ellie Cottino, che l'anno scorso era sullo stesso palco a festeggiare con noi. Il pezzo si chiama Lobby e ce l'ascoltiamo.
3: Yeah, yeah, yeah, young Paninaro.

0: Questo era Lobby, in cui appunto c'era anche Carenza 503, che sarà con noi sul palco venerdì prossimo. Ci vediamo lì allora.
1: Grazie.
0: A presto.
1: A presto, ciao.

0: Questo era Pagliaccio di Cerny, che sarà con noi sul palco venerdì 22 maggio al centro sociale ex SNI a festeggiare 49 anni di Radio Onda Rossa, e abbiamo Cerny in collegamento. Ciao
1: a tutti.
0: Bene, allora, per chi non ti conosce, insomma, a parte che ti sta conoscendo attraverso la musica che stiamo ascoltando e che comunque è entrata a far parte del nostro automatico, e, magari una piccola presentazione, quello che fai, come lo fai e insomma che cosa verrai a raccontarci sul palco.
1: Ma allora, nel senso, cioè Cerny, che sai, sostanzialmente io, è un progetto che in realtà nasce un tot di tempo fa, ormai sono 10 anni, mamma mia la vecchiaia, però vabbè, a parte le stronzate.
0: Portati
1: comunque,
0: bene.
1: Nel senso, faccio come?
0: Portati bene, come 49 della radio.
1: Ah, infatti, hai visto? Quindi siamo perfettamente in linea. Ma niente, in realtà generalmente ti direi, appunto, porto del rap, fatto secondo me abbastanza a modino, ma questo sarà insomma giudizio per tutte le persone che saranno insomma sotto il palco a Roma, che è la prima volta tra l'altro che mi esibisco a Roma, infatti sono carica veramente come una molla, carica veramente a pallettone, come si dice diciamo da me in Toscana. E diciamo, sulle tematiche di cui parlo, in realtà ci sarebbe un po' un mondo da aprire, cioè nel senso, le cose che si trovano principalmente ora su tutte le varie piattaforme trattano di tematiche piuttosto personali, direi insomma delle cose che mi accadono, cercando di raccontarle in un modo insomma più o meno sensato, comunque un modo che mi sento giusto io di volere insomma esporre e raccontare, che poi principalmente in realtà sfogo 99%, mentre in realtà le tracce che andrò a portare a Roma sono principalmente tratte tutte dal mio nuovo album che sto producendo con il Beno, che è il mio producer, che si dirà anche insieme a me sul palco della festa. E in realtà invece il disco è switchato molto su delle dinamiche e delle tematiche molto più politiche, insomma, perché di recente ho iniziato a fare attivismo con delle collettive qua a Pisa, che saluto se mi stanno ascoltando, e quindi generalmente insomma parlare di tematiche come il transfemminismo o comunque tutto ciò che lo circonda, diciamo, come tema generale, e insomma politica, ovviamente tanta politica, direi tutto insomma dal mio punto di vista da umile insomma persona che ha iniziato sì a fare attivismo da poco, ma che comunque insomma non è che è immune a tutte le varie robe che stanno succedendo, cioè nel senso, vivere in questo periodo storico è decisamente molto pesante, e non so, rimanere immune a tutto lo schifo che ci sta succedendo intorno, cioè vedi anche banalmente quello che è appena successo alla Flottiglia, secondo me è veramente devastante non parlare di queste tematiche, specialmente con la musica, non so, è un'occasione sprecata secondo me, visto cosa stiamo vivendo. E quindi sì, direi generalmente questo, spero di essere stata abbastanza chiara.
0: Assolutamente, insomma i nostri corpi sono politici, quindi già il fatto di esserci,
1: esatto,
0: di raccontare le nostre storie sono già un modo di fare politica. Noi siamo felici di averti sul palco il venerdì 22 maggio al centro sociale Snia Viscosa, in via Brescia 173, non vediamo l'ora di ascoltarti, quindi ti mandiamo un grande abbraccio, ci lasciamo con un tuo pezzo Dopamina e a presto.
1: Dai, grazie mille e ci si becca venerdì, stracontenta.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Eccoci, allora, quella che avete ascoltato pochissimo fa era Samarcanda, un'altra voce animerà il palco di Radio Onda Rossa, dei 49 anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio. Samarcanda è in collegamento con noi, un po' disturbato, stiamo cercando di aggiustarlo perché c'è un po' di... Forse hai la radio qualcosa acceso, magari la puoi abbassare perché mi sa che ritorna nel telefono. Ci senti, Sam?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento bene.
0: Ok, perfetto. Allora, come abbiamo chiesto anche alle altre voci di presentarti, presentare quello che fai velocemente per darci appuntamento a venerdì. Se hai la radio accesa e puoi abbassarla, sarebbe meglio.
1: Ok, no, probabilmente la metallurgia della mia vecchia pandina. E niente, ciao a tutte, io sono Samarcanda e faccio rap militante ormai da più o meno 5 anni, quindi niente, vi aspettiamo numerosi al compleanno di Radio Onda Rossa venerdì.
0: Ti abbiamo persa. Va bene, grazie Samarcanda, non vediamo l'ora di ascoltarti, intanto ci sentiamo un altro pezzo del tuo album Malesa, Ubiquità. Ciao!
1: Ciao, grazie mille!

0: A questa è la voce di Samarcanda, ubiquità nel pezzo che abbiamo ascoltato. Sentirete Samarcanda live sul palco di Radio Onda Rossa, ma live qui dagli studi di Radio Onda Rossa abbiamo una voce che molte di voi sicuramente riconosceranno. Ciao Elsie.
1: Ciao. Che bello. Sono molto contenta di essere qua.
0: Che ha un annuncio da farci, perché insomma la tua voce non sarà soltanto qui in studio da noi, ma sarà anche insomma...
1: Io sono molto contenta di presentare questa serata di Radio Onda Rossa, questo compleanno.
0: Quindi sarai madrina e conduttrice e diciamo, come posso dire, animerai il concerto della radio, insomma raccontandoci anche un po' le varie artiste che si esibiranno.
1: Assolutamente sì, e sono molto contenta di questo. Sono molto contenta, è un grande onore dopo l'anno scorso che secondo me è stata una serata pazzesca, essere di nuovo presente in un'altra forma, ma comunque esserci e comunque fare da tappeto a tutte le artiste che si esibiranno e continuare a portare avanti, no, questo filone di cui parlavamo anche l'anno scorso, no, dell'importanza della rappresentazione queer, femminista, transfemminista anche all'interno della musica, no? Cioè, ed è un qualcosa che in Italia sta prendendo sempre più piede e c'è sempre più spazio, più coraggio anche di buttarsi, iniziare a scrivere cose. Io sono contentissima di questo, quindi dai, facciamolo, io darò il mio contributo.
0: Allora, noi nel Fuori Onda ci siamo anche prenotate per presentare qualcosa su cui stai lavorando.
1: Assolutamente sì.
0: Dare delle anticipazioni.
1: Sì, a breve uscirà il mio nuovo singolo, quindi sono molto contenta. Non ho ancora una data precisa perché poi lì ci sono tutte dinamiche, no, di etichetta, distributore, giorno, poi no? E quindi non so ancora, però sicuramente in quest'estate ci sarà un singolo nuovo, dopo che è uscito Anni Luce a settembre, che è l'ultimo pezzo che ho fatto uscire. Sicuramente quest'estate arriverà un nuovo singolo.
0: Sul palco di Radio Onda Rossa ci sarà anche Young Paninaru. Noi ci ascoltiamo Max nel Borsello.

0: Bella raga, sono il Licottino, big up alle mie socie di Likewise, mi mancate tantissimo, non vedo l'ora di venire a trovarvi, spaccate tutto questo venerdì, c'è una lineup da paura, quindi raga, veramente, chiunque in ascolto, non ve lo perdete, e niente, mua, big up!
1: E questa era la voce inconfondibile, anche questa di della nostra Ellie Cottino, che l'anno scorso era sul palco con te, Elsie.
2: Assolutamente sì, ma mia sorella proprio vera, cioè non posso che amarla profondamente, e non vedo l'ora di tornare a calcare i palchi con lei.
1: E l'anno scorso sul palco con voi c'erano anche Queen of Saba, e quest'anno invece ci saranno Faxia, che con Queen of Saba hanno fatto questo pezzo, si chiama Principe Regina, e noi ce l'ascoltiamo.
3: Da quando ero un piccolo ma non mi sentivo tipo un alieno, saltavo.

Marzia delle Faxia e ringrazio a nome di tutta la band. Ciao, sono Marzia delle Faxia e ringrazio a nome di tutta la band Radio Onda Rossa per averci offerto questo spazio di espressione artistica e politica. Noi ci siamo formate nel 2020 con il dichiarato intento di intrecciare musica techno e transfemminismo. Il nostro, diciamo che è un progetto che definirei metapolitico, perché va oltre la musica in senso stretto, ma anche oltre la politica in senso lato. La musica per noi è un mezzo potentissimo per dare vita ad un rinnovato bisogno di comunità, no, e soprattutto di unione. Un'unione di cui sentiamo tutte fortemente il bisogno in un presente che ci appare a volte disgregato e molto frammentato. Da quando ci siamo accorte che Muro di Casse 1312 sono, insomma, stavano diventando colonne sonore immancabili di manifestazioni e cortei, e in qualche modo anche manifesto del movimento Propal, abbiamo capito che avevamo una responsabilità ben più grande di quella che pensavamo di assumerci quando ci siamo formate come band. Perciò abbiamo dato spazio e voce al desiderio e bisogno di esporci e schierarci in maniera sempre più inequivocabile con il movimento Propal, provando a fare cose anche molto, molto concrete, come per esempio l'azione che abbiamo fatto per Woman with Gaza e Gaza Freestyle, in cui abbiamo deciso di devolvere tutti i proventi delle vendite del remix di Muro di Casse per l'acquisto di materiale igienico-sanitario da spedire alla popolazione palestinese. Fino alla partenza di Ilaria, la cofondatrice di Elastico Records, la nostra etichetta che abbiamo fondato in contemporanea alla formazione delle Faxia e che ha poi pubblicato, diciamo, tutti i nostri lavori e che continua a pubblicare progetti e musica di persone queer, persone trans e in particolare persone socializzate come donne. Ilaria oggi è in prigione, è prigioniera delle forze armate israeliane a seguito del sequestro di ieri pomeriggio sulla Global Summit Flottiglia, ancora una volta avvenuto in acque internazionali e in maniera totalmente illegale e violenta. Quindi per noi assolutamente musica e politica si intrecciano fortemente. Speriamo che con la determinazione, con il supporto, con il mettere i nostri corpi in prima linea e quindi renderli manifesto politico, si riesca a trovare un senso, un rinnovato senso fortemente comunitario.

0: fortemente antagonista a tutto quello che in questo momento il nostro governo e la società in cui viviamo sta cercando di promuovere. Quindi noi siamo molto grate per la fiducia che le persone, le AME che ci seguono, ci stanno riconoscendo e siamo molto felici di ricambiare questa fiducia con una presenza molto attiva, non soltanto sul piano del dance floor e della musica, della socialità e del divertimento, ma anche sul piano strettamente politico. Sì, noi pensiamo che i media classici come radio e TV continuano ad avere, diciamo, un ruolo molto importante, in particolare sulle persone della nostra generazione. Noi, diciamo, possiamo classificare come millennial, forse, sì, e su quella precedente. Ma sulle giovani generazioni, tipo Gen X, Gen Z, è estremamente importante invece presidiare sempre di più lo spazio dei social network, perché è di quel tipo di comunicazione che ormai si nutrono le nuove generazioni. Perciò anche le radio indipendenti che fanno controcultura, come Radio Onda Rossa in questo caso, devono secondo noi trovare il modo di comunicare in modo molto efficace anche sui social, altrimenti quello spazio sarà sempre di più conquistato dal nulla. Il nulla della storia infinita, per intenderci, quello che ha portato allo sgombero di centri sociali storici come XM24, come Ascatasuna di Torino, lo storico centro sociale sgomberato a dicembre dello scorso anno, come l'L38 Squat di Roma, sgomberato all'inizio del 2026, uno spazio che era occupato da circa 30 anni, o Presidio Plat di Bologna, invece un luogo anche più recente che però è stato sgomberato in maniera assolutamente anche come dire invisibile, cioè perché certe notizie ormai vengono anche invisibilizzate, e quindi forse questo è il dato forse più grave in alcuni casi. Radio Onda Rossa e la sua storia in questo senso è un esempio per tutti noi, tutte noi, perché sono 40 anni di resistenza, lotta e storia artistica, musicale e politica. Quindi noi siamo veramente orgogliose e fiere, estremamente felici di suonare il 22 di maggio per la festa di Radio Onda Rossa, e saremo forse saremo più incazzate che mai, perché in questo preciso momento le nostre compagne e i nostri compagni, Ilaria è ancora prigioniera e non abbiamo sue notizie, e questo ci rende furiose, però cerchiamo di mantenere la lucidità, la razionalità, l'autocontrollo, ma soprattutto cerchiamo di colmare con tutte queste emozioni ogni strada, ogni piazza, ogni luogo delle nostre città, affinché la nostra voce, i nostri corpi possano arrivare a smontare, a decostruire il mondo aggressivo, violento, prepotente, che purtroppo alcuni paesi, alcuni governi stanno costruendo con le loro narrazioni tossiche, colonialiste e imperialiste. Ci vediamo il 22, grazie ancora per questo spazio, Faxia.
1: Vi aspettiamo venerdì 22 maggio a partire dalle 20 con una line-up incredibile per celebrare 49 anni di Radio Onda Rossa e sostenere concretamente questa realtà con i nostri corpi. L'evento si terrà presso l'ex SNIA Viscosa, in via Prenestina 173. Bella ragazza.

sociale, sociale. Io quando sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

0: E sul palco dei 49 anni di Radio Onda Rossa a festeggiare con noi, come insomma vi abbiamo detto, oltre alle artiste che abbiamo ascoltato, ci sarà Ola H. Etica, che non poteva essere live con noi oggi, ci sarà BDC, Banda di Cagne, insomma, che non poteva intervenire live, ma insomma avrà tanto da dire sul palco, e ci sarà anche War, che invece abbiamo raggiunto telefonicamente. Ciao!
1: Ciao!
0: Eccola, allora, insomma, per chi non ti conoscesse del pubblico di Radio Onda Rossa, insomma, racconta quello che fai in poche parole e dacci appuntamento a venerdì.
1: Ciao, allora, sono War, innanzitutto non mi piace definirmi come un artista, perché lascio che se almeno una delle persone che ascolta la mia musica si identifichi possa chiamarmi un po' come vuole, artista, musicista, o semplicemente anche appunto persona. Ho iniziato a fare musica nel 2021 con l'obiettivo di coniugare un messaggio politico con un messaggio musicale. Sono cresciuta con i Rage Against the Machine, Linkin Park e tutta quella wave lì, e l'idea è anche un po' di mixare poi una passione che è venuta un po' dopo, ovvero quella della musica elettronica e ancora di più poi della musica techno. Quindi il progetto cerca di unire un po' l'ambiente dal crossover, dal metal, della techno. Quindi cerco di trappare sulla techno o comunque di esprimere pensieri in questo ambito. E di base appunto il progetto prende un po' le mosse dalla figura dell'intellettuale organico di Gramsci, nel senso che l'obiettivo più alto sarebbe quello appunto di intercettare un interesse collettivo e di essere un mezzo per portarlo poi all'interno di una realtà sociale e anche politica. Questo è il grande progetto della mia musica, che è ancora in totale evoluzione, e un po' questo, ecco.
0: Beh, mi sembra un progetto abbastanza, come dire, ambizioso, giustamente, eh?
1: Sì, diciamo che si cerca appunto di dare un apporto alla società, e nelle mie varie riflessioni ho capito che mi piaceva farlo attraverso la musica, e anzi mi dispiace molto quando la scena attuale poi è totalmente slegata da un'idea politica e non c'è uno spessore politico non solo all'interno dei testi ma anche all'interno degli spazi che si scelgono di attraversare come artiste, ma anche in generale come persone. Quindi sono in realtà anche molto infastidita da come si sta evolvendo la scena, e cerco di portare anche proprio questa rabbia proprio sul palco appunto.
0: Noi saremo felici di ospitare la tua rabbia, la rabbia delle altre artiste che saranno appunto sul palco, e di far ascoltare appunto il tuo lavoro. Intanto ci ascoltiamo Beyond Hyperion, e ci vediamo venerdì 22 maggio, allora.
1: Ciao, ci vediamo il 22.

0: E questo era War, che abbiamo anche sentito al telefono, insomma, presentarsi al pubblico di Radio Onda Rossa. Farà parte di questa fitta, densa e insomma piena di cose da raccontare, da gridare sul palco, line up dei 49 anni di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo l'appuntamento, insomma ve lo ricorderemo fino a che non vi entra proprio, ve lo vi svegliate la mattina. Sì. Venerdì 22 maggio al centro sociale occupato e gestito ex SNIA, via Prenestina 173. Sul palco ci saranno Carenza 503, Ola Caetica, Serni, BDC, War, Samarcanda, Young Paninaro e Le Faxia. E madrina, presentatrice e diciamo voce della nostra festa sarà Elsie, che salutiamo. Grazie per essere passata.
1: Una mi scassa, non sono mai stata madrina, ma
0: mancava.
1: Questo mi mancava, sono contentissima. Bene, grazie mille.
0: E quindi insomma, likewise vi saluta a questo punto.
2: No. Sì, è vero che venerdì è una seratona bomba che dovete venire tutti, eccetera, però c'è pure domenica.
0: Esatto, fatta
2: pure dall'entusiasmo, ma c'è anche domenica perché è il vero giorno del compleanno della radio, perché è il 24 di maggio. Il 24 maggio 1977 nasceva Radio Onda Rossa. Noi festeggeremo, come abbiamo sempre fatto in realtà, il giorno del compleanno sotto la radio. Ci sarà un pranzo sociale, poi alle 15 avremo un laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, una delle trasmissioni di Radio Onda Rossa che immagino voi tutte e tutti state ascoltando. Alle 17 ci saranno letture dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi, e poi c'è dalle 19 in poi il DJ set a cura della Cicala.
0: Imperdibile.
2: E visto che siamo compleanno, quale compleanno? Il regalo?
0: Esatto.
2: Regalo?
0: Allora, parliamo di regali.
2: Primo radioabbonamento, secondo radioabbonamento, terzo radioabbonamento.
0: Ma come si fa sto radioabbonamento?
2: Vai sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info. Ci sta sopra una bella immagine con scritto Radio Abbonamento 2026. Ci clicchi sopra e fai.
0: Si apre un mondo
2: dove tu puoi donare dei soldi e fare un regalo a Radio Onda Rossa, che come sapete non ha padroni, non ha padrini, non ha sponsor, non vi ammorba con la pubblicità
0: e non ha neanche soldi
2: e
0: però.
2: Non ha neanche, di conseguenza, visto che viviamo purtroppo in un mondo capitalista, non ha neanche soldi, e invece siccome ce li chiedono per pagare le bollette della luce, per mantenere i server, per pagare insomma tutte le, sapete che i redattori e le redattrici della radio non prendono niente e fanno questo lavoro per amore, per passione, per lotta politica, perché ci credono, ma poi ci sono delle spese oggettive, cioè che dobbiamo appunto mantenere i server, mantenere insomma le antenne. Tra l'altro siamo sia in analogico che in digitale, quindi in modulazione di frequenza in digitale, quindi doppie antenne. Ci sentite via DAB a Roma, a Terni e a Perugia, lo ricordiamo che ogni tanto magari qualcuno ancora non lo sa, e quindi dateci una mano, fateci questo regalo, così festeggiamo pure i 50 anni. Ci volete far arrivare a 50? No,
0: almeno. Andate su Produzione dal Basso, cliccando su quel banner potete diciamo contribuire come potete alla vita di questa radio, a tenere accesa questa radio. Quindi insomma lasciateci anche un commento, come hanno fatto molte e molto, per insomma farci sentire la vostra presenza. E noi ci vediamo venerdì
2: e poi domenica. Ciao
0: ciao. Thank you.

0: Anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.
3: Stai a venire!

0: anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Gotò per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: One, two, three, four.

0: Russa. Venerdì 22 maggio al centro sociale occupato da autogestito ex SNIA in via Prenestina 173 si comincia con i festeggiamenti, tante cose, cucina, angolo mojito, festa totale e tanti gruppi a suonare per la radio, le Fucsia, Jung Paninaru, Samarkanda,
1: si dice Jung,
0: War, BDC, Ferni, Ola H. Etica, Carenza 503.
1: Ovviamente ci sarà la cucina, ci sarà l'angolo mojito, ci saremo noi.
0: E per qualsiasi altra informazione vi ricordiamo anche i recapiti della radio che sono 06 49 17 50, il telefono è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito dove potete trovare tutte le iniziative della radio, tutte le produzioni che avvengono attraverso questi microfoni e soprattutto contribuire al funzionamento di Radio Onda Rossa. La festa della radio non si
1: finisce qua però, perché domenica 24 maggio qui a San Lorenzo, proprio sotto la radio in via De Volsci 56,
0: consueto abbraccio fra tutte e tutti, ascoltatori, redattori, redattrici, ascoltatrici e quant'altri vogliano partecipare, dalle 13 il pranzo sociale.
1: Ci vogliono bene. Dalle 13 pranzo sociale sotto la radio, poi ci saranno canti
0: tu Spider.
1: Per fortuna no, sono i
0: una sorpresa
1: no, poi ve lo dico, continua a leggere.
0: Letture dalla Palestina e in fondo in finale DJ set
1: e sì, ci sarà anche il saluto della banda Callechela e vabbè, poi ne riparliamo dopo,
0: caro presidente, la vedo poco preparata.
1: Oh sì, più che altro la mattina presto con pochi caffè,
0: meno male che presto.
1: Dai, cominciamo con il lunedì, che succede oggi?

0: E quindi riprendiamo le fila di questo spazio di comunicazioni. Allora, il primo appuntamento è per martedì 19 presso lo spazio anarchico Biblioteca Anarchica L'Idea, sul crocicchio tra via Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto. Martedì 19, domani, ci sarà Luna Nera, la svolta, ripetezza, irritabilità, aspettative mancate, stufe svampite, svampite de vita fumanti di sé, risorgere in una liberata era. Che vorrà dire?
1: Risorgere mi piace, liberata era ancora di più alla Biblioteca Anarchica L'Idea.
0: Scopriamolo domani alle... domani martedì 19 al Pigneto. Ah, ecco, vedi, dalle 18 merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento di una dimensione empatica della natura, della lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla delega medica, alle dipendenze degli specialismi imposti dal dominio, per liberare forze sinergetiche nella pratica quotidiana.

E andando in ordine per giorno, martedì 19 maggio, e continua il cinema senza confini al cortocircuito. A chi tocca? Tocca la proiezione di documentari su Auro Bruni. Porto un fiore ad Auro. A cominciare appunto dalle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.

0: calcio.
1: Sì, questa è un'iniziativa per te, presidente.
0: Ah, sì.
1: Riconosce le erbe buone da mangiare, tu che sei un fruttarolo, no? Un amante delle verdure.
0: Fruttariano.
1: Penso che ti troveremo lì quando? Il 20 maggio.
0: Il 20 maggio è mercoledì, riconoscere le erbe buone da mangiare, impara a riconoscere le erbe selvatiche commestibili, io un po' questo però lo so fare, eh. E 20 maggio appuntamento al cancello mausoleo interno a Villa De Santis.
1: Officine Naturali va in trasferta per questa settimana.
0: Sono quelli del Forte Prenestino.
1: Esattamente, del comitato di quartiere Torpignatara. I love Torpigna.
0: Sì, mi sa che è
1: una joint venture. Comunque, sottoscrizione libera per sostenere le attività di Officine Naturali.
0: Ancora mercoledì 20 maggio, Allegro non troppo, al Cineforum Bakunin. Allegro non troppo è il film di Bruno Bozzetto, bellissimo, lo consiglio. L'appuntamento in via Vettor Fausto 3 al gruppo anarchico Bakunin, Faero Bellazio. L'inizio della proiezione alle 20.
1: Siamo all'università questo giovedì 21 maggio a partire dalle 17 all'università La Sapienza, Facro Remigration, assemblea cittadina, Roma antifascista e antirazzista contro la marcia su Roma del 13 giugno. Questo appuntamento si terrà a giurisprudenza presso La Sapienza, come abbiamo già detto. Fasci trampiani di tutta Italia saranno a Roma per chiedere la deportazione forzata di 13 milioni di persone razzializzate questo 13 giugno. Individualità, migranti sia di prima che di seconda generazione, migliaia di studenti e lavoratrici sia nati in Italia che fuori, con l'unica colpa di non essere considerate bianche. Dopo il flop di Milano, la coalizione Epstein ci riprova nella capitale, la chiamano remigrazione. Ma è di fatto la proposta di istituire una polizia politica sul modello dell'ICE statunitense, che ha dilaniato la società americana, la sua popolazione lavoratrice, generando traumi, violenze e conflitti.
0: Ecco, di assemblea cittadina all'Università La Sapienza, giurisprudenza, il giovedì 21 maggio alle 17.
1: Sempre giovedì 21 maggio alle 17.30 alla Casa Internazionale delle Donne in via di San Francesco di Sales a Roma, femministe musulmane, c'è la presentazione di questo libro a firma di Jamal Quazzani e Zainab Fasichi, edizioni Astarte. E dunque questa presentazione sarà presso la sala Simonetta Tosi in via della Lungara 19 a Roma. Ne discutono Renata Pepicelli dell'Università di Pisa e Nadia Pizzuti, giornalista e cineasta, Marisa Iannucci dell'Università di Casablanca a San Secondo e Shiana Murray di Un Ponte Per. È appena uscito questo libro e sarà presentato per la prima

0: Molto interessante la lettura di questo libro in un mondo in cui i pregiudizi su Islam e femminismo sono ancora attraversati da letture stereotipate e orientaliste e l'islamofobia permea profondamente le società occidentali. Il libro dimostra che non solo è possibile essere femministe e musulmane, ma anche esserlo proprio in quanto musulmane. E sempre di libri si tratta, sempre il 21 maggio, questa volta però stiamo presso la Casa del Parco dell'Energia, l'ex SNIA in via Prenestina 175, a partire dalle 18.30 ci sarà la presentazione insieme all'autore Michele Colucci del libro Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, una biografia fra sindacato e internazionalismo. Insieme all'autore ci saranno Luciana Castellina e Alberto Violante, con l'introduzione di Maria Lepre. La vita di Giuseppe Di Vittorio rappresenta agli occhi del mondo di oggi una grande occasione per riscoprire la militanza sindacale, l'antifascismo, l'anticolonialismo, la lotta contro la guerra. Attraversando il suo lungo percorso di riscatto e resistenza ritroveremo le radici di una prospettiva di emancipazione che dalle campagne pugliesi del primo Novecento porta all'antifascismo militante fra le due guerre mondiali per arrivare alle lotte locali e globali della ricostruzione post-bellica. Un filo rosso carico di esperienze dure e radicali che ci permette di affrontare in modo consapevole le sfide del presente. Questo è il programma e quindi insieme alla presentazione del libro a seguire appunto ci saranno Brancoro, incanti internazionalisti, l'aperitivo a sottoscrizione. Questa è un'iniziativa promossa dal Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, archivio storico Viscosa.
1: Ancora giovedì andiamo al centro sociale di Pol di Marino in via Capodacqua 2, 40 anni dopo Chernobyl, cronache inedite di una catastrofe nucleare alla luce del piano nucleare del governo Meloni. Giovedì 21 maggio alle ore 18.30 inizia la discussione e a seguire la pericena. Allora, il 21, la proiezione del film Raspad, realizzato in Russia nel 1990, sulle conseguenze di quella catastrofe. Il centro sociale IPOC si trova in via Capodacqua 2 a Marino.

0: venerdì 22 e domenica 24 abbiamo già detto e ripeteremo, c'è la festa della radio, per cui
1: 49 anni di Radio Onda Rossa,
0: tenetevi liberi e libere. Mentre invece sabato 23 a Parco Schuster, ognuno a modo suo, Sport senza barriere, la quinta edizione dalle ore 10 alle ore 21, un'edizione esplosiva, adrenalinica, divertentissima. Sport senza barriere torna a invadere Parco Schuster con la bellezza dello sport adattato e dell'accessibilità universale e del diritto all'adrenalina, organizzato dall'associazione Tetra.

0: sempre sabato 23 maggio, questa volta stiamo in quella della Certosa al Giardino Ciro Principessa. A partire dalle 10 comincia un corteo antifascista. Sono 47 anni dall'uccisione per mano fascista del compagno Ciro Principessa. Anche questa primavera vogliamo tenere vivo il suo ricordo. Pensiamo fortemente che la memoria e l'antifascismo non sono rituali vuoti, ma pratiche di lotta quotidiana. Riprendiamo la battaglia di Ciro per la piena realizzazione della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, usandola come lente per interrogare il presente. Oggi che al governo siedono le stesse persone che in quegli anni militavano in organizzazioni conniventi o complici con quella destra eversiva responsabile di tanti omicidi tra le compagne e compagni, questa giornata non può essere una mera ricorrenza. La deriva securitaria che si incarna nei continui decreti sicurezza, l'offensiva contro gli spazi sociali, la criminalizzazione delle antifasciste, degli antifascisti, le ronde squadriste che prendono in mira le persone razzializzate, gli attentati ai luoghi della memoria antifascista, le violenze contro le comunità LGBTQIA+, l'attacco al consenso delle donne e il sostegno al genocidio del popolo palestinese necessitano di una risposta collettiva. Una risposta che deve venire dal basso, da chi vive i nostri quartieri, da chi crede che la sicurezza non sia repressione e militarizzazione, ma accesso al welfare e un reddito dignitoso, diritto ad abitare una città libera e attraversabile da tutti. Le strade sicure le fanno le persone che le attraversano. Per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di lanciare per il 23 maggio un corteo rumoroso e partecipato, oltre alla tradizionale festa, per riprenderci quelle strade. Riempiremo le vie di Certosa e Torpignattara per gridare che Ciro vive e costruisce insieme e costruire insieme la città che vogliamo. Dunque, questo appuntamento del corteo sabato 23 maggio alle ore 10 a partire dal Giardino Ciro Principessa in Largo dei Savornian, e sempre alla Certosa, in concomitanza con la festa e con il corteo, il classico biomercato che si tiene ogni sabato, i tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E già che ci siamo, leggiamo anche il volantino della festa per Ciro, certo. Principessa, quindi giornata composita dal corteo
1: alla festa.
0: E questa volta
1: dalle ore 14.
0: Sì, e questa volta si terrà in Largo di Savornian, in via del Mandrione 215, all'ex stazione Casilina, e andrà avanti per tutta la giornata.
1: Ancora sabato 23 maggio a Strike, via Umberto Martini 21.
0: Questa volta a partire dal pomeriggio dalle 15.30. Che cos'è questa cosa? Spider
1: Gara delle batterie elettroniche, musichette, cena, laboratori e presentazioni
0: allo Strike. Laboratorio di costruzione di noise box.
1: Qui c'è scritto Baccano, tu non leggerai mai.
0: Baccano, bravo,
1: Baccano per Strike.
0: Io che sono antico, ho visto un filo e basta.
1: Decoriamo insieme lo spazio, lanterne magiche, luci fluo, cyber proiezioni, porta quello che puoi che poi ci organizziamo. In contemporanea, Paciucco. Collettivo con lab tecnovegano speculativo di creazioni di gelatine, dove esploreremo la sexy vischiosità dell'interfaccia. E dalle 19 cena vegana alle 19, e contemporaneamente inizio delle batterie elettroniche. E
0: gara delle batterie elettroniche. Le iscrizioni sono aperte tutto il pomeriggio.
1: Sì. Lucidiamo i synth. 5 minuti a testa, una sola uscita a testa, vinci la possibilità di suonare altri 5 minuti. Alle ore 20.30, sballettamenti con la selecta del sud del mondo, Buga Zuga. La salute mentale e politica, presentazione del libro di Piero Cipriano, sabato 23 all'ex 51 in via Aurelio Bacciarini 12 a Valle Aurelia. Inizia alle ore 18, presentazione del libro con l'autore e confronto aperto. A seguire a cena sociale e selezione musicale.

siamo adesso a domenica 24 maggio tra le 16 e le 20:30 presso lo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5. Presentazione del libro Stregoneria e controcultura gay di Arthur Evans per la traduzione di edizioni Anarco Queer. E dunque l'inizio è alle 16, come dicevamo, a seguire aperitivo a sostegno della Socera, la tipografia autogestita dello spazio 100 celle aperte.

0: disabilitativa, ritorniamo indietro perché c'era sfuggito un comunicato di oggi, lunedì 18, al centro sociale occupato e gestito dal transfemminista Aulo e Barco in viale dei Cadute della Guerra di Liberazione.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Questo è un appuntamento che avviene ogni lunedì a partire dalle 18.30 presso Laura e Marco. Come dicevamo, si trova in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 260.

0: più o meno ci siamo, con lo spazio comunicazioni, però dobbiamo insistere sulla festa della radio, perché questa è la settimana dei 49 anni di Radio Onda Rossa, quindi diciamo venerdì 22 maggio al centro sociale ex SDI in via Prenestina 163 e domenica qui sotto in via dei Volsci.
1: Quale miglior momento per portare il nostro, il vostro contributo al funzionamento di questa Radio Onda Rossa, a partire dal radio abbonamento, ma la partecipazione a questa straordinaria Radio Onda Rossa, appunto, fra venerdì 22 maggio presso l'ex SNIA e domenica 24 maggio nella consueta festa abbraccio fra tutte e tutti noi qui sotto via De Vosci 56.
0: Allora, ripetiamo, venerdì 22 maggio suoneranno le Fucsia, Jung Paninaro, Sam Arcanna, Wall, BDC, Serni, Ola Acaetica, Cadenza 503, Cucina Angolo Guido. Mentre invece, visto che sono stato un po' sbrigativo, per domenica 24 maggio dalle 13 pranzo sociale sotto la radio in via dei Volsci, alle 15 è un laboratorio collettivo di canto organizzato dalla trasmissione nostra Gramigna, che vi consiglio di ascoltare. Alle 17 lettura della dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi. Alle 19 comincia il DJ set a cura della Cicala e ci sarà anche il saluto della Brigata Callechera, che è l'ultimo giorno che sta qua in Italia.

0: e 26 minuti, chiudiamo così lo spazio comunicazione di questo lunedì 18 maggio. Un saluto a tutti e tutte e ci sentiamo lunedì.
1: E arrivederci senz'altro venerdì.
0: Esatto, venerdì e domenica.

0: Allora, 10:30 in punto, andiamo a cominciare anche la puntata di oggi di Radio Euskadi. Lo facciamo in compagnia di Fabrizio dell'Anarchivio Alfredo Salerni. Ci sei, Fabrizio? Ci senti?
1: Ci sono, eccoci qua, ciao a tutti.
0: Benissimo, allora buongiorno a te e con te per presentare una piccola iniziativa, ma che insomma è molto cara a me e anche a tutta una serie di persone, forse un po' in là con gli anni, chi lo sa, però ecco, che si

0: e al contempo di presentare l'iniziativa.
1: Sì, io anzitutto ti ringrazio per questo spazio che ci offri. E sì, allora sabato, come hai ricordato, ci sarà questa iniziativa che abbiamo intitolato La pancaminazione dell'anarchia, punk anarchia a confronto. E al nostro anarchivio biblioteca Alfredo Salerni, che è a via dei Gersi a Centocelle, dalle ore 18. E sì, hai fatto un breve accenno, insomma, al rapporto anche che c'è stato qui a Roma tra le punk e la Bionda Rossa. Sarebbe da farci una trasmissione a parte su questo, però appunto mi premeva anche ricordarlo questa cosa qui, perché è stato un passaggio importante.
0: C'entrava anche il reggae a un certo punto, però ecco, andremo troppo lontani.
1: Sì. Non so quanto per la radio sarà stato importante, per i punk sicuramente. È durato parecchi anni questo rapporto ed è stato molto intenso, diciamo così. E andrò a presentare Marco Pandin, ma prima volevo dire due cose rispetto al titolo che abbiamo scelto, che ritengo abbastanza significativo per l'iniziativa. Allora, pancaminazione non è un termine che abbiamo coniato noi, ma un termine che deriva, diciamo, dai primi anni 80, esattamente dal 1982, perlomeno quello è l'anno in cui questo termine viene, diciamo così, ufficializzato. Praticamente esattamente 44 anni fa, perché eravamo nella primavera dell'82, viene pubblicizzato un invito rivolto a tutti i punk italiani. Invito pubblicizzato attraverso i canali dell'epoca, quindi diciamo attraverso la posta e telefonicamente, ma soprattutto attraverso la posta, perché poi è stato fatto un volantino fatto da due fanzine dell'epoca. Vabbè, le fanzine insomma erano questi giornali fotocopiati per lo più, che giravano tra i punk dell'epoca. Insomma, non sono un'invenzione del punk, però nel punk hanno avuto sicuramente un grosso sviluppo come strumento di comunicazione, e all'interno c'erano normalmente, diciamo, interviste a gruppi musicali, però anche contenuti sociali, politici, eccetera eccetera, soprattutto nell'ambito punk. E le due fanzine che hanno curato questo invito erano Nuova Fahrenheit di Udine e Attack Punk di Bologna. E in questo volantino che hanno fatto insieme, praticamente era una sorta di chiamata nazionale per un raduno tra punk, per creare un coordinamento nazionale. I punti della discussione erano appunto la possibilità di una rete di autodistribuzione di produzioni, quindi dischi, cassette e fanzine, la possibilità di creare una struttura, diciamo, organizzativa che potesse organizzare concerti sia dei gruppi italiani, ma soprattutto dei gruppi che venivano dall'estero e quindi magari necessitavano di un rimborso, insomma, comunque di una situazione organizzativa abbastanza solida. E poi, come punto, un ultimo punto, c'era anche la possibilità di una creazione di un giornale comune. Questo giornale comune poi venne effettivamente creato e gli venne dato il nome appunto di pancaminazione. Da qui nasce appunto questo termine. La riunione poi si tenne nel luglio del 1982 a Bologna, al Cassero di Porta Santo Stefano. Il Cassero, vabbè, è una sorta di torrione difensivo, diciamo, è una struttura antica, di cui a Bologna ce ne sono una decina più o meno. E il Cassero di Porta Santo Stefano era ed è tuttora, perché è ancora attivo. È un luogo che gli anarchici presero dopo la Resistenza, diciamo, una sorta di, tra virgolette, riconoscimento che il comune concesse agli anarchici per il loro ruolo nella Resistenza antifascista. E successivamente poi appunto è diventato la sede storica del gruppo legato alla Federazione Anarchica Italiana, ed è diventato da 1980 più o meno, divenne un punto di incontro dei punk locali che facevano riferimento soprattutto al gruppo

0: musicale di Raff Punk, che poi fecero appunto questa fanzine Attack Punk, crearono l'etichetta omonima che autoprodusse tantissimi dischi insomma dell'epoca. E questo per dire un po' tutta la situazione che secondo me era importante ricordare, da cui poi nacque questo bollettino Pancaminazione, che uscì per diversi numeri per qualche anno, che fu appunto un coordinamento tra tutte le realtà punk anarchiche italiane, in cui ogni numero era presente una sorta di report della situazione locale e delle attività che venivano svolte. Questo per dire da come nasce il titolo dell'iniziativa che andremo a presentare sabato prossimo all'Archivio Biblioteca Alfredo Salerni. E per l'occasione abbiamo invitato Marco Pandin. Marco Pandin è un giovanotto veneziano, tra virgolette, come si definisce lui, classe 1957. Lui nei primi anni 80 è stato uno dei fondatori di Rock Garage, che è stata una delle primissime fanzine italiane, e successivamente ha collaborato anche con riviste musicali, con articoli suoi, e poi dal 1984 è stato collaboratore fisso di A Rivista Anarchica, praticamente fino alla fine delle pubblicazioni, e all'interno di A Rivista Anarchica ha curato questa rubrica su musica, autoproduzioni, eccetera. E Marco Pandin è anche creatore di questa chiamiamola etichetta, insomma, un termine magari un po' improprio, un po' limitativo, di autodistribuzione, autoproduzione, che si chiama Stella Nera. Stella Nera, che come sottotitoli ha nessun caporale cui fare rapporto, nessuna organizzazione da rispettare, nessun negozio da mandare avanti. È un'etichetta appunto che esiste dal 1984 e invito tutti quanti insomma a conoscerlo attraverso, hanno un canale Facebook, ma insomma è facilmente reperibile insomma online, alla voce Stella Nera autoproduzione, e hanno prodotto tantissime cose, decine e decine di gruppi, singoli, musiche, filmati, poesie, letterature, un po' di tutto insomma. E Marco Pandin insieme a Stefano Giaccone nel 1996 fecero uscire questo libro, Nel cuore della bestia, ed è fu forse il primo libro su un certo tipo di punk che uscì in Italia, un certo tipo di punk nel senso quel punk non legato esclusivamente diciamo al contesto musicale provocatorio, ma che cercava anche di veicolare dei contenuti sociali e politici. Come ho detto appunto, lui insieme a Stefano Giaccone curarono la prefazione e poi all'interno pubblicarono tantissimi testi della maggior parte dei gruppi italiani punk attivi nell'epoca. Questo libro, che poi chiaramente con gli anni andò esaurito, è stato ristampato un po' di tempo fa, e Marco Pandin sta girando in lungo e largo tutta l'Italia per parlare sia di questo e soprattutto di ristampe del libro di Crass, il gruppo punk anarchico inglese, a cui poi un po' tutto il punk anarchico fa riferimento, e che lui appunto fece uscire intorno al 1984, e che anche questo ha ristampato ultimamente. E niente, siamo usciti a contattarlo già insomma diverso tempo fa, perché poi è impegnatissimo in questi giri che sta facendo per l'Italia, e quindi lo ospiteremo sabato per confrontarci su questo tema. Un po', ecco, questo è un po' tutta il quadro del contesto della situazione che andremo a presentare sabato. Io, ecco, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che Marco Pandin nel corso degli anni, dai primi anni 80 praticamente, è entrato in contatto con i Crass, è andato a trovarli nella loro comune in cui vivono, vicino Londra, ha instaurato con loro dei rapporti insomma d'amicizia, che mi hanno permesso appunto di appunto far uscire un paio di libri che avremo anche sabato in distribuzione con i loro testi tradotti, volantini, altro materiale e interviste ovviamente. Però ecco, a noi piacerebbe anche spendere qualche parola sul punk italiano, perché su questo a differenza ecco magari su quello che è stato il percorso del punk anarchico inglese, su cui sono state scritte veramente decine e decine di testi, di libri, di saggi, articoli eccetera eccetera, per quanto riguarda invece il percorso del punk anarchico italiano non c'è moltissimo. Ci sono diversi libri, ma per quanto mi riguarda sono più che altro diciamo esperienze personali, che per carità validissime, però raramente si è analizzato un po' diciamo il contesto comune che ha permesso veramente la realizzazione di un circuito che poi è stato importante sia per il movimento anarchico, ma anche proprio in generale per tutto il movimento, perché poi ricordiamo che Punk in Azione nasce nel 1982, nel 1982 in Italia ancora non c'è niente, cioè c'è qualche piccola situazione di qualche casa occupata, ma ancora tutto quello che è stata l'esperienza delle occupazioni di licenze sociali deve ancora nascere. Quindi da quell'embrione poi si sono sviluppate tutta una serie di situazioni a cui i punk anarchici dal mio punto di vista hanno dato un grosso contributo. Ecco, questo è per qual è il contesto esattamente.
1: Senti, l'appuntamento è per sabato, questa sarà la seconda iniziativa che organizzate, la prima l'avevamo presentata un paio di mesi fa, quella sul libro sull'emigrazione. Un bilancio di questi primi mesi di iniziativa dell'archivio si può già fare?
0: Sì, il bilancio è sicuramente positivo, vedremo come proseguiranno le cose, perché diciamo dovremmo definire un po' di situazioni interne, non interne al nostro gruppo, che per fortuna va alla grande, ma diciamo condominiali, ecco, mettiamola così. Quindi purtroppo il condominio è un po' un problema,
1: quello comune, ecco.
0: Problema comune, esattamente. Quindi ci sono un po' di situazioni che probabilmente ci terranno chiusi per un po' di tempo, però ecco, aggiorneremo anche su questo, se avrai la bontà di ospitarci quando sarà il caso. E niente, posso anticipare che già sabato 30 ci sarà un'altra presentazione, quindi al momento insomma siamo abbastanza attivi. Il bilancio è sicuramente positivo. Ecco, una cosa che volevo ricordare è che poi ecco, a fine serata metteremo anche un po' di musica, e col grande Totino, che farà la sua selezione musicale di punk, rock, eccetera eccetera.
1: Benissimo, l'appuntamento alle ore 18:30 sabato?
0: L'appuntamento alle ore 18. 18. Alle ore 18, proprio perché vogliamo avere tempo. Insomma, l'argomento è molto molto vasto. Poi, ripeto, a noi piacerebbe affrontare soprattutto l'argomento del punk anarchico in Italia. Però poi ovviamente la discussione è libera, sicuramente i grass sono un tema che verrà affrontato e uscirà fuori, perché per i punk anarchici italiani e non solo sono stati un punto di riferimento. Però ecco, oltre quello direi c'è stato anche tutto uno sviluppo autonomo, perché se fosse stata soltanto una mera imitazione dei grass, diciamo il discorso si sarebbe esaurito nel breve termine. Invece poi loro diciamo sono stati un po', come dire, lo stimolo, lo spunto, la niccia, però poi il grosso è stato fatto dalla realtà locali, sia in Italia ma non solo, perché poi ecco il punk anarchico secondo me è stato un grosso contributo all'anarchismo in tanti paesi del mondo, come per esempio nell'America, pensiamo a realtà come il Messico, che aveva un riferimento anarchico grosso, se pensiamo alla rivoluzione messicana di Zapatista, no? dei fratelli Magone, Regenerazione, eccetera eccetera, però poi si era un po' perso questa cosa, e col punk anarchico invece c'è stata una grossa ripresa del movimento anarchico, così come in Brasile, per non parlare poi del continente asiatico, dove poi dei contesti anarchici si erano un po' persi nel tempo, e col punk anarchico invece sono riemersi. Vabbè, comunque insomma adesso noi vediamo quello che uscirà fuori, gli argomenti da affrontare sono tanti e ovviamente la discussione sarà libera.
1: Benissimo, Fabrizio Di...
2: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.

0: Mi sento bene e ti chiederei di farci un po' intanto un resoconto della situazione generale, se puoi.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ti sento benissimo, buongiorno agli ascoltatori di Onda Rossa. Io sono di una barca che si chiama Gas Sadabad, che è una delle 10 barche, diciamo così, superstiti, non intercettate nella giornata di ieri. Siamo a un po' meno di 200 miglia nautiche da Gaza, siamo indietro rispetto alle altre barche.

Allora, 11:31, ritorniamo in voce in diretta qui da Roma. Questa la corrispondenza con la flottiglia, speriamo che sia stata, diciamo, comprensibile e udibile. Questa, come le altre corrispondenze di questa mattina, le potete ritrovare tutte sul sito della radio www.ondarossa.info. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale, poi si ritorna con la stampa rassegnata più tardi e il radioteatro di A Tutta Scena. Vi ricordiamo ovviamente ancora una volta il radioabbonamento di Radio Onda Rossa e la festa di Radio Onda Rossa questo venerdì alla SNIA e poi domenica in Via De Volsci 56. Per quanto riguarda questa voce invece è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre.

0: televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E allora torniamo in voce, le 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento telefonico con Tony Lapicirella, il coordinatore della Global Smooth Flottiglia, che proprio ieri è stata attaccata dalla Marina israeliana. Intanto sentiamo se è in voce qua con noi. Pronto, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Ciao, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, abbiamo appunto saputo ieri che è stata poi chiamata per oggi una conferenza stampa alle 11. Cogliamo subito l'occasione, insomma, per invitare tutti e tutti a partecipare a questa giornata di solidarietà verso i compagni e le compagne, gli attivisti, tutte le persone appunto che sono coinvolte negli equipaggi di mare, di terra, e in primis a tutte le persone appunto palestinesi che da anni sono soggette all'occupazione israeliana, e invitiamo insomma a partecipare a questa giornata di lotta. Intanto però lascio la parola a te, se ci vuoi raccontare un po' appunto qual è la situazione attuale dei vari equipaggi e insomma sì, Com'è stata pensata questa giornata di oggi. Grazie.
1: Sì, allora insomma, la flottiglia ha subito più di 36 ore di attacco, di operazione militare. Le ultime sono concluse diciamo al terzo giro ieri alle 6 di pomeriggio, verso le 6-7 di pomeriggio. In quel particolare caso, diciamo, le modalità dell'attacco, dell'intercettazione, del sequestro diciamo hanno raggiunto un livello di violenza maggiore, perché è stato aperto il fuoco con proiettili probabilmente di gomma su 6 imbarcazioni, ovviamente senza alcuna ragione né motivo. I partecipanti erano con le mani in alto aspettando pacificamente, cioè subendo pacificamente questo attacco militare. Gli è stato sparato in maniera anche molto pericolosa, perché in mare aperto le imbarcazioni non sono stabili e diciamo ha messo a rischio comunque la vita di chi era a bordo. Poi altro dato preoccupante è stata una delle ultime imbarcazioni, la Sirius, che ha subito uno speronaggio praticamente con uno Zodiac, che è quello che normalmente, diciamo, è il gommone tattico militare che normalmente viene usato negli attacchi e negli abbordaggi, ma con una vera e propria nave militare di classe Shellberg, che è una nave da guerriglia praticamente, e insomma con la prua si è speronata questa imbarcazione a vela, che ha subito perso connessione, quindi praticamente possiamo solo dedurre a divelto parte della poppa, per cui queste sono le informazioni che abbiamo. Ovviamente siamo molto molto preoccupati, non abbiamo ancora informazioni sullo stato di salute, no? delle nostre compagne e dei nostri compagni, anche perché nel tragitto da insomma, la deportazione dall'imbarcazione e questa nave cargo che viene usata come nave prigione, non si sa assolutamente nulla. È uno stato, cioè è un'imbarcazione militare, quindi non c'è proprio nessuno, ha alcuna giurisdizione, non c'è modo di sapere nulla. Sappiamo che alcuni di loro arriveranno in mattinata, verranno riportati da Ashdod, e altri, quelli insomma che sono stati sequestrati nel pomeriggio di ieri, invece probabilmente arriveranno nel pomeriggio sera. Noi oggi abbiamo chiamato alle 11 una conferenza stampa, poi un presidio con sanitari per Gaza e tante altre associazioni solidali alle 3, per poi allargarlo alle 6 di pomeriggio.
0: Tony, scusami. Scusa se ti interrompo, non abbiamo sentito bene appunto dove ritorneranno entrambi i momenti che hai detto, appunto ritorneranno, non si è sentito bene, quindi volevo chiederti insomma...
1: L'evento a Montecitorio dici?
0: No, prima.
1: Ad Ashdod.
0: Okay. Ad Ashdod, ok, scusa.
1: Sì, ad Ashdod.
0: Ok.
1: Sì, verranno portati ad Ashdod alcuni in mattinata, la nave cargo dovrebbe arrivare in mattinata, mentre gli altri barche probabilmente intercettate arriveranno nel pomeriggio.
0: Successivamente, ok.
1: Sì, quindi da lì saremo in grado, ci sono gli avvocati di Adela, con cui siamo in contatto, sono già sul posto, quindi da lì saremo in grado di capire prima di tutto come stanno le compagne e i compagni, poi insomma tutte le procedure per riportarli a casa.
0: Ok, e invece appunto poi ci sarà questa conferenza a breve alle 11, corretto? E poi sono stati chiamati gli appuntamenti nel pomeriggio.
1: Sì, dopo la conferenza stampa, nella quale comunque insomma, condivideremo tutte le informazioni che abbiamo e denunceremo quello che sta accadendo. Quello che abbiamo chiamato successivamente alle 3 è un presidio con sanitari pregati e tantissime altre associazioni, e poi alle 6 invece insomma un concentramento più largo per in attesa di risposte dal governo, che ormai sono giorni che è completamente silente sulle ulteriori violazioni molto più evidenti, perché registrate con telecamere del regime israeliano, e soprattutto insomma pretendiamo che si esprima su il coinvolgimento dello Stato italiano, l'uso delle nostre basi militari, tutti gli accordi commerciali che abbiamo con lo Stato terrorista di Israele, e vorremmo un po' di risposte, quindi diciamo usiamo questo momento sia per stare vicino ai nostri compagni e nostri compagni in questo momento ostaggio, sia per portare quello che è poi la loro volontà, la volontà della missione, ossia visibilizzare quello che sta accadendo in Palestina, i crimini di Israele, e pretendere delle sanzioni che non rimanga insomma sempre, ancora una volta, impunito.
0: Ok, d'accordo. E allora poi sapremo anche appunto quali saranno gli sviluppi, no? Se saranno rimpatriati o se saranno trattenuti direttamente là, in Israele. E rimaniamo insomma con le orecchie e i microfoni aperti. Invitiamo tutti e tutti a partecipare alla giornata di oggi. Ti ringraziamo insomma per questo collegamento, intanto per averci anticipato un po' qual è la situazione attuale, e anche noi insomma portiamo la nostra solidarietà alla Palestina tutta e anche a tutte queste persone che si sono messe in mare appunto per supportare la causa palestinese, denunciare la violenza dello Stato israeliano, appunto supportato anche dai nostri paesi. Allora grazie e ci risentiamo. Se hai altro da aggiungere, assolutamente.
1: No, va bene così.
0: Ok. Ci
1: aspettiamo a Matrici.
0: D'accordo, grazie allora.
1: Grazie.
0: Una buona giornata intanto anche a te. Ciao.
2: Abbiamo parlato con Tony La Piccirella, coordinatore della Global Summit Flotilla, appunto ci ha invitato, fa l'invito a chi ci ascolta alle 11, quindi iniziando, diciamo, visto che sono le 11.06, ma per caso chi ci ascolta girando vicino al centro di Roma, là nell'immediazione di Montecitorio, si avvicini ovviamente, chi no forse ci può provare, perché sicuramente, ripeto, abbiamo appena parlato con Tony La Piccirella, quindi sicuramente per l'inizio proprio della conferenza stampa mancherà qualche minuto ancora. Siete in tempo di arrivarci, di andare a Montecitorio se volete ascoltare in prima persona e partecipare della conferenza stampa, ma anche come
3: verranno tutti, ma forse lui non verrà.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: 12:20, Radio Onda Rossa. Continuiamo, anzi, andiamo al termine del nostro spazio redazionale mattutino alle 12:20. Siamo in collegamento con Montecitorio, con una compagna lì presente. È terminata la conferenza stampa della Global Sumud Flottilla. Ora vediamo se ci sente. Pronto? Sei collegata con noi?
1: Sì, vi sento bene.
0: Ottimo, grazie. Beh, benvenuta di nuovo su queste frequenze, e se ci puoi dare un po' di aggiornamenti, insomma, post conferenza stampa, quello che ti va, grazie.
1: Allora, ciao a tutti e a tutte, ciao Radio. Sì, gli aggiornamenti sono che la nave carcere che ha rapito i 500 attivisti, 500 solidali in mezzo al mare, nelle acque internazionali, è arrivata questa mattina ad Ashdod, quindi nel porto israeliano, e vista la quantità appunto di attivisti, verranno divisi in due gruppi, e una parte che sbarcava questa mattina e una parte verrà sbarcata nel pomeriggio. E sono cominciate le procedure di identificazione, che purtroppo dureranno molte ore. E da questo punto di vista la Farnesina, insomma il governo, non danno nessuna garanzia, perché ancora non i consoli, gli ambasciatori presenti sul posto non potranno visitare appunto gli attivisti e i solidali che sono stati rapiti fino a domani. Quindi aspettiamo, diciamo, delle notizie più fresche. Ci viene detto che stanno abbastanza bene, ma insomma sappiamo che queste parole lasciano un po' il tempo che trovano. Sono sul posto anche gli avvocati del team Adala, quindi avvocati palestinesi che si trovano lì e che ci daranno notizie appena li avranno.
2: Quindi dicevo, o pensavo, non c'è altro che per ora appunto essere attenti, aspettare per appunto anche dal punto di vista legale iniziarsi a muoversi, però appena quando si avranno delle novità.
1: Sì, diciamo che è molto probabile che saranno le procedure di espulsione come la volta scorsa, quindi ci saranno delle identificazioni che andranno avanti per alcune ore e che poi gli verrà proposto di lasciare il paese immediatamente, o per chi non firmerà, come è stato insomma nel caso della scorsa flottiglia, verrà prolungata ancora di qualche giorno per chi, diciamo, si rifiuta di essere espulso essendo appunto stato rapito o rapita in acque internazionali. E quindi insomma diciamo che prima di venerdì è difficile che si avranno delle novità concrete su quando e come ritorneranno gli attivisti nei propri paesi di origine.
2: Poi,
1: insomma, la conferenza stampa di oggi però chiedeva anche delle cose importanti al governo, cioè a parte il rientro immediato di tutti i solidali, di tutti gli attivisti nelle loro residenze e appunto anche certezze sulla loro condizione di salute, visto che abbiamo visto gli intercetti di ieri sera con quanta violenza si sono accanite sulle ultime barche, con idranti, con spari, con proiettili, con speronamenti veri e propri delle barche per danneggiare le barche, che poi ricordiamo vengono abbandonate come relitti in mezzo al mare, perché tanto di questo a Israele non gliene frega niente. E quindi insomma, vedendo anche come sono state fermate le ultime barche, quello che si chiede soprattutto però al governo è che vengano interrotte le relazioni con questo stato genocidiario sionista, che vengano interrotti tutti i rapporti che sono culturali, che sono scientifici, che vengano interrotti i rifornimenti di armi. Insomma, queste sono le domande che sia i familiari, ma sono tutti gli attivisti, la Global Sumud Flottilla portano a questo governo, che vengano interrotti questi rapporti, che ci siano sanzioni verso Israele, che ci sia l'apertura di un corridoio umanitario permanente in entrata e in uscita, un corridoio sanitario ma anche un corridoio che faccia entrare effettivamente aiuti. Insomma, viene detto più volte che gli aiuti che portava la Sumud Flottilla non sarebbero stati sufficienti, che li potevano portare loro. Allora noi vogliamo un corridoio aperto, costante, dove nella striscia di Gaza entrano rifornimenti, entra acqua. Ricordiamo che non c'è più acqua potabile nella striscia ormai da mesi, e quindi questo vogliamo che chi è ferito, chi è malato, chi ha subito bombardamenti possa, se lo desidera, uscire, ma soprattutto che si possa rientrare e verificare le condizioni di quel pezzo di terra dopo 3 anni di genocidio e 80 anni di oppressione.
2: Certo, questa è la parte importantissima, cioè chiedere al governo, in questo caso ovviamente italiano, di intercedere, di fare qualcosa, di smettere di avere questo ruolo di passività che beneficia solo il genocidio che porta avanti Israele, cioè o perché deve intercedere per difendere a cittadini italiani, cittadini del proprio Stato che sono stati rapiti in acque internazionali, o anche intercedere per, come dicevi, creare questo corridoio umanitario se è che veramente si potrebbero, no, portare degli aiuti senza, diciamo, l'azione diretta della Global Sub Flotilla, o una o l'altra, no? Però dico, deve smettere il governo italiano di portare avanti, o meglio detto, di avere questa situazione, questa come dire, questo atteggiamento di passività che, ripeto, ripetiamo, credo e siamo d'accordo, non fa altro che permettergli allo Stato sionista di Israele di continuare avanti col genocidio.
1: Certo, questa è la complicità che va interrotta. La missione della Global Smooth Flotilla aveva questo come scopo principale, cioè dove i governi non sono arrivati, mettere in campo i corpi di persone normali, di studenti, professionisti, persone che semplicemente hanno vissuto in diretta 3 anni di genocidio e che quindi si sono dovute sostituire a il fatto che i governi non hanno fatto nulla, non stanno facendo nulla, devono interrompere queste relazioni. E quindi è per questo che, appunto, l'importanza di avere 45 paesi in mare, delegazioni di 45 paesi, proprio per spingere ognuno nel proprio piccolo, nella propria comunità, nel proprio governo, a fare qualcosa, perché, appunto, dove non arrivano i governi arriva la gente.
2: Poi dicevamo, o dicevamo meglio, che c'è da aspettarsi cosa succederà con l'espulsione di chi è stato rapito dallo Stato sionista di Israele, augurandosi che non ci sia pure un accanimento come è stato con altri attivisti, militanti, no? Cioè, perché appunto dipende, credo, dalla decisione di ognuno dei detenuti e delle detenute di fermare o non firmare la possibilità, perché sappiamo che è così, che è così successo, dico, un accanimento fisico, sto parlando di torture basicamente, psicologiche, fisiche, con le persone che sono state rapite in mare.
1: Certo, certo, questo, ma dobbiamo monitorare, continuare a tenere gli occhi bene aperti. Sappiamo che ci sono alcuni attivisti, diversi attivisti, che hanno già avuto un decreto di espulsione nella precedente missione e sono nuovamente in quel porto, nuovamente in quelle carceri verranno portate, quindi sicuramente dobbiamo mantenere alta l'attenzione per monitorare tutta questa situazione, però insomma sempre con un occhio su di loro e un occhio sulla Palestina e su Gaza, perché mentre noi parliamo di flottiglia sappiamo che comunque Gaza continua a essere bombardata e la Palestina continua a essere occupata, e quindi noi guardiamo alla flottiglia per poter parlare di Palestina, quindi quello è il nostro obiettivo sempre principale.
2: Certo. Certo di sì, continueranno aperti quindi i microfoni di Radio Onda Rossa, non mancherà l'opportunità di risentirci, appena ci sia qualche novità fatevi sentire, apriamo i microfoni e subito andremo in diretta per comunicare cosa succede. Compagna, grazie per la comunicazione, grazie per la disponibilità.
1: Grazie, l'ultimissima cosa, certo, che volevo dire è che c'è anche una carovana di terra che proprio il 20 ore è stata fermata a Sirte, quindi un convoglio che ha lo stesso identico scopo della Global Sumud Flottilla, semplicemente per terra e non per mare, quindi occhi anche su di loro, facciamo sentire anche a loro tutto il nostro sostegno. E l'ultimissimissima cosa è che oggi la giornata a Montecitorio non finisce con la conferenza stampa, c'è già un presidio che era stato convocato da alcune realtà solidali dalle 3 alle 6 a Piazza Capranica, e l'appello è a tutta la città per venire qui già dalle 3 chi può, ma ancora di più dalle 6, perché le domande che sono state fatte stamattina in conferenza stampa, che ho riportato prima, devono avere delle risposte. E quindi inondiamo Montecitorio con i nostri corpi, con i nostri cartelli, con i nostri striscioni, con le nostre domande, finché la Meloni e il suo governo complice non ci dia le risposte che meritiamo.
2: Perfetto, fatto l'appello all'appuntamento d'oggi, quindi

0: Bene, come dicevamo, siamo qui in studio con un compagno della rete Caos che ci voleva parlare di un'iniziativa che si terrà questo sabato nello spazio di 100 celle aperte in merito al DDL cosiddetto che equipara l'antisemitismo, l'antisionismo all'antisemitismo, per parlarne un po' più approfonditamente, però insomma anche a te la parola l'abbiamo già presentato in realtà dai microfoni di questa radio, però magari in prossimità di questa iniziativa di sabato e in virtù insomma anche di del passaggio che c'è già stato al Senato, ma per mantenere un'attenzione aperta insomma rispetto anche al prossimo passaggio alla Camera, volevamo darti la parola e raccontarci qualcosa di più, come quantomeno come sta andando questa attenzionamento, campagna.
1: Allora, salve a tutti e a tutte, e appunto l'invito è a tutti e a tutti di partecipare il 23 maggio a 100 celle aperte per un'iniziativa sul DDL antisemitismo organizzata da Caos, che è un coordinamento di operatori sociali, docenti, e che diciamo nell'ultimo tempo ha nell'idea appunto di costruire una comunità scolastica, ha posto come obiettivo quello di iniziare a fare una serie di corsi di autoformazione con dei compagni del coordinamento romano per la Palestina sul DDL antisemitismo. E un DDL che come abbiamo già detto e come hanno detto anche altri compagni e compagne che si sono messi in ascolto su Radio Onda Rossa e hanno fatto delle corrispondenze sulla radio stessa, è la risposta repressiva a quelle che sono state le milioni di persone che sono scese in piazza a settembre-ottobre. Una risposta organica che non riguarda soltanto la scuola e l'università, che comunque hanno rappresentato sicuramente dei luoghi fondamentali per il consolidamento di una prospettiva antisionista e anticolonialista, però allo stesso tempo è un'operazione diciamo di sionizzazione che colpisce tutti gli ambiti della società, da non soltanto appunto corsi di formazione per studenti e docenti, istituzioni di commissione un po' come già esiste nella scuola per la commissione cyberbullismo e bullismo, quindi una commissione sull'antisemitismo, l'obbligo di delazione, la revisione dei testi scolastici, ma poi la sospensione degli account per 6 mesi per chi pubblica degli slogan in sostegno e in solidarietà del popolo palestinese, e una serie anche di corsi di formazioni per la polizia e per la magistratura sull'antisemitismo. Una questione molto preoccupante perché è una forma di intimidazione vera e propria, in quanto la strategia generale del triennale sull'antisemitismo, che sarà in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con alcuni ministeri, sarà presieduta da un generale dei ROS, dei Carabinieri, e questo è un aspetto abbastanza inquietante perché rispetto a quella che era stata la precedente strategia generale sull'antisemitismo, che diciamo nasce a seguito del recepimento della nuova definizione dell'antisemitismo formulata a Budapest nel 2016 e recepita dal governo Conte appoggiato dal PD, quindi una delle prime operazioni che il PD fece in sostegno appunto del governo Conte fu il recepire questa nuova definizione di antisemitismo, a differenza della ex strategia generale, dell'ex diciamo strategia di coordinamento, inizialmente era presieduta da una professoressa, da una docente, invece questa volta hanno voluto dare un segnale di intimidazione chiaro nei confronti di tutti quelli che hanno partecipato alla mobilitazione, facendo presiedere questa strategia generale a un generale dei Carabinieri. Questa, secondo noi, diciamo, è l'aspetto più inquietante, è un aspetto volto al disciplinamento della società, però allo stesso momento l'augurio è che, come abbiamo un po' cercato di comunque argomentare all'interno delle iniziative di autoformazione che abbiamo fatto, che ci sia una prova di maturità di tutte le persone che sono scese in piazza a settembre-ottobre, che quelle manifestazioni abbiano sedimentato qualcosa, abbiano sedimentato un valore anticoloniale, un valore antisionista nei confronti di quelli che sono i crimini internazionali ormai comprovati pure dalla Corte Penale Internazionale da parte di Israele e le continue violazioni del diritto internazionale. Quindi la speranza e l'augurio,
0: certo,
1: è che
0: non ultimo gli ultimi abbordaggi in acque internazionali, quindi il sentirsi in qualche modo i padroni del Mediterraneo, di questo mare, insomma, quindi impedendo qualsiasi passaggio d'accesso, ma anche i comportamenti, perché in queste ore stanno comunque circolando, e ben immaginiamo se succede ad attivisti internazionali che in qualche modo hanno dei, tra virgolette, no, delle mobilitazioni sui propri territori, ma anche una visibilità differente. Immaginiamo i comportamenti nei confronti delle palestinesi o palestinesi che neanche arrivano come immagini, no?
1: Esatto, è un po' come è stata l'estensione anche della pena capitale anche nei territori coloniali della Cisgiordania.
0: Certo.
1: E che quello è chiaramente un crimine, l'ennesimo crimine che viene compiuto delle convenzioni internazionali, e sostanzialmente l'assenso e la complicità da parte di tutti i paesi. Cioè, ricordiamo anche le persone che sono state deportate in Israele, comunque viaggiavano su nave battente bandiere italiane, sappiamo il nave battente bandiera italiana in acque internazionali il territorio italiano, e c'è stata una risposta assolutamente timida, se non che complice, assolutamente complice per l'ennesima volta da parte dell'Italia nei confronti di Israele.
0: E diciamo, non so, quello che ti volevo chiedere è, questa è l'iniziativa per, tu hai detto insomma che partivate anche da un'analisi di quello che è avvenuto all'interno degli istituti scolastici, delle scuole, ma non solo, perché è vero, quella è stata un po' la punta di un iceberg in cui si sono in primis applicati, ma non da oggi, che purtroppo bisogna dire, no, oggi c'è una legge, ma in realtà come dire, l'imposizione, il divieto di dibattiti, di manifestazioni, soprattutto dibattiti, diciamo, nelle aule del sapere, quindi intendendo sia le università sia le scuole, insomma, superiori, già era in vigore da tempo, non solo sì, durante questi ultimi due anni, ma insomma me li ricordo anche insomma, già 20-30 anni fa. Comunque era sempre richiesto il punto di vista bipartisan, tra virgolette, certo, no? Avere sempre due interlocutori, cosa che non è mai richiesto rispetto ad altri tipi di conflitto, altri tipi di problematiche, se possiamo chiamarle problematiche, però insomma, diciamo, in altri tipi di dibattiti, di incontri, no? Mai è richiesto un doppio punto di vista, ma in questo caso invece sì, sempre la presenza.
2: E se posso aggiungere una cosa, non è richiesto invece quando nelle scuole vanno esponenti delle comunità ebraiche, perché è successo per esempio al Cavour, se non sbaglio, che diciamo addirittura è stato blindato l'incontro con esponenti sì, importanti delle comunità ebraiche, e non c'è stata nessuna necessità di contraddittorio bipartisan, insomma.
1: Infatti un'altra delle grandi questioni che viene riportata all'interno del DDL Romeo, che incorpora anche alcuni stralci di legge del DDL Gaspare e del DDL Del Rio, ricordiamo che il PD è andato in soccorso del centrodestra per cercare di definire meglio tecnicamente quelle che potessero essere appunto i principi da enumerare, enunciare all'interno della legge per poter costituzionalmente essere approvati successivamente in Parlamento. E una delle questioni è una sorta di adozione e enunciazione di un popolo eletto, nel senso, qui proprio nei primi commi degli articoli del DDL Romeo si fa riferimento alla particolarità del fenomeno dell'antisemitismo. Allo stesso modo i legislatori erano assolutamente consapevoli della torsione repressiva e autoritaria del DDL, a tal punto da dire che l'Italia ripudia ogni forma di antisemitismo, facendo in paragone con l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza e religione, però dice, fermo restando la libertà di critica politica, di espressione di pensiero, la libertà di riunione e di associazione. È evidente la consapevolezza e la contraddizione di fondo che viene enunciata nei primi articoli di questo DDL Romeo, e dell'idea che debba essere fatta anche una sorta di gerarchia fra etnie, per cui se io dico che Netanyahu è un nazista o equiparo lo Stato di Israele allo Stato nazista, sono denunciabile, sono passibile di sanzioni per antisemitismo. Allo stesso modo, se dico la stessa cosa di Putin, non c'è la stessa, diciamo, persecuzione penale. Quello che dico però allo stesso momento è una forma di intimidazione veramente pesante, penso, nei confronti degli attivisti stranieri in particolare, perché in questi tre anni abbiamo visto dove comunque si è messo questo DDL antisemitismo, in un certo senso mette a regime un clima di terrorismo e un clima di persecuzione politica nei confronti in particolare degli attivisti stranieri, perché comunque abbiamo visto quanto ad esempio ci sono stati Hamas Salem è finito in carcere da che si trovava a chiedere l'asilo politico al tribunale di Campobasso, a che si è ritrovato nel carcere di alta sicurezza semplicemente perché c'aveva dei video sul telefono. E un altro educatore è stato licenziato perché ha solidarizzato con la Palestina. Abbiamo visto, per quanto riguarda la scuola, i numerosi circolari da parte degli uffici regionali scolastici contro al divieto di poter parlare della questione palestinese nelle settimane di mobilitazione della Palestina. Abbiamo visto gli ispettori ministeriali convocati, semplicemente portati, mandati a scuola semplicemente perché c'era qualche docente che parlava di Palestina, che proiettava dei documentari di Amnesty International rispetto al genocidio palestinese. Quindi sappiamo e siamo consapevoli del salto di qualità repressivo, e questo deve chiedere una risposta organica da parte di tutta la comunità, anche perché un altro delle questioni, ad esempio, è il fatto che è stato inserito anche anche non si può più denunciare il colonialismo di insediamento. Questo in un certo senso forse ci deve far piacere, perché evidentemente la lotta e la mobilitazione in solidarietà di Annan Hayesh ha funzionato, perché ha messo in rilevanza quello che significa il colonialismo di insediamento. E quindi, se in un certo senso è stata una vittoria, forse la possiamo dire, questa riforma repressiva che stanno cercando di approvare, è vero dall'altra parte che però richiede una risposta unitaria, e la speranza è quella di costruzione di una rete cittadina che sicuramente possa partire dalla scuola e dall'università, ma che poi si possa estendere a tutti gli ambiti della società, secondo noi.
0: Sì, diciamo che quando dici probabilmente è stata una vittoria, diciamo che il fatto che comunque costruiscono una legge ad hoc per reprimere determinate opinioni, determinati idee, mobilitazioni, significa che la mobilitazione spaventa ed è molto
1: spaventa
0: alta.
1: Molto, esatto.
0: E questo lo vediamo anche in virtù, ad esempio, delle campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni che pure stanno crescendo a livello internazionale. Anche lì, insomma, c'è sempre una risposta repressiva, e questo chiaramente spaventa, ma sta creando probabilmente anche delle contraddizioni inside alle stesse compagini che in qualche modo giustificano i crimini commessi appunto dallo Stato israeliano, no? Poi vengono denunciate in qualche misura sempre nella logica, diciamo, nell'ottica, no, di vedere quando si parla di un certo numero di morti, di bambini morti, sempre come vittime, però poi si giustificano determinati comportamenti, e questa scissione, spaccatura, nonostante i grossi investimenti, se vuoi, no, anche della propaganda israeliana, no? Quindi le pressioni fatte a tutti i livelli, dai giornali, dai mass media. È uscita proprio recentemente un'inchiesta, mi sembra, del New York Times, che dava quanti erano gli articoli, quanta stampa si era parlato in un certo modo, quindi quante pressioni ci sono state. Riferendosi alla situazione americana, forse lo stesso andrebbe fatto anche rispetto, insomma, a quello che avviene nella stampa mainstream, oppure nelle televisioni, tra virgolette, pubbliche italiane, o quanto poco se ne parla, no? Se non nella logica, nell'ottica appunto di vittime, come se fossero vittime, che ne so, di una catastrofe naturale, di qualcosa di imprescindibile, oppure cercando, quando proprio non si può fare a meno, di poter dire vabbè, insomma, la guerra è la guerra, purtroppo produce vittime, insomma. E questo, poi questo modo di raccontarla anche come dico, il doppio peso, la doppia bilancia, lo vediamo rispetto ad esempio a quello che succede anche in Ucraina, no? Mi facevi te riferimento sicuramente alla Russia, escluse da tutte le competizioni internazionali sportive, eccetera eccetera, quanto lo stesso trattamento non è riservato invece ad Israele. Invece si parte molto più dal basso, no? Dalle voci dal basso che denunciano in realtà e cercano, no, di raccontare una storia differente di come ci viene proposta. Quindi,
1: basta vedere anche le sanzioni, no? Sì. Le sanzioni che sono state emanate dalla Russia, invece nessuna sanzione comunque è stata emanata nei confronti
0: di
1: Israele.
0: Sì, qualcosa di molto piccolo, anche sul fatto di dire, già era successo con gli Stati Uniti che avevano messo, e con l'Europa che aveva messo il divieto ad alcuni coloni, nome e cognome, perché di venire tra virgolette in Italia. Ancora adesso ci sono state delle piccole sanzioni nei confronti di coloni violenti, come se non fossero tutto sommato, eppure la denuncia che a noi arriva costante, che sono costantemente coperti dall'esercito e dalla polizia israeliana, dico dall'esercito per quando stanno in alcune aree della Cisgiordania, dalla polizia quando stanno anche a Gerusalemme e in altre aree, insomma, quindi non è una novità, no? Però sempre molto come se fossero singole mele marce, no? Singole mele marce, tant'è vero che oggi, insomma, il ministro, c'è stato anche un po' uno scontro tra i ministri israeliani in virtù dei comportamenti nei confronti degli attivisti e delle attiviste della Fottiglia nei confronti di Ben Gvir, quindi insomma, voglio dire,
1: c'è stato un segnale di discontinuità da parte della Corte Penale Internazionale rispetto comunque al rifiuto, certo, e l'illegittimità del colonialismo, quindi il segnale comunque da alcune componenti così, diciamo, democratiche è stato mandato a Israele, quindi è chiaro che la repressione che comunque stiamo vivendo noi in Italia si vive anche in altri paesi europei e non solo, è comunque forse in un certo senso un sussulto da parte di Israele di provare a mantenere, a legittimare attraverso l'apparato comunicativo questo stato di guerra permanente.
0: Certo.
1: Quindi
0: Prima di arrivare, insomma, un po' alla conclusione, volevo chiederti due cose. Dicevamo, si è partiti dalle scuole, ma tu hai fatto riferimento anche agli altri luoghi della società, quindi cioè posti di lavoro, i quartieri e territori, no? E in questo senso questo appuntamento vuole essere che cosa, no? Un ampliamento di questa campagna, e quali sono le risposte che già avete avuto?
1: Vuole essere sicuramente, essendo comunque un collettivo che è nato all'interno della scuola e che è nato al fine comunque di costruire una comunità scolastica, cercando comunque di andare al di là di quelle che possono essere le frammentazioni e le piattaforme vertenziali dei sindacati, vuole essere un punto di raccordo per cercare di trovare anche uno spirito unitario fra all'interno comunque della comunità scolastica, e quindi partire, avere come focus iniziale sicuramente la scuola. Infatti ci sarà l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, che ci racconterà, ci parlerà comunque della degenerazione autoritarista, che comunque, diciamo, che come citavi tu, diciamo, si può coincidere, culminare da 20 anni a questa parte con l'inizio comunque dell'autonomia scolastica e il continuo e progressivo trasformazione militarizzata della scuola, dove comunque all'interno della scuola vige un controllo sempre più pressante da parte comunque del dirigente scolastico, che spesso fa le veci quasi di un prefetto in molte situazioni, e dove comunque gli organi collegiali sono completamente silenziati. È difficile costruire delle piattaforme politiche all'interno delle scuole, perché si è perso in alcune scuole soprattutto comunque il principio di consapevolezza politica a partire di alcuni docenti. Però tornando, diciamo, alla costituzione della giornata, è importante comunque iniziare a creare delle nuove forme di socialità e nuove forme di autoformazione, per cercare di mettere al centro dell'attenzione quello che sta accadendo e provare a trovare una risposta insieme, provare a trovare una risposta comune attraverso la socialità, attraverso il coinvolgimento e attraverso comunque una partecipazione sempre più importante da parte delle persone, perché stiamo affrontando un momento veramente difficile. Quindi il nostro auspicio è quello che appunto riusciamo a portare avanti un'iniziativa che possa essere realmente inclusiva e che possa prevedere la partecipazione di, in particolare, dei componenti della scuola, ma anche di altre persone.
2: Ci dicevi che ci sarà l'osservatorio contro la militarizzazione, volevo chiederti com'è costruita la giornata.
1: La giornata partirà con una presentazione del compagno del coordinamento romano per la Palestina sull'opuscolo che è stato redatto appunto al coordinamento romano Palestina insieme alla rete Liberi di Lottare, in cui appunto si enunciano, diciamo, tutti i passi più importanti del DDL Romeo, e quindi comunque appunto dalle istituzioni delle commissioni delle scuole, obbligo di delazione, revisione dei testi scolastici, sospensione dell'account e corsi di formazione per tutti, compresa polizia e magistratura. Poi successivamente ci sarà intervento dell'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, che cercherà comunque di darci un punto, di darci un'idea su quello che è stato il processo di militarizzazione che stiamo ancora vivendo. E poi infine ci sarà la rete universitaria degli antropologi che praticamente farà un altro intervento rispetto alla rete ricerca universitaria per la Palestina, che farà un intervento rispetto alle mobilitazioni che sono state condotte in questi giorni.
0: Ruppa, che abbiamo sentito infatti varie volte anche dai microfoni di questa radio. E bene, non so se insomma vuoi aggiungere altro, se no dicevi manderemo in onda lo spottino, okay, dell'iniziativa. Non
1: Perfetto.
0: So se vuoi dire altro
1: va
0: prima.
1: Bene, va benissimo così, grazie.
0: Ci salutiamo con lo spottino. Grazie a te.
1: Ciao a tutti e a tutte.
3: Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
4: Le parole sono veramente importanti, è attraverso la parola che formiamo il pensiero e senza libertà di parola non ci può essere pensiero critico. Per questo l'imminente approvazione del DDL Romeo, che renderà illegale parlare dei crimini commessi dallo Stato illegittimo di Israele, è un duro colpo alla nostra libertà di espressione ed è proprio per cercare di capirne gli effetti e per trovare delle misure di contrasto efficaci che il collettivo Caos, insieme all'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università e la rete Ricerca Università per la Palestina, chiama un'assemblea sabato 23 maggio dalle ore 18 allo spazio sociale Centocelle Aperto in BL 7-5. Non rimanere da solo.

Bene, noi torniamo in diretta con un cambio, diciamo, repentino. Oggi è una giornata in cui siamo pieni, grazie alle nostre, ai nostri ospiti che ci riempiono i nostri studi. Spero che in questi giorni aumentino come aumentano la presenza nelle giornate in cui festeggiamo i 49 anni di Radio Onda Rossa. Benvenute su queste, in questi studi, in queste frequenze. Con voi, insomma, parliamo di un altro aspetto della repressione. Prima

0: attenzione, attenzione, attenzionamento da parte di chi lavora nelle professioni di cura sanitaria di appunto costituirsi a mo' di garanzia. E quindi se ci spiegate da dove nasce questa idea, come viene, vedo anche molte facce giovani e quindi sono contenta di questo. Buona parola.
1: Sì, ecco. Inizio io, ciao a tutti e a tutti. Appunto, Osario vuol dire operatori sanitari antirepressione, quindi appunto il focus di operatori sanitari che diciamo appunto agiscono in vari ambiti della repressione, poi ne parleremo, che appunto possono essere il carcere come le piazze. Questa rete che un piccolo excursus anche magari per capire meglio, è stata ideata, nel senso è nata questa idea durante una gira in Messico, una gira di

questi corsi lì eravamo appunto dei sanitari, eravamo anche con delle compagne della valle, e quindi si parlava e diceva, ma effettivamente c'è, cioè, anche in Italia, volendo, cioè ovviamente non ci sparano con i mitra addosso, però appunto la repressione è a volte anche una repressione fisica molto forte, quindi sarebbe carino portare magari e iniziare a pensare anche in Italia come tutelarsi dal punto di vista della salute, soprattutto in piazza, diciamo. Quindi il primo focus è stato quello, quindi pensare a creare una rete, un coordinamento che tutelasse i momenti di piazza più o meno conflittuali, cioè sia appunto per tutelare le persone, sia per farle sentire più sicure, e quindi magari tramite questo anche

0: coraggio appunto a stare in queste situazioni, a fare supporto, a viversene in maniera diversa. E quindi appunto il primo focus è stato coordinarci per, in realtà appunto all'inizio abbiamo iniziato ovviamente in Val di Susa, dove appunto magari soprattutto in passato momenti di conflittualità erano più alti e erano anche più, più ricorrenti. E poi diciamo il focus è stato cercare di, appunto abbiamo sviluppato anche altri ragionamenti che magari ne parliamo anche.
1: Devi sempre parlare davanti al microfono. E precedentemente alla creazione di questa rete, comunque insomma già c'erano sempre compagni e compagne nelle piazze che operavano, però appunto entrando nel giusto, no, insomma confermi che è così, però appunto poi entrando nel merito effettivo della rete, oltre all'organizzazione quindi regionale o cittadina come hai detto, adesso cos'altro porta come novità questa rete?
2: Mi aggiungo, ciao a tutti e a tutte. Allora, diciamo che questa rete nasce anche nella riflessione rispetto a quello che cos'è, quella che è diciamo il diritto alla salute e alla cura, nello specifico dei luoghi della repressione, quindi come può essere una piazza, ma anche come può essere appunto un luogo di detenzione, quindi il carcere, il CPR, e quindi come persone sanitarie potevamo avere un ruolo in questo. Solidale. E, quindi oltre a appunto la voce raccontava prima dei laboratori che abbiamo pensato di fare, l'organizzazione di piazza, abbiamo attivato una rete di specialisti e specialiste che potessero fare delle visite in carcere richieste dalle detenute e dai detenuti stessi tramite email o lettere. Alla fine della puntata magari lasceremo i nostri contatti. E perché appunto insomma c'è l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, la legge 75 garantisce che ogni persona detenuta può richiedere una visita da un medico di parte, no? E diciamo per noi in un senso anche di ragionamento abolizionista da parte della rete, del collettivo, ci siamo chiesti quale può essere un ruolo da sanitario solidale senza che sia necessario andare a lavorare in carcere, ma entrare da un'altra parte, quindi appunto dalla parte del detenuto, può essere questo qua, ed è un modo anche per conoscere meglio le condizioni all'interno delle carceri.

0: ed entrare maggiormente in contatto con i nostri compagni e compagne detenuti. E, diciamo, in questi 3 anni, più o meno 2 anni e mezzo, la rete si sta un po' allargando, quindi iniziano ad arrivare anche un po' più di richieste. Non è sempre facilissimo trovare, insomma, specialisti, anche perché appunto sono una serie di specializzazioni molto variegate, però insomma ci stiamo provando, e devo dire fino ad ora comunque siamo riuscite a fare diverse visite. E, in generale, diciamo, la questione alla base della creazione di una rete del genere è, oltre appunto, insomma, puoi fare effettivamente qualcosa di concreto, anche un po' ragionare su i temi di salute e sulla gestione, di un'autogestione della salute, quindi ribaltare un po' i ragionamenti anche un po' appunto poco orizzontali che spesso vediamo all'interno dei luoghi di cura, o insomma dei rapporti tra medico.
1: La prossima scarceranda sarete i prossimi invitati nella guida quando siete in carcere.
0: Effettivamente ci sono diverse cose da aggiungere, no?
2: Poi mi veniva in mente, rispetto a quello che dicevi, no? Perché, come insomma, non ricordo chi di voi lo diceva, no? Alcune, o forse Rita che lo dicevi, che già alcune esperienze, no, di copertura delle piazze ci sono state, no? Pensiamo a Genova, in cui c'era un vero e proprio team, non solo legal team, ma anche un team, un gruppo, un'equipe di sanitari nelle piazze, insomma, che è stato veramente una salvezza per tante compagne e compagni, insomma, che hanno subito le cariche della polizia, la repressione in quel contesto, e quella è stata una delle più eclatanti, no? Questa modalità magari si è ripetuta a volte nelle grandi manifestazioni, poi piano piano, come insomma, le abitudini si perdono. Invece mi sembra di capire che voi voleste costituire qualcosa di strutturale, che quindi non vada ad organizzare solo rispetto al singolo evento, ma ci abbia una capacità di collegamento, cioè, mi viene da fare un paragone legato al passato, più legato all'aspetto legale. Prima ad esempio esisteva il soccorso rosso, diciamo un soccorso rosso sanitario, mettiamola così, questo mi sembra di capire, in cui sappia interfacciarsi non solo con le richieste immediate di visite, ma anche di poter promuovere dei processi diversi di, insomma, di valutazione del benessere, diciamo pure della malattia, no?
3: Sì, no,

anche noi di darci un'organizzazione per cui a ogni corteo nazionale o corteo grande ci fossero numeri reperibili, zone sicure dove andarsi a rifugiare o dove portare eventualmente persone ferite, perché poi appunto il soccorso in base al, diciamo, alla situazione può essere fatto in piazza o deve essere fatto in un altro posto, e quindi anche far dividere anche mentalmente alle persone dove si può fare questo soccorso. E poi, come diceva la compagnia prima, appunto promuovere un po' anche un'autotutela, comunque un'informazione diversa e non calata dall'alto come ci hanno insegnato a fare. Quindi appunto, ad esempio, nei laboratori che facciamo, i laboratori che portiamo appunto in giro per l'Italia, negli spazi collettivi che ci invitano, non sono solo per promuovere la formazione appunto di altri microgruppi o per entrare in contatto eventualmente con altri collettivi che già esistono, ma per dare strumenti alle persone.

0: corsi di primo soccorso, diciamo, normali che si fanno, far sì che un po' tutte le persone sappiano a tutelare, autotutelarsi e quindi tutelare la collettività. E poi ovviamente c'è il caso in cui serve un occhio diverso, il caso in cui appunto magari tramite delle conoscenze condivise si può gestire insieme la situazione appunto e anche evitare, diciamo, l'apparato repressivo, ecco.
1: Diciamo un accesso sanitario ai pronti soccorsi che abbiamo visto che spesso sono presi come punti per schedare le persone che dopo una manifestazione insomma si ne fanno accesso, cioè entrano, no? In contatto. E però dicevate anche per promuovere all'interno dei CPR, dei carceri, di altri luoghi di detenzione un modo diverso, no? Di promuovere la salute. E questo in che modo? Che vuol dire? Cioè la possibilità non solo quindi di inviare medici, ma di costruire delle guide, come ve le immaginate?
2: Allora, su questo ci abbiamo iniziato a ragionare. Per il momento non c'è ancora qualcosa di effettivo.

collettivizzazione dei saperi medici, quindi non riportare sempre, perché noi siamo abituati un po' almeno al monopolio dei saperi medici, che solo le persone con una professionalità possono essere in grado di appunto poi gestire la salute delle altre persone. In carcere sappiamo che questa cosa non avviene, nel senso l'accesso alla salute è veramente scarso, se non del tutto assente, e, nonostante appunto da un punto di vista legislativo siano cambiate, cioè il Ministero della Salute è all'interno delle carceri, ma questo è completamente, insomma, non garantisce minimamente un accesso reale, e quindi diciamo una guida sicuramente potrebbe essere un'ottima idea per appunto sia entrare in comunicazione con le persone detenute, e sia appunto magari condividere anche delle strategie di resistenza, di sopravvivenza medica, chiamiamola così, alla vita ristretta, quindi banalmente rispetto a dei consigli alimentari o a dei consigli rispetto all'attività fisica. Cioè, insomma, questa cosa della collettivizzazione del sapere si può prendere tantissime strade, quindi dal laboratorio con i compagni e le compagne a a una cosa come una guida. E volevo aggiungere una cosa che ci tengo a precisare sempre a questo proposito, che la nostra rete è una rete costituita da persone che non sono tutte sanitarie, nel senso siamo persone interessate alla salute, diciamo così, quindi ci sono medici, mediche, infermiere, tantissime professionalità, psicoterapeute, eccetera, ma anche persone insomma interessate alla salute che si occupano allo stesso modo per esempio del primo soccorso di piazza, e magari appunto nella specifica delle visite in carcere ovviamente servono delle figure insomma riconosciute, però nella questione della gestione della piazza appunto, e anche nel tenere i laboratori, ci sono tante persone diverse. E un'altra cosa rispetto alla differenza forse che c'è tra il rapporto che normalmente si instaura tra una persona che presta cura e una persona che la riceve è il tema del consenso, no? A volte appunto in questa delega al professionista, un po' la delega, un po' diciamo si dà per scontato che il medico, la medica, comunque la persona sanitaria abbia pieno diritto, no? sul corpo, sull'esistenza della persona assistita, e diciamo anche su questo abbiamo cercato un po' di ragionare come fare in un contesto di concitato come può essere quello della piazza, in un momento insomma anche di paura, di ansia, eccetera, a cercare di mantenere questa dimensione, quindi che ne so, presentandosi sempre subito, essendo riconoscibili, cercando di coinvolgere le persone vicine alla persona ferita in modo tale da spiegare qual è l'intervento che si va a fare, quindi cercare di mantenere comunque una politicizzazione anche nel comportamento che adottiamo poi nelle piazze.

luoghi, dei posti in cui effettivamente non viene tenuta per niente in conto l'incolumità di alcuna cosa e di nessuno, e appunto spesso le prime volte ci si ritrova di fronte, che so, ai primi lacrimogeni, effettivamente, per fare un esempio, effettivamente senza sapere come tutelarsi. E quindi mi chiedevo un po' i vostri laboratori, nello specifico quelli che per ora avete fatto, su cosa si concentrano, su tutte queste cose un po' di cui abbiamo parlato, ma se vi va di raccontarceli

sapere, sia per appunto perché la conoscenza è potere, sia perché appunto sapendo cosa sto affrontando, appunto anche se non sono un sanitario, no, posso capire meglio come agire. Quindi diciamo, nel laboratorio appunto si parla sia di condividere queste notizie sul appunto

0: questa botta, ho fatto questa cosa, è giusto o sbagliato, cioè anche magari andare a confermare o smentire, diciamo, magari delle diferie che si passano e che possono essere giuste appunto o sbagliate, e continuare anche magari sapere di, cioè che non sono per forza di, nella scienza si dice questo, ma nella mia vita ho sempre fatto così, quando ho preso un lacrimogeno in faccia ha funzionato, quindi anche quella è una condivisione del sapere, oltre appunto a quindi a traumi da arma e appunto difesa da parte, come tutelare in caso di un trauma, ad esempio si parla di come trasportare via le persone, come muoversi all'interno appunto di una situazione concitata, perché ad esempio appunto in una situazione di scontro frontale ovviamente oltre al soccorso la prima cosa è riuscire a portar via per mettere in sicurezza la persona ferita ma anche chi sta soccorrendo, quindi anche delle piccole tecniche di trasporto a una, a due, a quattro persone di una persona ferita. E poi appunto quello che dicevo un po' prima, anche riuscire a saper dividere mentalmente la zona in cui si agisce in varie zone di rischio e quindi varie zone di intervento, quindi ci sarà una zona rossa in cui si può gestire l'emergenza ma si deve andare via, una zona gialla che ad esempio magari in un corteo può essere il camion dove c'è la musica, dove quindi si può fare qualcosa, e poi magari ad esempio una zona verde che può essere un centro sociale o la casa di un amico vicino, in cui con tutta la calma del momento appunto si può agire, si può soccorrere, evitando di andare all'ospedale ovviamente dove possibile. Poi ci sono dei casi in cui magari anche tramite appunto nostri contatti cerchiamo poi in un secondo momento, in base alla gravità, di far ricevere le cure necessarie. Quindi questo.
1: E l'altra domanda che volevo farvi era invece rispetto, insomma, alcune situazioni poi comportano delle spese come al solito, e quindi mi chiedevo

0: economico.
1: Diciamo, il rapporto con le casse di solidarietà è nato sin da subito, perché appena abbiamo iniziato a ragionare un pochino sulla creazione di questa rete, i primi soggetti con cui siamo entrati in contatto sono state le casse di solidarietà, gli avvocati che conoscevamo. Per quanto riguarda le spese, abbiamo fatto dei benefit.
2: Pensavo nello specifico ad esempio alla storia di Lynch contro gli abusi, la ragazza che appunto durante il corteo ad ottobre è stata colpita da una lacrimogena ad altezza uomo. Era partito un crowdfunding, perché sono situazioni appunto poi molto delicate sotto tanti punti di vista, e quindi mi chiedevo.
1: Ma per il momento in realtà appunto, a parte benefit, iniziative, insomma,

0: espropriazione per chi lavora negli ospedali e negli altri luoghi di cura, insomma.
1: Cioè rubiamo agli ospedali per usare le cose per noi, se non era chiaro.
2: Va bene, l'ultima cosa che volevo chiedervi, ma è una curiosità, che cioè, se siete nuova, da quant'è che insomma vi siete, ci siete e state operando sul territorio?
0: Beh, in realtà non è proprio nuovissima, nel senso comunque sono 2 annetti e 3 che facciamo laboratori in valle sempre al Festival dell'Alta Felicità.
2: E ci sarete anche quest'anno? Alla 10ª?
1: Sembrerebbe, sì, abbiamo assemblea, però a quanto pare sì. Poi appunto sono 2 o 3 anni, però ad esempio quest'annetto si è molto ingrandita, sì. Sono venute molte persone da differenti parti d'Italia, ad esempio col fatto della Palestina, tutte le mobilitazioni, effettivamente ha funzionato che soprattutto, cioè, essendo noi a Roma, a Milano, a Torino, si fossero autogestiti in piccoli gruppetti che si passavano anche il materiale da città a città in base all'occorrenza, quindi diciamo

0: chiarire, insomma, che c'è questa opportunità. È vero, che stiamo creando questa rete, però insomma, quello che vi chiedevo prima, faccio degli esempi, no? Partiamo da un dato proprio di ignoranza, quindi se sono, perché a me a volte capitano proprio rispetto anche alla scarceranda, no? Richieste specifiche, la radio ha sempre fatto un lavoro sul carcere o anche dentro alcune situazioni in cui ci viene richiesto o materialmente o fisicamente, no? Che vada con determinata figura professionale che, come ricordavi te, devono essere per forza delle figure se vogliono entrare nelle carceri, nei CPR, no? In qualche modo con una professionalità ben specifica. Ecco, anche su quello voi eventualmente avete l'opportunità, oppure si possono mettere in rete, cioè se a noi ci arriva una richiesta, ho bisogno di, non so, un oculista a Canicattì, per fare un esempio, no? Avete già una rete in cui uno può dire va bene, magari me lo può chiedere, poi dici no, ce l'ho, non ce l'ho, oppure si trova, avete un'opportunità, oppure a che punto una banca dati, non so come chiamarmela, no? Che però può essere d'aiuto alla, diciamo, alla normalità delle richieste che spesso arrivano anche in radio. Poi sul singolo territorio c'è anche il singolo avvocato che fa questa ricerca, però per capirci.
1: Sì, diciamo, noi abbiamo un contatto mail, dove chiunque, insomma, dovesse avere una richiesta, se non è, insomma, anche per interposta persona, ci può mandare una mail in cui spiega a grandi linee il caso, poi insomma magari ci si sente, e anche un indirizzo fisico dove si possono mandare delle lettere scritte. E la mail magari la dico già, è osare.info@autistici.org, e invece l'indirizzo è Punto Solidale Marranella, via Augusto Dolcei 211-00176 Roma. E quindi questi sono i nostri canali, a parte appunto per conoscenze eccetera. E volevo dire, visto che li hai nominati, rispetto ai CPR, in realtà fino ad ora noi non ci siamo mai entrati, nel senso che comunque i CPR, la detenzione amministrativa, è un grande buco nero,
0: una zona d'ombra,
1: e ci si entra solo tramite delegazioni di politici, cioè i medici che sono entrati in questo modo, e ricevere richieste dall'interno è praticamente impossibile, e quindi stiamo un attimo, insomma, ragionando anche su questo, però al netto fino ad ora, per quanto li nominiamo, ovviamente quando parliamo dei luoghi di repressione non ci siamo mai entrate. Ecco.
2: Non so se volete aggiungere qualcos'altro, se avete delle iniziative.
0: Scusa un attimo, spento il mio microfono, non so se volete aggiungere altro, se avete delle iniziative in campo, se pensate. Dicevi che servono alcune figure, ma serve anche un'attività, no? Perché poi se uno pensa sia alle situazioni, ai momenti di repressione, però possiamo pensare anche a quello che avviene a volte nei quartieri, anche in luoghi più allargati che non sono solo, che possono riguardare, quindi indicazioni rispetto alla salute anche su questo, oppure insomma, per il momento c'è solo un'attenzione, diciamo, ai momenti di mobilitazione. Faccio sempre tante domande per capire qualcosa di più del nostro collettivo. Come davi anche una sede un po' fisica, no? Ora mi veniva in mente.
1: Nel senso, sicuramente questo intervento in radio è anche per dirci facciamo più laboratori, incontriamoci di più, appunto in modo tale che non sia una questione emergenziale rispetto a i grossi cortei in cui non sappiamo cosa fare, ma anche appunto sia che ci si può

0: nei confronti dei compagni e compagne, delle persone razzializzate, insomma, è sempre più presente, sempre più violenta, eccetera. E quindi avere dei piccoli strumenti di autodifesa è fondamentale, quindi ha voglia di fare laboratori in più posti possibili, in più contesti possibili. E a Roma effettivamente da un po' che non ne facciamo uno, quindi ci possiamo un po' ragionare. E ci sarà una, cioè su Roma non ci sono iniziative prossime, ci sarà un'iniziativa in Barn il 21 giugno organizzata dalla Cassa delle Alpi Occidentali, in cui presenteremo la rete.
1: Sì, esatto, quindi cioè, ci vediamo in Valle, ma se collettive ci vogliono contattare, abbiamo anche la pagina Instagram da poco, quindi olè. E poi appunto magari anche come informazione, cioè persone che sono interessate a entrare nella rete, diciamo noi tendenzialmente appunto preferiamo prima incontrarci di persona, quindi che può essere in Valle o può essere tramite organizzando un laboratorio, anche una chiacchiera al bar, quindi contattateci sia per fare laboratori sia per conoscerci e eventualmente cioè entrare in contatto personalmente per fare cose insieme, ecco.
2: Bene, non so se ridiamo, se non avete altro da aggiungere, se non c'è nessun altro che ridiamo i contatti, li ripetiamo.
0: Sì. Allora, la mail è osare.info@autistici.org. E l'indirizzo fisico a cui scrivere è punto solidale Marranella, via Augusto Dulceri 211-00176, Roma.
3: Se non avevate la penna con voi, potete trovare sul sito www.ondarossa tutti i nostri approfondimenti, e anche questo verrà sicuramente caricato, quindi ecco, potete trovare sul nostro sito. Intanto grazie a tutte e tutte voi, sicuramente insomma in questa radio ci rivedremo, ci risentiremo, e ora alle 18.45 continuiamo.
2: Continuiamo, quindi grazie di nuovo, un po' di

0: anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

87.9 in FM di Radio Onda Rossa, buongiorno da questa voce. Iniziamo a brevissimo le trasmissioni di questo giovedì 21 di maggio del 2026. Vi ricordiamo intanto i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per rimanere, o meglio per chiamare qui in redazione, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Siamo ormai a due passi dalla festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa. A partire da domani al CSO Ex Snia Viscosa dalle 20, Fucsia, Jung, Vanyaru, Samarkanda, War, BDC, Cerni, Ola, H Etica e Carenza 503. Vi aspettiamo in via Prenestina 173 per iniziare i festeggiamenti dei 49 anni. Domenica 24 maggio invece ci sarà il consueto pranzo in via sotto la radio dalle 13 fino al tramonto. Vi aspettiamo qui a San Lorenzo per stare in strada insieme. Quale migliore occasione per sottoscrivere a questa radio che vive senza padrini e padroni dal 77? Grazie a tutte e tutti voi. Lo potete sottoscrivere, potete contribuire, potete sostenerci attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Voce 56 00185, Roma. Oppure potete andare sul nostro sito, cliccare sul banner in alto del radioabbonamento 2026 che è iniziato ormai da diverse settimane. Rompiamo le bolle dal 1977, quindi per chi volesse e fosse più avvezzo a questi mezzi potete farlo anche attraverso il radioabbonamento che trovate nel banner in alto del nostro sito web. A questo punto ci andiamo a sentire un brevissimo stacco musicale, la sigla, e iniziamo con la rassegna stampa.

0: si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E invece questa mattina, come non succedeva da parecchio tempo, di problemi tecnici sembrano non essercene, ma ovviamente non parliamo troppo presto perché la mattinata è lunga. Iniziamo però la mattina, la lettura dei giornali di oggi, cominciando dalle prime dei quotidiani esteri. Avrete sentito nella giornata di ieri la notizia che è un po' rimbalzato su tutte le su tutti i media globali dell'atteggiamento, come dire, a dir poco arrogante del ministro israeliano Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra israeliana. Questo atteggiamento riflette anche un po' sui quotidiani internazionali, non su tutti ma su tanti. Andremo a fare un po' il punto anche su questo, sulle lacrime di coccodrillo, sull'ipocrisia di tantissimi leader globali, tra cui il nostro governo, che da un lato fa grandi affari con Israele e lo sostiene in tutto e per tutto, e dall'altra dice e fa dichiarazioni

posizioni roboanti contro Ben-Gvir dicendo che ci saranno conseguenze politiche. Non è chiaro quali siano queste conseguenze politiche, perché insomma l'Italia è uno dei maggiori alleati di Israele a livello globale e non sembra che ci sia intenzione di rescindere alcun tipo di accordo. Comunque faremo una panoramica anche su questo durante la mattinata. Iniziamo però dall'agenzia di stampa iraniana, dall'IRNA, che porta in prima pagina le dichiarazioni di ieri del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha detto di essere stupito delle dichiarazioni di Trump rispetto alla ripresa delle ostilità, che secondo lui è l'ipotesi meno probabile in questo momento. Gli fa eco Ghalibaf, l'altro factotum iraniano delle ultime settimane, che ha dichiarato di come il nemico si potrebbe pentire in caso di nuova aggressione all'Iran. Gli fa eco anche il leader, il nuovo Ayatollah, che di solito si fa vedere poco, ma che ha comunque dichiarato nella giornata di ieri che qualsiasi tipo di attacco incontrerà una fiera resistenza. Queste un po' le tre anime che sono parte della politica iraniana: quella più laica del Parlamento, quella dell'esercito dei Pasdaran e quella religiosa guidata dall'Ayatollah. Tutte e tre sono comunque concordi e più volte l'hanno dimostrato in questi mesi dopo l'attacco di avere una strategia comune. Hanno confermato che al momento la guerra rimane l'ipotesi meno probabile e che comunque sono prontissimi a resistere qualora venissero attaccati. A proposito di guerra, passiamo al Libano, sull'Orient Jour, il quotidiano maronita in lingua francese, molto attento alle questioni interne, soprattutto molto attento a come si sta muovendo Hezbollah, e in effetti il titolo è dedicato proprio a Hezbollah, che ieri ha rilasciato delle dichiarazioni di solidità, verrebbe da dire, all'interno della comunità libanese. Molti sembrano appoggiare la posizione del gruppo sciita, c'è chi prova a sollevare dei dubbi, ma in realtà sembrerebbe che proprio negli ultimi tempi Hezbollah stia in qualche modo acquisendo, cioè più che indebolirsi, stia acquisendo potere. Ne parla l'Orient Le Jour diffusamente nelle sue pagine. Si parla anche di possibile disarmo di Hezbollah, che l'Orient Le Jour continua a porre giustamente come un interrogativo piuttosto che come un'affermazione. Secondo alcune fonti, Cina e Pakistan sarebbero pronti a contribuire al disarmo di Hezbollah, ma non è certo che Teheran sia preparata e disposta a farlo, anche perché appunto si tratta di uno dei suoi principali alleati nella regione. Il Libano comunque non cede, anche lo Stato libanese continua a rifiutarsi di usare la forza per disarmare Hezbollah, nonostante le pressioni degli Stati Uniti e di Israele, che propongono un coordinamento con Beirut su questo obiettivo. Dopo aver inizialmente voluto separare categoricamente la propria situazione da quella dell'Iran, il Libano ora segue con attenzione l'esito dei colloqui di Islamabad tra Washington e Teheran, nella speranza di ottenere l'approvazione della Repubblica Islamica per il disarmo del gruppo paramilitare. Il presidente Joseph Aoun sembra addirittura contare su questi negoziati per risolvere la questione Hezbollah in autonomia e con un costo limite minimo per il popolo libanese. Questo fa da coda ai colloqui che ci sono stati tra Israele e Libano la scorsa settimana a Washington e che hanno portato a un nulla di fatto. Lo Stato libanese, la politica libanese non si accolla da sola il disarmo di Hezbollah, che comunque continua non solo ad avere grandi infrastrutture e grandi finanziamenti in tutto il mondo, ma soprattutto continua a godere di un discreto consenso in patria, e lo Stato libanese si rende conto di non poter procedere a nessun tipo di azione di forza senza l'appoggio delle forze regionali e soprattutto dell'Iran. Probabilmente la soluzione che si cerca è quella appunto di non avere ingerenze esterne come quelle di Stati Uniti e di Israele, ma di giocarsela in casa nel mondo sciita, e quindi di avere l'appoggio dell'Iran. Si vedrà come evolverà questa cosa.
l'abbiamo detto più volte, insomma, parlare di disarmo di organizzazioni di questo genere come anche di Hamas senza coinvolgere i diretti interessati è praticamente impossibile, perché sono poi organizzazioni molto radicate che hanno appunto appoggi e finanziamenti molto più ampi della loro come dire, collocazione geografica. E L'Orient Leisure insomma mette in evidenza in modo plastico proprio questo aspetto. Gli fa eco Al Jazeera che titola sulle dichiarazioni della diplomazia iraniana, che dice appunto di essere molto lontani da una nuova guerra e molto più vicini invece alle soluzioni diplomatiche, e che una resa agli Stati Uniti è sostanzialmente un'illusione. Sul Libano si parla di negoziati in corso, ma tutto in fase di stallo in attesa dei colloqui di Islamabad. Nel frattempo l'Iran, secondo Al Jazeera, ieri avrebbe coordinato il passaggio di 26 imbarcazioni nello stretto di Hormuz in 24 ore. Questo sempre un po' anche per fare da contraltare gli Stati Uniti, che dicono di avere il completo controllo dello stretto, mentre ad Hormuz comunque le navi vengono fatte passare invece dai Pasdaran. Restiamo nell'area, andiamo su Arab News, il quotidiano delle monarchie del Golfo, che titola sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Colloqui con l'Iran per finire la guerra alle fasi finali, dice Trump. L'Arabia Saudita accetta con favore la spinta diplomatica, ma Teheran minaccia di approfondire il conflitto. Sono settimane se non mesi che siamo in questa situazione. Di fatto l'unica questione, diciamo, chiara è che l'Iran non ha alcuna fretta di concludere degli accordi, non sta cedendo praticamente su nulla, neanche sulle questioni storiche come quella del nucleare. Sono più le altre potenze ad avere fretta di risolvere la situazione per sbloccare Hormuz e per evitare una stagflazione più grave di quella che si sta approssimando. In taglio alto la foto di copertina è dedicata a Gaza, in particolare a un contadino di Gaza che prova, diciamo, a tornare alla normalità in una situazione che ovviamente normale non può essere. Sulla spalla di destra c'è uno specchietto sulla politica interna israeliana. Si parla di Netanyahu, si parla del fatto che se si votasse oggi in Israele, Netanyahu perderebbe malamente, secondo i sondaggi appunto che cita Arab News. Anche di questo ne abbiamo parlato diffusamente nelle scorse settimane. Netanyahu ha continua a fronteggiare crisi interne molteplici, con le diverse anime del suo governo che tirano da una parte e dall'altra. La scorsa settimana c'era stata il partito ultraortodosso che aveva staccato la spina al governo Netanyahu alla Knesset, le continue sparate dell'estrema destra. L'ultima è quella di Ben-Gvir ieri che ha deriso le persone detenute della flottiglia. Insomma, c'è stata la questione degli ostaggi. Adesso stanno venendo fuori anche i primi risultati ufficiali dell'inchiesta sul 7 ottobre, i processi. Netanyahu ha anche parzialmente ammesso le proprie responsabilità. Insomma, potrebbe iniziare a pagare lo scotto politico delle sue azioni degli ultimi anni. Staremo a vedere, anche perché poi non è neanche detto che in qualche modo l'opposizione poi al governo Netanyahu sia tanto meglio di lui, soprattutto per quanto riguarda l'apartheid del genocidio in Palestina. Però quello che è certo è che Netanyahu sicuramente si è macchiato dei peggiori crimini contro l'umanità probabilmente degli ultimi 70 anni, anche se insomma sappiamo bene e lo ripetiamo spesso che la Nakba non è iniziata con Netanyahu, è un processo in atto dal 48 che non si è mai fermato con alti e bassi. In taglio basso, gli stati del Golfo siglano un accordo multimilionario con il Regno Unito. L'accordo sblocca 800 milioni di tariffe sugli export britannici a sei paesi del Golfo, quindi paesi del Golfo che ricominciano in qualche modo a muoversi dal punto di vista economico. Ieri è stato siglato questo accordo appunto con il
con UK, con il Regno Unito. Sui quotidiani israeliani, iniziamo dal Jerusalem Post, quotidiano più vicino alla maggioranza di Netanyahu, si parla ovviamente delle sparate di Ben-Gvir ieri. In particolare Ben-Gvir è irrispettoso di fronte ai detenuti della flottiglia, il ministro della sicurezza nazionale subisce una condanna globale. Ancora un alto ufficiale dell'IDF avverte la Knesset rispetto a possibili carenze di uomini per la guerra nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Questo è un altro dei fronti aperti nella politica israeliana. C'è tutta la famosa questione di obbligare alla leva la componente ultraortodossa o meno, la quale resiste in maniera abbastanza rigida su questo. Ci sarebbe bisogno invece di più uomini. L'IDF continua a lanciare l'allarme, sui giornali passa questo tipo di problematica. Ancora la Knesset passa la lettura preliminare della dissoluzione, la data per le elezioni potrebbe essere decisa dopo la crisi appunto innescata dai partiti ultraortodossi. Elezioni in Israele che non sembrano più così lontane, bisognerà vedere appunto se Netanyahu riuscirà a reggere l'onda d'urto o meno. Comunque il fatto che si voterà nel prossimo futuro sembra ormai abbastanza acclarato. Suarez, si parla anche qui di Ben-Gvir, del suo atteggiamento derisorio nei confronti degli attivisti della flottiglia. Sulla spalla di destra Arez dice che visto che Israele sta andando verso le elezioni, Netanyahu ha bisogno della guerra. Arez fa un presagio che purtroppo è tutt'altro che improbabile, vista la storia recente di Israele, cioè che con l'approssimarsi delle elezioni ci sia una recrudescenza della guerra, o comunque dell'atteggiamento violento in politica estera di Israele, già successo in passato. C'è da aspettarsi una recrudescenza dei vari fronti su cui Israele è impegnato, lo spossessamento delle terre in Cisgiordania, l'aumento delle colonie, il fronte libanese, forse il fronte iraniano. Insomma, c'è da attendersi che in vista delle elezioni Netanyahu possa fare qualche colpo di coda e riattaccare in qualche modo la propria politica bellicista dentro e fuori dai confini di Israele. Ancora taglio basso, Trump prova una soluzione diplomatica in Iran, ma Israele continua ad attaccare il Libano. L'IDF è sorpresa dalla prontezza degli Stati Uniti a bombardare l'Iran. Nel frattempo ieri c'è stato un grosso attacco nel sud del Libano che ha causato 10 morti. Insomma, Israele in realtà appunto non ha mai rispettato questo cessato il fuoco da quando è stato presuntamente dichiarato. Sul New York Times si parla, la foto di copertina è dedicata a Trump, l'accordo, cioè questo gioco di parole, l'accordo di Trump con Trump testa i limiti costituzionali. Insomma, la foto di copertina mette in risalto il periodo difficile per l'amministrazione statunitense, che ha a che fare con crisi economica, scenari bellici di difficile risoluzione e le elezioni di midterm ormai alle porte. E giustamente, esattamente come Netanyahu, anche Trump prova a sviare l'attenzione sollevando questioni esterne. La questione esterna di turno adesso è Cuba, che è in realtà nell'occhio del ciclone già da diversi mesi, con sanzioni, con embargo, con mezzi militari che continuano a aleggiare nei dintorni delle coste cubane. Adesso si parla di un'accusa a Raul Castro per l'omicidio di 5 persone durante la sua carriera politica. Sarebbe questa la scusa ufficiale che gli Stati Uniti avrebbero trovato per effettuare un'azione militare chirurgica e catturarlo, un po' come ha fatto con Maduro in Venezuela. Inutile insomma dire
la particolarità di queste dichiarazioni, di queste azioni, del fatto che si vanno a rapire leader politici in giro per l'America centrale e il Sud America. Però d'altronde, insomma, Netanyahu, Trump sembra avere mano libera su questo. Adesso è Raul Castro che finisce nel mirino. Raul Castro, che peraltro ricordiamo ha quasi 94 anni, quindi insomma, anche arrestare una persona di questa anzianità è veramente un qualcosa di una brutalità sulla brutalità. Non c'è null'altro di interessante sul New York Times, quindi passiamo a Washington Post, che titola su Ebola, perché ci sarebbe una recrudescenza di Ebola in Africa dell'Ovest, tra le varie epidemie che si stanno diffondendo nuovamente. Spalla di destra, Raul Castro accusato dagli Stati Uniti, accusato appunto di assassinio e cospirazione. Si parla, il caso è legato a un all'abbattimento di alcuni aerei nel 1996. Andiamo in Asia, perché il China Daily parla degli accordi dell'incontro che c'è stato tra Putin e Xi Jinping nella giornata di ieri. Xi Jinping che continua a ricevere a Pechino praticamente tutta la diplomazia mondiale. Ieri c'è stata una parata molto, diciamo, vistosa a Pechino per accogliere Putin, quindi la settimana dopo aver accolto Trump e nelle settimane precedenti dopo aver accolto i principi delle monarchie del Golfo e i presidenti di mezzo mondo, ieri è stato il turno del leader russo, che ha dichiarato una grande amicizia con la Cina. Ha detto che la Russia e la Cina sono partner strategici, e d'altronde non è un segreto. Sono stati approfonditi diversi accordi commerciali, si parla di 30 anni di cooperazione Cina-Russia, il 25esimo anno dalla firma di un trattato di cooperazione amichevole, si parla di 16 anni in cui la Russia è stato il più grande partner commerciale della Cina. Insomma, e ci sono oltre 80.000 studenti che ogni anno viaggiano tra i due paesi, e oltre 15.000 imprese che hanno sedi distaccate tra i due poli. Quindi, insomma, una cooperazione molto profonda che ieri ha in qualche modo trovato la sua espressione anche di piazza, che ha fatto, insomma, che ha dato molto risalto a quello che ai loro accordi, insomma, alle loro relazioni diplomatiche che sia Putin che Xi Jinping hanno tenuto a far risaltare con rilievo. Facciamo un salto anche in India, perché primo ministro Modi ieri era in Italia e ha fatto diversi selfie con Meloni che sono diventati virali sui social. Sull'Hindustan Times il titolo è Roma, Delhi conclude accordi commerciali durante la visita di Modi in Italia. Meloni ha fatto di tutto per in qualche modo anche qui far vedere che per mostrare al mondo la visita di Modi e gli accordi commerciali conclusi. Meloni, insomma, che prova a tessere tele diplomatiche anche con paesi con cui diciamo storicamente non c'è una cooperazione solida come l'India. Peraltro anche Modi ha le sue belle gatte da pelare interne ed esterne rispetto ai diritti umani, alla politica estera e alle questioni aperte con Bangladesh, Pakistan e i paesi Afghanistan e paesi
e paesi vicini. Ad ogni modo, l'Hindustan Times mostra i due dei selfie che Meloni e Modi si sono fatti e che sono diventati virali sui social. Andiamo brevemente in Europa. Il Guardian titola su Castro, la foto di copertina è dedicata appunto a Raul Castro, al fratello del leader storico Fidel, e dice che gli Stati Uniti sarebbero pronti ad arrestare il 94enne ex leader cubano. Su Le Monde la foto di copertina è dedicata a Lampedusa e in particolare all'ennesimo naufragio che c'è stato al largo delle coste lampedusane, al largo dell'Italia, i naufragi fantasma del Mediterraneo. Viene messa in evidenza una tematica importante, ovvero quella che i naufragi vengono mostrati, i numeri in calo dei migranti in arrivo e dei naufragi. La verità è che i naufragi avvengono senza che nessuno se ne accorga e arrivano questi cadaveri di navi che che arrivano alla deriva vuoti, probabilmente essendosi rovesciati al largo, o comunque avendo lasciato tante persone in mezzo al Mediterraneo a morire senza che nessuno neanche se ne sia accorto. 8:28 minuti primi, noi ci andiamo a sentire il primo stacco musicale di oggi e poi torniamo con le prime pagine dei quotidiani nostrani.

87,9 in FM di Radio Onda Rossa, 8 e 34 minuti primi. Andiamo a leggere, come annunciato, le prime pagine dei quotidiani nostrani. Partiamo dal Corriere della Sera. Quasi tutti i giornali parlano dell'atteggiamento di ieri del video diffuso da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, che ha deriso gli attivisti della flottiglia. C'è grande indignazione. Ora, insomma, fa sempre un po' ridere questa indignazione, come dire, alla spina per gli atteggiamenti di Israele. Insomma, c'è indignazione per aver deriso gli attivisti della flottiglia, quasi più indignazione del genocidio che Israele sta attuando in Palestina, per carità, non, con questo non giustificando assolutamente l'atteggiamento di Ben-Gvir, però insomma un paese che si è reso protagonista di ogni tipo di crimine contro l'umanità negli ultimi 70 anni e che negli ultimi due ha attuato un genocidio stabile, completo e scientifico sia in Cisgiordania che soprattutto a Gaza. Adesso leggere su giornali che normalmente sostengono apertamente la politica di Israele, grande sdegno per l'oltraggio alla flottiglia e all'Italia, insomma è un po' quantomeno particolare, ma d'altronde siamo abituati a questo e a ben altro sulle testate nostrane. Quindi noi ci andiamo a leggere la carrellata, i fiumi di inchiostro, di indignazione per l'operato di Ben-Gvir ieri. Corriere della Sera, flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore. Però invece tutto il resto, di tutta la parte genocidaria che Israele continua a portare avanti è tutta legittima, non chiediamo, cioè non vogliamo scuse, non interrompiamo nessun tipo di rapporto militare, economico, strategico, politico. Il resto è tutto a posto. Meloni Modi, il super vertice da 20 miliardi. Ancora sugli Stati Uniti, Raul Castro sotto accusa da parte di Trump. Ancora su Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo USA-Iran. Goffredo Buccini parla di dignità calpestata e Angelo Panebianco ci allieta con la sua UE senza sintonia. Secondo Panebianco ci sarebbe disallineamento nell'Unione Europea a proposito di famosi guerra fondai. Passiamo alla Repubblica, la vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, ira dell'Italia, convocato ambasciatore, Mattarella trattamento in civile, Meloni inaccettabile, Schlein serve azione forte del governo. Tutti i giornali che negli ultimi anni non hanno mosso mezza parola di critica nei confronti delle decine di migliaia di morti che Israele ha fatto, di tutti gli accordi che l'Italia ha in piedi con Israele, dell'appoggio di ogni tipo che l'Italia ha dato a Israele. Però a quanto pare oggi invece ci stracciamo le vesti per due risate che Ben-Gvir ha fatto in faccia agli attivisti della flottiglia, a cui comunque va il nostro abbraccio solidale e che speriamo di rivedere e riabbracciare al più presto qui in Italia. Ma insomma, rivediamo, fa un po' specie che diciamo che ci sia questo tipo di indignazione, peraltro proprio a 24 ore da abbordaggi e atti di pirateria fatti dalla marina israeliana in acque internazionali. Cioè tutto un po' quasi distopico, insomma, il movimento dell'opinione pubblica su questa vicenda, ma tant'è, insomma, oggi sui giornali non si parla d'altro. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, addirittura si spinge a dire La Stampa, che peraltro è uno dei quotidiani che più sostiene Israele nelle sue politiche genocidarie. Xi vede Putin e alza i toni contro Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze dai negoziati. Il ministro umilia e deride gli attivisti della flottiglia, Mattarella livello infimo, Meloni pretendo le scuse. In taglio basso, Salvini apre al voto anticipato, il leader del carroccio, caos economia, irritazione per Fratelli d'Italia, la Premier frena l'alleato. C'è Vannacci dietro a queste dichiarazioni, nessuno può più fermarci, Futuro Nazionale continua a incasellare deputati tra le sue fila, Salvini che si trova a rincorrere sia
le proprie correnti interne sia appunto Vannacci, e quindi prova a porsi come ago della bilancia del governo. La Meloni l'ha rimesso subito al suo posto, tant'è che ha fatto delle dichiarazioni di smentita pochi minuti dopo. Il Fatto Quotidiano, la flottiglia mette in ginocchio Israele, umiliati da Ben Gvir, il mondo condanna a parole, giustamente, insomma, almeno il Fatto Quotidiano si degna di mettere in risalto l'ipocrisia di queste condanne. 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi a Roma il nostro Mantovani, 5 Stelle, altri ostaggi italiani. Ancora in taglio alto, le tariffe se le sono mangiate. Tomasi 3 milioni alla moglie, vabbè, questo su Autostrade per l'Italia. Sulla spalla di sinistra i titoli flash: Merkel o Draghi su Mosca e Kiev, l'UE senza idee. Ancora, fidarsi di Renzi mai, dopo il voto tradirebbe subito, intervista a Chiara Appendino. C'è anche un regalo ad Angelucci: la Lega contratti nulli quando sono scaduti da 6 anni. I verbali su Cospito del Mastro, Anno Nero condanna anche in appello. Sul Messaggero si parla di flottiglia, ancora attivisti umiliati. Spalla di destra, Caltagirone: contro il potere delle big tech serve una democrazia che decida in tempi molto rapidi. Questo l'AD, o meglio il... come dire, il factotum del Messaggero, il proprietario del Messaggero, Caltagirone, nonché ago della bilancia della politica romana ormai da diversi decenni, parla di un'alleanza necessaria contro l'intelligenza artificiale per evitare il potere delle big tech. L'editoriale di Paolo Bombeni: oltre ogni limite. Ancora, taglio basso, Italia Inda, la Premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi. Intendiamoci, fa anche piacere, insomma, che ci sia questa attenzione verso la flotilla, e questo è quanto sta avvenendo nelle carceri israeliane. Sarebbe auspicabile, sarebbe bene che questo sdegno continuasse e si allargasse a tutto ciò che Israele sta facendo e ha fatto nell'ultimo periodo, ma insomma capiamo che questa è aspirazione troppo complessa per i giornali italiani. Dichiarazione che non vale per il Manifesto, che invece le azioni di Israele le ha sempre condannate con fermezza. La foto di copertina è dedicata a Ben Gvir, il titolo è Ben vi stava. Ben Gvir si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione. Uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro. Che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Questo appunto perché l'ipocrisia è veramente alla luce del sole. Il governo Meloni non sa se dura, si parla delle dichiarazioni di Salvini, che ha minacciato di staccare la spina al governo. La Meloni se l'è presa subito molto sul personale e l'ha costretto a ritrattare tutto. Andrea Fabozzi parla di quando è troppo tardi, sull'indignazione, appunto il fatto che ci siano enormi accordi, enormi affari, enormi convergenze politiche con Israele, che queste finte condanne non hanno alcun senso. Vidad Tamimi parla di tortura di Stato, la deriva morale è un macabro spettacolo. Sul Domani: le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna, il ministro Ben Gvir deride Propal, Bibi ha sbagliato ma non lo caccia, ovviamente, perché poi in un periodo di crisi politica così profonda per Netanyahu sicuramente l'ultima cosa che vuole fare è crearsi ulteriori problemi all'interno della coalizione di governo. Spalla di sinistra, Gigi Riva, la bancarotta morale dei fascisti di Netanyahu. Ancora, Giorgia Serughetti, donne stupri, come credere nella giustizia, le sentenze e il sessismo. Su Avvenire: infima condotta, ministro Italiano Ben Gvir umilia la flottiglia, Tajani ad Avvenire, ci saranno conseguenze politiche, non si capisce bene quali dovrebbero essere queste conseguenze. Sul taglio basso, Xi, Putin, l'asse non vacilla, no alla legge della giungla. Foto di copertina dedicata a Davide Cavallo, i suoi due aggressori, la condanna e l'abbraccio durante il processo di ieri.
L'Unità titola Israele è stato canaglia, tortura agli attivisti e poi se ne vanta. Sul Sole 24 Ore si parla di BTP Italia sì, antinflazione. E sui dazi via libera UE al patto commerciale con gli Stati Uniti. Sui giornali di destra si parla della flottiglia, ovviamente in altri termini. Libero titola scemo più scemo per parlare di come è finita l'affair, di come è finita la missione. L'ultraortodosso Ben-Gvir si prende il gioco dei Propal e fa infuriare il mondo tra i fermati l'onorevole Carotenuto del Movimento 5 Stelle, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. Sul giornale Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio, mentre Ben-Gvir li deride, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. Ancora Giorgia e l'asse con Modi, Italia-India vicinissime. Sul Tempo si parla di mini jihadisti graziati dai giudici, a Firenze quindicenne arrestato, era legato all'ISIS, insomma vabbè. Senza che stiamo qui a leggere le milioni di idiozie sul Tempo, c'è però una lettera di Piantedosi al Tempo del ministro dell'Interno. Strategie e risultati su immigrati e ordine pubblico. Ora la polizia locale va integrata nel sistema di sicurezza nazionale. Questo è un vecchio programma, cioè un vecchio tema sull'organizzazione delle forze dell'ordine, ovvero quella di far entrare anche le polizie locali nelle forze di sicurezza, polizie locali che sono già state dotate di taser e di pistola, ma che vorrebbero essere inquadrate proprio sotto al Ministero dell'Interno e non più sotto ai comuni. Chiudiamo sulla Verità. Un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisina legata all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. E su queste note del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro alle 8:46 minuti primi, noi ci andiamo ad ascoltare un altro stacco musicale e poi torniamo in voce, iniziamo a leggere le pagine interne.

87 e 9 in FM di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per iniziare la lettura delle pagine interne. Proviamo a fare un quadro di quello che è successo nella giornata di ieri. Come abbiamo detto, c'è stato questo video diffuso da Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale israeliano, in cui c'è la derisione di diverse, insomma, delle persone deportate, sequestrate, imprigionate in alto mare dalla Marina israeliana, membri delle equipaggi della flottiglia. Video che ha causato polemiche tanto profonde quanto ipocrite. Tutti i quotidiani di oggi sottolineano come ci sia stata condanna unanime, che sottolineano anche che lo stesso Netanyahu in qualche modo avrebbe rimproverato il proprio ministro. Di fatto però non danno nessun tipo di conseguenza politica a queste critiche, perché lo sdegno a Tel Aviv non ha avuto conseguenze di nessun tipo. Ben-Gvir rimane in sella al governo Netanyahu, che ha tutt'altre questioni a cui pensare, come dicevamo in fase di lettura delle prime pagine dei quotidiani esteri. Leggiamo qualche approfondimento anche un po' per inquadrare la figura di Ben-Gvir, perché altrimenti non è anche un po' per fare un identikit di chi sono questi personaggi. Siamo a pagina 4 della stampa. Il ministro della ferocia ha un curriculum di condanne per incitamento all'odio e sostegno al terrorismo, così Ben-Gvir delegittima tutta Israele davanti alla comunità internazionale. Questo è un po' lo specchio di quello che dicevamo prima. Non ci stupiamo che questo articolo sia proprio sulle colonne della stampa. Per la stampa, in realtà, l'immagine di Israele di fronte alla comunità internazionale è un'immagine accettabile. Cioè, tutte le politiche genocidarie, tutto ciò che è successo dopo il 7 ottobre, l'apartheid, le colonie, lo spossessamento delle terre, il genocidio sistematico, sono tutte cose che in qualche modo accettabili agli occhi dell'opinione pubblica. Quello che è un po' fuori dal perimetro dell'accettabilità è Ben-Gvir, che ministro dell'estrema destra, che in sostanza, secondo la stampa, non si sa comportare. È una persona che ha un passato razzista, che continua ad essere una delle mine vaganti all'interno del governo Netanyahu. Militava nel CAC, partito razzista messo al bando dallo stesso Stato ebraico nel 94, come praticamente se Ben-Gvir fosse l'unico problema di Israele e l'unico esponente islamofobo della politica e della società israeliana. Per anni ha abitato ai margini della legalità e continua a farlo anche da ministro. Itamar Ben-Gvir è da sempre un cortocircuito istituzionale. In vista delle elezioni del marzo 2021, al premier Netanyahu fu chiesto in un'intervista televisiva se al leader del partito di estrema destra, Yehudit, potere ebraico, sarebbe stato assegnato un ministero. Netanyahu ha risposto che certamente voleva Ben-Gvir nella sua coalizione, ma che non gli avrebbe affidato un incarico ministeriale. Spiegava che era inadatto alle posizioni di governo. Nella successiva tornata elettorale, invece, ha resettato le sue posizioni e sia Ben-Gvir che Smotrich, due esponenti della destra radicale, sono entrati al governo. Questo anche perché la destra radicale ha acquisito potere nel frattempo, soprattutto elettorale, e quindi Netanyahu ha dovuto dargli spazio. Ben-Gvir inizia la sua carriera politica durante la prima intifada, inizia ad assumere nell'87 posizioni intransigenti che proclama ancora oggi sulla Palestina. Si guadagna notorietà come seguace del rabbino razzista Meir Kahane, nella cui orbita ideologica si è formato. Nel 94, in concomitanza con la festa ebraica di Purim, l'estremista Goldstein apre il fuoco sui fedeli musulmani nella grotta di Machpelah a Hebron, in un luogo sacro frequentato da entrambe le religioni. L'anno successivo, durante la festa in maschera per Purim, Ben-Gvir si traveste proprio da Goldstein e lo dichiara suo eroe. Diventa poi per la prima volta una figura di rilievo nazionale quando a 19 anni esibisce in TV il fregio della Cadillac di Rabin minacciando: siamo arrivati alla sua auto, possiamo arrivare anche a lui. Rabin fu poi assassinato 3 settimane dopo da Yigal Amir, un ebreo estremista di destra, a una manifestazione per la pace a Tel Aviv. Il corteggiamento degli elettori dal 2020 in poi gli impone di moderare la sua retorica, rendendola più accettabile. Oggi, forte di una legittimazione politica e di un posto al sole nell'esecutivo, non ce n'è più bisogno. Ben-Gvir è il piromane, come scriveva il Times of Israel nel 2023, capace di appiccare un incendio ogni volta che l'emergenza è più critica e delicata.
nel suo editoriale di ieri. Horowitz Repubblica recupera la metafora e parla della nomina letteraria di un piromane capo dei Vigili del Fuoco. L'episodio del video in cui maltratta e schernisce la flottiglia è solo l'ultimo di una serie coerente con il personaggio e la persona, ma non in linea con i valori e le norme di Israele, scrive La Stampa. Questo che ci chiediamo, quali sarebbero queste norme e questi valori di Israele? Così ne ha preso le distanze in un raro gesto di palese contestazione Benjamin Netanyahu. È il ministro boomerang di Israele, sappiamo, si è scagliato contro anche Gideon Saar, ministro degli esteri. L'apparato di sicurezza è insorto contro quello che ha definito un attentato strategico e un atto irresponsabile, un danno diplomatico e mediatico grave proprio nel bel mezzo in quel momento estremamente delicato per gli sforzi di contenimento del danno reputazionale agli occhi della comunità internazionale. La retorica è tutta un po' questa, cioè a parte la stampa che gli dà adito, ma c'è un po' questa

Sdegno su questo, su quanto è avvenuto ieri alla flottiglia. Ripetiamo, siamo pienamente solidali con le persone arrestate, speriamo che vengano. Uccide, tortura e massacra la popolazione di Gaza, continua a togliere terre in Cisgiordania, a uccidere persone attraverso i coloni e attraverso nuovi avamposti e nuove colonie, insomma tutte politiche perfettamente legittimate dagli stessi governi che ieri hanno aspramente criticato Ben Gvir, per cui definirle lacrime di coccodrillo forse è anche un eufemismo, cioè è fin troppo delicata come posizione. Si parla ovviamente poi anche di antisemitismo. Anna Foa, pagina 6 della Stampa: quell'odio che isola Israele dal mondo, l'antisemitismo evocato dove non c'è, il video che ritrae Ben Gvir tra gli attivisti della flottiglia è una bomba gettata in un contesto incandescente. Sì, ma quello che non risuona però poi dalle pagine dei quotidiani di oggi è che questo contesto incandescente deriva da una politica, dalla politica di uno stato genocidario. Sulle colonne del manifesto si mettono un po' si prova a mettere in evidenza questo aspetto. Innanzitutto c'è Gigi Riva che parla di quando è troppo tardi, una linea rossa che secondo il governo italiano adesso è stata superata dal ministro israeliano, Gigi Riva giustamente dice una linea che si è sgretolata già tante volte, almeno 73.000 volte come il conteggio ufficiale dei morti a Gaza, senza alcuna reazione e senza alcuna iniziativa degna da parte del governo italiano, che per esempio mentre si indigna oggi ancora non ha dato il via libera alla rogatoria chiesta ai magistrati di Roma, che vorrebbero conoscere i nomi dei militari israeliani che illegalmente hanno sequestrato in mare gli equipaggi della precedente flottiglia. Si parla anche del fatto che lo stesso Tajani, mentre dice che ci saranno conseguenze, è lo stesso che si è opposto alle sanzioni a Israele a livello europeo. Non serve che stiamo qui a ripetere per l'ennesima volta il numero di accordi militari, economici, accademici che l'Italia ha con Israele. Insomma, sarebbe quasi ridondante fare di nuovo il punto, però insomma non possiamo anche fare fare a meno in qualche modo di ridirlo per l'ennesima volta. Nel frattempo in Palestina continuano gli arresti di massa, sono 23.000 dal 7 ottobre, pagina 2 del manifesto. Il governo israeliano ha fatto appunto più di 23.000 arresti di arbitrari che attualmente sono detenuti nelle carceri israeliane e sottoposti a ogni tipo di tortura, come e peggiore di quella attuata nei confronti della flottiglia. Michele Giorgio parla di Netanyahu che prende le distanze, infuma i tentativi di ripulire la sua immagine, da Sar a Netanyahu la condanna al collega che incassa i consensi alla base, che invece è sempre più ampia. Qui Michele Giorgio fa una fotografia del caos interno in Israele provocato da Ben Gvir, che ha fatto passare in secondo piano l'approvazione in prima lettura del disegno di legge per sciogliere la Knesset. Se la legge sarà approvata in via definitiva, le elezioni verranno anticipate di qualche settimana rispetto alla data fissata il prossimo 27 di ottobre. Anche se sulle colonne del Domani si parla di umiliare gli inermi, la bancarotta morale dello Stato ebraico, insomma c'è un po' un po' su tutti i giornali si parla di questa faccenda. A pagina 4 del Fatto c'è un'intervista a Saif Abukashek, uno delle persone sequestrate e imprigionate nelle carceri israeliane per la prima tornata della recente flottiglia. Ci prepariamo alle violenze, ma Israele stupisce sempre. Taglio basso di pagina 4 del Fatto Quotidiano: contro i palestinesi torture sistematiche, compresi i cani utilizzati per gli stupri. Report di Amnesty, Physicians, Human Rights Israel e Palestinian Center. Le denunce appunto delle organizzazioni umanitarie che parlano di torture sistematiche in maniera con metodi anche brutali, a parte appunto i pestaggi, si parla di punti messi su ferite aperte senza anestesia, di fratture agli arti non ricomposte, di uso dei cani militari appunto per gli stupri e le torture, insomma cose veramente

anche, di cui è anche difficile parlare. Questo è il quadro in cui si muove Israele, questo è il quadro in cui le potenze occidentali e non solo si sono sempre allineati poi di fatto alla politica israeliana. Adesso si parla di grande sdegno, ma insomma non ci sono non c'è nessun tipo di conseguenza politica, e soprattutto fa quasi ridere, si rendono quasi ridicoli dopo anni di genocidio, di appoggio e di accordi con Israele. Una faccenda che veramente lascia il tempo che trova. 9-8 minuti, noi ci andiamo a sentire uno stacco musicale e poi torniamo in voce per proseguire la lettura delle pagine di oggi.

87.9 di Radio Nossa, 9:12 minuti primi, andiamo, proseguiamo a parlare di politica estera, proseguiamo parlando di Iran, di Stati Uniti, di possibili accordi, ne parlano un po' tutti i quotidiani perché appunto la notizia che rimbalza è che l'Iran starebbe valutando una nuova proposta statunitense. Entrambe le diplomazie sono d'accordo sul fatto che ci sia un accordo imminente e che le minacce della guerra siano in realtà più minacce che altro. A pagina 6 della Repubblica si parla di Trump che minaccia Teheran, ma dal Golfo voci d'intesa. Netanyahu fa come dico io. Il leader statunitense, siamo alle fasi finali, forse firmeranno e forse dovremo intraprendere azioni spiacevoli. L'Iran, scambio di messaggi in buona fede, ma abbiamo i nostri diritti, i media arabi. A fine mese, un nuovo round di trattative nella capitale del Pakistan. Innanzitutto facciamo un punto cronologico, perché in realtà dall'8 aprile c'è una tregua in atto tra Stati Uniti e Iran, che però non riguarda il Libano, a quanto pare, perché lì invece si continua a combattere, Israele continua a bombardare. C'è un lungo negoziato, ci sono stati passi avanti, passi indietro, fasi di stallo. Attualmente siamo in un'ulteriore fase di stallo, ci sono rimbalzate più proposte di accordo, ma non c'è nessun tipo di fattualità, diciamo, sugli accordi che sarebbero per essere presi. Sempre a pagina 6 della Repubblica c'è un'intervista a Yossi Cooper-Wasser, ex capo dell'intelligence militare israeliana. Lo Stato ebraico, si piegherà a Washington, non può combattere contro la sua volontà. Per Cooper-Wasser, Bibi dovrà accettare una soluzione di cessate il fuoco limitato. C'è molta sicurezza su questo, un po' su tutte le testate. Verrebbe, diciamo, in qualche modo quantomeno da mettere dei dubbi su queste affermazioni così sicure. Perché fino adesso non sembra che Netanyahu si sia troppo curato dell'opinione di Trump nelle sue azioni, prima sul genocidio a Gaza, poi sull'Iran, poi anche sul Libano. Insomma, non sembra che Netanyahu sia proprio avvezzo a rispettare i voleri di Washington. Una volta di più, perché adesso ci affacciamo appunto al periodo elettorale in Israele, e notoriamente la guerra esterna è uno dei suoi cavalli di battaglia preferiti, quindi quantomeno verrebbe da mettere un minimo in dubbio queste affermazioni così certe rispetto al fatto che Netanyahu si piegherà al volere di Trump. A pagina 7 della Repubblica si parla invece dei piani che il New York Times ha rivelato rispetto ai piani appunto americani di regime change. Ahmadinejad era la scelta per il cambio di regime, si tirò indietro dopo i raid. L'ex presidente in passato aveva lodato Trump sui social. Questo è quanto rivelato dal New York Times. Il Fatto Quotidiano a pagina 5 parla di un accordo vicino dopo la lite tra Trump e Bibi. Non ho fretta di far finire la guerra, è rassicurante Donald Trump, persino Spavaldo nel riaffermare il pieno controllo USA del conflitto con l'Iran. Anche qui c'è più di qualche dubbio, perché l'unica potenza veramente che si può permettere forse di non perdere, oltre, cioè piuttosto che di vincere, è sicuramente l'Iran, che non ha alcuna intenzione, insomma, di cedere sulle proprie istanze. Sulla Stampa, che è sempre particolarmente attenta alle questioni internazionali, anzi, la andiamo a leggere prima, la parte sul Domani, a pagina 5, Iran-Stati Uniti, la svolta possibile, Islamabad, l'accordo è imminente, sono in corso i lavori per la versione definitiva del testo, Trump voglio l'intesa con grande urgenza, l'ipotesi di un nuovo round negoziale dopo il pellegrinaggio alla Mecca, quindi a fine mese. I nodi rimangono sempre gli stessi: il nucleare, il disarmo, la gestione di Hormuz, i rapporti commerciali e in generale la gestione dell'area. Quanto sta avvenendo in Cina? Quanto sta avvenendo, scusate, tra le diplomazie per la guerra in Iran, si intreccia con la tela diplomatica di Xi Jinping, che ieri, come abbiamo detto in apertura, ha ricevuto Putin. Siamo a pagina 10 della Stampa. Xi Putin, l'alleanza cinese, il dragone abbraccia lo zar e alza i toni con gli Stati Uniti, no alla legge della giungla, ma lascia Mosca senza la firma decisiva sul gasdotto. La visita del leader russo 4 giorni dopo quella di Trump. Sono stati firmati vari accordi, si è parlato di tantissimi temi internazionali, dall'Iran all'Ucraina al commercio globale. Sono stati firmati 20 accordi di cooperazione in vari settori, tra cui economia digitale, nucleare civile e media.
ma anche collegamenti ferroviari, traffico merci. Però è altrettanto rilevante quello che manca, sottolinea la stampa, ovvero l'accordo per il supergasdotto Power of Siberia, Siberia 2, perché il Cremlino ha detto che c'è un'intesa sui parametri fondamentali, ma ha anche ammesso che restano da definire alcuni dettagli. Il progetto è una priorità per Mosca perché dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, dando uno sbocco cruciale e riducendo l'impatto delle sanzioni occidentali, quindi creandosi di fatto un'altra via dopo il blocco e le sanzioni dovute alla guerra in Ucraina. Si parla di questo gasdotto dal 2022, da allora però la Cina ha rallentato, facendo valere l'accresciuta dipendenza russa nei suoi confronti. C'è però un segnale di forza per Xi Jinping, soprattutto per quanto riguarda la politica estera, perché di fatto appunto ha ricevuto tutte le parti in causa nei vari conflitti globali nell'ultimo mese, e sulle colonne della stampa si sottolinea come proprio la Cina potrebbe essere ago della bilancia della diplomazia sull'Iran e non solo. C'è un'intervista a Henry Yuao Wang, che è un analista cinese, e dice che Pechino non può fermare le guerre, l'Occidente smetta di accusarla. La visita di Putin è stata molto importante, ma se Xi e Trump riusciranno davvero a mantenere un nuovo equilibrio nel rapporto, la Cina potrebbe aiutare davvero a risolvere le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Sicuramente rispetto al passato sulla questione iraniana si è esposta molta di più la Cina, anche in maniera diretta, perché ha degli interessi che la toccano direttamente. Chiudiamo questa parte relativa agli Stati Uniti, alle questioni di questo tipo, parlando del fatto che si è parlato tanto di negoziazione e di Unione Europea che si sarebbe candidata a iniziare delle trattative con l'Ucraina, ma non c'è accordo sul personaggio. Merkel o Draghi, il dilemma, l'UE è senza idee sull'Ucraina. Pagina 6 del Fatto Quotidiano: i governi per la prima volta discutono il negoziatore con Putin, nome agli antipodi perché manca la linea comune, Kiev, meglio l'ex banca centrale europea. Sempre per quanto riguarda l'Europa, c'è una notizia che riguarda la parte militare, pagina 8 della Repubblica, ma la notizia è riportata un po' su tutti i giornali. Il D-Day, al contrario dell'Europa, 5.000 soldati americani in meno. Rutte evita lo strappo, era prevedibile, ma il vertice NATO atteso l'annuncio di tagli agli aiuti anche in caso di guerra. Questo perché Trump appunto ha ritirato 5.000 unità militari statunitensi dall'Europa, che la Repubblica appunto dice essere un segnale di sfiducia in realtà nei confronti della NATO e nei confronti dell'alleato europeo. Rutte, segretario generale della NATO, ha provato a ridimensionare la vicenda, ma sullo sfondo c'è il risentimento di Trump per lo scarso sostegno militare che l'Europa sta assicurando agli Stati Uniti nei vari scenari di conflitto. 9:20 minuti primi, noi ci andiamo ad ascoltare un altro stacco musicale e poi torniamo in voce.

87.9 di Radio Onda Rossa, 9.22 minuti primi, ci andiamo a avviare verso la conclusione della nostra rassegna stampa di questo giovedì 21 di maggio del 2026. Vi diamo una panoramica di quali sono i temi principali sulle quotidiane di oggi. Potete scegliere, insomma, tra un'ampia platea di gossip. Ci sono innanzitutto le dichiarazioni di ieri di Salvini, che ha detto che potrebbe staccare la spina al governo da un momento all'altro. La Meloni se l'è mangiato e ha, insomma, ci ha tenuto a dire che e poi insomma Salvini ha ritrattato poco dopo, dicendo che in realtà lui vuole arrivare a fine legislatura. Ci sono i selfie della Meloni con Narendra Modi nella giornata di ieri, che hanno spopolato sul web. C'è un'intervista a Vannacci, pagina 13 della Stampa: tanti parlamentari mi cercano, non sono un refugio, un peccatorum. Vannacci, che sicuramente è in crescita e che va anche la cui crescita va anche inserita in questioni più che fanno meno ridere, come la remigrazione, il famoso summit nazionale che si terrà il 13 giugno a Roma. Insomma, Vannacci purtroppo nasconde dietro di sé delle questioni ben più complicate, ben più ampie della sua figura, che può risultare quasi caricaturale, ma che muove consenso in questo paese e muove anche politici all'interno dei palazzi del potere. C'è un'intervista a Stefania Craxi a pagina 7 del Domani sul fine vita. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti sui quotidiani di oggi rispetto al gossip nostrano. Vi segnaliamo, l'avevamo detto in apertura delle prime pagine, che c'è una lunga lettera del ministro Piantedosi al Tempo, in cui sostanzialmente rivendica tutto il suo operato, dicendo che c'è una strategia e dei risultati importanti sugli immigrati e sull'ordine pubblico. Si rivendica tutto l'operato, i centri in Albania, nonostante insomma, Piantedosi continui a fare finta che questi centri funzionino, ma in realtà sono di fatto delle scatole vuote. Continua a rivendicarsi i risultati sull'immigrazione. I numeri poi non sono così più bassi rispetto al passato, ma soprattutto, come dicevamo prima e come diceva giustamente Le Monde dalla prima pagina, ci sono tanti naufragi fantasma, con tantissime persone che probabilmente muoiono nel Mediterraneo senza che neanche lo veniamo a sapere. Insomma, tutto ci sembra tranne che questo che Piantedosi si possa rivendicare le politiche migratorie in questo paese, che anche qui sarebbero ridicole se non ci fossero delle tragedie dietro. Quindi insomma c'è sempre un po' questa ambivalenza relativa al fatto che fanno dichiarazioni che sono ridicole su temi che però sono molto serie e che generano purtroppo sofferenza, morti e un cimitero in mare. Noi a questo punto ci andiamo a tuffare un po' sulla cronaca romana, a parte diciamo le cronache quotidiane rispetto ai sensori spia per le strisce blu, all'ATAC giro di vite contro gli evasori e che il fatto che domani c'è la notte bianca della scuola. Noi vi segnaliamo, perché è un po' diciamo anche metronomo di come si muovono le cose in questa città, un'intervista molto lunga al patron del Messaggero Caltagirone sulle colonne del Proprio Giornale. Proprio un imperfetto stile, come dire, me la canto e me la suono da solo. Al Festival di Trento, Caltagirone ha dichiarato: contro il potere delle big tech serve una democrazia che decida molto e in tempi rapidi. Caltagirone è sempre stata una persona sbrigativa in questo senso, anche su ha ottenuto deroga al codice degli appalti. Lui vorrebbe tutto molto più sbrigativo, anche sui permessi per costruire e continuare a fare affari col mattone in questa città. Un Caltagirone a tutto campo parla di petrolio, di antitrust, di nucleare, che avrebbe danneggiato l'Italia, oggi sarebbe forse il primo paese europeo, e ha parlato di rotte migratorie, ha parlato di politica internazionale. Insomma, un Caltagirone a tutto tondo, e non stupisce che sia così a tutto tondo, perché come dicevamo in apertura, appunto, è una degli aghi della bilancia della politica, sicuramente cittadina, ma probabilmente anche più in là.
Per chi fosse appassionata del tema, pagina 7 del Messaggero c'è l'intervista completa. Quando sono le 9:27 minuti primi, noi a questo punto andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, la troverete tra poco sul nostro sito e su tutti i nostri canali di comunicazione, tra cui il canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui vi invitiamo a iscrivervi. Vi ricordiamo anche i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in redazione, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo ancora una volta che siamo vicinissimi e vicinissimi ai 49 anni di Radio Onda Rossa, a partire da domani all'accesso ex SNIA, domani sera dalle 20 vi aspettiamo, e domenica 24 maggio pranzo in via dei Volsci, classico, con dalle 13 al tramonto ci trovate qui in via per festeggiare i 49 anni della radio, senza padrini né padroni dal 77. Proprio in relazione al fatto di essere senza padrini e padroni ci serve il vostro aiuto, il vostro supporto. Potete farlo a conto corrente postale 61 80 40 01, intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185 Roma, oppure potete andare sul nostro sito web, cliccare sul banner in alto del radio abbonamento e fare una sostanziosa donazione proprio in vista della festa della radio. Vi aspettiamo ovviamente anche alle feste della radio per sottoscrivere, quello è un altro modo molto diciamo molto valido per farlo. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Tra poco iniziano i redazionali di questa radio, quindi restate collegati e collegate con gli 87.9 della modulazione di frequenza. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao!

0: Bene, come dicevamo, noi torniamo in onda in questa seconda parte, degli approfondimenti di Rete Nazionale di oggi. Noi torniamo in onda ancora una volta con un ospite. Grazie per la tua disponibilità, grazie ad Andrea che è venuta a raccontarci, ma soprattutto insomma, ad aprire gli occhi, e l'hai fatto sia da un punto di vista materiale, fisico, perché sei un fotografo, su quello che avviene e su quello che c'è e quello che non c'è più nella Palestina occupata, in particolare nell'area della Cisgiordania. Poi insomma partiamo dal tuo punto di vista per allargarci anche, come dicevo inizialmente per chi stava all'ascolto di questa radio, anche con un collegamento con Chiara, un'archeologa che insomma hanno deciso, no, proprio di mettere un'attenzione di come anche l'archeologia non è una scienza neutra, ma ha una grossa importanza anche da un punto di vista politico, non solo nella costruzione della memoria, ma soprattutto nello smantellare, diciamo, alcune finte dichiarazioni, insomma storie che ci vengono raccontate. Insomma, a te la prima cosa che volevo chiederti è: prima volta in Palestina occupata, in Cisgiordania?
1: No, per la verità è la terza volta, anche se la prima volta risale a...
0: e 3 al 2023, dopo 20 anni, che cosa è cambiato?
1: Vabbè, intanto in quell'occasione ero... una cosa che ho visto cambiato è il campo rifugiati di Jenin, per esempio, che dove ero riuscito a entrare in quell'occasione, e mentre invece in questo viaggio era assolutamente impossibile. Il campo è stato completamente svuotato ed è un luogo fantasma sostanzialmente, non ci si può avvicinare perché c'è l'esercito israeliano che spara a vista, quindi tutta la gente, diciamo, del campo, quindi si parla di migliaia di persone disperse, chi po', diciamo, da famiglia, amici, ma molti invece accampati intorno alle colline della città. Poi diciamo sono stati sempre viaggi molto diversi, per la verità, quindi è difficile anche compararli. Quest'ultimo viaggio però è stato forse il viaggio che ho cercato di organizzare con un po' più di attenzione, nel senso che era già, diciamo, una possibilità che mi si era aperta all'inizio dell'anno del 2025 di poter partire con un progetto sanitario, e quindi diciamo dall'inizio dell'anno ho passato un po' di tempo per capire cosa riuscire ad andare a fare lì oltre alla documentazione del progetto sanitario. Avevo dei contatti precedenti a Nablus che avevo stabilito nel viaggio di settembre 2023, e il progetto sapevo che mi avrebbe potuto portare con una certa sicurezza fino a Ramallah, dove poi avrebbero svolto i vari workshop e gli incontri con i sanitari palestinesi. E quindi poi ho pensato di, diciamo, mi sono fatto un po' un tragitto, speravo di poter arrivare a Nablus per queste mie conoscenze precedenti, però cosa andare a fare ancora non mi era molto chiaro. E poi c'è stato, diciamo, degli incontri che sono stati abbastanza illuminanti. Nella primavera 2025 ho avuto la fortuna di ascoltare una psichiatra palestinese, Sama Jabr, che ha fatto degli incontri a Roma.
0: Sì, ne abbiamo parlato anche parecchio, sì, qui in radio, perché è veramente...
1: E quindi questa appunto il sumud, la resistenza, diciamo, questa cosa mi ha immediatamente, ho pensato che poteva essere il mio sforzo, poteva essere concentrato su cercare di documentare occasioni di resistenza culturale, però ecco, quindi ho cercato non solo culturale, degli ambiti, diciamo, di questa resistenza, sicuramente la cura, quindi l'aspetto sanitario, ma anche appunto aspetti più legati all'arte. Sapevo di dover passare per Gerusalemme, e quindi sono andato a visitare per esempio il progetto Eyewitness a Silwan, e ho cercato di capire un po' meglio la situazione, che come sappiamo tutti, insomma, è in, diciamo, dal 7 ottobre in poi ha avuto un'escalation molto violenta sia a Gerusalemme Est che nei territori occupati di Gaza. Sappiamo il genocidio in atto, quindi Anche a Gerusalemme ho provato a visitare il cimitero di Yusufia, che è un altro luogo, diciamo, che fa parte di questa grande occupazione di questa terra, con un progetto di un parco tematico.
0: Cioè, diciamo che fa parte di quell'operazione di cancellazione di luoghi, siano sacri, archeologici che storici.
1: Perfettamente, certo. Infatti in questo è stato un primo aggancio poi con Chiara, l'archeologa che poi interverrà dopo e che ci ha fatto cominciare a riflettere insieme e cercare di, appunto, di lavorare su questo aspetto, diciamo, del genocidio, un genocidio dell'identità, della cultura, del popolo. Quindi non solo la resistenza, diciamo, ma anche come questa resistenza viene attaccata dallo Stato israeliano per poterla in qualche modo reprimere. Attraverso, ecco, l'altra questione che ha sollevato, su cui mi ha attenzionato Chiara, su cui avevo comunque già letto sui giornali, era il sequestro di 180 ettari nell'area di Nablus, che comprendeva l'area archeologica e più territori coltivati a olivi, quindi incidendo sia sull'aspetto identitario con l'occupazione dell'area archeologica, ma anche sull'aspetto economico di quella terra. Quindi, diciamo, sostanzialmente, ecco, questo è stato il mio interesse, così come è stato su queste basi c'è stata poi la visita al Museo Palestinese di Birzeh. Il caso voleva che uno dei, diciamo, dei familiari che...
0: Quindi siamo nell'area di Ramallah, giusto?
1: Precisamente. Infatti il fatto di poter arrivare a Ramallah poi mi ha fatto immaginare di poter progettare anche di andare a Birzeh, perché poi il caso voleva che uno dei familiari che ho conosciuto nel viaggio precedente lavori lì dentro, e quindi ci siamo potuti incontrare, con lui siamo riusciti ad arrivare a Nablus. A Nablus ho visitato l'università Al-Najah, che è un'università, in particolare il dipartimento di moda e costume, perché un altro aspetto che, diciamo, mi interessava era quello del ricamo palestinese, che è un'altra forma di identità. Quindi sostanzialmente voglio anche, appunto, ringraziare comunque Carletta e Radio Onda Rossa per questa opportunità.
0: Guarda, scusa un attimo, mi sono distratta perché, insomma, proprio perché l'hai nominata, abbiamo pensato di mettere direttamente di avere qui con noi, anche se a distanza, Chiara. Pronto? Grazie per la disponibilità, ci sei?
2: Ciao, buonasera a tutti, ci sono, sì.
0: Benissimo. Andrea ci stava un pochino raccontando, no, l'incontro con te, cioè l'attenzione che avevi messo sull'area di Sebastia vicino Nablus, ma anche del suo viaggio, no, che era fatto con un tipo di intento per poi andare a trovare sul terreno molte, correggimi Andrea se, insomma, se interpreto male, sbaglio alcune cose, molte anche cambiamenti, no, rispetto ai viaggi precedenti, ma in particolare, insomma, con te questo aspetto dell'archeologia, no, della domanda che vi farete anche penso da venerdì, quando ci saranno queste iniziative di restituzione del viaggio qui a Roma, a Spin Time, però sì. Insomma, a chi appartiene questa archeologia? Io devo dire in diretta.
2: Così. È una domanda, come si dice sempre, da un milione di dollari. A chi appartiene l'archeologia è una domanda che mi sono posta io per prima, in quanto

0: archeologa, e soprattutto per chi facciamo noi archeologi questo lavoro, a chi restituiamo ciò che scaviamo. E come insomma penso insomma di aver detto Andrea, questo lavoro che stiamo facendo insieme nasce proprio da questo desiderio mio di archeologa, proprio di ritornare al senso politico dell'archeologia in un momento in cui in una temperie, devo dire, assolutamente colonialista, l'uso dell'archeologia che si sta facendo soprattutto in Cisgiordania, adesso in Libano, in Iran, insomma, di questa disciplina è un utilizzo assolutamente strumentale. E quindi questo è un po' il senso della ricerca che stiamo facendo e che speriamo appunto poi di poter fare anche direttamente, di andare a testimoniare, a prendere testimonianze direttamente sul campo quando questo sarà possibile, insomma speriamo prima possibile. Quindi se
1: vai. No, dicevo, sì, insomma, proprio per continuare ad affermare quello che tu dicevi, no, però dicevamo ci sono alcune aree o storiche legate sia a momenti, diciamo, di culto, religiosi, addirittura insomma si parlava prima anche di cimiteri o altri luoghi che sono completamente, insomma, come dire, cancellati, distrutti. Il tentativo di farli diventare dei parchi a tema, no?
0: Sì, esatto, questa è esattamente la strategia che sta utilizzando in questi anni ormai e non da ora il governo israeliano nel suo tentativo, da una parte, di totale distruzione, come abbiamo visto a Gaza, insomma, diciamo in maniera massiccia dal 7 ottobre di qualche anno fa ormai, ma diciamo anche prima, con la distruzione radicale voluta dei siti archeologici, di moltissimi siti archeologici della striscia di Gaza, che sono stati assolutamente bombardati da una parte, e dall'altra quello che sta facendo invece in Cisgiordania. Sebastia è uno di questi, dei simboli, ma insomma ce ne sono davvero anche tanti altri, nei quali invece Israele sta proprio effettuando una politica di annessione di queste aree archeologiche, che sono palinsesti molto complessi, quindi con stratificazioni davvero millenarie, e che però Israele sta annettendo, inglobando all'interno dei territori, soprattutto delle colonie, per poter dire e per poter giustificare e legittimare l'annessione, diciamo, di patrimoni archeologici, per poter dire noi eravamo già qui. E quindi in qualche modo l'archeologia diventa un pretesto, un motivo proprio per accreditare, per giustificare questa politica colonialista di annessione. E ripeto, questo lo vediamo, insomma, viene monitorato costantemente anche, ci sono insomma i reportage dell'UNESCO, ci sono numerose associazioni anche israeliane, proprio ONG, che stanno monitorando in favore proprio del patrimonio palestinese ciò che Israele sta facendo, ed è un'operazione assolutamente chirurgica, violenta, di giustificazione della propria presenza in territori che invece, diciamo, hanno appunto una complessità storica molto molto più ampia. E quindi la ricerca, per esempio, della famosa archeologia biblica in queste aree, che ha dato luogo, che è stata anche finanziata con notevole dispendio, notevolissimo dispendio economico, di scavi archeologici che tendevano a mettere in luce soltanto una determinata fase, appunto la fase biblica, senza considerare o trascurando, quindi facendo un'operazione anche scientificamente scorretta, trascurando ciò che invece la terra racconta, e che racconta di un contesto, ripeto, molto molto molto più articolato.
1: Ecco, raccontaci un po' invece qual è questo contesto molto articolato, perché insomma magari un po' uno lo può presupporre, se non altro in virtù anche della storia che ci veniva raccontata, no? Anche insomma, l'impero romano, le crociate, alcuni resti romani sicuramente in tutta quell'area, insomma parliamo della Palestina, però insomma potremmo allargarci pure ad alcune aree del Libano, no? Che anche in questo momento sono occupate.
0: Assolutamente, c'è tutta l'area, insomma, sono territori che sono attraversati da millenni di storia. C'era la via del mare che attraversava, diciamo, tutta l'area della striscia di Gaza, c'è appunto Sebastia, che è una città di fondazione erodiana del 59, quindi diciamo c'è una presenza, una continuità di vita in tutte queste aree che vanno veramente dal periodo ellenistico e prima, diciamo, il periodo ellenistico, poi il periodo romano e bizantino, eccetera, che sono veramente monumentalmente rappresentate. E all'interno, per esempio, Sebastia ha una addirittura non solo una continuità di vita proprio nell'area del sito, ma anche all'interno, per esempio, dello stesso tempio, che è stato, insomma, è un tempio romano all'interno del quale è stata fondata, all'interno del quale quindi c'è un riutilizzo costante, diciamo, nelle varie epoche di edifici, per esempio di culto, una continuazione di culto. Nel tempio romano di Sebastia ci hanno costruito la moschea, cioè la basilica cristiana bizantina, poi la moschea, quindi c'è proprio una perseveranza,
1: una
0: stratificazione, come succede sempre, eh? Cioè questa non è, come dire, appannaggio di quella, è così in archeologia, è così, funziona così, si riedifica sul edificato, sia per una questione ovviamente di utilità, di materiale che già hai presente e a disposizione sul territorio, ma anche per una continuità, come dire, passami il termine, spirituale. Quello è un luogo deputato alla religione, e questo avviene e viene perseguito nei secoli. Questa è una, diciamo, è una, e diciamo, quindi invece in quello che sta succedendo adesso, voler eliminare, voler cancellare queste tracce, per mettere in luce soltanto una piccola porzione di storia, di territori, è veramente un'operazione terrificante, soprattutto poi appunto se serve, ripeto, per giustificare un colonialismo, diciamo, pazzesco, insomma, di fatto appunto con la forza. Quindi c'è proprio una chiarissimissima, chiara, veramente chiara volontà di trasformare, quindi di escludere i palestinesi dal proprio patrimonio. Significa modificare, alterare, e stravolgere e recidere la memoria di un popolo, della propria storia, quindi sul territorio che da loro è abitato. E significa proprio, avere anche un atteggiamento. Israele ha un atteggiamento nei confronti del contesto dei beni culturali, del patrimonio culturale, che serve da una parte, ripeto, a giustificare la loro attività, ma anche a trasformare, a l'idea che c'è in questo momento, lo vediamo con Gerusalemme, insomma, l'ha raccontato Andrea sicuramente, ma c'è proprio questa volontà di trasformazione.
1: In realtà ancora non ci eravamo arrivati bene, ha raccontato alcune cose di Gerusalemme, ma l'ha accennato, però ancora.
0: Allora poi lo lascio raccontare a lui, però c'è proprio, ripeto, questo uso anche del patrimonio, che è un uso legato proprio all'intrattenimento turistico. Molte aree, per esempio, la cosa che più mi colpiva in questo studio che sto facendo è che, per esempio, vengono tolte dalla proprietà, dall'utilizzo palestinese, ad esempio molte fonti d'acqua, che sono monumentalizzate o che nel tempo hanno rappresentato e continuano a rappresentare luoghi di non solo di incontro palestinesi e oltre che di approvvigionamento idrico, ma anche che sono stati monumentalizzati perché assumono un dire, un ruolo simbolico anche, no? nella storia di questa popolazione, nella vita quotidiana e nel tramandare una memoria. Togliere queste oasi di acqua, togliere queste zone per trasformarlo per esempio in parchi a tema sull'acqua, è un'operazione terribile, veramente terribile.
1: E infatti che vuol dire, cioè, poi trasformarli a tema sull'acqua?
0: Significa appunto gestirli in maniera turistica, legata al turismo. I palestinesi non possono accederli, vengono spesi molti soldi, Israele spende molti soldi appunto per queste trasformazioni, e ripeto, in senso puramente turistico, che escludono i palestinesi da quelle zone e che vengono, come dire, venduti a un pubblico, a un turismo internazionale, nazionale e internazionale. Questo è un po' anche in qualche modo il rischio che stiamo correndo anche noi qui in Italia.
1: Infatti mi viene in mente proprio questo.
2: Scusami se intervengo, no? È molto interessante questo discorso che stai facendo, cioè tu sostanzialmente ci stai dicendo che al di là di quello che è il discorso dello stravolgimento della memoria storica attraverso l'archeologia, che invece dovrebbe contribuire se non altro a ricostruirla, c'è tutto un discorso di valorizzazione che viene portato avanti con canoni e con criteri che si avvicinano in qualche modo a determinati dettami europei, cioè una forma di banalizzazione di quello che è il messaggio culturale e di spossessamento di quello che è il significato culturale di quei luoghi, che sono luoghi simbolo sostanzialmente, per riversarlo in una forma che viene oltretutto presentata come maggiormente civile perché occidentalizzata.
0: Naturalmente c'è tutta questa, intanto in Israele diciamo c'è tutta questa leggenda, diciamo, adesso che sono passate tutte queste, stanno passando, no? Tutte queste leggi proprio su Sebastia, sull'appropriazione proprio dei siti archeologici, motivati dal fatto che i palestinesi non sono in grado di gestirli, ma questo allontanamento come dire, è brutale in quei territori. E lo è perché, non oltre che per il significato profondo che questo ha, anche per il metodo con cui viene utilizzato, ma in Occidente, diciamo dalle nostre parti, in qualche modo corriamo il rischio che questa storia si ripeta, che stia già in qualche modo accadendo. A noi non ci bombardano, non veniamo bombardati, ma la trasformazione del nostro patrimonio, l'allontanamento costante del nostro patrimonio dalla nostra fruizione, non brutta parola, ma insomma dall'utilizzo che noi facciamo del nostro patrimonio, che invece viene sempre più spinto ad essere appannaggio solo ed esclusivamente del turismo e quindi trasformato anch'esso appunto in un parco a tema, questo rischia, ha un rischio come dire, molto profondo, cioè quello di allontanare noi stessi dalla nostra storia. Se tutti diciamo, i centri storici, i monumenti, le aree archeologiche, i beni architettonici, eccetera, però sono visti e, come dicevate, valorizzati, anche questa è una parola su cui si può tanto discutere, però essenzialmente in tema turistico, quindi non solo la salvaguardia, non solo la protezione, non solo il restauro, eccetera, ma poi se il nostro patrimonio viene utilizzato per fini che sono quasi esclusivamente turistici, questo significa, può provocare, se non vengono come dire, regolati questi processi, se non viene fatta una attenta attenzione veramente a questi processi, si rischia intanto che noi non riconosciamo più la nostra storia, che non riconosciamo più quel contesto, quell'area, quella storia come nostra, perché veniamo sostituiti da turisti, e questo è un rischio molto grave che ci può assolutamente far perdere la cognizione, ripeto, della nostra storia.
2: rispetto a questa cosa non potrei essere più d'accordo, è un problema molto ampio su cui andrebbero fatti degli approfondimenti che ci porterebbero lontano dalla tematica che stiamo affrontando, però è un problema legato anche ai finanziamenti e alla percezione della ricerca archeologica attualmente nel nostro paese, e basta dire che ci sono città e centri storici che già sono dei parchi a tema, e credo che insomma questo discorso,
1: beh, anche chi vive a Roma lo vede, no? L'espulsione dal centro storico, le trasformazioni, tutto quello che insomma quotidianamente dobbiamo, purtroppo, insomma, l'invivibilità di questa città, che pure è un museo a cielo aperto ed è sempre stata fruibile per tutte e tutti coloro, non solo che ci abitavano ma che la attraversavano, e che oggi invece blindata, contingentata, cioè veramente è diventata, non ho parole per definirla. Però insomma io tornerei un attimo anche sull'interesse, no? Su queste aree che piano piano di espropriazione che ci sono state in Palestina, l'abbiamo visto prima di tutto a Gerusalemme, poi piano piano si sono allargati, o comunque diciamo abbiamo visto il tentativo di impossessarsi di varie aree nella Valle del Giordano, in particolare Gerico, adesso stiamo parlando di Sebastia. E ci vedi un disegno, oltre che la cancellazione, ci vedi un disegno di appropriazione in virtù di come stanno aumentando anche i processi di colonizzazione, le colonie lì vicino, o perché alcuni interessi?
0: No, ma certo, questo è la mia riflessione, è quello che sto, diciamo, che sto e che vorrei anche verificare, appunto, provando con Andrea ad andare lì. Ma mi sembra chiaramente un disegno di riconfigurazione di confini geopolitici e geografici, quindi c'è proprio una chiara, almeno a me pare chiara, volontà proprio di spostare sempre più, di allargare militarmente anche, no? Attraverso avamposti militari che poi diventano appunto le basi di colonie, eccetera, insomma. Però mi sembra che sia assolutamente chiaro quello di ampliare i confini del grande Stato di Israele, o come si dice adesso e come è stato definito in un recentissimo convegno del 2025 che è stato fatto a Gerusalemme, sull'archeologia proprio, è stato definito la Giudea e Samaria, quindi si ritorna proprio in base a questa ottica messianica assolutamente che ha Israele in questo momento, all'idea del grande Israele, cioè della Giudea e Samaria, che comprendeva un territorio molto più vasto. Quindi questo mi sembra assolutamente chiaro come disegno e come progetto. Ripeto, è un progetto che utilizza la cultura, che utilizza l'archeologia in questo caso, per fini che sono dei fini assolutamente di espansione geopolitica.
1: E quindi a maggior ragione è importante, no, che poi insomma filmare, documentare questi territori prima che scompaiano. Già sono scomparsi, e qui do là anche un po' ad Andrea per raccontarci insomma le differenze che ha incontrato, no? Però insomma, per dire, ne parliamo di archeologia, ma io semplicemente potevo ricordare per le volte anche che ho visitato la Cisgiordania, quanto era una terra verde piena di ulivi e quanto alcuni terrazzamenti, cioè non esistono più, tutte le bypass road, territori completamente sventrati anche da un punto di vista come dire, della natura, degli alberi, cioè completamente oltre la costruzione delle colonie che è cemento su cemento e sempre in cima alle colline, insomma, fino a con l'appropriazione delle fonti d'acqua, ma proprio un territorio che non ha più gli stessi alberi di prima, non ha più la stessa continuità territoriale, gli stessi campi, non c'è più verde. Non so se vuoi aggiungere delle cose.
0: No, è vero, allora è vero che la Palestina che certamente aveva una copertura arborea, per esempio, sicuramente molto molto più ampia di quella di ora, non è mai stata una terra particolarmente fertile, particolarmente ricca, infatti, diciamo, quello che
1: perché erano pastori,
0: dire.
1: Olivi,
0: esatto, olivi. Erano, cioè l'interro, la roccia è molto affiorante, c'è poco interro, diciamo, cioè,

0: l'allevamento, la pastorizia, gli ovocaprini, questo insomma ce lo dice Di Verani in questo libro molto bello che ha scritto sulla storia proprio della Palestina. Quindi diciamo che è così, però tutta la grande invece estensione appunto invece di oliveti eccetera ha contribuito e contribuisce o contribuirebbe ancora a un'economia di sussistenza delle popolazioni che sono tra Palestina, insomma tra Gaza e la Cisgiordania e la West Bank. Diciamo che diventa anche non solo un problema di tipo culturale, ma proprio diventa un problema economico, un problema di sussistenza, l'esproprio delle aree archeologiche, dei siti archeologici che normalmente sono circondati, appunto lo ricordavi tu, da centinaia e centinaia di ettari di olivi che in questo momento stanno subendo un esproprio, terreni che stanno subendo un esproprio pazzesco, significa privare anche appunto i palestinesi di ciò di cui vivono. E Andrea mi raccontava appunto delle fotografie, ho visto le fotografie che ha scattato questo pastore, a questo insomma non pastore, a questo piccolo coltivatore insomma di oliveti intorno, proprio mi sembra intorno all'area di Sebastia, e la fotografia di Andrea che ha fermato nel tempo in quel momento la faccia di questo signore è una cosa veramente disarmante, perché racconta proprio da una parte l'incredulità, dall'altra la rabbia e come dire anche in certo modo una strana forma di resa, no? Di oddio, di che cosa succede, e questo è chiaro che è così, quindi
1: no, infatti penso di aver visto e penso di poi l'avrà anche chi ascolterà questa trasmissione, perché proprio quella foto io volevo prendere a memoria per simbolizzare insomma questo racconto, no? In cui si vede un albero di olivo completamente distrutto, la devastazione tutta intorno, ce ne sono diverse, sì, però sì. Quella in particolare mi aveva colpito anche a me. Sì. Parla più vicino al microfono, Andrea.
2: Quell'uomo si chiama Zaire, aveva quasi 70 anni e sostanzialmente non vedeva più futuro di fronte a sé, viveva della vendita dei suoi prodotti, cioè dei prodotti del suo campo che era stato da poco sequestrato, e i macchinari che usava per lavorare le olive erano stati distrutti dai coloni, quindi era veramente una persona senza più speranza, diciamo il suo futuro era un campo rifugiati o chissà cosa, insomma non avendo parenti o persone che potessero in questo momento aiutarlo. E io ne ho incontrato uno, ma in realtà questa è la realtà che vivono migliaia di persone in tutta quell'area. E, diciamo che
0: sì, anche...
2: sì, prego.
0: Scusami, finisci uno.
2: Semplicemente che mi sembra importante in tutto questo discorso, ecco, parlare anche di decolonizzazione, nel senso anche di destrutturare una narrazione e quindi una mistificazione dei fatti. E questo. Quindi secondo me a questo punto la cosa più importante sarebbe dare finalmente voce ai palestinesi, chiedere a loro cos'è che vogliono del loro futuro. Scopriremo sicuramente che avranno posizioni diverse, come giusto che sia, e mentre invece continuiamo a vedere niente, tutti atti di pura colonizzazione. Lo stesso Peace of Board non prevede la presenza di alcun palestinese, quindi non si può immaginare obiettivamente un futuro diciamo che si possano auspicare in questo momento i palestinesi, perché non sono presi in considerazione, diciamo sono abbandonati. E in questo senso qua diciamo anche l'aspetto umano di questo mio viaggio è stato forse uno degli aspetti più importanti, perché poter rincontrare persone, sapere che erano ancora vive nella mia memoria, che ho trovato il modo di tornare a visitarli, è stato un scambio diciamo di emozioni estremamente forti, diciamo, in questo viaggio. Ecco, questo mi interessava aggiungere.
1: No, ma infatti credo che sia molto importante quello che stai dicendo, una richiesta che sempre, insomma, ovvio, per quello che a noi ci è dato, spesso cerchiamo di portare qui in radio direttamente la voce di chi viene dalla Palestina, L'abbiamo fatto anche l'altra settimana, insomma,
2: certo.
1: Con, certo.

0: a volte abbiamo la difficoltà di lingua, però insomma è vero, no? Mettere in discussione alcune letture, politiche coloniali, anche capire quello di cui uno c'ha bisogno o necessita, ci aiuta. E soprattutto quello che noi possiamo fare, anche partendo, no, da queste analisi, è quello di divulgare qui quali sono le condizioni e quindi fare qualcosa, fare una pressione sulle nostre istituzioni, sui nostri governi, perché in questo momento rescindano qualsiasi rapporto con lo Stato di Israele, qualsiasi interesse economico, commerciale o d'altro tipo. E poi non so.
1: Se posso aggiungere una cosa, la cosa che mi ha insegnato molto questo lavoro che stiamo facendo è che non vorrei essere fraintesa, ma tutta questa cosa, secondo me, credo sia importante. Come dire, la Palestina è una cartina di tornasole. La Palestina rappresenta in questo momento, in maniera assolutamente drammatica, ma non per togliere di importanza a tutte le guerre che ci sono sempre state, insomma, eccetera, no? Però in questo momento io penso che ciò che accade su questi territori è davvero la cartina di tornasole del fallimento di queste politiche, diciamo, occidentali, cioè dell'Occidente. E quindi tutto, mi rendo conto, più studio, più faccio queste cose, non le sto facendo per la Palestina, ma le sto facendo per il qui, non vorrei nemmeno darmi nessuna importanza, ovviamente, che non ho, ma mi aiuta il lavoro che faccio, mi aiuta a capire meglio dove vivo, come voglio vivere, qual è il senso del mio lavoro, che ripeto, che non è soltanto un professionista super specializzato e attento, come devo essere, appunto, a documentare nel migliore dei modi ciò che scavo, ma mi serve come, diciamo, come essere umano, per capire che in questo modo non possiamo più vivere. E allora davvero la Palestina in questo momento è proprio un esempio, ripeto, è proprio un paradigma di ciò che non dovrebbe più succedere, e quindi è un aiuto per capire qua che cosa, come possiamo cambiare modo di agire, modo di pensare. Tra l'altro, chiudo davvero, davvero vi ringrazio di questa cosa, più vado avanti più mi rendo conto che chi controlla il territorio controlla il passato, e questo controllo sul passato significa inevitabilmente decidere per il futuro, e questo mi sembra molto importante da tenere a mente sempre.
0: Sì, infatti non so se mi viene in mente, non so se è capitato a te o ad altre persone, no? Un aneddoto, no, rispetto a questi viaggi, non so, quindi devo essere sincera, sai chi me l'ha raccontato, che nell'incontro nella Palestina, appunto, negli ultimi periodi, con un colono, dicendo da dove vieni, da quanto tempo stai qui, gli è stato risposto da 2000 anni, da 3000 anni.
2: Da 3000 anni, questo è successo.
0: Ah, è successo a te?
2: Sì, mentre ero in visita a Siluan, ho incontrato questo giovanissimo colono che stava sistemando la sua casa, che aveva occupato, come avviene per molte altre case lì nell'area di Siluan. Speravo di poter, diciamo, trovare altre informazioni da lui sulle sue ragioni, eccetera, ma in realtà è stato serafico, nel senso che alla mia domanda da quanto sei qui, che volevo semplicemente significare quando ha occupato questo posto, eccetera, lui mi ha risposto: io sono qua da 3000 anni. E dopodiché il nostro incontro si è concluso così, anche per questo mi ha fatto capire come in realtà non è possibile un dialogo, perlomeno con un certo tipo, diciamo, di soggetto.
0: Questo ci fa anche capire come quanto l'indottrinamento, no? Cioè, quanto anche quello che dicevi te prima, Chiara, no? A volte serve per cancellare il passato, serve per costruire un futuro differente, che uno, se lo ripete continuamente, al limite finisce anche per crederci, no? Per trovare, per trovare dei riscontri che in realtà, e questo è la storia un po' di tutte le colonizzazioni, no? O per versi religiosi o per necessità economiche e politiche, supremazia, per aiuti, però questo è stato sempre l'atteggiamento, tra virgolette, anche nell'Ottocento, dei paesi europei nei confronti sicuramente di tutta l'area, insomma, medio orientale, ma anche di tutta l'area africana, per non parlare poi di quello che abbiamo, che è stato fatto negli Stati Uniti d'America con le comunità native, o in Australia con gli aborigeni, per esempio.
1: Sì. Certo, cioè, c'è sempre, queste, diciamo, le forme di colonialismo non sono mai, cioè da una parte, come dire, il desiderio dell'uomo di muoversi, mi viene sempre in mente, no? Nati non foste per vivere come bruti, cioè il desiderio dell'uomo di esplorare è innato, no? Altro invece è il discorso di spostamenti che servono per conquistare. Le conquiste da sempre si reggono sempre su motivi, diciamo, di tipo economico-politico, quindi c'è sempre una volontà, questo lo vediamo appunto nel colonialismo antico, anche se i presupposti naturalmente sono diversi, però a maggior ragione quello, insomma, nel colonialismo, nei movimenti coloniali dell'Europa del XIX secolo, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, ciò che da Balfour praticamente in poi è successo è la spartizione, insomma, del Medio Oriente, si regge su motivazioni predatorie di conquista economico-politica.
0: Certo, io, insomma, avviandoci alla conclusione, quello che volevo ricordare, insomma, che magari per chi volesse avere un incontro anche con voi lo può fare questo venerdì e questo sabato, peccato che venerdì c'è anche la festa della radio, lo sarei passata volentieri, a Spin Time, in cui ci sarà una mostra fotografica, ovviamente costruita con, immagino, con le tue foto, Andrea.
2: No. Sono foto di archivio che tra l'altro andrò a aiutare a montare venerdì pomeriggio, che però non conosco, so che è un archivio fotografico di Palestina di 20 anni fa.
0: Ah, quindi vedi, è una cosa nuova.
2: E poi ci sarà uno spettacolo teatrale anche sabato, sì,
0: che è sabato 23,
2: sì.
0: Però venerdì ci sarà questo incontro sull'archeologia, quindi
2: sì.
0: Per chi volesse, prima di venire alla festa della radio, al concerto la sera, può venire comunque ad ascoltare, a interfacciarsi con te, insomma, a fare queste domande. Poi magari avremo modo, se il tuo progetto, la tua possibilità, insomma, la tua voglia di andare giù in Palestina si realizza, di risentirci o di approfondirlo in un altro momento. Che ne pensi?
1: Se lo dici a me, con moltissimo piacere, davvero. Davvero sì, con io spero veramente con Andrea di riuscire ad andare e quindi di poter raccontare poi al ritorno, insomma, quello che avremo visto, quali ulteriori elementi ci portiamo dietro per le nostre riflessioni. Come saremmo cambiati umanamente, non lo so, ma insomma sarà bello, insomma, se sarà possibile andare, davvero sarà bello poterlo raccontare dopo. Quindi davvero con piacere torniamo a Radio Onda Rossa.
0: Bene, Andrea, non so, a te pure l'ultima parola?
2: Niente, ringrazio ancora appunto la radio per questo spazio. E niente, continuiamo appunto a scendere in piazza, a sentirci vicini a questo popolo, perché ci dà anche un senso alla nostra vita, come ci diceva Chiara in questo momento. E sappiamo tutto quello che sta succedendo, che è successo alla flottiglia, le mobilitazioni che ci sono in piazza in questi giorni, quindi spero che questa cosa riesca finalmente a smuovere questi governi occidentali che non riescono a prendere posizione rispetto a questo abominio che sta succedendo.
0: Sì, e soprattutto, insomma, se non ci riescono i governi, almeno partire dal basso per riuscire in qualche modo a rompere, no? Sia un immaginario, un racconto, e anche insomma con le varie campagne di boicottaggio, sanzionamento, insomma in qualche modo arrivi un peso, no? Una rottura di legami culturali, di legittimità, insomma, rispetto a quello che sta succedendo. Come dicevamo prima, non solo la Palestina occupata, ma ormai si stanno veramente allargando a fiume anche in quello che è il Libano, non solo del sud, perché arrivano a bombardare continuamente Beirut, quindi si stanno molto ampliando. E quindi...

0: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovati, ben ritrovata tutto quanto. Apriamo un nuovo spazio redazionale quando sono le 10:31 minuti primi di questo giovedì 21 maggio. Quindi dopo la consueta rassegna stampa, dopo l'interregno del compagno automatico che avrà fatto le vostre delizie con le sue selection musicali, noi iniziamo come di solito, come sempre, un nuovo spazio redazionale. Oggi addirittura direi tutto sommato puntuali, cioè almeno per quello che rispetta a questa voce, no? Quando di solito vi fa compagnia, direi si inizia più tardi. Oggi no, invece iniziamo alle 10:31 appena, diciamo, trascorse, e quindi siamo nel momento in cui, ovviamente, come tutti i giorni, o almeno come tutti i giorni quando questa voce si occupa dei microfoni di Radio Onda Rossa, si inizia con anticipi, saluti formali, protocollari, ricordi di qualche tipo, come per esempio ricordare, anche se credo non ci sia bisogno, però non guasta mai farvi sapere e ricordarvi una e un'altra volta che lo 06 49 17 50 a partire d'ora è sempre aperto, no? Come da 50 anni. Certo, sempre accompagnato da questa cosa che vi dico una e un'altra volta, vi aggiungo l'altra: dovete trovare il momento sempre di chiamare. Questo semplicemente per riuscire a stabilire una comunicazione che credo sarebbe l'idea, no? Se voi vi mettete nel lavoro, chiamiamolo così, nella fatica di chiamare, di digitare lo 06 49 17 50. Se lo fate, penso che sia con l'intenzione, con l'idea, con lo scopo, con l'obiettivo di stabilire qualche tipo di comunicazione con chi si trova qua a via dei Volsci 56, lo storico studio di Radio Onda Rossa, come dal 1977 succede. E quindi, per stabilire, dicevo, questa comunicazione, il meglio, il consiglio dalla mia parte semplicemente è trovare il momento, no, nel quale fare questa telefonata, per forse correggere qualcosa che abbiamo detto di sbagliato. Stranamente, no, ironia a parte, può succedere, però che ne so, se ci troviamo d'accordo e sbagliamo il meno possibile, meglio ancora. Però se diciamo qualcosa che a seconda di voi non va, non è corretto, difiere dai fatti della realtà, ci confrontiamo attraverso il telefono. Certo, se ci volete fare dei complimenti, ma benvenuti siano, ci rincuorano, danno un senso a quello che facciamo qua davanti a un microfono. Se vi piacciono le musiche, le canzoni, le selection, siano le nostre, dei redattori e le redattrici, siano quelle di un compagno automatico, ma fatelo pure. È importante, diciamo, sapere e farci sentire, sapere che ci siamo, no? Che in quanto comunità di Radio Onda Rossa, chi ci ascolta attraverso l'87.9 in tutta la città di Roma e le aree circondanti, a seconda di come arriva il vento e la segnale, o nel mondo intero, perché no, sempre lo diciamo, attraverso il www.ondarosa.info, quindi chi fa la comunità di Radio Onda Rossa nel mondo intero attraverso le diverse forme di ascolto che proponiamo, il DAB, ricordate, a Perugia, Terni per esempio, e chi si trova qua davanti a un microfono, l'importante è quello, no? Sentirci parte della stessa comunità, riconoscerci e portarla avanti come abbiamo fatto e come stiamo facendo, come hanno fatto tanti altri e continuano a fare dal 1977. Oggi, allora, in quanto agli anticipi, prima di mettere subito una canzoncina, qualche selection musicale del compagno automatico che come sempre ci accompagnerà con le sue musichette, dicevo prima un po' di anticipi. Se ne parlerà sicuramente di Ciro Principessa. Ieri anticipavamo, no, il corteo per Argo Savognan e anche il giorno di ricordo per Ciro Principessa lì a Villa Certosa, mentre squilla lo 06 49 17 50 da parte di qualche persona che sicuramente non ha ascoltato il mio consiglio di trovare il momento giusto di chiamare in radio. Speriamo che rifletta, forse ci ha riflettuto e ci chiamerà a tra pochissimo, capirà quando e come. Dicevo, ne parleremo di Ciro Principessa sicuramente, perché abbiamo il corteo e il giorno in memoria di Ciro Principessa questo fine settimana a Villa Certosa. Si parlerà di yoga, dello yoga, sì. Quindi un yoga dal basso, come ci piacciono le cose, dal basso e a sinistra, no? Fatte da tutti, tutte e tut, de forma orizzontale e democratica, no? E si parlerà di yoga, una pratica che credo io, dalla mia ignoranza, nel senso che ignoro e dal poco che conosco dello yoga e di aver realizzato, cioè nemmeno si potrebbe parlare di una minima pratica, cioè però credo che tante di voi forse mi capiscono, che ne so, penso a, ricordate i tempi della pandemia dove nei quali non sapevamo già ormai cosa fare dentro di casa, soprattutto no con il lockdown duro e puro, cioè rinchiusi a casa, ve lo ricordate, vero? Lo volevamo lasciare indietro, per alcuni è stato il paradiso, credo, per tanti introversi e asociali, però è stato un momento duro, comunque là si provava di tutto, no? E lì una minima esperienza, qualche giorno, qualche settimana, no? Con certa continuità di provare. Però dicevo, a questo volevo arrivare, che come se la veda, sia come pratica o fisica, chiamiamola semplicemente, o intesa nella sua forma più olistica, no? Con la parte più, diciamo, spirituale o una cosa del genere, una pratica interessante senza dubbio lo yoga, attenzione, cioè da non snobare in quanto persone dell'Occidente che guardano senza troppa come dire serietà alcune cose che vengono da altre geografie, ma che hanno forse centinaia se non migliaia di anni di storia dietro, quindi cioè non c'è bisogno che lo dica io, no, questa cosa dello yoga, per carità, però ancora forse resta qualcuno che dice ma queste cose da brichettoni, e invece ripeto, io credo dalla mia ignoranza che sia come una semplice pratica fisica, no, un esercizio, lo possiamo chiamare fisico, che propone lo yoga, o come, ripeto, una forma più integrale, olistica, è molto, ma molto, molto interessante, ma è tant'altro interessante il fatto di capire bene, credo, lo yoga e non renderlo e ridurlo a giustamente una pratica banale, superflua, no? Distaccata dalla realtà sociale e politica nella quale ci tocca vivere, no? Che non sia solo un rifugio personale, individuale, no? Per stare bene noi, no? In questo mondo, se no che sia veramente forse una pratica che possa aiutare a stare bene all'interno di una comunità e quindi a stare bene a una comunità tutta, no? Perché no? Ne parleremo di questo, yoga dal basso. Villa Certosa, ne abbiamo pure, ve lo anticipo, un intervento, meglio detto una corrispondenza registrata molto interessante da Cuba, da un compagno che si trova a Cuba e che ci farà un riassunto praticamente di questo mese di maggio. Si inizierà dal primo maggio, no, con i festeggiamenti per il giorno dei lavoratori e delle lavoratrici a Cuba, e lì ci farà un percorso questo compagno che ci ha inviato a noi e altre radio sorelle d'Italia questo audio che vi proporremo oggi, parlando, come dicevo, della situazione a Cuba, del blocco, della situazione politica anche a 200 miglia marittime, no, negli Stati Uniti, con l'intenzione permanente di finire con l'esperienza della rivoluzione cubana. Di tutto questo e di più ce ne parlerà questo compagno nell'audio che ci ha mandato e che noi proporremo nel trascorso del redazionale di oggi, giovedì 21 maggio. Detto questo, quindi detti gli anticipi di ciò che vi potete aspettare per oggi, forse poi viene fuori qualcos'altro, e attenzione, sempre così dinamico lo spazio redazionale di Radio Onda Rosa. Dicevamo, detto questo, quindi iniziamo direttamente di forma musicale la trasmissione, la puntata, il redazionale d'oggi, e io, mentre vi dico queste cose, semplicemente cerco tra le proposte di un compagno automatico cos'è forse quello che ci può andare meglio per aprire, e io mi tengo questo, il primo suggerimento di un compagno automatico. Quindi sì, inizia sì e così musicalmente questo spazio redazionale di oggi 21 maggio sull'87.9, sul www.ondarosa.info.
1: Digo yo que reinas somos todas.
0: Con las crudas.
1: Debemos imponer nuestras modas, por eso hago llamado a otros reinados. A ver si logramos entre reinas mejores acabados. Autodeclarémonos altas excelencias, Evo, y coronación ante esta concurrencia. Reinas Quilay, de Cuba.

Avevamo detto che oggi avremmo parlato di Cuba e quindi un compagno Domatic si anticipa e ci proponeva la Scrudas con Kilay per aprire musicalmente questo spazio redazionale. Dai, facciamo un combo, facciamo una doppietta, in questo caso dopo la Scrudas, il combo Chimbita con Yo me lo merezco o Yo me lo merezco, se volete la pronuncia più latinoamericana e meno argentina. Noi torniamo tra poco con il primo intervento telefonico.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: Si torna subito in diretta dopo la doppietta musicale proposta da Compagno Automatico, quando mancano 11 minuti per le 11 di questo giovedì 21 maggio. Avevamo anticipato parlare dello yoga dal basso e forse anche no, perché a sinistra come ci piace uno yoga, diciamo, più democratico, orizzontale, senza individualismo, o meglio detto forse senza essere, e dico forse perché giustamente questo lo parleremo con il nostro interlocutore, forse senza essere capito solo come una pratica, no, individuale e individualista per l'essere bene del singolo e nient'altro. Per parlare di questo e altro, per parlare anche di un festival giustamente che si terrà a giugno rispetto allo yoga dal basso, noi siamo in comunicazione telefonica con Simone di Yoga Riot. Simone, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, te tutto bene?
0: Tutto bene, bellissima giornata oggi, quindi ne parleremo dello yoga un po' per sfatare alcuni miti o alcuni luoghi o stereotipi, no? Che forse chi non conosce questa pratica, che io dicevo dalla mia ignoranza, cioè da chi ignora veramente, non conosce tanto, già solo come pratica, come esercizio, come pratica fisica, come il fatto di mettere il corpo in gioco è interessantissima, cioè dico senza prenderla della forma olistica che dovrebbe essere presa e capita, penso io, già solo così è veramente interessante. Però parliamo di questo yoga dal basso. Prima di tutto ti chiederei come nasce un po' Yoga Riot, che penso nasce con questa impronta di proporre un altro tipo di pratica o far provare ad arrivare lo yoga veramente ad altre persone che forse di un'altra forma non si sarebbero avvicinati a questa pratica. Quindi un po' qual è stato il percorso di Yoga Riot, qual è la proposta diversa in quanto allo yoga?
1: Allora, Yoga Riot in verità nasce un po' da un'esigenza che l'anno scorso abbiamo avuto come insegnanti appartenenti a centri yoga, spazi sociali diversi, ed è stata un pochino quella di metterci in gioco, quindi provare ad uscire dai nostri centri, che spesso possono diventare anche delle piccole gabbie dorate, ma pur sempre gabbie, e provare appunto a portare uno yoga che fosse in qualche modo, diciamo, diverso dalla narrazione dominante che viene fatta oggi dello yoga, che è appunto una narrazione basata soprattutto su stereotipi. E ci interessava provare ad uscire da questa visione appunto dello yoga, dove è una pratica riservata soltanto ad un certo tipo di persone che possono permetterselo, che hanno degli standard economici casomai un po' più alti, persone diciamo a livello fisico anche e accettate, belle secondo il canone comune, stereotipate e quant'altro, e ci piaceva pensare ad uno yoga che invece andasse a lavorare un pochino più sull'imperfezione, cioè uno yoga che fosse più all'interno del fango piuttosto che appunto di gabbie dorate e patinate. Bene. E su questo appunto è nato l'idea del nostro collettivo, che poi è cresciuta, è andata avanti, quindi ci siamo confrontati e abbiamo fatto appunto giornate di formazione, di autoformazione anche con altri insegnanti di yoga e non solo, e abbiamo fatto delle giornate di finanziamento, perché ci piace anche pensare ad un'idea dello yoga non, appunto come dicevi te, non un'idea dello yoga individualista dove il mio benessere è soprattutto quello degli altri, ma anzi dove il benessere collettivo può portare anche ad un benessere individuale. E quindi appunto andare a lavorare, abbiamo lavorato assieme a Gaza Freestyle per una serie di iniziative appunto dedicate a Gaza, abbiamo lavorato con Lucia Fiesta per percorsi di fuoriuscita, diciamo, delle donne che sono vittime di violenza, cioè cerchiamo di portare avanti una serie di iniziative che nel nostro piccolo possono andare a contribuire al lavoro di realtà a cui noi crediamo, ecco. Più o meno, diciamo, questo è l'inizio di Yoga Riot.
0: Poi mi è piaciuta l'idea, o l'immagine, come dire, di un yoga che parte da, no, che si sporca, nel senso che giustamente parte, credo, degli stereotipi che soffre lo yoga, è questa cosa di purezza, no? Di pulirsi da dentro, da fuori, attraverso forme che forse per come si sono approcciate o come si approcciano di quella forma non hanno niente veramente di profondo, di puro, però dà sempre questa idea. Invece uno yoga che si sporca, diciamo, mi piace, e uscire anche dagli stereotipi come voi avete scritto, e ora ne parleremo proprio del festival che ci sarà a giugno ad Acrobax, uno yoga che fuoriesce dagli stereotipi anche fisici, no? Della perfezione, del tappetino perfetto, del luogo perfetto, dei corpi perfetti che sono adatti, no, per questo tipo di pratica, con l'outfit tutto perfetto, perché poi così si vende anche, direi, nelle reti sociali, no? E quindi uscire da quell'immagine.
1: Io ti dico, allora, la visione, ovviamente il capitalismo si appropria di ogni cosa, di tutto, e ovviamente si è appropriato di un qualcosa che può creare benessere, ok? Come appunto lo yoga, e lo rende un marchio, lo rende un prodotto da vendere, e come tutti i prodotti da vendere lo svuota della sua complessità e della sua filosofia anche, e svuotandolo riporta un prodotto che diventa un prodotto patinato, superficiale, dove appunto l'estetica dominante è solo quella del corpo perfetto. Anche la concezione del benessere è una concezione a nostro avviso errata dello yoga. Lo yoga non porta benessere, lo yoga porta consapevolezza, che è un'altra cosa. Ma il sistema, appunto, il nostro sistema, che cosa fa? Prendiamo ad esempio le aziende, no? Le aziende, moltissime aziende ti propongono il tuo corso di yoga. Cioè tu lavori per 12 ore, ti stanchi, stai curvo e gobbo davanti al tuo computer, dopodiché io, azienda, ti faccio fare la tua oretta di yoga gratis, tu ti senti bene e diventi ancora più produttivo. Quindi ritorni davanti al computer fresco, che hai un buon respiro, eccetera eccetera eccetera, e poi di nuovo tornare a produrre. Ecco, la visione che abbiamo noi dello yoga è una visione diversa, dove si acquista consapevolezza, e per consapevolezza io intendo proprio il fatto che dopo che ho lavorato 12 ore al computer, forse lo yoga mi può far capire, mi può aiutare a capire che posso lavorarne un po' di meno, e posso cercare di capire che la mia vita non può essere ridotta soltanto ad un lavoro, che spesso ci rende frustrati, frustrate, apatici. Quindi è una visione un pochino diversa, un bel po' diversa da quella appunto comune che si ha dello yoga, anche perché lo yoga oggi è veramente ovunque, dalle pubblicità delle merendine in televisione alla pubblicità delle automobili, per qualunque cosa c'è sta lo yoga fondamentalmente. E a noi ci piace un pochino tornare, appunto, tu dicevi, io insomma, insieme, diciamo, raccontavamo del fango, no? Guarda, c'è anche un'idea dello yoga dove dal fango, dallo stagno, no, nasce alla fine il fiore del loto, e noi immaginiamo quindi uno yoga che è sporco, non uno yoga che nasce, capito, appunto, bello, perfetto, tutto lindo, profumato. Cioè, quando fai yoga sudi, ok? E quando sudi puzzi. Certo. E questo è il nostro yoga, ok?
0: Uno yoga che puzza, mi piace comunque. Senti, esatto. E come è nato quindi poi l'idea di fare, di creare, di proporre, di portare avanti Yoga dal Basso, cioè il festival del quale penso la prima edizione, no? Il primo approccio a giugno, 7 giugno se non sbaglio?
1: Il 7 giugno.
0: Com'è nata questa idea? Di cosa si tratterà? Raccontaci un po'.
1: Allora, il 7 giugno appunto ad Acrobax facciamo questo primo festival di yoga popolare. È il primo pensato in Italia ed è un qualcosa, insomma, che a noi piaceva, a cui insomma tenevamo tanto, perché l'idea appunto oggi ritorniamo sempre un pochino al discorso di prima, l'idea oggi dei festival di yoga è un'idea elitaria del festival. Quindi i festival di yoga che ci sono, ce ne sono tantissimi, da quelli più importanti a quelli meno importanti, costano un occhio della testa. Cioè, ti faccio un esempio: per entrare in un festival di yoga tu paghi dai 70 ai 400 euro per una giornata, quindi capisci bene che diventano yoga che non è accessibile a tutte le tipologie di persone, ma soltanto a chi ha stipendi molto alti. E è uno yoga superficiale, molto patinato, glitter e lustrini, e l'idea che noi abbiamo avuto invece è quella appunto di tornare ad uno yoga che fosse accessibile a tutte le tipologie di persone, ok? Che avesse delle parole d'ordine chiare e decise e sicure, quale appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo. Vedi, lo yoga si si unisce perfettamente al concetto di libertà di movimento e di autodeterminazione, ok? Perché e forse anche è una delle basi dello yoga, no? La possibilità di abbattere qualunque tipo di frontiera, sia fisica che mentale, la possibilità per una persona di e anche il dovere di autodeterminarsi, no? E oggi sempre di più appunto le pulsioni autoritarie che infestano, diciamo, il nostro, purtroppo non solo il nostro paese ma il nostro mondo, sono sempre più alte, e la logica della repressione ormai è veramente fuori da qualunque dinamica coerente, e qui nasce appunto un pochino l'idea del festival, quindi appunto un festival dove si vanno ad affrontare certe tematiche, certi argomenti, un'idea diversa del corpo, un'idea diversa del pensiero, e anche soprattutto anche il discorso che a noi interessava molto è stato quello proprio di poterlo organizzare in un FEI, non in un centro sociale, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità e tutto il supporto e l'aiuto, come Acrobax, che è uno dei centri sociali, insomma, a cui noi teniamo di più, e a rischio di sgombero, perché in qualunque luogo dove si va a creare cultura, conflitto e quant'altro, ovviamente la situazione attuale porta ad ipotetici appunto forzature da parte di questo governo, e a noi piaceva tantissimo portare lo yoga in un posto che non fosse appunto la solita struttura dove viene ospitato lo yoga, e da qui appunto tutta quanta la creazione del festival che vede appunto la partecipazione di più di 30 insegnanti tra staffette, talk, laboratori, presentazioni di libri. Bene. Non solo di yoga, quindi si spazierà appunto dalla danza di Bollywood al Tai Chi, alla bioenergetica e a tutta una serie di laboratori, e un'area bimbi e bimbe, e qui noi abbiamo pensato ad un mini festival, quindi non un parcheggio a bambini e bambine, ma proprio un luogo dove anche i bambini e le bambine possono andare a sperimentare la consapevolezza del corpo, il pensiero e quant'altro, un'area market con tutti i prodotti, diciamo, di artigianato e solo di autoproduzioni, dove ci saranno pure anche una serie di associazioni che porteranno i loro banchetti, la musica, quindi dalla cumbia alla techno, e quindi insomma veramente mostre fotografiche, cucina extrasensoriale, guarda, ci sono veramente tantissime cose durante la giornata.
0: Molto completa veramente la giornata, cioè di nuovo pensata ad una forma appunto integrale, olistica, come dovrebbe essere forse capita una pratica come lo yoga, e non ridotta semplicemente, come dicevamo, a banalità individualistica, no, per salvarsi o per dire che uno è più in armonia con il mondo, mentre poi va a faticare 8 ore per un'azienda che basicamente non ci dà nessun beneficio più che uno stipendio che ci permette di vivere più o meno bene o neanche quello. Ti volevo chiedere, c'è qualche, avete pensato qualche forma appunto di essere in contatto, di sapere come sarà questo festival per i prossimi giorni, dico rete sociali, sai, profili, eccetera, qualche forma di essere al corrente di quello che sarà Yoga dal Basso il 7 giugno ad Acrobax?
1: Sì, allora abbiamo un sito internet che è dalbasso.it, e dove appunto lì trovate tutte quante le informazioni, tutti i laboratori, più di 30 laboratori, eccetera, le due staffette, quindi tutte quante le informazioni sul festival. E c'è il profilo di Instagram che è il profilo di Yoga Riot, e questi più o meno poi sono usciti una serie di articoli, eccetera, quindi insomma un po' di informazioni anche su internet le trovate, ma principalmente appunto sul nostro sito.
0: Perfetto, perfetto. L'ultima che ti faccio, perché mi è venuta ora mentre ricordavo quello che hai detto dello spazio, diciamo, bimbe per il festival, no? Che non sia un luogo dove lasciamo i bambini, le bambine.

0: diciamo è insegnante nelle scuole, cioè nel senso che insegna proprio lo yoga nelle scuole.
1: Bene.
0: Il discorso sui bambini e sulle bambine è un discorso estremamente complesso, perché già la scuola, cioè, vedi, lo yoga appunto non è soltanto un qualcosa di fisico. Allora la scuola, la società, la famiglia, eccetera, ci abituano da subito ad una situazione di tensione e di stress dove il bambino o la bambina entra in un contesto da subito competitivo, no? Il voto, i compiti, il sei bravo, sei brava, che cosa vuoi fare da grande, no? Una delle domande più terribili che possano esistere, dove la tua soddisfazione e realizzazione si basa soltanto sul contesto lavorativo, ok? E lo yoga può dare una visione diversa su questo, perché può insegnare ai bambini e alle bambine prima di tutto a rilassarsi, perché oggi appunto la vita, io ho una figlia e vedo che sta sempre a 3000, ok?
1: Sì, sì.
0: E che è entrata già a 5 anni e mezzo ed è già entrata in un contesto competitivo, dove deve essere brava, dove ha il premio se mangia tutta la pappa, sì, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Questa cosa
1: performativo permanente già da bambini, diciamo,
0: esatto.
1: Dobbiamo performare al massimo permanentemente.
0: Dobbiamo renderli subito produttivi e adatti a questa società, ok? E dividerli per maschi e femmine, perché comunque questa cosa viene perpetuata, quindi comunque il blu continua a essere blu, il rosa continua a essere rosa, e educarli alle differenze. Cioè ci sono una serie di cose che nella società, che anche noi genitori facciamo sicuramente come errore, vengono portate avanti. E allora appunto forse lo yoga ci può insegnare a non chiedere che cosa farai da grande, piuttosto potremmo iniziare a chiedere come vuoi stare da grande, che secondo me è una grandissima differenza, ok? Perché ti toglie da quell'ansia del futuro. Cioè vivere il presente, il famoso qui e ora banalizzato su Baci Perugina e ovunque, è in verità una filosofia di vita importantissima, perché se io vivo lavorando, pensando sempre al futuro, mi baso sui miei ricordi del passato, ok? I miei ricordi del passato mi creano un'aspettativa, ed è un'aspettativa che verrà costantemente delusa. È come quando vedo un film e l'ho già visto 10 volte, una certa mannoia, no? È un po' la stessa cosa. Quindi invece il vivere adesso significa vivere a seconda di quello che io sto facendo ora, senza nessun tipo di aspettativa nei confronti del futuro. Invece noi tendiamo a creare costantemente, e io lo vedo veramente con i bambini e le bambine, lo vedo con mia figlia appunto, un'aspettativa costante nei confronti di quello che può succedere, no? Di conseguenza arriva sempre la delusione. E la delusione mi crea frustrazione, la frustrazione mi crea competizione, e quindi inizio a perdere il fiato, non respiro, il cuore va più veloce, il battito del cardiaco aumenta l'afflusso di ossigeno al cervello, mi blocco, aumenta lo stato di stress. Questa cosa, che in una situazione ad esempio di pericolo, no? Sto ad un corteo, succede un qualcosa, devo essere pronto ad agire, e lo stress mi aiuta perché mi rende dinamico e pronto a risolvere la situazione, no? A trovare un punto di fuga, un punto d'attacco, ok? Mentre invece in questo contesto mentale, se viene invece riprodotto costantemente, mi crea veramente una situazione dove inizio a palpitare, sudorazione, cervello che va in pappa perché arrivano 1000 pensieri e quant'altro. Allora forse ritornare ad uno stato dove ho bisogno del mio momento di rabbia, la rabbia la imparo ad usare, ho bisogno del mio momento in cui il corpo produce stress, no? Quello può servire, perché può essere utile, non è per forza sbagliato. Il problema è quando io vivo costantemente,
1: certo,
0: in quello stato.
1: Certo.
0: Okay?
1: No, questo punto interessantissimo, credo che a tanti e tante potrà essere come dire una specie di ammo, no, che li fa abboccare il fatto di guardate che anche nei cortei può essere interessante, in quelle situazioni dove è normale ed è buono, positivo avere una certa dose di stress, però l'importante è sapere come gestirlo, e lo yoga può aiutare veramente a questo, a saper differenziare il fatto di gestire un momento di stress e a vivere nello stress permanente che ci propone questa società.
0: Anche perché non è sempre sbagliato. Se io mi trovo in una situazione,
1: certo,
0: appunto di difficoltà, prendiamo un corteo come esempio massimo, no? Ma mi trovo in una situazione di difficoltà, se non ci fosse lo stress, se non ci fosse la paura, se non ci fosse la rabbia, io non potrei agire, ok? Casomai mi fermo e faccio menata

0: guardie, cioè ok, il momento di agitazione a me crea un qualcosa che mi fa scattare, perché l'adrenalina pompa, l'adrenalina serve, ok, in certi momenti. Ma se quella stessa situazione io la vivo 24 ore su 24, casomai fermo al semaforo quando sto in macchina, ok, oppure in mezzo al traffico, oppure in una situazione in contesto lavorativo, oppure in piazza quando sto insieme agli amici, alle amiche e quant'altro, io non vivo più. Allora forse lo yoga ci può insegnare a lavorare sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni, e questo può essere un lavoro veramente fantastico, ok? Soprattutto secondo me sui bambini e sulle bambine.
1: Certo di sì, e questo si potrà fare, come dicevamo, il 7 giugno ad Acrobat con il Festival Yoga dal Basso. Simone, veramente grazie per la comunicazione, è stato un piacere.
0: Grazie mille a te, grazie veramente. Dai forte.
1: Ci
0: vediamo il 7.
1: Abbraccio,
0: ciao,
1: buona giornata.
0: Grazie, ciao.
1: Abbiamo parlato con Simone de Yoga Riot, chi tra tante altre realtà proporrà, come dicevamo, il 7 giugno ad Acrobat. Di questo ne sentirete parlare più in avanti, perché manca ancora il festival, dicevamo, di yoga dal basso, popolare, perché no, collettivo, orizzontale, democratico. Uno yoga che a me l'idea quella mi è piaciuta tantissimo, ed è un punto chiave, direi, ed è stato l'esempio, credo, giusto per capire come potrebbe essere, passatemi il termine, utile. So che di utilità in questo mondo siamo stufi ormai, no? Delle cose che devono essere utili a qualcosa, funzionali, però dico, rende molto bene l'idea di quanto potrebbe essere di aiuto lo yoga per sapere come differenziare lo stress, quello che viene da un sistema nel quale siamo immersi, che non ci dà nulla, che ci toglie tutto, e quello stress che dobbiamo saper gestire, che è normale e che è positivo in certe situazioni, in certi contesti. Quindi a me è piaciuta questa idea di poter, forse perché no, approcciarsi alla pratica dello yoga per poi, con rabbia nel cuore, però con forse la tranquillità, no? Zen che ci può dare in testa lo yoga, menare a chi c'è da menare o difendersi quando c'è da difendersi. Questa idea mi è piaciuta tanto. Sono passati 11 ora minuti delle 11 del mattino di questo giovedì 21 maggio. Resta ancora tanto redazionale per questa giornata. Noi andremo ad ascoltare un po' di musica, no? Suggerimenti di un compagno automatico che ci ascolta parlare di spiritualità e di stare bene nel mondo, e ci propone un personal Jesus di Depeche Mode. Voi restate là, perché potete essere il vostro Gesù personale.

0: morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19, di nuovo in via del Mandrione, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Radio Andarusso. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Rossa, gli danno sin.

0: E si torna subito ai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11 e 17 minuti primi di questo giovedì 21 maggio. Abbiamo sentito, abbiamo ascoltato lo spottino giustamente della festa in ricordo a Ciro Principessa e del corteo, no? Lì a Largo Savorognan che si terrà a Villa Certosa. E giustamente noi siamo in comunicazione con Mirko, un compagno del Comitato Certosa, per parlare della giornata del 23 maggio. Mirko, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Un po' presi il giorno prima,
0: appunto,
1: potete immaginare.
0: Appunto, raccontaci un po', quindi, perché io lo dico già ormai da un paio d'anni, cioè il corteo, la festa in ricordo, no, in memoria di Ciro Principessa, ormai è diventata una di quelle giornate che vanno segnalate, no, nell'agenda, diciamo, nel calendario della compagneria romana, senza dubbio, per l'importanza della figura di Ciro Principessa, perché credo che sia stata, e ce lo puoi dire tu meglio come parte del comitato, una figura che è stata un po' riscattata, no? Un compagno che si pensava forse all'inizio, no, morto parte di un matto con un coltello, invece Ciro Principessa è stata una delle tante vittime della violenza fascista di quegli anni, no? E quindi in quel senso andava riscattato come vero compagno di quegli anni, che pensava un mondo migliore, e ha pagato con la sua vita. E poi per tutto ciò che significa per la comunità lì di Villa Certosa. Per questo dico, una data veramente importantissima ormai, bellissima per come viene organizzata da voi. Quindi raccontaci un po' come viene l'organizzazione, la fatica per una festa così, così importante quest'anno.
1: Beh, quest'anno diciamo che è il sedicesimo anno che facciamo questa festa, quindi ormai sono tanti anni. E quest'anno abbiamo pensato che era importante comunque diciamo utilizzare il nome di Ciro Principessa, il suo ricordo, gli ideali per cui è morto, che appunto, come dicevi tu, inizialmente era passata questa voce che era morto per un matto, mentre in realtà questa persona era collegata con tutti i movimenti di destra fascisti degli anni 70. Lui è morto nel 79, davanti all'interno della sua comunità, che parlo di parte della parte, là aveva trovato una guerra biblioteca popolare, perché all'epoca lui era un ragazzo di strada, non aveva studiato, non aveva capito, ha detto che comunque attraverso la cultura si poteva essere liberi veramente. E quest'anno appunto abbiamo voluto utilizzare il suo nome per parlare del presente. Noi quest'anno, come comitato di quartiere, abbiamo immaginato di utilizzare Ciro come lente per guardare il presente, e abbiamo iniziato da circa 3 mesi fa a creare una serie di relazioni con tutte le realtà del quadrante di Roma Est, per scendere in strada, per manifestare verso un'idea diversa di presente, contro tutte queste leggi repressive del dissenso, contro il razzismo, i diritti LGBTQ+, per il movimento transfemminismo. E quindi siamo in tante organizzazioni che non posso citare tutte, perché appunto siamo moltissime, che ci siamo messe tutte quante insieme a costruire questa giornata, che appunto, come dicevi te, cioè, come grossa novità, questo corteo con partenza dalle ore 15 da Largo dei Savorgnan, passerà per Maranella, Torpignattara, Parco San Galli. Ci saranno diversi luoghi dove ci fermeremo e parleremo appunto di tutte le storture di questa città, luoghi simboli che abbiamo preso in tal senso come esempio di problematiche che attraversano la nostra città. E inoltre, come tutti gli anni, c'è anche la festa, che è tutto il giorno. Quest'anno abbiamo una novità, perché la festa non la faremo in Certosa, ma a Via del Mandrione 215, che è davanti all'ex stazione Casilina. Abbiamo scelto questo spazio perché è uno spazio che attualmente è chiuso al traffico, è uno spazio che durante il Covid le persone se ne sono riappropriate, e avendo uno sfogo, in quanto da noi non è che ci stanno tanto verde pubblico, e adesso noi vogliamo farlo là proprio perché vorremmo mantenerlo come spazio di uso, per permettere alle persone di poter stare in uno spazio aperto senza senza le macchine che ci inseguono. E è per questo che è nata la scelta di farlo là.
0: Scelta interessante comunque, perché uno spazio, allora, come dice te, aperto, no, all'aperto ma chiuso forse al traffico, ma poi una via, una strada più che caratteristica, più che tradizionale di Roma, via del Mandrione, per tutta la storia che ha dietro, e forse riapprioparsela e darle questa nuova vita è interessantissimo per via del Mandrione e per la comunità.
1: Esatto, noi pensiamo che via del Mandrione è una via dove, come comitato di quartiere, facciamo delle passeggiate una volta al mese, da che iniziano alle 9:30, proprio per raccontare la storia e tutto, anche l'importanza che ha avuto quel tratto di strada durante il fascismo, in quanto c'erano dei punti dove i partigiani andavano e nascondevano le armi, in alcuni ci sono storie molto interessanti, e infatti la giornata inizierà proprio con questa passeggiata alle 9:30 che dura 3 ore. Poi appunto ci sono tanti concerti a via del Mandrione stesso. Iniziamo dalle 9:30 con la passeggiata e terminerà a 12:30 circa. Oltre alle realtà di associazioni e centri sociali di Roma Est, partecipano anche con noi molti circoli ACI, in quanto noi crediamo che dobbiamo unirci più persone, perché da soli altrimenti non riusciamo ad affrontare le problematiche del tempo che stiamo vivendo.
0: Certo, e ti volevo chiedere, perché ora ne parliamo di tutto lo sforzo, tutto il lavoro che ci sta mettendo il Comitato Certosa come ogni anno per la festa di Ciro Principessa, che dicevamo un punto o un momento importantissimo nel calendario. Come state in quanto comitato? Perché giustamente fa parte di un quartiere, dico, siete il comitato di un quartiere popolare di Roma, di una parte popolare di Roma, no? E come Roma Est, dico, come vi trovate, come state come quartiere, quali sono le difficoltà, le problematiche che state affrontando poi nel quotidiano della vostra attività, diciamo, sociale e politica?
1: Noi cerchiamo di... Nel tempo abbiamo cercato di rispondere alla mancanza delle istituzioni attraverso delle iniziative personali. Quindi il Comitato di Quartiere si occupa da 12 anni dell'apertura e la gestione di un giardino, diciamo, che è occupato, in quanto a causa di disguidi tecnici amministrativi non è mai diventato un posto pubblico, e quindi abbiamo deciso ormai 12 anni fa di aprirlo, di mantenerlo, di farlo vivere attraverso un mercato settimanale ogni sabato, e ci sarà anche sabato, di agricoltori che vengono intorno a Roma, compagni e compagne, che vendono verdura a chilometro zero. Poi, sempre per cercare di avere più verde pubblico, circa 3 anni fa abbiamo acquistato, attraverso una raccolta di crowdfunding, un altro giardino che resta aperto, e dove all'interno facciamo delle attività culturali, o c'è un laboratorio c'è la ciclofficina popolare, ci stanno laboratori di cucito, ci sono momenti di lettura collettiva attraverso la nostra attività che si chiama Letture Selvatiche. Noi appunto cerchiamo di creare socialità all'interno del nostro quartiere, dando a disposizione delle persone un luogo dove possono stare in socialità senza l'obbligo di consumare, perché oggi mancano questi spazi. È proprio per questo che abbiamo fatto il corteo, proprio per difendere questi spazi.
0: Certo di sì. Mirko, un'altra volta facci l'invito alla festa di Ciro Principessa questo 23.
1: Che dire, vi aspettiamo a tutte e tutti sabato 23 mattina, già dalla mattina, e poi alle 11:00. Precedentemente c'è una visita guidata alle 9:30 che parte dal Mandrione, e la via della festa è a via del Mandrione 215, che è davanti alla stazione, l'ex stazione Casilina. Poi alle 15:00 c'è il corteo che parte da Largo di Savornian, per noi piazza Ciro Principessa, e da lì gireremo per le strade di Torpignattara e Maranella. Vi aspettiamo a tutte e tutti.
0: Grazie,
1: e grazie
0: mille.
1: Grazie ancora alla Radio Onda Rossa che ogni anno ci segue.
0: Certo di sì, certo di sì. Grazie, grazie mille, Mirko. Un saluto a te e un abbraccio e un saluto a, a tutti i compagni e le compagne del, del comitato.
1: Grazie a voi, dai, ciao.
0: Buona giornata, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Abbiamo parlato con Mirko, parte lui del, del comitato Certosa, no? Che giustamente da 16 anni si occupa di organizzare la festa per Ciro Principessa, in ricordo di Ciro Principessa, un'altra vittima della violenza politica fascista degli anni 70. Questo ricordiamocelo, è importante tenere presente la figura, proprio perché giustamente la storia anche di Ciro Principessa comprende questo, la resignificazione o il riscoprire o il far capire bene qual è stata la propria storia, no? Di Ciro Principessa, il perché ricordarlo come compagno, farlo parte della memoria attiva della compagneria e come la sua vita, il suo esempio può essere giustamente un elemento, no, per continuare a cambiare le cose nel nostro presente, no? Perché purtroppo tante cose non sono cambiate e tante di quelle cose per le quali lottava Ciro Principessa continuano, diciamo, oggi, tutt'oggi, no? E dobbiamo continuare a lottare per quelle cose. Quasi siamo arrivati alle 11:30, quasi, manca un minuto e mezzo, praticamente, un pochino di meno. Noi ovviamente ne abbiamo ancora redazionale per voi, perché andremo fino a mezzogiorno inoltrato. Sicuramente la prossima cosa sarà parlare di Cuba, come avevamo anticipato, però poi ne parleremo pure della festa di Radio Onda Rossa che ci sarà questo fine settimana. Il sabato 23 c'è la festa di Ciro Principessa, ma il venerdì 22 al Cesu Ex Nihia ci sarà la festa per i 49 anni di Radio Onda Rossa e poi la domenica 24 il pranzo sociale, no, qua a Via dei Volsci sotto, sotto la radio, con non solo il pranzo sociale ma anche i canti di lotta, e di questo ne parleremo in questo relazionale, lettura della Palestina, DJ Sede, la nostra compagna La Cicala e così via. Quindi tutto questo a tra pochissimo sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Voi ovviamente restate come sempre all'ascolto.
2: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.

0: Abbiamo detto, come avevamo anticipato e promesso, andremo a Cuba grazie alla collaborazione di un compagno che ci ha inviato un audio, un intervento interessante, diciamo estenso, lungo. Sono 21 minuti che vi proporremo, dove questo compagno che si trova a Cuba giustamente ci fa un percorso un po' di questi giorni di maggio, no? Per l'isola che si trova in un periodo ancora più speciale di quello che di solito si vive come prodotto, come conseguenza, come risultato del criminale blocco economico che ha imposto gli Stati Uniti da che più di mezzo secolo fa, ok? Quindi di questo ce ne parlerà, iniziando con per esempio i festeggiamenti del primo maggio a Cuba e un po' la dimostrazione di appoggio, di supporto, di buona parte ancora del popolo cubano verso il governo della rivoluzione. E poi ci parlerà e ci spiegherà nel dettaglio cosa significa, no, questo periodo particolare, soprattutto dico con la presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti e le permanenti minacce, no, verso Cuba, e anche il peggioramento del blocco di nuovo prodotto delle decisioni politiche di Trump verso Cuba, provando a destabilizzare il governo cubano. Quindi di questo ce ne parlerà l'audio che vi proporremo. Sono, come dicevo, 21 minuti interessanti. Fate un pochino di attenzione nell'ascoltare questo che ci proporrà il compagno direttamente da Cuba. Quindi a voi un buon ascolto. Noi poi torneremo, perché come abbiamo detto ce n'è ancora spazio redazionale. Quindi vi proponiamo, come detto, l'intervento di questo compagno direttamente da Cuba. A voi buon ascolto e ci sentiamo dopo,
1: Il primo maggio a Cuba 5 milioni di persone si sono riversate nelle piazze e nelle strade, le hanno invase pacificamente e gioiosamente e hanno festeggiato il giorno dei lavoratori, la festa del primo maggio. È stato sì un giorno di gioia e di festa, ma anche di forte determinazione. Lo slogan di quest'anno era «La patria si difende». La parola patria qui a Cuba non ha il suono sinistro che può avere in Italia. È la patria fondata dai cimarrones, i neri fuggiaschi che facevano parte dell'esercito Mambì, l'esercito indipendentista che combatteva contro l'impero spagnolo. È la patria della rivoluzione del 59, che ha liberato dalla neocolonia imposta dagli Stati Uniti il gioco dell'oppressore. E quindi difendere la patria significa difendere la rivoluzione e il socialismo. In questo contesto sono state consegnate al presidente Díaz-Canel e al generale d'esercito Raúl Castro le oltre 6 milioni e 200 mila firme che sono state raccolte qui a Cuba, a partire dalla campagna «Io firmo per la patria», che appunto è un atto di impegno a difenderla. Simbolicamente, ma non tanto, la gioventù comunista ha fatto un disegno simboleggiante un Kalashnikov con 6 milioni e 200 mila in numeri, a significare che questi sono i numeri delle persone che sono disposte a difendere il progetto dall'aggressione che si prospetta da parte dell'imperialismo. Anche in Italia ci sarà una raccolta di firme e più avanti ne parleremo più ampiamente. Ma mentre le piazze e le strade di Cuba si riempivano di gente, di popolo, l'amministrazione Trump firmava l'ennesima ordine esecutiva, la seconda dopo quella del 29 gennaio, che già rafforzava il blocco petrolifero imponendo ulteriori misure coercitive a chi avesse l'ardire di vendere o fornire petrolio a Cuba. In questa nuova ordine esecutiva l'amministrazione Trump colpisce i settori bancari, minerario e della difesa, e purtroppo se ne sono visti subito gli effetti. Un'impresa canadese, la Sherritt, che o per meglio dire era parte di un'impresa mista cubano-canadese, la cui parte cubana è composta da Caesa e Moa Nickel, e che si occupava dell'estrazione del nickel a Moa, appunto. La Sherritt si è ritirata e ha chiuso i battenti, ritirando il suo personale tecnico. Frutto delle misure coercitive dell'ordine esecutiva del 1 maggio è anche la decisione da parte di due delle principali compagnie di navigazione a livello mondiale, la Hapag-Lloyd e la CMA-CGM, di ritirarsi da qualsiasi traffico commerciale e relazione di commercio con Cuba. Quindi vorrà dire che il 60%, non solamente del carburante, quello è bloccato completamente ovviamente, ma di qualsiasi derrata alimentare, medicinale o qualsiasi altra cosa, è molto probabile che non arriverà più a Cuba. È altrettanto molto probabile che tutte le esportazioni, sempre nella misura del 60% che Cuba riesce, sotto le condizioni del blocco, comunque a inviare all'estero, pure queste verranno bloccate. In questo contesto cinico risulta l'atteggiamento dell'amministrazione Trump e del ministro degli esteri Marco Rubio nell'offrire aiuti umanitari. Lo stesso personaggio, sono gli stessi personaggi che strangolano Cuba a far finta per compiere un'operazione di maquillage, fornire che di fatto poi questo non avverrà, aiuti umanitari, politicizzando questo fatto e utilizzandolo come anch'esso come un'arma. Il presidente Díaz-Canel ha risposto: ben vengano gli aiuti da parte di chi sia. La cosa più semplice da fare sarebbe levare il blocco invece di mandare aiuti che poi non arriveranno mai comunque. In tutto questo, giovedì 14 maggio è atterrato a L'Avana Ratcliffe, il capo della CIA. Il governo rivoluzionario ha emesso un comunicato chiarendo che la visita del capo dell'agenzia è stata una richiesta che è venuta da parte del governo statunitense. Ovviamente i contenuti della visita sono riservati, però nel comunicato del governo rivoluzionario si fa menzione al fatto che Cuba ha reiterato una volta di più che non ospita basi straniere, basi militari straniere, aggiungiamo, per quanto ne abbia completamente il diritto sovrano, e che non dà rifugio a presunti terroristi qui sull'isola. La vera finalità della visita si presta a molteplici speculazioni e anche alcune analisi che si sono iniziate a sviluppare. Alcuni dicono che c'è una divisione all'interno dell'amministrazione Trump e dopo quello che è avvenuto con l'Iran, le informazioni trasmesse da Barnea al capo del Mossad Netanyahu, che si sono rivelate ovviamente false, che il fra virgolette regime sarebbe crollato dopo una campagna di decapitazione, che ci sarebbe stata una sollevazione contro il governo rivoluzionario iraniano, cosa che ovviamente non è avvenuta, ma è avvenuto esattamente il contrario. Ecco, dopo queste informazioni alcuni valutano che Trump abbia voluto assicurarsi con informazioni di prima mano e verificare più direttamente le informazioni che settori dell'amministrazione capitanati da Marco Rubio possono aver infarcito di, come fanno abitualmente, di falsità rispetto a presunte basi cinesi piuttosto che russe, alla presenza di Hezbollah a Cuba, fandone che abbiamo sentito più e più volte nel corso di questi anni. A nostro avviso, lo ripetiamo, Cuba avrebbe tutto il diritto e ha tutto il diritto di ospitare chi vuole, sia dal punto di vista delle basi militari, che comunque non vi sono, sia dal punto di vista delle relazioni politiche con soggetti, partiti e organizzazioni. Nell'ambito della campagna di accelerazione sui toni e l'aggressività dell'amministrazione Trump e dell'imperialismo, spicca un articolo di Axios che ha fatto notevole scalpore e che ha avuto una diffusione, ma credo a livello mondiale, in cui parla di 300 droni, un numero a nostro avviso anche non enorme, in possesso delle forze armate rivoluzionarie cubane. Ma la cosa che veramente è risibile è che questi 300 droni verrebbero usati così per un attacco preventivo dell'esercito cubano contro la base di Guantanamo, base che, le ricordiamo, è assolutamente arbitraria e che usurpa territorio cubano. Per quanto tutti i cubani vorrebbero vedere sprofondare nel mare la base, nessuno è così folle da pensare che con 300 droni e vista la situazione attuale ci sia velleità da parte di qualcuno di attaccare la base di Guantanamo. In questo contesto un altro giornale dell'establishment del Campidoglio di Washington politico parla, e la citazione è testuale, delle probabilità che Trump attacchi Cuba stanno aumentando. Crediamo che sia parte di quella che si chiama qui preparazione artigliera, cioè del fuoco di fila di un bombardamento mediatico per far seguire poi un possibile o probabile attacco militare. E in questo senso non sono rassicuranti per nulla i voli aerei e di droni spia voli di esplorazione che molto probabilmente sono finalizzati anche all'individuazione di obiettivi. In questa preparazione artigliera o campagna di bombardamenti mediatici e provocazioni, il 20 aprile sarà la data in cui non so quale giudice negli Stati Uniti avrà la bella idea di mettere sotto accusa, cosa risibile, Raul Castro. Un processo risale a avvenimenti degli anni 90, quando due aerei Piper vennero abbattuti dall'aviazione cubana. Questo avveniva dopo innumerevoli provocazioni da parte di un gruppo di terroristi della mafia cubano-statunitense di Miami, gruppo guidato da Basulto. Cos'è Basulto? Un noto terrorista che aveva partecipato allo tentativo di sbarco di Playa Chiron, oltre ad aver partecipato a tentativi e piani di attentato contro il comandante in capo Fidel. Questi aerei, dietro la facciata di segnalare alla Guardia Costiera statunitense i balseros, cioè le persone che lasciavano l'isola su delle zattere, ricordiamo insomma il periodo especial, cioè una crisi economica molto forte, condizioni simili ma differenti rispetto a quelle che stiamo vivendo noi, che appunto si gettavano in mare e purtroppo ne sono morti parecchi. Dietro questa copertura inscenata di, infatti il gruppo si chiamava Hermanos al rescate, fratelli al salvataggio, in realtà questi aerei servivano per compiere provocazioni, lanciare volantini, ma anche compiere attentati. Aprivano il cammino e segnalavano pattugliamenti della troppa guardia frontera, che è l'unità della guardia costiera cubana, a imbarcazioni motoscafi che compivano attentati lungo la costa, in particolare contro installazioni turistiche. Attentati contro le installazioni turistiche, lo ricordiamo, dove morì Fabio Di Celmo in uno di questi attentati, un ragazzo di 20 anni italiano. Le autorità cubane, dopo aver segnalato ripetutamente le decine e decine di violazioni del proprio spazio aereo da parte di queste aeronavi, segnalato e protestato nei confronti del governo statunitense, che dava rifugio e istigava a questi personaggi, dopo le ripetute proteste si è visto costretto a prendere delle misure radicali, e di quattro aerei che avevano violato per l'ennesima volta lo spazio aereo cubano ne furono abbattuti due. Su questa base vogliono inscenare una farsa che è l'ennesima provocazione per creare il clima che prepari una possibile aggressione nei confronti di Cuba. Fa parte di queste provocazioni l'utilizzo di misure coercitive, peraltro assolutamente inutili e inefficaci, contro alcuni dirigenti cubani, alcuni ministri, il ministro di energia e delle miniere, la ministra delle telecomunicazioni, il vice ministro delle forze armate rivoluzionarie, ma anche alti ufficiali del MININT, il Ministero degli Interni, e cosa quasi ironica, alcuni di quelli che hanno partecipato alla conversazione con il capo della CIA e vari altri funzionari e ufficiali delle forze armate rivoluzionarie. Inutili, perché nessuno di loro, come ha menzionato il Presidente della Repubblica Díaz-Canel, possiede conti o beni negli Stati Uniti, e quindi è assolutamente risibile, ma fa parte della campagna di provocazione per creare così allarme sui mezzi di informazione, o per meglio dire mezzi di disinformazione. In questo contesto invitiamo tutti quanti a essere vigili rispetto a quello che potrà avvenire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane qui a Cuba, a informarsi attraverso soprattutto i mezzi di informazione cubani, sapendoli distinguere dai mezzi della disinformazione finanziati da Washington, e a essere pronti a mobilitarsi in caso Cuba venga aggredita. In questo senso diamo una bella notizia: la nascita di un coordinamento di varie realtà, centri sociali, palestre popolari, un coordinamento che si chiama Internazionalisti per Cuba, e ha un significato questo nome in questo contesto attuale. Una delle prime iniziative del coordinamento sarà sulla scia della raccolta di firme che è avvenuta a Cuba, e anche per mandare un messaggio di solidarietà e continuità con quel tipo di messaggio, sarà lanciata una raccolta di firme che avverrà in vari luoghi e anche in rete, il cui slogan è "Io firmo per la difesa di Cuba", una firma che è un impegno a difendere la rivoluzione cubana contro l'aggressione imperialista. E ovviamente vi invitiamo tutti quanti a informarvi su dove firmare. Le firme verranno consegnate, crediamo, a fine giugno in un'assemblea nazionale a Roma che stiamo organizzando, personale dell'ambasciata, all'ambasciatore o altro funzionario dell'ambasciata. Per il momento è tutto, un saluto da Cuba.

E così abbiamo ascoltato l'intervento, il contributo di questo compagno direttamente da Cuba, che giustamente ci ha fatto un riassunto interessantissimo, no? Di, direi, questi mesi di maggio, iniziando dai festeggiamenti del primo maggio nell'isola, e per poi spiegarci un po' come continua la situazione del blocco, le conseguenze ovviamente politiche, sociali, economiche, come affronta questo non solo il governo cubano ma anche il popolo cubano. Noi continuiamo sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quando proprio ora, in questo momento, adesso sono le 12, iniziamo la seconda metà di questo giovedì 21 maggio. Voi restate sull'87.9, che ce n'è ancora spazio radiazionale.

0: Questo delle bottiglie diarie, qualsiasi diario, sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista.

si torna subito ai microfoni ora quando abbiamo passato un minuto soltanto del mezzogiorno di questo giovedì 21 maggio, solo per dirvi che continua ancora lo spazio relazionale prima di dare continuità al palinsesto di Radio Onda Rossa, con nell'immediato sarà ovviamente la replica d'impatto, se io non sbaglio. Nel frattempo ascolteremo ancora qualche suggerimento musicale di un compagno automatico e poi se ne parlerà, come avete già sentito, come un pochino vi ho anticipato, della festa del compleanno di Radio Onda Rossa, ok? Venerdì 22 maggio, cioè domani a partire dalle 21 al Cesso Axenia a Via Prenestina 173, un elenco di artisti di tutti i tipi, con Fucsia, con Jun Paninaro, con Samarcanda, con War, con BDC, con Cerny, Ola aka Etica e Carenza 503. Come dicevamo, si inizia presto con La Cucina, ovviamente a carico di Radio Onda Rossa, e con L'Angolo Mojito, ricordate, per poi ballare durante tutta la serata. E la domenica 24 maggio ci sarà l'appuntamento più intimo, diciamo, più della comunità, per vederci più in faccia e parlare qua sotto la radio a Via dei Volsci 56, con il pranzo sociale a partire dalle 13 con i laboratori di Canti Popolari, e di questo ne parleremo a tra pochissimo con una compagna de Gramigna, una bellissima trasmissione appunto che si tratta dei Canti Popolari de Lotta e Resistenza. E poi ci sarà anche la domenica 24 maggio le letture dalla Palestina e il DJ set della Cicala. Quindi questo è quello che ci aspetta per il fine settimana riferito al compleanno di Radio Onda Rossa, 49 anni di Radio Onda Rossa, 49 anni di Un Segnale che Disturba, 49 anni del megafono, di quelle voci che forse provano a essere zittite o non si ascoltano come dovrebbero, ma che esistono. 49 anni di una radio che rompe tutte le bolle, e quindi importante essere ancora presente, come importante ricordarvi a voi che nel www.ondarossa.info trovate il bannerino del radio abbonamento 2026, perché come questa voce vi dice, è vero che stiamo a punto di festeggiare, manca nulla, cioè 3 giorni per festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa, però il radio abbonamento che voi trovate sull'87.9, no, perché quella è la modulazione di frequenza per ascoltare la radio, ma che trovate sul www.ondarossa.info, quel radio abbonamento, questo radio abbonamento 2026 ci permetterà di arrivare ai 50 anni di Radio Onda Rossa e a festeggiare il mezzo secolo di vita. Per questo è importante festeggiare oggi o in questi giorni i 49 anni e già pensare ai 50, no? attraverso il radio abbonamento, che giustamente ci aiuterà

Radio Onda Rosa, you done no scene.

0: E si torna in voce quando sono passati 10 minuti delle 12 di questo giovedì 21 maggio. Ancora continua per un pochino lo spazio redazionale. Avevamo detto poco fa che avremmo parlato della festa della radio, particolarmente della data del 24 maggio, quella più intima, no? Qua sotto la radio, con il pranzo sociale, con le letture dalla Palestina, con il DJ set, ma anche con il laboratorio di canti popolari e di lotta, laboratorio che porterà avanti o che proporranno le compagne di Gramigna, trasmissione che voi sicuramente avete sentito ieri mercoledì, no? Dalle 16 alle 17, Gramigna tutti i mercoledì, una delle nuove, diciamo, recenti proposte radiofoniche di Radio Onda Rossa. E noi giustamente siamo in comunicazione telefonica con una compagna che fa parte di Gramigna per parlare un po' della trasmissione, ma soprattutto del laboratorio di questa domenica 24 maggio. Compagna, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Sì, ci sono, grazie mille per questo collegamento. A noi fa molto piacere partecipare, siamo molto felici di portare finalmente anche Gramigna in strada.
0: Beh, e quella è una bellissima opportunità e ora ne parleremo, ma prima, per chi forse ancora gli sfugge questa bellissima e nuova proposta di Rai Onda Rossa, no? Dicevo io, tutti i mercoledì dalle 16, come potresti spiegare? Perché poi ci aiuterà a capire anche la proposta del laboratorio, del quale, dico, ne parleremo in concreto, nello specifico. Come potresti descrivere, per chi gli è sfuggita, la proposta di Gramigna in quanto giustamente trasmissione radiofonica che ci propone i canti popolari, che è una specie di laboratorio quasi radiofonico dei canti popolari e di lotta? Ieri, se non sbaglio, per esempio, si parlava dei canti arabi, no? Almeno in lingua araba. Come descriveresti questa idea? Come vi è venuta in mente questa bellissima idea che, ripeto, poi ci aiuta a capire un po' il laboratorio della domenica?
1: Allora, diciamo che il canto di lotta, in generale anche il canto proprio dei cori militanti, dei cori di resistenza, ha come fine quello appunto di condividere un repertorio, e quindi la forza del canto viene appunto dall'unire tante voci che fanno appunto le polifonie, e quindi effettivamente la radio si presta molto come mezzo proprio di diffusione anche di questi, non solo dei messaggi appunto, ma anche della diversità delle voci che poi si uniscono per fare questa magia che è il canto. E quindi sì, diciamo che dalla nostra passione per cantare abbiamo unito un po' anche l'esperienza della radio, che abbiamo tante esperienze proprio anche storiche che ci mostrano quanto la radio sia stata proprio il mezzo di diffusione, no, dei messaggi anche importanti. Ci ha portato anche appunto per esempio in Portogallo alla rivoluzione, e quindi diciamo abbiamo unito questi mezzi e ho portato assieme le nostre voci.
0: E penso che portarlo, come dicevi te, in questa esperienza per strada sarà ancora più, come dire, motivante, no? Perché in radio prende un senso, o ha un senso, come dicevi te, la possibilità di diffondere questi canti di lotta, di arrivare a più persone, di fare giustamente una comunità con questi canti, ma per strada è dove questi canti popolari di lotta, no, si sentono e si vivono e si fanno, e quindi portarli per strada e fare questo laboratorio qua sotto la radio, penso che veramente prenderà un'altra vera dimensione di ciò che può offrire o proporre Gramigna, vero?
1: Certo, proprio, ma anche l'esperienza diretta per il canto, perché cioè, sicuramente se siamo in 5 persone che cantano è forte, ma se siamo 50, se siamo 100, se siamo 200, se siamo tantissime persone, cioè, è proprio un'esperienza che si può provare direttamente cosa vuol dire cantare assieme.
0: Certo.
1: Quindi anche per questo era un po' il nostro obiettivo. Come dire, no? Di far sentire anche questa forza che effettivamente ha il canto. Noi crediamo molto in questo proprio potere che abbiamo con le nostre voci.
0: Certo, sì, un'esperienza veramente collettiva. E il laboratorio in sé, come, dico, lo avete pensato? Porterete dei pezzi, cioè, da condividere? Ci sarà un momento più creativo?
1: Sì, Allora, ci sarà anche una parte di riscaldamento, cosa che ovviamente a radio non possiamo fare, certo. Quindi un po' di riscaldamento anche fisico e vocale, vi proporremo piccole cose, ma anche proprio per ricentrarsi, per entrare in contatto, che ogni persona possa rientrare in contatto con se stessa. E poi non voglio ancora dirvi i titoli, ma sicuramente faremo un pezzo conosciuto, in modo che appunto possiamo tutte le persone più presenti che vogliono partecipare abbiano la possibilità di innanzitutto appunto di cantare un qualcosa, che un canto che già conoscono. E poi stiamo lavorando su un pezzo che appunto non voglio ancora svelarlo, ecco.
0: Ok, però ci sarà, come dire, una novità, una cosa che si sta giustamente creando, cucinando, bollendo in pentola.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Stiamo proprio lavorando, la stiamo traducendo, proprio anche per renderlo più accessibile. E quindi insomma ci stiamo preparando, ecco.
0: E me ne approfitto, cioè usciamo un pochino da quello che sarà proprio il laboratorio, che hai spiegato molto molto bene, per chiederti: ma come vi siete trovati con il format radiofonico? Perché dicevamo, ovviamente c'è da adattarlo, c'è una potenzialità nella radio, no? Nel diffondere, nel comunicare ciò che può essere l'esperienza di un canto collettivo, ma alla fine si trova circoscritto a uno studio radiofonico. Voi dovete adattare un po' quell'esperienza, che non è ovviamente uguale, perché una cosa farlo in alcune 4, 5, 6 persone che possono trovarsi, diciamo, all'interno di uno studio radiofonico, ma è un'altra cosa, come dicevi, è vivere proprio i canti di Lota, giustamente in comunità, in gruppo, in collettivo, per strada. Come vi siete trovati voi nel farlo, dico, questo spazio radiofonico?
1: Ma diciamo che c'è stato, io pure sono arrivata a Roma a novembre e c'è stato questo incontro, abbiamo cantato al Quarticciolo, e da lì abbiamo detto ok, ci piace, come, cioè, sappiamo che è un formato che funziona. Abbiamo detto dai, proviamo a registrare dei pezzi e mandiamoli in onda. E poi abbiamo detto beh, però effettivamente non sarebbe male proprio creare una trasmissione, sì, dove insegniamo, in modo che anche le persone a casa possano cantare con noi, che ci ascoltino in diretta o che ci ascoltino poi nel podcast, insomma dare questa possibilità, perché spesso le persone dicono ah ma io non so cantare, ah ma non so come fare, e no, questa, cioè, noi non crediamo che non si può non saper cantare, si tratta appunto di magari di ascoltare, di ripetere, ma cantare lo possono fare tutte le persone,
0: certo.
1: E quindi a partire da questa consapevolezza abbiamo detto ok, i testi, quando ascoltiamo una canzone in coro polifonica dove ci sono tutte le voci, che magari è difficile distinguere, abbiamo detto ok, facciamo come facciamo alle prove, cioè studiamo le singole voci, le singole parti, le trasmettiamo così, e poi anche per noi quando siamo in tante alla radio in trasmissione è sempre più bello, perché se ci sono per esempio canti a tre voci è bello cantarli in diretta a tre voci, ma è anche importante appunto per l'esperienza del coro avere le voci separate, e quindi abbiamo detto va bene, cioè facciamolo così, dividiamo le voci, le trasmettiamo e poi le cantiamo assieme.
0: Benissimo.
1: Quindi nasce proprio dall'esperienza delle nostre prove di come noi impariamo anche la polifonia e quindi il canto collettivo, al dire ok, facciamolo alla radio. Quindi abbiamo trovato un po' questo formato.
0: Quindi per questa domenica possiamo dire, per chi ci ascolta ed è incuriosito, incuriosita, venire semplicemente con la voglia di partecipare, no? Senza...
1: Venire con la voglia di cantare, venire con la voglia,
0: non è che ci vuole il gran boccione, non è che ci vuole non so che cosa.
1: Non ci vuole esperienza, non ci vuole preparazione, non ci vuole, come dire, ogni persona venga semplicemente con la voglia di cantare. Poi a noi piace l'idea di unire le voci, quindi non bisogna sapere, ah ma io sono soprano, ah sono contralto, sono... No, cioè si tratta veramente di unire le voci, di rendere il canto forte.
0: Esattamente, sì, di una frase.
1: Quindi è un invito proprio a tutte le persone a partecipare, anche appunto per chi pensa, ah ma io non so cantare, no, non è vero.
0: Tutti possiamo farlo, penso, soprattutto
1: quest'idea.
0: Soprattutto se lo facciamo insieme, no? Forse è più facile, dico, uno perde un pochino, esatto, con l'imbarazzo, si lascia portare da quell'energia collettiva, no? Ci saranno forse delle limitazioni tecniche prodotto di non sapere come utilizzare bene la propria voce, ma poi in collettivo, nell'insieme, tutto, diciamo, prende un altro colore, no?
1: Tutto un altro. E appunto per questo l'invito è proprio a venire e a fare esperienza di questa forza che il canto ha.
0: Perché poi sarebbe bello che non sia solo la metafora questo di unire le voci, che diventi una cosa, che si trasformi in una cosa concreta anche nelle mobilitazioni, nei cortei qua a Roma, perché veramente, a ver, dire una cosa banale.
1: Sta nascendo.
0: Già
1: iniziata c'è anche l'esperienza di Cori in Lotta, che ha unito proprio come finalità, che ha unito proprio l'esperienza di più cori, proprio perché ci rendiamo conto, da persone che comunque cantano e lo fanno proprio per passione, che di quanta forza abbia. Quindi sì, io credo fermamente che il canto, anche soprattutto nei cortei, sia un elemento che il messaggio ancora più efficace.
0: Totalmente.
1: Più potente.
0: Totalmente. Sì, volevo dire una cosa banale, però per rendere l'idea a chi si trova, che ne so, vicino al mondo dello sport, per dare un'idea, perché forse se lo tiene più presente questo, cioè la potenza che hanno i canti di curva, che parla di un'altra cosa, che anche trasmettono dei messaggi orribili, attenzione, però dico la potenza collettiva, no? di quelle voci, che forse è quella che possiamo riconoscere di più, prodotto appunto della massività del calcio, dico. E quindi pensate quella forza, quell'energia collettiva, quella potenza di migliaia a volte di persone, di voci che coincidono in un canto, forse per trasmettere cose un pochino più solidali, intelligenti, empatiche, ribelli, che ne so, di quelle che si cantano in curva per un drappo di colore, che va bene, muove una passione, ma non è altro che, diciamo, la passione per uno sport, che non è poco, per carità, non è poco, però dico, si potrebbero trasmettere messaggi ancora più potenti, con la stessa potenza, giustamente, e attraverso di quella forma collettiva che vediamo, che ne so, le domeniche allo stadio.
1: Ma esattamente è un po', cioè esattamente questa è un po' l'idea di partenza, cioè non quella dello stadio appunto, ma il fatto di la consapevolezza che se siamo in tante persone che cantano, che mandano un messaggio, per esempio appunto ieri abbiamo fatto delle canzoni in curdo e poi Leve Palestina in svedese, e che poi è stata anche tradotta in spagnolo, proprio perché è una canzone che alcuni governi hanno considerato illegale, che è stata, in qualche modo hanno cercato di bloccarne la diffusione proprio perché ha dei messaggi che sono molto scomodi per i governi, e quindi è proprio per questo noi dobbiamo cantarli, cioè certo. Dobbiamo proprio far sì che questi messaggi proprio prendano voce letteralmente.
0: Di quello si tratta, e quindi la proposta, ricordiamo un'altra volta, il laboratorio di canti di lotta, canti popolari, questa domenica 24 maggio, nel compleanno, no?
1: È questa domenica dopo il pranzo. Bene. Sì, dopo il pranzo avremo un momento per appunto ogni persona potrà riconnettersi un po' con se, con se stessa, con il proprio corpo, con il proprio respiro, per sentire un po' le corde vocali vibrare. E poi, insomma, l'idea è quella di farci sentire, quindi spero che accorreranno molte persone. Comunque vogliamo anche festeggiare, no, i 49 anni di esistenza di questa radio, e quindi, insomma, anche le feste sono momenti importanti di condivisione, di gioia, ma anche momenti per esprimere proprio quella rabbia che portiamo dentro, quella anche frustrazione per i tempi in cui stiamo vivendo, ma che possiamo trasformare unendo appunto tutte le nostre emozioni e le nostre voci.
0: Sicuramente così sarà. Compagna, grazie per la disponibilità e la comunicazione, ci vediamo sicuramente la domenica.
1: È stato un piacere, sì, è iniziato il conto alla rovescia, quindi speriamo veramente di vedere tantissime persone, e l'importante è quello, farsi sentire.
0: Dai, grazie mille, buona giornata e a domenica allora.
1: Dai, grazie, a prestissimo. Ciao. Ciao.
0: Abbiamo parlato con una compagna, redattrice, parte di Gramigna, la trasmissione dei Canti di Lotta, diciamo una delle novità radiofoniche di Radio Onda Rossa. Ricordate, tutti i mercoledì dalle 16 alle 17, ieri è andata in onda, come lei ci descriveva, no? Con i canti curdi, con i canti arabi, eccetera. Noi siamo arrivati alle 12:26 di questo giovedì 21 maggio e giustamente andremo ad ascoltare una canzone che un po' a quella potenza, no? Come hanno i canti di lotta di esorcizzare. El grito, los calzones, con questo ritmo ska, con questi fiati, un grito all'unisono.

7.9 di Radio Onda Rossa, abbiamo passato di 2 minuti le 12.30 di questo giovedì 21 maggio e continuiamo, dai, ne facciamo un'altra perché se un compagno automatico mi propone un Bob Marley con Africa United, io non posso dire di no. Africa Unita, mamma Africa, la culla del mondo.

0: E ora sì, direi dopo pochino di più, cioè qualche minuto in più di due ore del redazionale, siamo arrivati alla fine, appunto, dello spazio redazionale per questo giovedì 21 maggio. Voi sicuramente resterete all'ascolto di un compagno automatico per un po', perché se io non sbaglio, cioè la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa per oggi dovrebbe proseguire alle 14 con Tutta Scena Cinema, ok? Poi non vi saprei dire se oggi tocca o no, perché non ha una cadenza settimanale, però ricordate che di solito i giovedì a partire dalle 16 c'è questa nuova proposta radiofonica, Le Nuove Mani sulla Città, no? Dell'Osservatorio Urbano Permanente. Poi alle 18 dovrebbe essere We Challenge della Rete Internazionalista in Difesa del Popolo Mapuche. Alle 19 un'altra delle novità radiofoniche con Kilame Azadi, Il Canto della Libertà, la trasmissione della comunità, il popolo curdo. Alle 20 oggi giovedì ci dovrebbe essere Tabula Rasa e alle 21.45 in Noctibus Panis, per poi a partire dalle 23 un pochino chiudere la giornata radiofonica di questo giovedì con In Noctibus Panis. Questo in linea di massima quello che sì dovete aspettarvi per il palinsesto di Radio Onda Rossa, sia nell'87.9 della modulazione di frequenza o nel www.ondarossa.info, il sito dove, come ieri vi ho ricordato, troverete il banner per il radio abbonamento 2026, del quale già vi ho parlato, per importante sempre ricordarlo e ripetere questi concetti fondamentali. Come a scuola, come nell'università, si ripetono alcuni concetti, a forza di ripetizione riescono ad entrare in testa, riusciamo a capirli meglio e ricordarli soprattutto, no? Quindi dovete ricordare che il radio abbonamento 2026 ormai è iniziato, abbiamo bisogno di voi. Perché? Perché sarà il radio abbonamento che, come dicevo, una volta passata la sbronza, speriamo bene, in buone condizioni per i festeggiamenti dei 49 anni di Radio Onda Rossa, ci permetterà pensare ai 50 anni di Radio Onda Rossa, al mezzo secolo di vita di Radio Onda Rossa. Ma questo è vero, sarà più in avanti. Andiamo passo per passo e quindi vi ricordo anche un'altra volta che domani, già domani 22 maggio, al Cesio Axnia, lì a via Prenestina 173, credo che non ce n'è bisogno di dirlo, si inizia a festeggiare con, diciamo, la serata artistica vera e propria, con tantissimi artisti come Fuxia, Jun Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Cerni, Ola AKA Etica e Carenza 503. Si inizia da presto, verso le 21, con la cucina a carico di Radio Onda Rossa e poi si continua fino a un orario che ci sta per tutta la comunità. Non è che vogliamo creare ovviamente un casino attorno all'Exnia, rispettiamo i tempi, gli orari, la vita basicamente della comunità che fa parte dell'Exnia, no? Del quartiere lì a via Prenestina, a Roma Est, però si andrà verso mezzanotte inoltrata con pure l'angolo Mojito, no? Questo domani 22 maggio, siamo arrivati già, e poi il 24, cioè la domenica, a San Lorenzo, a via dei Volsci 56, ci sarà il pranzo sociale dalle 13, sotto la radio ovviamente. Abbiamo parlato con una compagna di Gramigna che porterà avanti questo e proporrà questo laboratorio di canti di lotta e resistenza. Ci saranno le letture dalla Palestina e il DJ set con la Cicala, la nostra compagna. Quindi questo il programma. Ricordate anche, ve lo aggiungo perché abbiamo parlato pure oggi, ricordate il 23 ci sarà la festa di Ciro Principessa, ok? Via del Mandrione in questo caso, con anche il corteo a Villa Certosa. Quindi un po' le proposte per questo fine settimana. Gli interventi telefonici, compreso quello che abbiamo fatto con Simone di Yoga Riot, li troverete sì sicuramente nel www.ondarossa.info nel trascorso della giornata. E poi, come vi dicevo, restate all'ascolto di Radio Onda Rossa, sapete come ascoltarci, sapete l'importanza del radio abbonamento che trovate nel sito della radio, e basicamente ci vediamo questo fine settimana per festeggiare giustamente i 49 anni di Radio Onda Rossa. Da questa voce non c'è tanto altro altro veramente da aggiungere. Grazie come sempre per la pazienza, per l'ascolto, per la compagnia. Ci sentiremo sicuramente alla prossima, che sarà settimana prossima, e se ci riusciamo ci vediamo anche questo fine settimana, sia Alex Nia, lavoro permettendo, perché purtroppo alcuni ancora dobbiamo lavorare i fine settimana, però bueno, questo sono fatti di chi vi parla e non vostri, non vi dovete preoccupare. Comunque è sempre un piacere, no? Quando ci incontriamo facendo parte della stessa comunità di Radio Onda Rossa, no? Con quegli scambi, ah tu sei questo, ah bello, sì, ah no, hai detto questa stronzata che non andava bene, ah però hai detto pure questa cosa che ci stava, sempre bello questo scambio di pareri. Speriamo poter viverli, sperimentarli ancora questo fine settimana. Quindi vi auguro, questa voce, vi auguro una buona giornata, come ovviamente dedica come sempre, come lo fa la radio da sempre, un saluto particolare a chi ci vede privato dalla propria libertà personale. Quindi buona giornata per tutti voi, restate all'ascolto di Radio Onda Rossa sull'87.9.
1: Questa è Radio Onda Rossa.
2: Onda Rossa 87.9 FM.
3: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
4: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
5: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si via.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: grazie a voi potete fermare tutto questo.
1: Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
2: Tutto se al limite ci vuoi fare un'offerta, c'è anche simbolica.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Se sa che con due gettoni è di

0: from the left, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

justice at all. Who is

0: Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Roberto Dordit, regista del film I colori della tempesta, al cinema da giovedì 21 maggio 2026, ben trovato.
2: Grazie, grazie. Ben ritrovato, perché abbiamo scoperto che ci siamo già sentiti. Questa è una storia vera, questo film. È ambientata durante la guerra ed è nata perché quando io vidi anni fa il film di Clooney, I Monuments Man, io mi chiesi, ma in Italia chi è che ha salvato il patrimonio con tutti i bombardamenti che ci sono stati, le razzie tedesche? E ovviamente ho scoperto un mondo, ma veramente un mondo, un mondo dei nostri, diciamo, Monuments Men, che era fatto di un gruppetto molto agguerrito, giovane, erano tutti trentenni. Dentro c'erano il protagonista di questa storia, che è Pasquale Rotondi, ma c'erano anche la Bucarelli, Argan, Lavagnino, insomma erano molti e tutti molto giovani.
1: Com'è nata l'idea di farne un film?
2: Questa era una storia che si prestava moltissimo a farne un film. E secondo me doveva essere raccontata, perché era una storia di una memoria sconosciuta. È stata una forma di resistenza di quelle invisibili, però. E se noi adesso possiamo vedere il nostro patrimonio, lo dobbiamo a questi personaggi qui. Nessuno lo sa, anche perché loro stessi non hanno fatto pubblicità di questo, eppure è andata così. Quindi per me era fondamentale. Una cosa è importante, che io non volevo fare un film di memoria quasi biografico, documentaristico su questo personaggio. La sua storia è stata talmente avventurosa che io ho deciso di girare il film come se la storia fosse successa ieri, quindi contemporanea, nonostante gli 80 anni di distanza, e mi rivolgo assolutamente ad un pubblico giovane, cioè ovviamente anche a chi ha più anni, ma l'ho fatto proprio perché sembrasse che questa storia fosse successa ieri, così che un giovane di 20 anni, di 30 anni che vede il film si chiede: ma io fossi stato in lui, cosa avrei fatto? Ecco, questa era una domanda, secondo me, cui si può rispondere col film.
1: Che tipo di ricerca hai fatto, anche dei protagonisti veri e propri?
2: Questi protagonisti adesso non ci sono più, ci sono le famiglie, e devo dire che la famiglia di Rotondi mi ha molto aiutato, perché avevo bisogno ovviamente anche di altre informazioni. Gli addetti ai lavori conoscevano questa storia, ma non è così diffusa, c'è solo un libro che gira su questo, insomma non era moltissimo. Quindi la figlia di Rotondi, che purtroppo adesso non c'è più, mi ha aiutato tantissimo, e lei ha rifatto un po' la carriera che aveva fatto suo padre, cioè storica dell'arte e sovrintendente. Lei poi stava a Genova, ecco.
1: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro con loro?
2: Io ero di fronte a una scelta, cioè o prendo degli attori quarantenni, 45enni che fanno i trentenni, perché negli anni 40 magari i trentenni potevano sembrare più anziani rispetto ai trentenni di oggi, oppure prendevo davvero i giovani, e io ho optato per la seconda. E il film, secondo me, ne ha guadagnato tantissimo, anche perché abbiamo degli attori straordinari, in primis Simone Liberati, che ha fatto Rotondi, ma poi ci sono anche Antonio De Matteo, Lia Grieco, Victor Vitale, insomma tutto il cast. Poi dovevano fare dei personaggi storici, cioè anche chi ha parte minori, però capito, devi fare comunque la Wittgens, la Bucarelli, cioè personaggi abbastanza famosi, e sono stati tutti veramente eccellenti e tutti molto giovani, come lo erano veramente i protagonisti della storia.
1: Su quali elementi hai voluto focalizzare il film?
2: Io sono partito da una domanda: a chi voglio rivolgere questo film? Quindi la risposta è stata: beh, a un pubblico certamente giovane, perché sicuramente non conosce questa storia, come non la conoscevo neanch'io del resto, e perché poteva coinvolgere

0: coppia protagonista, Liberati e Grieco, siamo andati a Genova a trovare la figlia Rotondi e io li ho presentati come suo papà e sua mamma, una signora già molto anziana. Lei si è fatta una risata, una donna molto clamorosa, ma questo ha saldato completamente le vicende degli attori, le loro performance che dovevano fare con la storia vera. È stato un valore aggiunto enorme questo. Perché sapevano a cosa attaccarsi. Poi loro sono anche molto bravi. Voglio anche citare Stefania De Santis, che ha fatto il casting e che mi ha portato ai provini. Tutta gente brava, chi andava bene, chi no per i ruoli, ma erano tutti bravi.
1: Che uscita sarà?
0: Beh, guarda, dovrebbe andare in tanti capizona. È distribuito da RS. So che va all'Anteo di Milano, eravamo a fare la presentazione all'Adriano qua a Roma, so che a Bologna c'è di mezzo la Cineteca. Questo è un film che piace moltissimo perché, sai, io mi sono formato in Francia, quindi io giro in una maniera che poi tutti riconoscono dicendo ma questo non ha i difetti, forse nemmeno i pregi dei film italiani, però è un film assolutamente internazionale, cioè ha un respiro completamente diverso. Tutti mi dicevano ma perché chiudevi le scene prima che finissero, proprio per non dare respiro, e sono tutti molto molto contenti, mentre qui si tende sempre un po' a chiudere la scena come si parietta sul teatrino, ed è un errore per me nel cinema. Se vuoi coinvolgere devi creare una scansione molto più serrata.
1: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più sulle sale?
0: I miei social, ma anche quelli di tutti gli altri. Poi pensa che le musiche me le ha fatte Remo Anzovino, che è un grande pianista, grande compositore, eh? Per la prima volta le prese con una colonna sonora di un film, eh? E Universal produce la colonna sonora, Ricordi pubblica addirittura gli spartiti della colonna sonora, e Universal mi ha chiesto anche di fare una clip come regista sul piano solo del tema principale del film. Io l'ho fatta, quindi si può vedere anche quella. Noi mettiamo tutto in rete, partendo o dai miei social, cioè di Roberto Dordito, o da quelli della distribuzione RS Production.
1: Il film I colori della tempesta al cinema da giovedì 21 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Roberto Dordit. Alla
0: prossima. Grazie a voi.

0: con Fabrizio Cattani, regista del film Io non ti lascio solo, al cinema da giovedì 21 maggio 2026. Ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao a te. È un film per ragazzi, diciamo che è un family anche, nel senso che può essere indicato sia per i bimbi che vanno dai 7 ai 13 anni che per gli adulti e per le famiglie. Mi sono un po' scostato dalle mie solite tematiche a sfondo sociale, anche se questo, nonostante l'apparenza di un film d'avventura, di formazione, un po' noir, in realtà ha delle tematiche a me care, che emergono più sottilmente, tipo l'elaborazione del lutto da parte di un bambino che perde un genitore. Quindi è questo che mi ha affascinato del libro di Gianluca Antoni, perché il film tra l'altro è tratto dal romanzo di Gianluca Antoni omonimo, edito da Salani.
0: Come nasce tutto?
1: Nasce dalla scoperta di questo libro. Io ogni tanto mi metto a fare scouting notturni, quando non riesco a dormire cerco libri, romanzi interessanti, e una notte mi è capitato questo libro di Gianluca, l'ho letto di corsa perché mi prendeva talmente tanto che l'ho finito in una notte. Mi sono subito attivato per cercare i diritti e piano piano poi si è potuto realizzare. Ho incontrato uno dei produttori del film, perché poi i produttori sono diversi, Emanuele Nespeca della Solaria Film, a cui è piaciuto moltissimo la sceneggiatura, e piano piano abbiamo messo in piedi il progetto. È stato girato in Calabria, nei bellissimi boschi della Sila. Infatti abbiamo anche ricevuto per questo un riconoscimento da parte della Film Commission Calabria, e in un periodo molto bello calabrese, che è quello del foliage autunnale, quindi il bosco nel film risulta essere uno dei protagonisti.
0: Cosa ti aveva convinto della scrittura?
1: La storia di questo bambino che va alla ricerca del cane che il padre ha perso in montagna e poi scoprirà, andandolo a cercare di nascondere,

0: posto col suo miglior amico delle verità taciute da parte del genitore stesso e lo formerà, nel senso che si ritroverà ad essere un ragazzo più adulto grazie a queste scoperte che farà. C'è un colpo di scena che nessuno si aspetta, che costringerà lo spettatore a ripercorrere dall'inizio il film, perché dovrà cercare di capire come mai si è arrivati a questo colpo di scena che sconvolge il film in un certo senso, la storia, perché da quel momento farà capire che insomma determinate situazioni possono aiutare a crescere.
1: Com'è stato il lavoro con chi lo ha interpretato?
0: Giorgio Pasotti l'avevo individuato sin da subito, cioè per me era proprio lui la figura del padre, non ho avuto dubbi. Valentina Cervi l'ho cercata perché racchiudeva un po' quelle caratteristiche legate alla figura materna che cercavo, quindi una dolcezza, un'amorevolezza, una sensibilità con quegli occhi molto dolci che ha, era perfetta. Mimmo Borrelli, un attore di teatro strepitoso, straordinario, e secondo me era giusto per interpretare la figura spaventosa, fra virgolette, di Guelfo Tabacci, il Montanaro. E i bambini c'è stato un lungo lavoro di casting perché sono in assoluto i protagonisti, quindi sarebbero dovuti andare incontro a un lavoro molto impegnativo. E li ho individuati dopo appunto una lunga ricerca. Sono due ragazzi che non avevo mai fatto cinema prima e quindi ho dovuto lavorare molto in preparazione con loro, però sono stati talmente naturali, talmente strepitosi che considera che sul set mi hanno fatto lavorare pochissimo, ho fatto pochissimi ciak. Un po' perché erano già preparati, un po' perché gli veniva proprio naturale. Loro sono Andrea Matrone e Michael Darla. E poi c'è Judith Schiaffino, che invece lei aveva già avuto esperienze e mi ha colpito la sua solarità, la sua spensieratezza, era la bimba giusta per il ruolo della ragazzina del paese.
1: Che uscita sarà? In quante sale?
0: Dovranno essere, penso, almeno 300 proiezioni da qui a 2 settimane, quindi spero che almeno una cinquantina di sale possa uscire il film.
1: I riferimenti web per saperne di più?
0: Noi abbiamo due pagine social, una su Instagram e una su Facebook, Io non ti lascio solo il film, e poi abbiamo la pagina sul sito dell'ufficio stampa che è kinoweb.it.
1: Il film Io non ti lascio solo al cinema da giovedì 21 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabrizio Cattani.
0: Ciao, grazie a voi.

0: Con Marco Sconocchia, curatore della proiezione del film Granchio Nudo, storia di Marco Pesaresi, in proiezione a Roma al Nuovo Cinema Aquila giovedì 21 maggio 2026. A seguire incontro con le registe Marta Antonioli ed Elena Padovan. Ben trovato.
1: Grazie a te Federico. Beh, il Granchio Nudo è, appunto, come hai detto bene tu, un nuovo documentario su questo fotografo leggendario Marco Pesaresi, che è stato, nonostante la sua breve vita, un faro per la fotografia italiana. È stato un ex fotografo di contrasto e un lavoro che va a dare una visione nuova su quello che è stato un fotografo che ha ovviamente avuto una vita breve, quindi molto tormentata, ma che ha lasciato sicuramente un lampo di luce che credo sia ancora importante adesso per i fotografi contemporanei. Ecco.
0: Cosa hai apprezzato di questo lavoro?
1: Beh, sicuramente prima di tutto è quello di, nonostante i suoi libri girino ancora, insomma, che nonostante lui non sia stato dimenticato, è il fatto di dare una visione nuova sull'uomo Pesaresi oltre alle sue fotografie. Quindi c'è stata questa, da parte della produzione, di chi ha realizzato il film, c'è stata questa esigenza di creare questo ritratto umano, che credo che sia molto importante, perché oltre alle foto che ovviamente appunto rimangono, credo che il fatto di scavare in profondità dell'animo, in questo caso di Marco, sia stata, insomma, un'operazione di grande valore.
0: Come è costruito il documentario?
1: Il documentario unisce interviste, video d'archivio, quindi anche materiale inedito, ed ovviamente ha visto la collaborazione della Fondazione Pesaresi, quindi di Savignano sul Rubicone, dei parenti di Marco Pesaresi, quindi diciamo che è un mix di persone che l'hanno conosciuto, grandi autori fotografici, parenti, quindi insomma la costruzione tipica del documentario e unisce, diciamo, le varie facce dell'uomo Pesaresi.
0: Cosa sappiamo delle due registe?
1: Sono due registe giovani, ovviamente amanti appunto del fotografo in questione, e quindi hanno, diciamo, messo anima e corpo in questo progetto, che tra l'altro è un progetto indipendente, fatto appunto da giovani, che sta girando in tutta Italia, e quindi fondamentalmente credo che sia anche questa il trait d'union farà un fotografo, appunto, che ormai è mancato anni fa, e le nuove generazioni, quindi sicuramente credo che sia una cosa assolutamente positiva.
0: Come nasce questo evento?
1: L'evento di Roma, quindi quello organizzato da The Life School, nasce dall'esigenza di portare appunto la vita di questo fotografo. Noi siamo una scuola di fotografia al Pigneto, e appena abbiamo visto che appunto questa produzione indipendente stava portando in tour, se così possiamo dire, questo documentario, ci siamo subito appassionati, avendo anche appunto una passione viscerale, insomma, per Marco Pesaresi, e quindi nasce dall'esigenza, essendo noi al Pigneto, che è una zona artistica popolata da molti giovani, di far riscoprire appunto in un'ottica nuova per chi già lo conosce, ma soprattutto, non sentite, quello di far scoprire ai giovani questo fotografo. Quindi l'esigenza è stata visceralmente sentita.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Sulle nostre pagine Instagram, quindi The Life School, il Nuovo Cinema L'Aquila.
0: Il documentario Il Granchio Nudo, storia di Marco Pesaresi, di Marta Erika Antonioli ed Elena Padovan, in proiezione a Roma al Nuovo Cinema L'Aquila giovedì 21 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al curatore Marco Sconocchia. Alla prossima.
1: Grazie a tutti e grazie a te Federico per l'occasione. Ti ringrazio molto.

0: con Riccardo Baiocco della rivista web di cinema Sentieri Selvaggi per presentare il documentario Hitchcock Truffaut di Kent Jones in proiezione a Roma, Villa Panfilia, il Casale dei Cedrati, giovedì 21 maggio 2026. Ben trovato.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Eccoci qua per un documentario che riprende uno dei libri sul cinema più importanti, penso, di culto, la Bibbia dei cinefili, in qualche modo. Non è semplice confrontarsi con un'opera del genere, e Jones lo fa benissimo, perché la riconnette non solo con le opere di Hitchcock, mostrando i suoi film, mettendo in connessione appunto i passaggi con proprio delle sequenze dagli inizi del maestro britannico nel cinema muto e le prime sperimentazioni con il sonoro, i grandi film degli anni 50 e 60. Riconnette il libro, i film di Hitchcock, ma anche i film di Truffaut e il cinema contemporaneo. Perché Jones arriva a intervistare anche alcuni dei registi che più di tutti hanno raccolto l'eredità di Hitchcock nel loro sguardo, e parliamo di registi provenienti da tutto il mondo, diversissimi per sguardo. Per esempio c'è David Fincher, c'è Wes Anderson, c'è Kiyoshi Kurosawa, c'è James Gray, ci sono tantissimi registi che affrontano questa eredità e soprattutto i diversi punti di vista che si possono avere sull'opera di Hitchcock, che è vivissima, vivissima anche oggi.
0: Cosa avete apprezzato di questo documentario?
1: Sicuramente il modo in cui connette diversi media fa vedere come il libro di Truffaut è stato un qualcosa che ha cambiato per sempre il modo non solo di pensare il cinema, ma anche di vederlo e anche farlo. È un film che riporta nel contemporaneo questa eredità, la riconnette, ed è importantissimo, perché è una sfida arrivare alla fine del film e non avere voglia di rivedersi tutti i film di Hitchcock e rileggersi il libro. Quindi è un film, tra l'altro, che è uscito nel 2015 e in qualche modo è estremamente contemporaneo nell'uso, per esempio, della voce. È un film tutto quanto basato sull'uso della voce, il recupero dei nastri originali tra Hitchcock e Truffaut, ma anche delle interviste, che è la vocazione del documentario contemporaneo che tende ad avvicinarsi al podcast.
0: Questa proiezione si inserisce all'interno di un ciclo che avete portato avanti al Casale dei Cedrati.
1: Assolutamente, è Biodoc, rassegna dedicata al documentario biografico che ha attraversato le diverse epoche del cinema, ma anche i diversi modi di raccontare delle personalità. Perché, come vediamo per esempio con Jones, raccontare una personalità, una persona in sé, non è per niente facile. Si rischia sempre di voler essere esaustivi quando è un obiettivo praticamente vano. E è un genere che si connette più profondamente con la nostra contemporaneità nell'utilizzo di diversi materiali, nella rielaborazione dell'archivio, nel riragionare sulle immagini. D'altronde viviamo in un'epoca nella quale l'originalità in qualche modo ha ceduto il passo alla riscrittura dei discorsi, delle immagini, dei suoni. Quindi è estremamente importante notare questo lavoro che sta andando avanti sempre di più anche a livello mainstream. Se ci pensiamo, il documentario d'archivio anche sulle grandi piattaforme tende ad avere sempre più successo.
0: Diamo i riferimenti web per tutti i dettagli?
1: Assolutamente, sentieriselvaggi.it, c'è anche scuolasentieriselvaggi.it per la nostra scuola in cui insegniamo sia critica che come fare cinema, e seguiteci anche in questo periodo per novità da Cannes, ecco.
0: Il documentario Hitchcock Truffaut di Kent Jones, in proiezione a Roma, Villa Panfili, al Casale dei Cedrati, giovedì 21 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Riccardo Baiocco di Sentieri Selvaggi.
1: Grazie mille.

0: Con Renato De Maria, regista del film Paz, in proiezione a Roma, al Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, sabato 23 maggio 2026, all'interno della mostra Andrea Pazienza, Non sempre si muore. Ben trovato!
1: Ciao, ciao a tutti! Paz è un film rigorosamente tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, è stato girato nel 2001 e quindi quest'anno si festeggia il 25esimo compleanno del nostro film e il 23 è anche il compleanno di Andrea Pazienza, quindi è un'occasione per festeggiare, ecco. È un film a cui tengo moltissimo, che racconta le vicende incrociate di tre personaggi tratti dai fumetti di Andrea, appunto Zanardi, Pentotal e Fiabeschi, che è un personaggio minore a cui ho raccolto intorno un po' tutte le vignette di Frigidere del Male, perché più o meno raccontavano sempre lo stesso personaggio, fuori sede, fuori corso.
0: Com'era nato tutto?
1: Io intanto ero amico di Andrea Pazienza quando facevo il liceo e lui faceva l'università, frequentavamo questa casa occupata che si chiamava Traun Fabric, dove c'era una specie di vivaio di fumettisti, di musicisti e di registi che volevano fare i registi e ancora non hanno cominciato, diciamo, tra cui me. C'era Filippo Scozzari, Tamburini, i primi Gas Nevada, i primi Schiantos, cioè Roberto Fricantoni, ci passava di lì un sacco di gente, tra cui anche Andrea, con cui avevo fatto conoscenza, ho fatto qualche zingarata insieme con lui per Bologna di notte. E un po' le persone che frequentavano lui erano le persone che frequentavo io, quando nel 2000 appunto volevo assolutamente fare un film sulla mia generazione, ho aperto i fumetti di Andrea, che nel frattempo purtroppo ci aveva lasciato, è morto a 30 anni a Montepulciano, e nei suoi fumetti c'era tutto, c'era scritto tutto, perché lui aveva 21 anni quando era già una rock star del fumetto e pubblicava appunto su Alter Linux Pentotal, che è il suo primo personaggio, che è a metà tra l'autobiografia e così un racconto in presa diretta, un diario di quella generazione, ma anche più in generale della giovinezza, di chi si affaccia all'università con sogni e ambizioni, diciamo così, poetiche rispetto al futuro, alla vita.
0: Come hai deciso di trasporre le immagini del fumetto in sequenze in movimento?
1: Copiando. Ho copiato tutte le inquadrature di Andrea, nel senso che ho proprio rifatto le vignette. Se voi avete possibilità di vedere gli album di Andrea, vi consiglio di leggere, sono ancora attualissimi, e il film, li confrontate. Io ho ritagliato, allora si facevano le Xerox, ci lavorava poco col computer, facevo le fotocopie dei fumetti, le ritagliavo e li incollavo, ho costruito uno storyboard proprio con le inquadrature proprio delle tavole di Andrea, ecco. E calcoliamo che Andrea aveva anche dei testi, dei dialoghi stupendi, quindi è stato molto facile. Ho scritto con due bravissimi sceneggiatori e scrittori, con Ivan Cotroneo e Francesco Piccolo, che erano agli esordi della loro fortunatissima carriera, e quindi mi sono appoggiato anche su di loro, ma quello che abbiamo fatto è stato un lavoro di taglia e cuci, diciamo.
0: Cosa hai voluto focalizzare rispetto all'opera di Pazienza?
1: L'inquietudine della giovinezza, la poetica inquietudine, l'incertezza di chi non è più bambino e deve affrontare la vita in un mondo, quello della fine anni 70, particolarissimo, perché c'erano ideologie molto forti, c'era il femminismo, c'era il movimento politico, però Andrea è riuscito a scavare oltre le ideologie e a raccontare proprio l'inquietudine della giovinezza.
0: Com'è stata la scelta di chi lo ha interpretato e il lavoro con loro?
1: Intanto il cast è pieno di camei incredibili, c'è Giovanni Lindo Ferretti, c'è Frank A. Energy, c'è Antonio Rezza, ci sono delle giovanissime esordi come Paolo Morelli, Vittoria Puccini, c'è Bifo, c'è Gino Castaldo, c'è Alex Infascelli, e poi ci sono gli esordi di Giordano, di altri attori. Claudio è venuto naturale perché intanto era molto giovane, Claudio Santamaria, è una specie di identità quasi fisica con Pentotal, e lui è stato bravissimo a calarsi nel personaggio. Con Zanardi di Colas e Petrilli, che è un trio iconico. Pistilli era perfetto proprio perché aveva il profilo di Zanardi ed era un attore che aveva già fatto dei film con Riccardo Milani. Poi gli ho messo vicino appunto Petrilli e Colas, che erano due giovanissimi attori. Lì abbiamo fatto il trio e la grande scoperta è stata Max Mazzotta, che è un attore che avevo visto in un film di Marco Risi e che ha fatto un Fiabeschi strepitoso, anche grazie a una fisicità che lo rende veramente identico alle tavole dei fumetti. E intorno tanti tanti ragazzi giovani negli esordi, come ho detto prima.
0: Che vita ha avuto il film in sala e poi dopo?
1: Il film in sala ha avuto un grandissimo successo, inaspettato, tant'è vero che l'hanno smontato dalle sale quando c'era la coda ancora della gente che voleva andare a vedere, soprattutto studenti universitari. Per esempio al Tibur c'era sempre la fila fuori che arrivava fino all'angolo del palazzo, molto molto bello, però imprevisto, per cui a un certo punto ho dovuto tirarlo via perché c'erano altri film che dovevano entrare. E poi è diventato un cult nel tempo che non ha mai smesso di attirare gli amanti. Io ancora adesso incontro ragazzi giovani dei ventenni che conoscono le battute a memoria, è un vero cult. Infatti stiamo pensando di fare un restauro in 4K e proporlo in sala in autunno con Lucky Red. Stiamo pensando di fare un evento per rilanciarlo e rifarlo uscire in sala, per esempio al modernissimo, anche la sala della Cineteca di Bologna, che è il cinema più frequentato in Italia, quello che fa gli incassi più alti in Italia. L'hanno proiettato a maggio dell'anno scorso e ha fatto tutto esaurito. Insomma, è un film ancora vivo.
0: Il film Paz, in proiezione a Roma al Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, sabato 23 maggio 2026, in occasione della mostra Andrea Pazienza, Non sempre si muore. Un saluto e un ringraziamento al regista Renato De Maria.
1: Ma grazie a voi, ci vediamo al Maxi.

0: con Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione per presentare i film Bianca e La messa è finita di Nanni Moretti, di nuovo al cinema da lunedì 25 maggio 2026. Ben trovato!
1: Ciao Federico, ben trovato anche a te, ciao a tutti. Questa è un'operazione di puro piacere. Bianca e La messa è finita sono due dei nostri film preferiti di Nanni Moretti e con quel minimo di coordinazione necessaria con lui abbiamo deciso di farlo uscire in sala, ecco, per permettere, perché ormai è così, di farli vedere al pubblico più giovane che non l'ha mai visti.
0: Descriviamo un po' tutti e due i titoli.
1: Bianca e La messa è finita sono due film diretti da Nanni Moretti nell'84 e nell'85. Sono due film, diciamo, di transizione insieme a Palombella Rossa, dal primo Nanni Moretti al secondo Nanni Moretti, possiamo dire. In Bianca il protagonista, sempre Nanni Moretti, è un professore che si ritrova in questa scuola dalle sfumature grottesche, oniriche, per poi innamorarsi di Bianca, la collega interpretata da Laura Morante, con tutta una serie di risvolti molto surreali. Non che il cinema di Moretti prima non lo fosse, ma in Bianca la cosa viene amplificata. Mentre La messa è finita sembra essere il suo opposto, sembra essere il primo film dove Nanni Moretti si dà una frenata, è meno esclusivo e più introspettivo. Secondo me sono due film che lui realizza a poco più di 30 anni, tutti e due, uno dopo l'altro, che rappresentano un po' il profano e il sacro della sua visione, ecco.
0: Cosa avevi amato di questi due titoli?
1: Di Bianca ricordo perfettamente, a parte essere quello con dentro alcune delle sue battute più celebri, la prima volta che l'ho visto, ed ero già anche abbastanza grande, diciamo, ho trovato un senso di smarrimento coniugato allo stile, uno smarrimento totalmente personale, totalmente del personaggio che interpreta, che risultava con l'essere ipnotico praticamente. Rispetto anche ai film precedenti e poi rispetto ai film successivi, Bianca rimane una sorta di sogno a occhi semi aperti, ecco. E penso sia uno dei suoi film più sospesi per aria e a fuoco, non so, essere sospeso per aria. Mentre La messa è finita è il contraltare, è il primo film dove Moretti torna a casa, perché il personaggio è il protagonista è Don Giulio, un prete che dopo un lungo periodo in giro per il mondo torna a casa e lì ci sono amici, parenti, persone che non vedeva da tantissimo tempo e tutto è cambiato. Quindi è quel passo indietro, non è più l'andare in giro per il mondo e galleggiare nel mondo come succede in Bianca, ma il tornare a casa e vedere che tutto è cambiato e che le persone esistono anche senza di noi. È una riflessione opposta rispetto a quella di Bianca.
0: Com'è stato il rapporto con Nanni Moretti sull'idea di far riuscire i due film?
1: Nanni Moretti ci ha dato tutto l'appoggio possibile, compatibilmente con i suoi impegni, e ci è parso contento dell'operazione che oltretutto sarà anticipata in questi giorni al nuovo Sacred con la retrospettiva Tutto Moretti parte 2, che riprende quella che già aveva fatto l'anno scorso, amplificandola, aggiungendo ai suoi primi film anche Bianca, La messa è finita e anche Palombella Rossa, che verranno tutti presentati in questi giorni al Sacher. Quindi pensiamo abbia apprezzato, ecco, l'idea.
0: Quali saranno le modalità di uscita?
1: Bianca e La messa è finita usciranno come al nostro solito senza vincoli di data o di giorni, perché vogliamo che i cinema facciano quello che vogliono, quello che possono e che organizzino le proiezioni nel modo migliore per il loro pubblico. Quindi i film saranno in giro, si spera, per tutta l'estate, ecco.
0: I riferimenti internet per sapere le sale?
1: L'elenco delle sale è presente come sempre su catpeople.it.
0: i film Bianca e La messa è finita di Nanni Moretti, di nuovo al cinema da lunedì 25 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione. Alla prossima!
1: Alla prossima, ciao Federico, grazie.

0: Con Andrea Inzerillo, direttore artistico della 16ª edizione del Sicilia Queer Film Fest. A Palermo, cantieri culturali alla Zisa dal 25 al 31 maggio 2026. Bentrovato!
1: Grazie e bentrovato a te. Il Festival Internazionale di Cinema che si svolge a Palermo appunto da 16 anni c'è una novità che è una conferma in realtà dall'anno scorso, e cioè il festival comincia ufficialmente il 25, ufficiosamente il 23 maggio, perché anche l'anno scorso abbiamo avviato questa collaborazione con SIAE nell'ambito del progetto Per chi crea, e dedichiamo uno spazio il 23 e il 24 maggio a quattro giovani registe e registi queer italiani, che quest'anno sono Bianca Arnold, Matteo Giampetruzzi, Lorenzo Tardella e Valentina Pietrarca, per mostrare i loro lavori, quindi mostrare appunto i lavori del futuro del cinema queer italiano, e anche discutere con loro, tra di loro, per metterli in connessione tra di loro e anche per farli dialogare con distributori internazionali, programmer, una programmer argentina, o produttori come Paolo Benci, e in qualche modo provare a valorizzare il lavoro di questi giovani e di queste giovani che rappresenteranno, speriamo, il futuro del cinema queer in Italia. Poi dal 25 maggio invece comincia il festival ordinario, che quest'anno ha anche delle novità. Sono molto contento perché è di qualche ora fa la proiezione al Festival di Cannes in apertura della sezione Un certain regard del nuovo film di Jane Schoenbrunn che si chiama Teenage Sex and Death at Camp Miasma, di cui stanno parlando, mi sembra, un po' di giornali, critici e così via, e che sarà il nostro film d'apertura. Apriremo con questo film subito dopo Cannes il 25 maggio alle 8:30 al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.
0: Quanti sono i titoli in programma e com'è stata la scelta?
1: Sono un'enormità, quasi mi vergogno, nel senso che sono un'ottantina di titoli. La scelta è stata molto orientata da una scoperta che ci sembra di avere fatto, che siamo felicissimi di condividere quest'anno con il nostro pubblico, attorno alla quale ruota più o meno tutta la programmazione. È la retrospettiva che dedichiamo a una regista canadese molto giovane, 32enne, che si chiama Louise Ward, che ha fatto un film incredibile che si chiama Castration Movie Anthology, che è un film, è una sorta di epopea diretta da una regista trans con persone trans che la interpretano, ed è un film che ha delle ambizioni spropositate, che guarda, potremmo dire, al cinema di Lars von Trier da un lato, ma alla letteratura di James Joyce e di Dante dall'altro. È un film comico, ma è anche un melodramma, e scoprendo il cinema di Louise Ward, è il lungometraggio ancora in atto, perché per il momento ne sono uscite tre parti, la prima parte dura 4 ore e mezza, la seconda dura 5 ore e la terza per il momento 2 ore, ma in realtà è un progetto che ad oggi prevede 5 parti in totale. Abbiamo scoperto tutto un mondo di registe, attrici, sceneggiatrici, montatrici, per lo più trans e non binary, che provengono dal Nord America, dagli Stati Uniti o dal Canada o dall'Australia, e che sono presenti le une nei film degli altri. Il film di Jane Schoenbrunn, di cui parlavo prima, vede come attrici Louise Ward e Avalon Fast. Avalon Fast è la protagonista della terza parte di Castration Movie e sarà a Palermo in concorso con un suo film da regista che si chiama Camp. Avalon Fast è anche attrice nel film di Alice Mayo McKay, regista trans australiana di 22 anni. Il film si chiama The Serpent Skin, lo presenteremo anche questo al Sicilia Queer, perché è prodotto da Louise Ward. Quindi c'è proprio una sorta di nuova ondata, per noi straordinariamente interessante, soprattutto molto giovane, che lavora sul cinema di genere, e quella generazione che è cresciuta con internet, che si è fatta una cultura di cinema con Letterboxd e che si tiene in contatto e propone qualcosa che noi crediamo essere abbastanza nuovo e che non vediamo l'ora di condividere. Dedichiamo a Louise Ward la prima retrospettiva integrale che si fa in Europa, ed è assolutamente la prima volta in Italia che i suoi film vengono proiettati.
0: Ci saranno ospiti autori ed autrici?
1: Sì, appunto, oltre queste due che abbiamo nominato, proprio appunto perché il festival ruota così tanto attorno al Canada e a questa proposta, ci è venuto immediatamente in mente di invitare Bruce LaBruce, a cui daremo il premio Nino Gennaro, e di cui presenteremo The Raspberry Reich e No Skin of My Ass, che è il suo primo lungometraggio, e insieme a lui ci sarà Susanne Sachs, che è un'attrice protagonista di The Raspberry Reich. Poi ci sono per esempio i membri della giuria internazionale. Nick De Ocampo è un regista, uno studioso filippino, e a lui abbiamo chiesto di curare la sezione Eterotopie, che quest'anno dedichiamo proprio alle Filippine e a cui è in qualche modo legata la nostra sezione di storia del cinema, che accosta la Serdanè, che dedichiamo a Lino Broca, regista omosessuale filippino degli anni 70-80, di cui presenteremo due film, il suo film esplicitamente a tematica gay, Macho Dancer, e poi un suo melodramma straordinario che è In Siang, che è stato recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna e che è veramente una delle visioni più sublimi che uno spettatore possa fare. E poi c'è Ruth Beckerman in giuria, ci saranno le sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani. Valentina fa parte della giuria internazionale. Poi ci sarà Luis Nignarro, che presenta in anteprima nazionale il suo ultimo film Emergency Exit, che aveva esordito a Tallinn. Ci sono tante altre presenze, sì, sarà un festival piuttosto partecipato e animato.
0: I riferimenti internet per il programma?
1: I nostri social, quindi Instagram, Facebook, Sicilia Queer o Sicilia Queer Film Fest, e poi il sito www.siciliaqueerfilmfest.it.
0: Sedicesima edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, dal 25 al 31 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Inzerillo. Alla prossima!
1: Grazie mille, alla prossima!

0: con Marco Bertozzi, co-direttore artistico della quarta edizione di An Archive Found Footage Fest, dal titolo Archivio Bene Comune, a Roma dal 26 al 31 maggio 2026. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno. An Archive è un festival in cui le immagini d'archivio non restano confinate nella nostalgia, ecco, ma entrano in dialogo con il contemporaneo e diventano strumenti che pescano nel passato, ma per pensare il presente e forse anche un po' per immaginarci il futuro. In diverse location, il fulcro è il cinema in Trastevere, una multisala in un quartiere che soffre di overtourism e che noi cerchiamo di riempire anche con altra umanità, e poi siamo alla Casa delle Donne, all'Alcazar, all'Orto Botanico, con una serie di eventi che variano dalle proiezioni del concorso internazionale, sia per lunghi che per corti, fino a live, a momenti performativi in cui sulle immagini d'archivio musicisti, poeti, attori performano un'opera che diventa qualcosa di drammaturgicamente diverso dalla semplice fruizione dell'immagine. È un festival che esprime un momento di forte internazionalità, nel senso che abbiamo ospiti che vanno dall'Argentina alla Romania, dal Canada ai paesi arabi, in una circolazione di idee molto forte, direi potente.
0: Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
1: L'abbiamo accorpata attorno all'idea di archivio bene comune, proprio nel momento in cui l'intelligenza artificiale batte forte e ci consente di generare nuove immagini. La grande domanda è: cosa facciamo delle immagini che abbiamo già, delle immagini che hanno una carica testimoniale forte, pur sapendo, Federico, che anche le immagini analogiche potevano essere edulcorate, cambiate, mistificate. È come se prima il digitale, poi l'intelligenza artificiale abbiano incrementato questo processo di possibilità di lavorare sulle immagini in termini, appunto, da un lato mistificatori, dall'altro anche potentemente creativi. Quindi la riflessione che portiamo avanti è anche questa: archivio bene comune in un momento in cui che cos'è l'archivio, che cos'è l'intelligenza artificiale, sono questioni che ci poniamo ormai ogni giorno.
0: Come sono state le scelte artistiche?
1: Abbiamo un comitato di selezione composto da 7 persone che riceve centinaia di film ogni anno, poi facciamo anche noi una ricerca tra i principali festival di film realizzati appunto con immagini d'archivio. Quando parlo di immagini d'archivio non penso solo a immagini cinematografiche classiche, dal cinema muto fino al contemporaneo, penso anche a immagini di camere di sorveglianza, penso a immagini di film amatoriali, penso a immagini postate sui social con evidenti aspetti etici che vanno al di là appunto del semplice riuso creativo.
0: Come si caratterizza rispetto ai diversi luoghi?
1: All'Orto Botanico abbiamo una sezione chiamata Forum, che quest'anno costituisce una novità, nel senso che mettiamo insieme tutta la filiera del riuso d'archivio, quindi ci sono archivi, cineteche, istituzioni della conservazione che propongono dei loro fondi filmici a registi che possono utilizzarli per fare i loro film. Così al tempo stesso abbiamo alcuni autori che arrivano con dei progetti che stanno già nascendo, quindi abbiamo cercato di creare un luogo d'incontro che arriva sino all'editoria, sino a coloro che scrivono libri su film d'archivio, e queste saranno le prime mattinate e l'inizio del pomeriggio, e poi da metà pomeriggio in poi parte il festival vero e proprio con una molteplicità di visioni. Alla Casa delle Donne siamo per vederci, per mangiare, per riflettere, per discutere, mentre l'Alcazar, l'ex cinema Alcazar, è il luogo in cui insieme al circolo Zalib abbiamo pensato di proporre le performance live, appunto. Ad esempio ci sarà un momento molto bello che riutilizza le immagini di Elvira Notari, la prima regista donna italiana della storia del cinema.
0: I riferimenti web per il programma?
1: anarchive.it.
0: Quarta edizione di An Archive Found Footage Fest, dal titolo Archivio Bene Comune, a Roma dal 26 al 31 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Marco Bertozzi. Alla prossima.
1: Alla prossima, grazie. A presto.

0: Conte Zeta Abraham per presentare il suo documentario NN, non noto. In proiezione a Roma, Luigi, il mercoledì 27 maggio 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno Federico, grazie di avermi invitata, grazie, buongiorno a tutti. È un lavoro di ricerca che io ho impiegato a fare negli ultimi 4 anni per capire il collegamento tra la storia recente e questa resistenza che ha l'Italia di riformare la legge 91-92, che è quella che riguarda la riforma della cittadinanza italiana. È un documentario che dura un'oretta. Sono molto contenta di poterlo proiettare di nuovo a Roma, perché non so quante occasioni avrò di poterlo fare. È un documentario che io ho immaginato proprio come proiezione più dibattito riguardo al tema. Non ho immaginato questo contenuto come lavoro cinematografico, non ho pensato ai festival, per intenderci. Lo scorso anno, quando ci fu il referendum sull'ultimo quesito anche sulla cittadinanza, io provai a immaginare quale potesse essere lo strumento per poter raccontare, offrire uno strumento per le persone che non conoscono bene questo tema. E abbiamo fatto quindi qualche proiezione l'anno scorso, mentre stavo ancora cercando di finirlo, e tuttora qualche precisione, qualcosa da definire c'è. E quindi abbiamo cominciato a fare queste proiezioni e le persone si emozionavano. Era una cosa che mi è un po' sfuggita di mano, perché molte persone che si occupano di antirazzismo, di tema decoloniale, lo vorrebbero proiettare magari nelle scuole, vorrebbero che ci sia un po' più di visibilità, e quindi sto capendo un po' come fare.
0: Come avevi deciso di costruirlo?
1: Praticamente sono delle interviste a delle persone afrodiscendenti, sono 9 intervistati, alcuni sono studiosi, giornalisti, accademici, altri sono ragazze e ragazze che testimoniano le proprie impressioni, alternate comunque a materiale d'archivio. Una delle parti più difficili di questo documentario è stato proprio reperire il materiale d'archivio, quindi prendere accordi con enti importanti come Istituto Luce, RAI.
0: Come hai scelto i tuoi interlocutori e interlocutrici per le interviste?
1: Alcuni a caso, altri perché volevo proprio loro, perché inizialmente quando io ho iniziato a fare il documentario non sapevo bene, cioè i minimi comuni denominatori, volevo che fossero quelli. Per esempio, partire dalla storia negli anni 30-40 per arrivare ad oggi, era sicuro che volevo farlo e volevo farlo in certi passaggi. Sugli intervistati ho cercato di dare più varietà possibile, più sguardi possibili per raccontarci. Sta piacendo perché c'è Angelica Pesadini, che è una docente dell'Università di Stratton, viveva qua. Poi c'è Vittorio Longhi, che è un giornalista e scrittore brevissimo, Gabriella Germandi, che è una scrittrice e anche performer e che ha proprio una conoscenza della storia del Corno d'Africa abbastanza importante, ma poi anche testimonianze dirette di famiglie. Poi c'è Giselle Obabi, che è una poetessa. Insomma, ci sono diverse persone che hanno gli sguardi anche un pochino diversi, ma che ci raccontano poi la stessa cosa.
0: Che panorama ne viene fuori?
1: Amico mio, spero più consapevolezza verso chi guarda. È stata una bellissima cosa da Bologna, torno da Bologna, che ho fatto Milano e Bologna martedì e mercoledì scorso. NN, per chi non lo sa, sono i figli non riconosciuti di solito. Questo succede ovviamente anche in Italia, no? Però io parlo dei figli non riconosciuti nel Corno d'Africa. E quindi che legame c'è fra questi figli non riconosciuti dai propri genitori nel Corno d'Africa, dai propri padri negli anni 30, e che differenza c'è oggi con uno Stato, l'Italia, che ancora non riconosce 2 milioni di bambini nati in questo paese. Questo è più o meno il parallelismo che io cerco di fare nel documentario.
0: Questi 2 milioni di persone si sono dati anche degli strumenti di auto-organizzazione?
1: Questi 2 milioni di persone purtroppo non possono darseli. Sono la minoranza della minoranza, e la tragedia di questa riforma che noi chiediamo è che i diretti interessati non la possono neanche votare. Quindi non credo che tocchi a loro cercare un modo per riorganizzarsi. Forse a noi che siamo stati stranieri e che siamo diventati italiani nel frattempo, sta più a noi, però rimaniamo comunque una minoranza nella minoranza, quindi quello che stiamo cercando di fare intanto è far conoscere il tema, perché purtroppo ci rendiamo conto che è un tema che per molti italiani rimane scontato e ignoto, questo della riforma della cittadinanza italiana, almeno io personalmente, perché non posso parlare per una comunità. Io quello che cerco di fare è di portare in giro questo documentario per creare quantomeno un minimo di consapevolezza, ecco.
0: Il documentario NN, non noto, in proiezione a Roma, Luigi, il mercoledì 27 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Teseta Abraham.
1: Grazie Federico, grazie a voi, grazie mille.

0: Con Alessio Rupalti, regista del documentario 10 to 6. Ben trovato.
1: Ciao, ciao, grazie. 10 to 6 è un cortometraggio che vuole affrontare la tematica della prevenzione del tumore al seno con un punto di vista un poco esplorato, perché racconta un po' il punto di vista maschile, quella figura che molto spesso viene considerata marginale quando in realtà dovrebbe avere un ruolo attivo di fronte alla malattia, un ruolo di sostegno, anche se magari non è coinvolto in prima persona. 10 to 6 racconta questo dolore di chi resta.
0: Come nasce il progetto?
1: Da una mia riflessione sul tempo, perché gli anni passano e quindi ovviamente la percezione del tempo cambia, e da qui ho trovato, attraverso il tema della prevenzione, un modo per poterlo raccontare in maniera chiara e in maniera forte. Quindi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura informandomi sulla prevenzione, e mentre mi informavo realizzavo e capivo quanta poca sensibilizzazione ci fosse, soprattutto nel mondo maschile. E quindi poi 10 to 6 ha preso questa direzione dove l'uomo è il protagonista di questa storia, appunto perché alla fine la prevenzione deve essere una cosa collettiva, non individuale. Molto spesso c'è questo errore del dire non è una cosa che mi riguarda e quindi non ci si informa. Non è vero, è sbagliato. Quindi l'obiettivo è anche un po' questo, sensibilizzare anche quella fetta di persone che pensano di essere escluse da questa malattia.
0: Ci racconti anche il tuo percorso cinematografico che ti ha portato a questo corto?
1: Io ho iniziato giovanissimo, mi sono avvicinato al montaggio, nasco prevalentemente come montatore, all'inizio dei piccoli filmati tra amici, poi sono subentrati i matrimoni, poi ho cominciato la televisione locale. Io sono genovese e ho cominciato a lavorare nella televisione locale per piccole trasmissioni, finché poi quest'idea di cinema si è concretizzata e ho deciso di fare il passaggio da Genova a Roma. A Roma ho lavorato nel cinema come assistente, poi ho fatto dei cortometraggi che hanno ricevuto i primi premi. Dopodiché, dopo 6 anni a Roma, avevo bisogno di respirare un po' di aria internazionale, sia dal punto di vista culturale ma anche proprio personale. E quindi ho deciso di trasferirmi a Londra, dove vivo tuttora, ormai sono 8 anni che vivo qua. E qui ho voluto aprirmi qualche porticina nel mercato internazionale, quindi ho cominciato a dirigere il mio primo cortometraggio in lingua inglese, e 10 to 6 è il secondo cortometraggio in lingua inglese. Un progetto che spero mi apra poi le porte per la realizzazione del primo lungometraggio che ho in cantiere da diversi anni, sto solo aspettando il momento giusto per fargli prendere vita.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro con chi lo ha interpretato?
1: Qui in Inghilterra esiste una piattaforma molto interessante dove tu puoi inserire gli elementi e le caratteristiche che gli attori devono avere, e questo database ti propone degli attori che si avvicinano alle caratteristiche. Poi puoi anche mettere un annuncio nel quale spieghi il progetto. Io ho fatto entrambe le cose e ho praticamente ricevuto circa 600 domande, compresi tutti gli attori, tutti i personaggi del corto, e ho cominciato a fare una selezione guardando i loro showreel, guardando le loro foto, guardando anche un po' il loro curriculum. Ho fatto una prima selezione, li ho incontrati, abbiamo fatto una chiacchierata, ho chiesto anche a loro di recitare un monologo che in qualche modo riguardava un pochino anche la tematica che avremmo poi affrontato, e alla fine ho scelto Charlie e certo Gerard perché loro mi hanno proprio colpito sia visivamente e sia proprio anche nella chiacchierata umana, perché per me è molto importante anche il lato umano, perché sul set poi ci sono anche momenti che non sono dietro una macchina da presa accesa. Bisogna essere collaborativi perché alla fine siamo un team sul set, quindi loro mi avevano colpito anche per questo aspetto, oltre vabbè a una serie di caratteristiche. Avevo bisogno di alcune caratteristiche che loro avevano.
0: La scelta del titolo?
1: È legata al tempo. 10 to 6 è un riferimento all'orario 10 minuti alle 6. Non è un orario completo, non sono le 6. C'è qualcosa che manca ed è quindi questo riferimento alla tematica, il tema appunto della mancanza, perché cioè, il nostro protagonista vive 35 anni in solitudine, in nostalgia, gli manca qualcosa, e quindi 10 to 6 voleva richiamare questo sentimento che ha il protagonista.
0: Che percorso sta facendo il corto?
1: Il corto ha iniziato la sua distribuzione attraverso i festival lo scorso marzo. Siamo stati al cortometraggio dove Tanto Six ha ottenuto il premio del pubblico, un premio che mi ha reso molto molto orgoglioso, perché il cinema che mi prefiggo di fare è quello rivolto al pubblico, è stato veramente una grandissima soddisfazione, oltre che a un premio dello sponsor, uno degli sponsor di cortometraggio. Poi siamo stati al Riviera International Film Festival, quindi nella mia terra, nella mia regione, quindi è stato un grandissimo orgoglio presentarlo nella mia città natale, dove poi è nato tutto, e ci prepariamo ad andare in Irlanda, dove il corto verrà presentato al Fastnet Film Festival, e poi abbiamo anche una serie di altri festival a cui stiamo proponendo il cortometraggio. La stagione è appena iniziata, quindi si prevede una ricca stagione.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: I profili nostri Instagram, sia quello mio e sia quello della casa di produzione di cui sono il fondatore, che è la Tris Films, e poi c'è il sito web della mia casa di produzione.
0: Il cortometraggio 10 to 6, un saluto e un ringraziamento al regista Alessio Rupalti. Alla prossima!
1: Grazie mille a tutti, grazie anche per l'ospitalità, grazie.
0: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 12:20, Radio Onda Rossa. Continuiamo, anzi, andiamo al termine del nostro spazio redazionale mattutino alle 12:20. Siamo in collegamento con Montecitorio e con una compagna lì presente. È terminata la conferenza stampa della Global Sumud Flottilla. Ora vediamo se ci sente. Pronto? Sei collegata con noi?
1: Sì, mi sento bene.
0: Ottimo, grazie. Beh, benvenuta di nuovo su queste frequenze e se ci puoi dare un po' di aggiornamenti, insomma, post conferenza stampa, quello che ti va, grazie.
1: Allora, ciao a tutti e a tutte, ciao Radio. Sì, gli aggiornamenti sono che la nave carcere che ha rapito i 500 attivisti, 500 solidali in mezzo al mare nelle acque internazionali è arrivata questa mattina ad Ashdod, quindi nel porto israeliano, e vista la quantità appunto di attivisti verranno divisi in due gruppi, e una parte che sbarcava questa mattina e una parte verrà sbarcata nel pomeriggio, e sono cominciate le procedure di identificazione che purtroppo dureranno molte ore. E da questo punto di vista la Farnesina, insomma il governo, non danno nessuna garanzia perché ancora non i consoli, gli ambasciatori presenti sul posto non potranno visitare appunto gli attivisti e i solidali che sono stati rapiti fino a domani, quindi aspettiamo, diciamo, delle notizie più fresche. Ci viene detto che stanno abbastanza bene, ma insomma sappiamo che queste parole lasciano un po' il tempo che trovano. Sono sul posto anche gli avvocati del team Adala, quindi avvocati palestinesi che si trovano lì e che ci daranno notizie appena li avranno.
2: Quindi dicevo, o pensavo, non c'è altro che per ora appunto essere attenti, aspettare per appunto anche dal punto di vista legale iniziarsi a muoversi, però appena quando si avranno delle novità.
1: Sì, diciamo che è molto probabile che saranno le procedure di espulsione come la volta scorsa, quindi ci saranno delle identificazioni che andranno avanti per alcune ore e che poi gli verrà proposto di lasciare il paese immediatamente, o per chi non firmerà, come è stato insomma nel caso della scorsa flottiglia, verrà prolungata ancora di qualche giorno per chi, diciamo, si rifiuta di essere espulso essendo appunto stato rapito o rapita in acque internazionali.
2: Certo.
1: E quindi insomma diciamo che prima di venerdì è difficile che si avranno delle novità concrete su quando e come ritorneranno gli attivisti nei propri paesi di origine.
2: Poi,
1: insomma, la conferenza stampa di oggi però chiedeva anche delle cose importanti al governo, cioè a parte il rientro immediato di tutti i solidali, di tutti gli attivisti nelle loro residenze e appunto anche certezze sulla loro condizione di salute, visto che abbiamo visto gli intercetti di ieri sera con quanta violenza si sono accanite sulle ultime barche, con idranti, con spari, con proiettili, con speronamenti veri e propri delle barche per danneggiare le barche che poi ricordiamo vengono abbandonate come relitti in mezzo al mare perché tanto di questo a Israele non gliene frega niente. E quindi insomma vedendo anche come sono state fermate le ultime barche, quello che si chiede soprattutto però al governo è che vengano interrotte le relazioni con questo stato genocidiario sionista, che vengano interrotti tutti i rapporti che sono culturali, che sono scientifici, che vengano interrotte i fornimenti di armi. Insomma, queste sono le domande che sia i familiari, ma sono tutti gli attivisti, la Global Sumud Flottilla portano a questo governo, che vengano interrotti questi rapporti, che ci siano sanzioni verso Israele, che ci sia l'apertura di un corridoio umanitario permanente in entrata e in uscita, un corridoio sanitario ma anche un corridoio che faccia entrare effettivamente aiuti. Insomma, viene detto più volte che gli aiuti che portava la Sumud Flottilla non sarebbero stati sufficienti, che li potevano portare loro. Allora noi vogliamo un corridoio aperto, costante, dove nella striscia di Gaza entrano rifornimenti, entra acqua, ricordiamo che non c'è più acqua potabile nella striscia ormai da mesi, e quindi questo vogliamo che chi è ferito, chi è malato, chi ha subito bombardamenti possa, se lo desidera, uscire, ma soprattutto che si possa rientrare e verificare le condizioni di quel pezzo di terra dopo 3 anni di genocidio e 80 anni di oppressione.
2: Certo, questa è la parte importantissima, cioè chiedere al governo, in questo caso ovviamente italiano, di intercedere, di fare qualcosa, di smettere di avere questo ruolo di passività che beneficia solo il genocidio che porta avanti Israele, cioè o perché deve intercedere per difendere a cittadini italiani, cittadini del proprio Stato che sono stati rapiti in acque internazionali, o anche intercedere per, come dicevi, creare questo corridoio umanitario se è che veramente si potrebbero, no, portare degli aiuti senza, diciamo, l'azione diretta della Global Sumo Flotilla, o una o l'altra, no? Però dico, deve smettere il governo italiano di portare avanti, o meglio detto, di avere questa situazione, questa come dire, questo atteggiamento di passività che, ripetiamo, credo e siamo d'accordo, non fa altro che permettergli allo Stato sionista di Israele di continuare avanti col genocidio.
1: Certo, e questa è la complicità che va interrotta. La missione della Global Smooth Flotilla aveva questo come scopo principale, cioè dove i governi non sono arrivati, mettere in campo i corpi di persone normali, di studenti, professionisti, persone che semplicemente hanno vissuto in diretta 3 anni di genocidio e che quindi si sono dovute sostituire a il fatto che i governi non hanno fatto nulla, non stanno facendo nulla, devono interrompere queste relazioni. E quindi è per questo che, appunto, l'importanza di avere 45 paesi in mare, delegazioni di 45 paesi, proprio per spingere ognuno nel proprio piccolo, nella propria comunità, nel proprio governo, a fare qualcosa, perché, appunto, dove non arrivano i governi arriva la gente.
2: Poi dicevamo, o dicevamo meglio, che c'è da aspettarsi cosa succederà con l'espulsione di chi è stato rapito dallo Stato sionista di Israele, augurandosi che non ci sia pure un accanimento come è stato con altri attivisti militanti, no? Cioè, perché appunto dipende, credo, dalla decisione di ognuno dei detenuti o delle detenute di fermare o non firmare la possibilità, perché sappiamo che è così, che è così successo, dico, un accanimento fisico, sto parlando di torture basicamente, psicologiche, fisiche, con le persone che sono state rapite in mare.
1: Certo, questo, ma dobbiamo monitorare, continuare a tenere gli occhi bene aperti. Sappiamo che ci sono alcuni attivisti, diversi attivisti che hanno già avuto un decreto di espulsione nella precedente missione e sono nuovamente in quel porto, nuovamente in quelle carceri verranno portate, quindi sicuramente dobbiamo tenere alta l'attenzione per monitorare tutta questa situazione, però insomma sempre con un occhio su di loro e un occhio sulla Palestina e su Gaza, perché mentre noi parliamo di flottiglia sappiamo che comunque Gaza continua a essere bombardata e la Palestina continua a essere occupata, e quindi noi guardiamo alla flottiglia per poter parlare di Palestina, quindi quello è il nostro obiettivo sempre principale.
2: Certo. Certo di sì, continueranno aperti quindi i microfoni di Radio Onda Rossa, non mancherà l'opportunità di risentirci appena ci sia qualche novità, fatevi sentire, apriamo i microfoni e subito andremo in diretta per comunicare cosa succede. Compagna, grazie per la comunicazione, grazie per la disponibilità.
1: Grazie, l'ultimissima cosa, certo, che volevo dire è che c'è anche una carovana di terra che proprio in queste ore è stata fermata a Sirte, quindi un convoglio che ha lo stesso identico scopo della Global Sumud Flottiglia, semplicemente per terra e non per mare, quindi occhi anche su loro, facciamo sentire anche a loro tutto il nostro sostegno. E l'ultimissimissima cosa è che oggi la giornata a Montecitorio non finisce con la conferenza stampa, c'è già un presidio che era stato convocato da alcune realtà solidali dalle 3 alle 6 a Piazza Capranica, e l'appello è a tutta la città per venire qui già dalle 3 chi può, ma ancora di più dalle 6, perché le domande che sono state fatte stamattina in conferenza stampa e che ho riportato prima devono avere delle risposte, e quindi inondiamo Montecitorio con i nostri corpi, con i nostri cartelli, con i nostri striscioni, con le nostre domande, finché la Meloni e il suo governo complice non ci dia le risposte che meritiamo.
2: Perfetto, fatto l'appello all'appuntamento d'oggi, quindi
3: energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedermi.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Bene, noi torniamo in diretta con un cambio, diciamo, repentino. Oggi è una giornata in cui siamo pieni, grazie ai nostri ospiti che ci riempiono i nostri studi. Spero che in questi giorni aumentino come aumentano la presenza nelle giornate in cui festeggiamo i 49 anni di Radio Onda Rossa. Benvenute su queste, in questi studi, in queste frequenze. Con voi, insomma, parliamo di un altro aspetto della repressione. Prima parlavamo in specifico del DDL antisemitismo, antisionismo. Oggi con voi invece vogliamo parlare di da dove nasce questa rete, questo nuovo collettivo. Insomma, voi anche la parola per presentarvi, che insomma si chiama Osare, se non erro, no? Quindi osiamo, ma che cosa osiamo? Osiamo da che punto di vista? Parliamo di carcere, di CPR, di persone recluse in tutti i luoghi, ma soprattutto parliamo della diciamo, mobilitazione, attenzione, attenzionamento da parte di chi lavora nelle professioni di cura sanitarie di appunto costituirsi a mo' di garanzia. E quindi se ci spiegate da dove nasce quest'idea, come viene, vedo anche molte facce giovani e quindi sono contenta di questo. Buona parola.
1: Sì, ecco, inizio io, ciao a tutti, appunto Osare vuol dire operatori sanitari antirepressione, quindi appunto il focus di operatori sanitari che diciamo appunto agiscono in vari ambiti della repressione, poi ne parleremo, che appunto possono essere il carcere come le piazze, questa rete che un piccolo excursus anche magari per capire meglio, è stata ideata, nel senso è nata questa idea durante una gira in Messico, una gira

anche con delle compagne della valle, e quindi si parlava e diceva, ma effettivamente c'è, cioè, anche in Italia, volendo, cioè ovviamente non ci sparano con i mitra addosso, però appunto la repressione è a volte anche una repressione fisica molto forte, quindi sarebbe carino portare magari e iniziare a pensare anche in Italia come tutelarsi dal punto di vista della salute, soprattutto in piazza, diciamo. Quindi il primo focus è stato quello, quindi pensare a creare una rete, un coordinamento che tutelasse i momenti di piazza più o meno conflittuali, cioè sia appunto per tutelare le persone, sia per farle sentire più sicure, e quindi magari tramite questo anche far sì che si mettano in atto dei momenti un po' più di conflittualità, o comunque che le persone anche che non si mettono in prima linea nel conflitto però si sentano più a loro agio appunto a stare in queste situazioni, a fare supporto, a viversele in maniera diversa. E quindi appunto il primo focus è stato coordinarci per, in realtà appunto all'inizio abbiamo iniziato ovviamente in Val di Susa, dove appunto magari soprattutto in passato momenti di conflittualità erano più alti e erano anche più ricorrenti. E poi diciamo il focus è stato cercare di appunto abbiamo sviluppato anche altri ragionamenti.

0: di questa rete, comunque insomma già c'erano sempre compagni e compagne nelle piazze che operavano, però appunto entrando nel giusto, no, insomma, confermi che è così, però appunto poi entrando nel merito effettivo della rete, oltre all'organizzazione quindi regionale o cittadina, come hai detto, adesso cos'altro porta come novità questa rete?
1: Mi aggiungo, ciao a tutti e a tutte. Allora, diciamo che questa rete nasce anche nella riflessione rispetto a quello che cos'è, quella che è, diciamo, il diritto alla salute e alla cura, nello specifico dei luoghi della repressione, quindi come può essere una piazza, ma anche come può essere appunto un luogo di detenzione, quindi il carcere, il CPR, e quindi come persone sanitarie potevamo avere un ruolo in questo. Solidale. Quindi oltre a

mail o lettere, alla fine della puntata magari lasceremo i nostri contatti. E, perché appunto insomma c'è l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, la legge 75 garantisce che ogni persona detenuta può richiedere una visita col medico di parte, no? E diciamo per noi in un senso anche di ragionamento abolizionista da parte della rete, del collettivo, ci siamo chiesti

ed è un modo anche per conoscere meglio le condizioni all'interno delle carceri ed entrare maggiormente in contatto con i nostri compagni e compagne detenuti. E, diciamo, in questi 3 anni, più o meno 2 anni e mezzo, la rete si sta un po' allargando, quindi iniziano ad arrivare anche un po' più di richieste. Non è sempre facilissimo trovare, insomma, specialisti, anche perché appunto sono una serie di specializzazioni molto variegate, però insomma ci stiamo provando e devo dire fino ad ora comunque siamo riuscite a fare diverse visite. E, in generale, diciamo, la

0: orizzontali che spesso vediamo all'interno dei luoghi di cura o insomma dei rapporti tra medico.
1: Preparando la prossima scarceranda, sarete i prossimi invitati nella guida quando siete in carcere.
0: Effettivamente ci sono diverse cose da aggiungere, no?
2: Poi mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi, no? Perché come insomma non ricordo chi di voi lo diceva, no? Alcune o forse ritengo che lo dicevi, che già alcune esperienze, no? Di copertura delle piazze ci sono state, no? Pensiamo a Genova, in cui c'era un vero e proprio team, non solo legal team ma anche un team, un gruppo, un'equipe di sanitari nelle piazze, insomma, che è stata veramente una salvezza per tante compagne e compagni insomma, che hanno subito le cariche della polizia, la repressione in quel contesto, e quella è stata una delle più eclatanti, no? Questa modalità magari si è ripetuta a volte nelle grandi manifestazioni, poi piano piano, come al solito, le abitudini si perdono. Invece mi sembra di capire che voi voleste costituire qualcosa di strutturale, che quindi non vada ad organizzare solo rispetto al singolo evento, ma ci abbia una capacità di collegamento, non è da fare un paragone legato al passato, più legato all'aspetto legale. Prima ad esempio esisteva il soccorso rosso, diciamo un soccorso rosso sanitario, mettiamola così, questo mi sembra di capire, in cui sappia interfacciarsi non solo con le richieste immediate di visite, ma anche di poter promuovere dei processi diversi di, insomma, di valutazione del benessere, diciamo, della malattia, no?

attrezzi che facciamo, cioè non, i laboratori li portiamo appunto in giro per l'Italia, negli spazi collettivi che ci invitano, non sono solo per promuovere la formazione appunto di altri microgruppi o per entrare in contatto eventualmente con altri collettivi che già esistono, ma per dare strumenti.

0: far sì che un po' tutte le persone sappiano a tutelare, autotutelarsi, quindi tutelare la collettività, e poi ovviamente cioè, c'è il caso in cui serve un occhio diverso, il caso in cui appunto magari tramite delle conoscenze condivise si può gestire insieme la situazione appunto, e anche evitare diciamo, l'apparato repressivo. Ecco.
1: Diciamo un accesso sanitario ai pronti soccorsi che abbiamo visto che spesso sono presi come punti per schedare le persone dopo una manifestazione, insomma, si ne fanno. E fanno accesso, cioè entrano, no? In contatto. Però dicevate anche per promuovere all'interno dei CPR, dei carceri, di altri luoghi di detenzione un modo diverso, no? Di promuovere la salute. E questo in che modo? Che vuol dire? Cioè la possibilità non solo quindi di inviare medici, ma di costruire delle guide, come ve le immaginate?
2: Allora, su questo ci abbiamo iniziato a ragionare. Per il momento non c'è ancora qualcosa di effettivo, però sicuramente anche sempre in un'ottica di autodeterminazione, di collettivizzazione dei saperi medici, quindi non riportare sempre, perché noi siamo abituati un po' al monopolio dei saperi medici, che solo le persone con una professionalità possono essere in grado di appunto poi gestire la salute delle altre persone. In carcere sappiamo che questa cosa non avviene, nel senso l'accesso alla salute è veramente scarso, se non del tutto assente, nonostante appunto da un punto di vista legislativo siano cambiate, cioè il Ministero della Salute è all'interno delle carceri, ma questo è completamente, insomma, non garantisce minimamente un accesso reale. E quindi diciamo una guida sicuramente potrebbe essere un'ottima idea per appunto sia entrare in comunicazione con le persone detenute, e sia appunto magari condividere anche delle strategie di resistenza, di sopravvivenza medica, chiamiamola così, alla vita ristretta, quindi banalmente rispetto a dei consigli alimentari o a dei consigli rispetto all'attività fisica, cioè questa cosa della collettivizzazione del sapere si può prendere tantissime strade, quindi dal laboratorio con i compagni e le compagne a a una cosa come una guida. E volevo aggiungere una cosa che ci tengo a precisare sempre a questo proposito, che la nostra rete è una rete costituita da persone che non sono tutte sanitarie, nel senso siamo persone interessate alla salute, diciamo così, quindi ci sono medici, mediche, infermiere, tantissime professionalità, psicoterapeute, eccetera, ma anche persone interessate alla salute che si occupano allo stesso modo per esempio del soccorso di piazza, e magari appunto nella specifica delle visite in carcere, ovviamente secondo delle figure riconosciute, però nella questione della gestione della piazza appunto, e anche nel tenere i laboratori ci sono tante persone diverse. E un'altra cosa rispetto alla differenza forse che c'è tra il rapporto che normalmente si instaura tra una persona che presta cura e una persona che la riceve è il tema del consenso, no? A volte appunto in questa delega al professionista, un po' la delega, un po' si dà per scontato che il medico, la medica, comunque la persona sanitaria abbia pieno diritto, no? sul corpo, sull'esistenza della persona assistita. E diciamo anche su questo abbiamo cercato un po' di ragionare come fare in un contesto di concitato come può essere quello della piazza, in un momento anche di paura, di ansia, eccetera, a cercare di mantenere questa dimensione, quindi presentandosi sempre subito, essendo riconoscibili, cercando di coinvolgere le persone vicine alla persona ferita in modo tale da spiegare qual è l'intervento che si va a fare, quindi cercare di mantenere comunque una politicizzazione anche nel comportamento che adottiamo poi nelle piazze.

luoghi, dei posti in cui effettivamente non viene tenuta per niente in conto l'incolumità di alcuna cosa e di nessuno, e appunto spesso le prime volte ci si ritrova di fronte, che so, ai primi lacrimogeni, effettivamente, per fare un esempio, effettivamente senza sapere come tutelarsi. E quindi mi chiedevo un po' i vostri laboratori, nello specifico quelli che per ora avete fatto, su cosa si concentrano, su tutte queste cose un po' di cui abbiamo parlato, ma se mi va di raccontare.

che ho preso questa botta, ho fatto questa cosa, è giusto o sbagliato, cioè anche magari andare a confermare o smentire, diciamo, magari delle dicerie che si passano e che possono essere giuste appunto o sbagliate, e continuare anche magari sapere di, cioè che non sono per forza di, nella scienza si dice questo, ma nella mia vita ho sempre fatto così, quando ho preso un lacrimogeno in faccia ha funzionato, quindi anche quella è una condivisione del sapere.

0: riuscire a saper dividere mentalmente la zona in cui si agisce in varie zone di rischio e quindi varie zone di intervento. Quindi ci sarà una zona rossa in cui si può gestire un'emergenza ma si deve andare via, una zona gialla che ad esempio magari in un corteo può essere il camion dove c'è la musica, dove quindi si può fare qualcosa, e poi magari ad esempio una zona verde che può essere un centro sociale o la casa di un amico vicino, in cui con tutta la calma del momento appunto si può agire, si può soccorrere, evitando di andare all'ospedale ovviamente dove possibile. Poi ci sono dei casi in cui magari anche tramite appunto nostri contatti cerchiamo poi in un secondo momento, in base alla gravità, di far ricevere le cure necessarie. Quindi questo.
1: E l'altra domanda che volevo farvi era invece rispetto, insomma, alcune situazioni poi comportano delle spese come al solito, e quindi mi chiedevo se avevate

0: amico. Diciamo, il rapporto con le casse di solidarietà è nato sin da subito, perché appena abbiamo iniziato a ragionare un pochino sulla creazione di questa rete, i primi soggetti con cui siamo entrati in contatto sono state le casse di solidarietà, gli avvocati che conoscevamo. Per quanto riguarda le spese, abbiamo fatto dei benefit.
1: Pensavo nello specifico ad esempio alla storia di Lynch contro gli abusi, la ragazza che appunto durante il corteo ad ottobre è stata colpita da una lacrimogena ad altezza uomo. Era partito un crowdfunding, perché sono situazioni appunto poi

0: faccia un po' di riappropriazione per chi lavora negli ospedali e negli altri luoghi di cura, insomma.
1: Salutiamo agli ospedali, però sai che cosa, non era chiaro.
2: Va bene, l'ultima cosa volevo chiedervi, ma è una curiosità, che penso che siete nuova, da quant'è che insomma vi siete, ci siete, che state operando sul territorio?
0: Beh, in realtà non è proprio nuovissima, nel senso comunque sono 2 annetti, tre che facciamo laboratori in valle sempre al Festival dell'Alta Felicità.
2: E ci sarete anche quest'anno? Alla decima.
1: Sembrerebbe, ci abbiamo assemblea, però a quanto pare sì. Beh, appunto sono due.

questo mi sembra insomma più o meno insomma, importante anche farlo sapere e chiarire insomma che c'è questa opportunità. È vero quello che vi dicevate, stanno creando questa rete, però insomma quello che vi chiedevo prima, faccio degli esempi, no? Partiamo da un dato proprio di ignoranza, quindi se sono, perché a me a volte capitano proprio rispetto anche alla scarceranda, no? Richieste specifiche, la radio ha sempre fatto un lavoro sul carcere o anche dentro alcune situazioni in cui ci viene richiesto o materialmente o fisicamente, no? Che vada con una determinata figura professionale che come ricordavi te devono essere per forza delle figure simbolicamente nelle carceri, nei CPR, no? In qualche modo con una professionalità ben specifica. Ecco, anche su quello voi eventualmente avete l'opportunità oppure si possono mettere in rete, cioè se a noi ci arriva una richiesta, ho bisogno di non so, un oculista a Canicattì per fare un esempio, no? Avete già

0: adesso arrivano anche in radio. Poi sul singolo territorio c'è anche il singolo avvocato che fa questa ricerca, però per capirci.
1: Sì, diciamo, noi abbiamo un contatto mail, dove chiunque, insomma, dovesse avere una richiesta.

0: stimati rispetto ai CPR, in realtà fino ad ora noi non ci siamo mai entrati, nel senso che comunque i CPR, la detenzione amministrativa è un grande buco nero,
1: una zona d'ombra,
0: e ci si entra solo tramite delegazioni di politici, cioè i medici che sono entrati in questo modo, e ricevere richieste dall'interno è praticamente impossibile, e quindi stiamo un attimo insomma ragionando anche su questo, però al netto fino ad ora, per quanto li nominiamo, ovviamente quando parliamo dei luoghi di repressione non ci siamo mai entrate, ecco.
2: Non so se volete aggiungere qualcos'altro, se avete delle iniziative.
1: Scusa un attimo, spento il mio microfono, non so se volete aggiungere altro, se avete delle iniziative in campo, se pensate diciamo che servono alcune figure, ma serve anche un'attività, no? Perché poi se uno pensa sia alla situazione, ai momenti di repressione, però possiamo pensare anche a quello che avviene a volte nei quartieri, anche in luoghi più allargati che non sono solo che possono riguardare, quindi indicazioni rispetto alla salute anche su questo, oppure insomma, per il momento c'è solo un'attenzione, diciamo, ai momenti di mobilitazione. Faccio sempre tante domande per capire qualcosa di più del nostro collettivo. Come davi anche una sede un po' fisica, no? Allora mi veniva in mente.
0: Nel senso, sicuramente questo intervento in radio è anche per dirci facciamo più laboratori, incontriamoci di più, appunto in modo tale che non sia una questione emergenziale rispetto a i grossi cortei in cui non sappiamo cosa fare, ma anche appunto sia che ci si può

0: nei confronti di, dei compagni, dei compagni, delle persone razzializzate, insomma, è sempre più presente, sempre più violenta, eccetera, e quindi avere dei piccoli strumenti di autodifesa è fondamentale, quindi ha voglia di fare laboratori in più posti possibili, in più contesti possibili, a Roma effettivamente da un po' che non ne facciamo uno, quindi ci possiamo un po' ragionare. E ci sarà una, cioè su Roma non ci sono iniziative prossime, ci sarà un'iniziativa in Valle il 21 giugno organizzata dalla Cassa delle Alpi Occidentali, in cui presenteremo la rete.
1: Sì, esatto, quindi cioè, ci vediamo in Valle, poi se collettive ci vogliono contattare, abbiamo anche la pagina Instagram da poco, quindi olè, olè.

0: fare i laboratori sia per conoscerci e eventualmente, cioè, entrare in contatto personalmente per poi fare cose insieme, ecco.
1: Bene, non so se ridiamo, se non avete altro da aggiungere, se non c'è nessun altro che ridiamo i contatti, li ripetiamo.
2: Sì. Allora, la mail è osare.info@autistici.org e l'indirizzo fisico a cui scrivere è punto solidale Marranella, via Augusto Dulceri 211-00176 Roma.
3: Se non avevate la penna con voi, potete trovare sul sito www.ondarossa tutti i nostri approfondimenti e anche questo verrà sicuramente caricato, quindi ecco, potete trovare sul nostro sito. Intanto grazie a tutti e tutte voi, sicuramente insomma in questa radio ci rivedremo, ci risentiremo e ora alle 18.45 continuiamo.
1: Continuiamo, quindi grazie di nuovo, un po' di musica.

0: from the left, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Bene, come dicevamo, noi torniamo in onda in questa seconda parte, degli approfondimenti di Renazionale di oggi. Noi torniamo in onda ancora una volta con un ospite. Grazie per la tua disponibilità, grazie ad Andrea che è venuta a raccontarci, ma soprattutto insomma, ad aprire gli occhi, e l'hai fatto sia da un punto di vista materiale, fisico, perché sei un fotografo, su quello che avviene e su quello che c'è e quello che non c'è più nella Palestina occupata, in particolare nell'area della Cisgiordania. Poi insomma partiamo dal tuo punto di vista per allargarci anche, come dicevo inizialmente per chi stava all'ascolto di questa radio, anche con un collegamento con Chiara, un'archeologa che insomma hanno deciso, no, proprio di mettere un'attenzione di come anche l'archeologia non è una scienza neutra, ma ha una grossa importanza anche da un punto di vista politico, non solo nella costruzione della memoria, ma soprattutto nello smantellare, diciamo, alcune finte dichiarazioni, insomma storie che ci vengono raccontate. Insomma, a te la prima cosa che volevo chiederti è: prima volta in Palestina occupata, in Cisgiordania?
1: No, per la verità è la terza volta, anche se la prima volta risale a...
0: E tre, al 2023, dopo 20 anni, che cosa è cambiato?
1: Vabbè, intanto in quell'occasione ero... una cosa che ho visto cambiato è il campo rifugiati di Jenin, per esempio, che... dove ero riuscito a entrare in quell'occasione, e mentre invece in questo viaggio era assolutamente impossibile. Il campo è stato completamente svuotato ed è un luogo fantasma sostanzialmente, non ci si può avvicinare perché c'è l'esercito israeliano che spara a vista, quindi tutta la gente, diciamo, del campo, quindi si parla di migliaia di persone disperse, chi po', diciamo, da famiglia, amici, ma molti invece accampati intorno alle colline della città. Poi diciamo sono stati sempre viaggi molto diversi, per la verità, quindi è difficile anche compararli. Quest'ultimo viaggio però è stato forse il viaggio che ho cercato di organizzare con un po' più di attenzione, nel senso che era già, diciamo, una possibilità che mi si era aperta all'inizio dell'anno del 2025 di poter partire con un progetto sanitario, e quindi diciamo dall'inizio dell'anno ho passato un po' di tempo per capire cosa riuscire ad andare a fare lì oltre alla documentazione del progetto sanitario. Avevo dei contatti precedenti a Nablus che avevo stabilito nel viaggio di settembre 2023, e il progetto sapevo che mi avrebbe potuto portare con una certa sicurezza fino a Ramallah, dove poi avrebbero svolto i vari workshop e gli incontri con i sanitari palestinesi. E quindi poi ho pensato di, diciamo, mi sono fatto un po' un tragitto, sapevo, speravo di poter arrivare a Nablus per queste mie conoscenze precedenti, però cosa andare a fare ancora non mi era molto chiaro. E poi c'è stato, diciamo, degli incontri che sono stati abbastanza illuminanti. Nella primavera 2025 ho avuto la fortuna di ascoltare una psichiatra palestinese, Sama Jabr, che ha fatto degli incontri a Roma.
0: Sì, ne abbiamo parlato anche parecchio per radio, perché è veramente...
1: E quindi questa appunto il sumud, la resistenza, diciamo, questa cosa mi ha immediatamente, ho pensato che poteva essere il mio sforzo, poteva essere concentrato su cercare di documentare occasioni di resistenza culturale, però ecco, quindi ho cercato, non solo culturale, nella memoria, ho cercato di individuare degli ambiti, diciamo, di questa resistenza, sicuramente la cura, quindi l'aspetto sanitario, ma anche appunto aspetti più legati all'arte. Sapevo di dover passare per Gerusalemme, e quindi sono andato a visitare per esempio il progetto Eyewitness a Silwan, e ho cercato di capire un po' meglio la situazione, che come sappiamo tutti, insomma, è diciamo dal 7 ottobre in poi ha avuto un'escalation molto violenta sia a Gerusalemme Est che nei territori occupati di Gaza. Sappiamo il genocidio in atto, quindi Anche a Gerusalemme ho provato a visitare il cimitero di Yusufia, che è un altro luogo, diciamo, che fa parte di questa grande occupazione di questa terra, con un progetto di un parco tematico.
0: Cioè, diciamo che fa parte di quell'operazione di cancellazione dei luoghi, siano sacri, archeologici che storici.
1: Perfettamente, certo. Infatti in questo è stato un primo aggancio poi con Chiara, l'archeologa che poi interverrà dopo, e che ci ha fatto cominciare a riflettere insieme e cercare di, appunto, di lavorare su questo aspetto, diciamo, del genocidio, un genocidio dell'identità, della cultura, del popolo. Quindi non solo la resistenza, diciamo, ma anche come questa resistenza viene attaccata dallo Stato israeliano per poterla in qualche modo reprimere, attraverso, ecco, l'altra questione che ha sollevato, su cui mi ha attenzionato Chiara, su cui avevo comunque già letto sui giornali, era il sequestro di 180 ettari nell'area di Nablus, che comprendevano l'area archeologica e più territori coltivati a olivi, quindi incidendo sia sull'aspetto identitario con l'occupazione dell'area archeologica, ma anche sull'aspetto economico di quella terra. Quindi, diciamo, sostanzialmente, ecco, questo è stato il mio interesse, così come è stato su queste basi c'è stata poi la visita al Museo Palestinese di Birzeh. Il caso voleva che uno dei, diciamo, dei familiari che
0: quindi siamo nell'area di Ramallah, giusto?
1: Precisamente, infatti il fatto di poter arrivare a Ramallah poi mi ha fatto immaginare di poter progettare anche di andare a Birzeh, perché poi il caso voleva che uno dei familiari che ho conosciuto nel viaggio precedente lavori lì dentro, e quindi ci siamo potuti incontrare con lui, siamo riusciti ad arrivare a Nablus. A Nablus ho visitato l'università Al-Najah, che è un'università, in particolare il dipartimento di moda e costume, perché un altro aspetto che, diciamo, mi interessava era quello del ricamo palestinese, che è un'altra forma di identità. Quindi sostanzialmente voglio anche, appunto, ringraziare comunque Carletta e Radio Onda Rossa per questa opportunità.
0: Guarda, scusa un attimo, mi sono distratta perché, insomma, proprio perché l'hai nominata, abbiamo pensato di mettere direttamente, di avere qui con noi, anche se a distanza, Chiara. Pronto? Grazie per la disponibilità, ci sei?
2: Ciao, buonasera a tutti, ci sono, sì.
0: Benissimo. Andrea ci stava un pochino raccontando, no, l'incontro con te, cioè l'attenzione che avevi messo sull'area di Sebastia vicino Nablus, ma anche del suo viaggio, no, che era fatto con un tipo di intento per poi andare a trovare sul terreno molte, correggimi Andrea se, insomma, se interpreto male, sbaglio alcune cose, molte anche cambiamenti, no, rispetto ai viaggi precedenti, ma in particolare, insomma, con te questo aspetto dell'archeologia, no, della domanda che vi farete anche penso da venerdì, quando ci saranno queste iniziative di restituzione del viaggio qui a Roma a Spin Time, però sì. Insomma, a chi appartiene questa archeologia? Io te lo chiedo in diretta.
2: È una domanda, come si dice sempre, da $1 milione. A chi appartiene l'archeologia? È una domanda che mi sono posta io per prima in quanto archeologa, e soprattutto per chi facciamo noi archeologi questo lavoro, a chi restituiamo ciò che scaviamo. E come, insomma, penso, insomma, che ha detto Andrea, questo lavoro che stiamo facendo insieme nasce proprio da questo desiderio mio di archeologa, proprio di ritornare al senso politico dell'archeologia in un momento in cui in una temperie, devo dire, assolutamente colonialista, l'uso dell'archeologia che si sta facendo soprattutto in Cisgiordania, verso il Libano, in Iran, insomma, di questa disciplina è un utilizzo assolutamente strumentale. E quindi questo è un po' il senso della ricerca che stiamo facendo e che speriamo appunto poi di poter fare anche direttamente, di andare a testimoniare, a prendere testimonianze direttamente sul campo quando questo sarà possibile, insomma speriamo prima possibile. Quindi se...
0: Vai. No, dicevo, sì, insomma, proprio per continuare ad affermare quello che tu dicevi, no? Però dicevamo ci sono alcune aree o storiche legate sia a momenti, diciamo, di culto, religiosi, addirittura, insomma, si parlava prima anche di cimiteri o altri luoghi che sono completamente, insomma, come dire, cancellati, distrutti. Il tentativo di farli diventare dei parchi a tema, no?
2: Sì, esatto, questa è esattamente la strategia che sta utilizzando in questi anni ormai e non da ora il governo israeliano nel suo tentativo da una parte di totale distruzione, come abbiamo visto a Gaza, insomma, diciamo, in maniera massiccia dal 7 ottobre di qualche anno fa ormai, ma diciamo anche prima, con la distruzione radicale voluta dei siti archeologici, di moltissimi siti archeologici della striscia di Gaza, che sono stati assolutamente bombardati da una parte, e dall'altra quello che sta facendo invece in Cisgiordania. Sebastia è uno di questi dei simboli, ma insomma ce ne sono davvero anche tanti altri, nei quali invece Israele sta proprio effettuando una politica di annessione di queste aree archeologiche, che sono palinsesti molto complessi, quindi con stratificazioni davvero millenarie, e che però Israele sta annettendo, inglobando all'interno dei territori, soprattutto delle colonie, per poter dire e per poter giustificare e legittimare l'annessione, diciamo, di patrimoni archeologici, per poter dire noi eravamo già qui. E quindi in qualche modo l'archeologia diventa un pretesto, un motivo proprio per accreditare, per giustificare questa politica colonialista di annessione. E ripeto, questo lo vediamo, insomma, viene monitorato costantemente anche, ci sono, insomma, i reportage dell'UNESCO, ci sono numerose associazioni anche israeliane, proprio ONG, che stanno monitorando in favore proprio del patrimonio palestinese ciò che Israele sta facendo, ed è un'operazione assolutamente chirurgica, violenta, di giustificazione della propria presenza in territori che invece, diciamo, hanno appunto una complessità storica molto molto più ampia. E quindi la ricerca, per esempio, della famosa archeologia biblica in queste aree, che ha dato luogo, che è stata anche finanziata con notevole dispendio, notevolissimo dispendio economico, di scavi archeologici che tendevano a, come dire, che tendono a mettere in luce soltanto una determinata fase, appunto la fase biblica, senza considerare o trascurando, quindi facendo un'operazione anche scientificamente scorretta, trascurando ciò che invece la terra racconta, e che racconta di un contesto, ripeto, molto molto molto più articolato.
0: Ecco, raccontaci un po' invece qual è questo contesto molto articolato, perché insomma magari un po' uno lo può presupporre, se non altro in virtù anche della storia che ci veniva raccontata, no? Anche insomma l'impero romano, le crociate, alcuni resti romani, sicuramente in tutta quell'area, insomma parliamo della Palestina, però insomma potremmo allargarci pure ad alcune aree del Libano, no? Che anche in questo momento sono occupate.
2: Assolutamente, c'è tutta l'area, insomma, sono, come dire, sono territori che sono attraversati da millenni di storia. C'era la via del mare che attraversava, diciamo, tutta l'area della striscia di Gaza. C'è appunto Sebastia, che è una città, che di fondazione erodiana del 59, il 59, quindi diciamo c'è tutta, come dire, c'è una presenza, una continuità di vita in tutte queste aree che vanno veramente dal periodo ellenistico e prima, diciamo, il periodo ellenistico, poi il periodo romano e bizantino, eccetera, che sono veramente monumentalmente rappresentate. E all'interno, per esempio, Sebastia ha una addirittura non solo una continuità di vita proprio nella, appunto nell'area del sito, ma anche all'interno, per esempio, dello stesso tempio, che è stato, insomma, è un tempio romano all'interno del quale è stata fondata, all'interno del quale quindi c'è un riutilizzo costante, diciamo, nelle varie epoche di edifici, per esempio di culto, una continuazione di culto. Nel tempio romano di Sebastia ci hanno costruito la moschea, cioè prima la basilica cristiana bizantina, poi la moschea, quindi c'è proprio una, come dire, una perseveranza,
0: una
2: della
0: stratificazione, potremmo dire
2: assolutamente una stratificazione, come succede sempre, eh? Cioè questa non è, come dire, appannaggio di quella, è così in archeologia, è così, funziona così, si riedifica sul edificato, sia per una questione ovviamente di, come dire, di utilità, come dire, di materiale che già hai presente e a disposizione sul territorio, ma anche per una continuità, come dire, passami il termine, spirituale. Quello è un luogo deputato alla religione e questo avviene e viene perseguito nei secoli. Questa è una, diciamo, è una, e diciamo, quindi invece in quello che sta succedendo adesso, voler eliminare, voler cancellare queste tracce, per, ripeto, per mettere in luce soltanto una piccola porzione di storia, di territori, è veramente un'operazione terrificante, soprattutto poi, appunto, se serve, ripeto, per giustificare un colonialismo, diciamo, pazzesco, insomma, di fatto, appunto, con la forza. Quindi c'è proprio una chiarissimissima, chiara, veramente chiara volontà di trasformare, quindi di escludere i palestinesi dal proprio patrimonio. Significa modificare, alterare, e stravolgere e recidere la memoria di un popolo, della propria storia, quindi sul territorio che da loro è abitato. E significa proprio, ripeto, avere una anche un atteggiamento, Israele ha un atteggiamento nei confronti del contesto dei beni culturali, del patrimonio culturale, che serve da una parte, ripeto, a giustificare la loro attività, ma anche a trasformare, a l'idea che c'è in questo momento, lo vediamo con Gerusalemme, insomma, l'ha raccontato Andrea sicuramente, ma c'è proprio questa volontà di trasformazione.
0: In realtà ancora non ci eravamo arrivati bene, ha raccontato alcune cose di Gerusalemme, ma l'ha accennato, però ancora.
2: Allora poi lo lascio raccontare a lui, però c'è, sì, proprio, ripeto, questo uso anche del patrimonio, che è un uso legato proprio all'intrattenimento turistico. Molte aree, per esempio, la cosa che più mi colpiva in questo studio che sto facendo è che, per esempio, vengono trasformate, vengono tolte dalla proprietà, dall'utilizzo palestinese, ad esempio molte fonti d'acqua, che sono monumentalizzate o che nel tempo hanno rappresentato e continuano a rappresentare luoghi di, non solo di incontro palestinesi e oltre che di approvvigionamento idrico, ma anche che sono stati monumentalizzati perché diventano, assumono un, come dire, un ruolo simbolico anche, no? nella storia di questa popolazione, nella vita quotidiana e nel tramandare una memoria. Togliere queste oasi di acqua, togliere queste zone per trasformarlo, per esempio, in parchi a tema sull'acqua, è un'operazione terribile, veramente terribile.
0: E infatti che vuol dire, cioè, poi trasformarli a tema sull'acqua?
2: Significa appunto gestirli in maniera turistica, legata al turismo. I palestinesi non possono accedervi, vengono spesi molti soldi, Israele spende molti soldi appunto per queste trasformazioni, ripeto, in senso puramente turistico, che escludono i palestinesi da quelle zone e che vengono, come dire, venduti a un pubblico, a un turismo internazionale, nazionale e internazionale. Questo è un po' anche in qualche modo il rischio che stiamo correndo anche noi qui in Italia.
0: E infatti mi viene proprio questo.
3: Scusami se intervengo, no? È molto interessante questo discorso che stai facendo, cioè tu sostanzialmente ci stai dicendo che al di là di quello che è il discorso dello stravolgimento della memoria storica attraverso l'archeologia, che invece dovrebbe contribuire se non altro a ricostruirla, c'è tutto un discorso di valorizzazione che viene portato avanti con canoni e con criteri che si avvicinano in qualche modo a determinati dettami europei, cioè una forma di banalizzazione di quello che è il messaggio culturale e di spossessamento di quello che è il significato culturale di quei luoghi, che sono luoghi simbolo sostanzialmente, per riversarlo in una forma che viene oltretutto presentata come maggiormente civile perché occidentalizzata.
2: Naturalmente c'è tutta questa, intanto in Israele diciamo c'è tutta questa leggenda, diciamo, adesso che sono passate tutte queste, stanno passando, no? Tutte queste leggi proprio su Sebastia, sull'appropriazione proprio dei siti archeologici, motivati dal fatto che i palestinesi non sono in grado di gestirli, ma questo allontanamento come dire, è brutale in quei territori. E lo è perché, non oltre che per il significato profondo che questo ha, anche per il metodo con cui viene utilizzato, ma in Occidente, diciamo dalle nostre parti, in qualche modo corriamo il rischio che questa storia si ripeta, che stia già in qualche modo accadendo. A noi non ci bombardano, non veniamo bombardati, ma la trasformazione del nostro patrimonio, l'allontanamento costante del nostro patrimonio dalla nostra fruizione, non brutta parola, ma insomma passate, cioè dall'utilizzo che noi facciamo del nostro patrimonio, che invece viene sempre più spinto ad essere appannaggio solo ed esclusivamente del turismo e quindi trasformato anch'esso appunto in un parco a tema, questo rischia ha un rischio come dire, molto profondo, cioè quello di allontanare noi stessi dalla nostra storia. Se tutti diciamo, i centri storici, i monumenti, le aree archeologiche, i beni architettonici, eccetera, però sono visti e, come dicevate, valorizzati, anche questa è una parola su cui si può tanto discutere, però essenzialmente in tema turistico, quindi non solo la salvaguardia, non solo la protezione, non solo il restauro, eccetera, ma poi se il nostro patrimonio viene utilizzato per fini che sono quasi esclusivamente turistici, questo significa, può provocare, se non vengono come dire, regolati questi processi, se non viene fatta una attenta attenzione veramente a questi processi, si rischia intanto che noi non riconosciamo più la nostra storia, che non riconosciamo più quel contesto, quell'area, quella storia come nostra, perché veniamo sostituiti da turisti, e questo è un rischio molto grave che ci può assolutamente far perdere la condizione, ripeto, della nostra storia.
3: Rispetto a questa cosa non potrei essere più d'accordo, è un problema molto ampio su cui andrebbero fatti degli approfondimenti che ci porterebbero lontano dalla tematica che stiamo affrontando, però è un problema legato anche ai finanziamenti e alla percezione della ricerca archeologica attualmente nel nostro paese, e basta dire che ci sono città e centri storici che già sono dei parchi a tema, e credo che insomma questo discorso,
0: anche chi vive a Roma lo vede, no? L'espulsione dal centro storico, le trasformazioni, tutto quello che insomma quotidianamente dobbiamo, purtroppo, insomma, l'invivibilità di questa città, che pure è un museo a cielo aperto ed è sempre stata fruibile per tutte e tutti coloro, non solo che ci abitavano ma che la attraversavano, e che oggi invece blindata, contingentata, cioè veramente è diventata, non ho parole per definirla. Però insomma io tornerei un attimo anche sull'interesse, no? Su queste aree che piano piano di espropriazione che ci sono state in Palestina, l'abbiamo visto prima di tutto a Gerusalemme, poi piano piano si sono allargati, o comunque diciamo abbiamo visto il tentativo di impossessarsi di varie aree nella Valle del Giordano, in particolare Gerico, adesso stiamo parlando di Sebastia. E ci vedi un disegno, oltre che la cancellazione, ci vedi un disegno di appropriazione in virtù di come stanno aumentando anche i processi di colonizzazione, le colonie lì vicino, o perché alcuni interessi?
2: No, ma certo, questo è la mia riflessione e quello che sto, diciamo, che sto e che vorrei anche verificare, appunto, provando con Andrea ad andare lì, ma mi sembra chiaramente un disegno di riconfigurazione di confini geopolitici e geografici, quindi c'è proprio una chiara, almeno a me pare chiara, volontà proprio di spostare sempre più, di allargare militarmente anche, no? Attraverso avamposti militari che poi diventano appunto le basi di colonie, eccetera, insomma. Però mi sembra che sia assolutamente chiaro quello di ampliare i confini del grande Stato di Israele, o come si dice adesso e come è stato definito in un recentissimo convegno del 2025 che è stato fatto a Gerusalemme, sull'archeologia proprio, è stato definito la Giudea e Samaria. Quindi si ritorna proprio, in base a questa ottica messianica assolutamente che ha Israele in questo momento, all'idea del grande Israele, cioè della Giudea e Samaria, che comprendeva un territorio molto più vasto. Quindi questo mi sembra assolutamente chiaro come disegno e come progetto. Ripeto, è un progetto che utilizza la cultura, che utilizza l'archeologia in questo caso, per fini che sono dei fini assolutamente di espansione geopolitica.
0: E quindi a maggior ragione è importante, no, che poi insomma filmare, documentare questi territori prima che scompaiano. Già sono scomparsi, e qui do là anche un po' ad Andrea per raccontarci insomma le differenze che ha incontrato, no? Però insomma, per dire, ne parliamo di archeologia, ma io semplicemente potevo ricordare per le volte anche che ho visitato la Cisgiordania, quanto era una terra verde piena di ulivi e quanto alcuni terrazzamenti, cioè non esistono più, tutte le bypass road, territori completamente sventrati anche da un punto di vista come dire, della natura, degli alberi, cioè completamente oltre la costruzione delle colonie che è cemento su cemento e sempre in cima alle colline, insomma, quindi con l'appropriazione delle fonti d'acqua, ma proprio un territorio che non ha più gli stessi alberi di prima, non ha più la stessa continuità territoriale, gli stessi campi, non c'è più verde. Non so se vuoi aggiungere delle cose.
2: No, è vero, è vero che la Palestina, che certamente aveva una copertura arborea, per esempio, sicuramente molto molto più ampia di quella di ora, non è mai stata una terra particolarmente fertile, particolarmente diciamo ricca. Infatti diciamo quello che
0: perché erano pastori, dire, olivi,
2: esatto, olivi. Erano, cioè l'interro, la roccia è molto affiorante, c'è poco interro, diciamo, quindi non è una terra adatta tranne in alcune zone, insomma, certo, all'agricoltura.
0: Era pieno di aranceti, di coltivazione di fragole, a parte l'area di Gaza, il resto era, esatto, abbastanza, quindi, esatto, richiedeva, esatto, sudore e fatica.
2: Esatto, sudore e fatica, perché ripeto, poi la roccia appunto è molto quindi sono da sempre popolazioni di pastori, essenzialmente hanno sempre avuto diciamo come maggiore fonte di sussistenza, diciamo, l'allevamento, la pastorizia, gli ovocaprini. Questo insomma ce lo dice Liverani in questo libro molto bello che ha scritto sulla storia proprio della Palestina. Quindi diciamo che è così, però tutta la grande invece estensione appunto invece di oliveti eccetera ha contribuito e contribuisce o contribuirebbe ancora a un'economia di sussistenza delle popolazioni che sono tra Palestina, insomma tra Gaza e la Cisgiordania e la West Bank. Diciamo che diventa anche non solo un problema di tipo culturale, ma proprio diventa un problema economico, un problema di sussistenza, l'esproprio delle aree archeologiche, dei siti archeologici che normalmente sono circondati, appunto lo ricordavi tu, da centinaia e centinaia di ettari di olivi che in questo momento stanno subendo un esproprio. Terreni che stanno subendo un esproprio pazzesco, significa privare anche appunto i palestinesi di ciò di cui vivono. E Andrea mi raccontava appunto delle fotografie, ho visto le fotografie che ha scattato questo pastore, a questo insomma non pastore, a questo piccolo coltivatore insomma di oliveti intorno, proprio mi sembra intorno all'area di Sebastia, e la fotografia di Andrea che ha fermato nel tempo in quel momento la faccia di questo signore è una cosa veramente disarmante, perché racconta proprio da una parte l'incredulità, dall'altra la rabbia e come dire anche in certo modo una strana forma di resa, no? Oddio, che cosa succede? E questo è chiaro che è così, quindi
0: no, infatti penso di aver visto e penso di poi l'avrà anche chi ascolterà questa trasmissione, perché proprio quella foto io volevo prendere a memoria per simbolizzare insomma questo racconto, no? In cui si vede un albero di olivo completamente distrutto, la devastazione tutta intorno, ce ne sono diverse, sì, però sì. Quella in particolare mi aveva colpito anche a me. Parla più vicino al microfono, Andrea.
1: Quell'uomo si chiama Zaere, aveva quasi 70 anni e sostanzialmente non vedeva più futuro di fronte a sé, viveva della vendita dei suoi prodotti, cioè dei prodotti del suo campo che era stato da poco sequestrato. E i macchinari che usava per lavorare le olive erano stati distrutti dai coloni, quindi era veramente una persona senza più speranza, diciamo. Il suo futuro era un campo rifugiati o chissà cosa, insomma, non avendo parenti o persone che potessero in questo momento aiutarlo. E io ne ho incontrato uno, ma in realtà questa è la realtà che vivono migliaia di persone in tutta quell'area. Diciamo che sì, prego.
2: Scusami, finisci.
1: Semplicemente che mi sembra importante in tutto questo discorso, ecco, parlare anche di decolonizzazione, nel senso anche di destrutturare una narrazione e quindi una mistificazione dei fatti. E questo quindi secondo me a questo punto la cosa più importante sarebbe dare finalmente voce ai palestinesi, chiedere a loro cos'è che vogliono del loro futuro. Scopriremo sicuramente che avranno posizioni diverse, come giusto che sia, e mentre invece continuiamo a vedere tutti atti di pura colonizzazione. Lo stesso Peace of Board non prevede la presenza di alcun palestinese, quindi non si può immaginare obiettivamente un futuro diciamo che si possano auspicare in questo momento i palestinesi, perché non sono presi in considerazione, diciamo, sono abbandonati. E in questo senso qua diciamo anche l'aspetto umano di questo mio viaggio è stato forse uno degli aspetti più importanti, perché poter rincontrare persone, sapere che erano ancora vive nella mia memoria, che ho trovato il modo di tornare a visitarli, è stato un scambio, diciamo, di emozioni estremamente forti, diciamo, in questo viaggio. Ecco, questo mi interessava aggiungere.
0: No, ma infatti credo che sia molto importante quello che stai dicendo, una richiesta che è sempre insomma, ovvio, per quello che a noi ci è dato, spesso cerchiamo di portare qui in radio direttamente la voce di chi viene dalla Palestina, e l'abbiamo fatto anche l'altra settimana, insomma.
1: Certo.
0: Certo, a volte abbiamo la difficoltà di lingua, però insomma è vero, no? Mettere in discussione alcune letture, politiche coloniali, anche capire di quello di cui uno c'ha bisogno o necessita, ci aiuta, e soprattutto quello che noi possiamo fare, anche partendo, no, da queste analisi, è quello di divulgare qui quali sono le condizioni e quindi fare qualcosa, fare una pressione sulle nostre istituzioni, sui nostri governi, perché in questo momento rescindano qualsiasi rapporto con lo Stato di Israele, qualsiasi interesse economico, commerciale o d'altro tipo. E poi non so.
2: Se posso aggiungere una cosa, la cosa che mi ha insegnato molto questo lavoro che stiamo facendo è che non vorrei essere fraintesa, ma tutta questa cosa, cioè, secondo me credo sia importante, come dire, la Palestina è una cartina di tornasole. La Palestina rappresenta in questo momento, in maniera assolutamente drammatica, ma non per togliere di importanza a tutte le guerre che ci sono sempre state, insomma, eccetera, no? Però in questo momento io penso che ciò che accade su questi territori è davvero la cartina di tornasole del fallimento di queste politiche, diciamo, occidentali, cioè dell'Occidente. E quindi tutto, mi rendo conto, più studio, più faccio queste cose, non le sto facendo per la Palestina, ma le sto facendo per il qui, e non vorrei nemmeno darmi nessuna importanza, ovviamente, che non ho, ma mi aiuta il lavoro che faccio, mi aiuta a capire meglio dove vivo, come voglio vivere, qual è il senso del mio lavoro, che ripeto, che non è soltanto essere un professionista super specializzato e attento, come devo essere, appunto, a documentare nel migliore dei modi ciò che scavo, ma mi serve come, diciamo, come essere umano, per capire che in questo modo non possiamo più vivere. E allora davvero la Palestina in questo momento è proprio un esempio, è proprio un paradigma di ciò che non dovrebbe più succedere, e quindi è un aiuto per capire qua che cosa, come possiamo cambiare modo di agire, modo di pensare. Tra l'altro, e chiudo davvero, davvero vi ringrazio di questa cosa, più vado avanti più mi rendo conto che chi controlla il territorio controlla il passato, e questo controllo sul passato significa inevitabilmente decidere per il futuro, e questo mi sembra molto importante da tenere a mente sempre.
0: Sì, infatti non so se... mi viene in mente, non so se è capitato a te o ad altre persone, no? Un aneddoto, no? Rispetto a questi viaggi, non so, quindi devo essere sincera, sai che, chi me l'ha raccontato, che nell'incontro nella Palestina, appunto, negli ultimi periodi, con un colono, dicendo da dove vieni, da quanto tempo stai qui, gli è stato risposto da 2000 anni, da 3000 anni.
1: Da 3000 anni, questo è successo.
0: Ah, è successo a te?
1: Sì, mentre ero in visita a Silwan. Ho incontrato questo giovanissimo colono che stava sistemando la sua casa che aveva occupato, come avviene per molte altre case lì nell'area di Silwan. Speravo di poter, diciamo, trovare altre informazioni da lui sulle sue ragioni, eccetera, ma in realtà è stato serafico, nel senso che alla mia domanda da quanto sei qui, che volevo semplicemente significare quando ha occupato questo posto, eccetera, lui mi ha risposto: io sono qua da 3000 anni. E dopodiché il nostro incontro si è concluso così. Questo mi ha fatto capire come in realtà non è possibile un dialogo, perlomeno con un certo tipo, diciamo, di di soggetto. Ma
0: questo ci fa anche capire come quanto l'indottrinamento, no? Cioè, quanto anche quello che dicevi te prima, Chiara, no? A volte serve per cancellare il passato, serve per costruire un futuro differente, che uno, se se lo ripete continuamente, al limite finisce anche per crederci, no? Per trovare dei riscontri che in realtà, e questo è la storia un po' di tutte le colonizzazioni, no? O per versi religiosi, o per necessità economiche e politiche, supremazia, per aiuti, però questo è stato sempre l'atteggiamento, tra virgolette, anche nell'Ottocento, dei paesi europei nei confronti sicuramente di tutta l'area, insomma, medio orientale, ma anche di tutta l'area africana. Per non parlare poi di quello che è stato fatto negli Stati Uniti d'America con le comunità native, o in Australia con gli aborigeni, per esempio.
2: Sì. Certo, cioè, c'è sempre, queste, diciamo, le forme di colonialismo non sono mai, cioè, da una parte, come dire, il desiderio dell'uomo di muoversi, mi viene sempre in mente, no? Nati non foste per vivere come bruti, cioè il desiderio dell'uomo di esplorare è innato, no? Altro invece è il discorso di spostamenti che servono per conquistare. Le conquiste da sempre si reggono sempre su motivi, diciamo, di tipo economico-politico, quindi c'è sempre una volontà. Questo lo vediamo appunto nel colonialismo antico, anche se i presupposti naturalmente sono diversi, però a maggior ragione quello, insomma, nel colonialismo, nei movimenti coloniali dell'Europa del XIX secolo, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, ciò che da Balfour praticamente in poi è successo è la spartizione, insomma, del Medio Oriente, si regge su motivazioni predatorie di conquista economico-politica.
0: Certo, io, insomma, avviandoci alla conclusione, quello che volevo ricordare, insomma, che magari per chi volesse avere un incontro anche con voi lo può fare questo venerdì e questo sabato. Peccato che venerdì c'è anche la festa della radio, lo sarei passata volentieri, a Spin Time, in cui ci sarà una mostra fotografica, ovviamente costruita con, immagino, con le tue foto, Andrea.
1: No. Sono foto di archivio che tra l'altro andrò a aiutare a montare venerdì pomeriggio, che però non conosco, so che è un archivio fotografico di Palestina di 20 anni fa.
0: Quindi vedi, è una cosa nuova.
1: E poi ci sarà uno spettacolo teatrale anche sabato, sì,
0: che è sabato 23,
1: sì.
0: Però venerdì ci sarà questo incontro sull'archeologia, quindi sì. Per chi volesse, prima di venire alla festa della radio, al concerto la sera, può venire comunque ad ascoltare, a interfacciarsi con te, insomma, a fare queste domande. Poi magari avremo modo, se il tuo progetto, la tua possibilità, insomma, la tua voglia di andare giù in Palestina si realizza, di risentirci o di approfondirlo in un altro momento. Che ne pensi?
2: Se lo dici a me, con moltissimo piacere, davvero. Davvero sì, con io spero veramente con Andrea di riuscire ad andare e quindi di poter raccontare poi al ritorno, insomma, quello che avremo visto, quali ulteriori elementi ci portiamo dietro per le nostre riflessioni, come saremo cambiati umanamente, non lo so, ma insomma sarà bello, insomma, se sarà possibile andare, davvero sarà bello poterlo raccontare dopo. Quindi davvero con piacere torniamo a Radio Onda Rossa.
0: Bene, Andrea, non so, a te pure l'ultima parola.
1: Niente, ringrazio ancora appunto la radio per questo spazio. E niente, continuiamo appunto a scendere in piazza, a sentirci vicini a questo popolo, perché ci dà anche un senso alla nostra vita, come ci diceva Chiara in questo momento. E sappiamo tutto quello che sta succedendo, che è successo alla Flottiglia, le mobilitazioni che ci sono in piazza in questi giorni, quindi spero che questa cosa riesca finalmente a smuovere questi governi occidentali che non riescono a prendere posizione rispetto a questo abominio che sta succedendo.
0: Sì, e soprattutto, insomma, se non ci riescono i governi, almeno partire dal basso per riuscire in qualche modo a rompere, no? Sia un immaginario, un racconto, e anche, insomma, con le varie campagne di boicottaggio, sanzionamento, insomma, in qualche modo arrivi un peso, no? Una rottura di legami culturali, di legittimità, insomma, di rispetto a quello che sta succedendo. Come dicevamo prima, non solo la Palestina occupata, ma ormai si stanno veramente allargando a fiume anche in quello che è il Libano, non solo del sud, perché arrivano a bombardare continuamente Beirut, quindi si stanno molto ampliando. E quindi...

E allora alle 17:25 minuti, con così piano piano avvicinandoci alla nostra prossima trasmissione, cioè Witchaland, la puntata, se non sbaglio, numero 20, quello che vi voglio dire è che noi invece tra breve andremo a fare una telefonata a un compagno dell'ex 51 per farci introdurre un'iniziativa che si svolgerà sabato sera, che riguarda la psichiatria, o comunque in maniera molto ampia la psichiatria. Sentiremo con loro perché la presentazione di un libro, e quindi tra breve in onda con noi.

0: Allora, 17:29 minuti, incredibilmente di corsa, ma instaccabilmente in orario, direi così. Noi siamo, come vi ho vagamente annunciato, al telefono con un integrante del collettivo X51 che appunto nella giornata di sabato alle 18:30 farà questa bellissima, devo dire interessante anche per quanto mi riguarda, insomma, presentazione di un libro con chiaramente presente l'autore. La salute mentale è politica, appunto il libro a cura, insomma, scritto da Piero Cipriano, un, diciamo, medico del mestiere, quello che non vediamo della psichiatria che ci riguarda tutti e tutte. La presentazione appunto con l'autore e un confronto aperto dalle 18 appunto all'ex 51, poi la cena sociale e la selezione musicale, questo per farvi un po' il riassunto. Ma qui siamo appunto con te per focalizzare un attimo questo, diciamo, il tema di questo libro. Da questa radio sentiamo spesso parlare, arrivo subito a gamba tesa, ma insomma so che noi, insomma, ci siamo un po' confrontati, quindi insomma da questa radio spesso sentite parlare di antipsichiatria. Sicuramente credo che tutto ciò che sentite che sia antipsichiatria o comunque una visione della psichiatria diversa da quella che vuole essere il protocollo canonico di quello che, diciamo, i ministeri ci impongono. Io personalmente, ahimè, ho attraversato anche luoghi ambulatori della psichiatria dove con molta gioia, in un posto così orrendo, ho potuto toccare con mano anche il discontento di molta gente che ci lavora, sapendo che non lavora nelle condizioni in cui poi dovrebbe stare tutta una serie di persone. Dico tutta una serie di persone, allora intanto parlare di questo ci potremmo stare qua fino a stasera, però dico tutta una serie di persone perché mentre possibilmente c'è una, così, sicuramente ci sono delle patologie, delle malattie vere della nostra mente, un organo probabilmente il più birichino, anche qui voglio essere educata, perché un conto è quando ti fa male un organo tipo il fegato, il ginocchio, e un altro è quando è la testa, no, il nostro cervello, ad avere delle defiance. Altro è vivere in una comunità che, come potete sentire, patologizza anche le puzzette delle formiche, insomma, lo vogliamo dire in maniera ironica, anche se poi c'è molto poco da ridere. Allora, con te, diciamo, abbiamo elencato tre punti fondamentali che riguardano questo libro, il cui già titolo mi sembra molto, così, un titolo abbastanza importante. La salute mentale è politica. Sappiamo quanto poi la politica è ciò che definisce le nostre quotidianità, il nostro mondo, il nostro modo di vivere. Quando si tratta di salute mentale diventa tutto un po' più rischioso, perché comunque questo può anche arrivare a uno stigma che è difficile poi levarsi per tutta la vita, ben differente per esempio da quello di tante altre malattie che non riguardano la testa. Da dove vogliamo cominciare, caro mio?
1: Assolutamente sì, sicuramente il punto dello stigma è un punto da cui poter cominciare, ma in realtà la tematica è molto più ampia. Il titolo del libro è La salute mentale, quindi qui facciamo un passo sopra tutto e parliamo innanzitutto di salute mentale, quindi diamo un'accezione positiva. La psichiatria viene subito dopo. E innanzitutto buongiorno a tutte le persone in ascolto e un abbraccio da Valle Aurelia, grazie per lo spazio, un piacere ritrovarci su queste frequenze. Riassumo in breve quello che hai già detto tu: abbiamo deciso di organizzare un incontro grazie alla disponibilità di Piero Cipriano, che per l'appunto presento meglio, è un medico psichiatra da sempre, come si dice in gergo, dirigente medico, ovvero medico strutturato del Sistema Sanitario Nazionale, che ha lavorato per circa 17 anni all'interno dei reparti psichiatrici, oggi definiti dall'acronimo SPDC, Servizi di Psichiatria di Diagnosi e Cura, e quindi già molto netto l'acronimo che definisce cos'è oggi un reparto psichiatrico, ma che attualmente invece lavora sul territorio in un SERD, dove sicuramente si riesce a esprimere molto meglio. Questo perché? Perché appunto uno dei punti che hai citato per parlare di salute mentale è comprendere dove, i luoghi dove la salute mentale viene curata in acuto e in cronico. Quindi potremmo fare, e questo è solito anche Piero Cipriano durante le sue presentazioni e durante i giri per l'Italia che ha fatto con quest'ultimo libro pubblicato pochi mesi fa nel 2025 per l'editore Fuoriscena, potremmo fare un excursus storico che ci aiuta molto e che è fondamentale. Non abbiamo in questa opportunità la possibilità di andare troppo indietro nel tempo e di aprire troppo il discorso, ma sicuramente possiamo riferirci al 1978, alla cosiddetta legge 180, che lo stesso Franco Basaglia fu estremo protagonista della realizzazione. Quindi possiamo partire da quando in Italia i luoghi della cura psichiatrica canonici, definiti manicomi, furono chiusi. E questa è stata una rivoluzione, è stata una rivoluzione in senso scientifico ed è stata una rivoluzione in senso politico, nel senso che Franco Basaglia e tutte le persone che hanno lavorato con lui e che continuano a portare avanti il modello basagliano di psichiatria e di salute mentale hanno attuato una rivoluzione scientifica in quanto hanno definito fondamentalmente che il luogo della cura e della ritenzione dei cosiddetti malati psichici, delle persone affette da patologia mentale, non dovesse essere più il manicomio. E questa è stata una rivoluzione per la medicina, per la psichiatria stessa, perché si è negata il paradigma, il luogo stesso dove queste persone trascorrevano lunghissimi periodi e venivano medicalizzati e in un certo qual verso rinchiusi a tutti gli effetti, perché i manicomi per definizione erano luoghi chiusi.
0: Esatto,
1: erano delle sorte di ghetti all'interno delle città a tutti gli effetti.
0: Non è un caso che poi arriviamo a chiamarli istituzioni totali, come i carceri. Nel momento in cui una persona soffre un disagio mentale, sarà veramente espropriarla del proprio ambiente, della propria intimità, della propria stanza, della propria casa,
1: delle proprie relazioni,
0: un aiuto delle proprie relazioni. Quanto questo discorso poi abbiamo visto anche essere replicato, per esempio io so che in ospedale quando tu stai male dopo 3 mesi tendono a riportarti a casa, perché il paziente guarisce fino a un certo punto, ha bisogno di ritrovare il proprio ambiente, no? Sappiamo quanto non è un caso che poi si chiama una violazione dei diritti umani trascinare via la gente dalla propria casa, anche quando siamo al di fuori, no? Perché lo diciamo, quando siamo al di fuori di un contesto, diciamo, medico, no? La violenza di privare una persona del proprio intorno, no? Quanto lo indichiamo anche in situazioni che non siano corrispondenze alla medicina, no? Quindi quanto poi è anche l'accoglienza delle persone che abbiamo intorno, del nostro ambiente che cura, e da qui quindi anche tirare fuori probabilmente da queste istituzioni, no?
1: Assolutamente sì, e in questo la rivoluzione scientifica è stata fatta almeno come modello in Italia, e approfondiamo un secondo nella fattispecie il modello Trieste, perché Basaglia da Gorizia divenne poi direttore del manicomio di Trieste ed è lì che fece questa grande trasformazione del paradigma, che gli riuscì a tutti gli effetti, e perché poi la seconda rivoluzione è stata fatta in ambito politico, nel senso che, e qui ritorniamo al libro e ritorniamo ovviamente alle frequenze di Radio Onda Rossa, dove esprimiamo questo concetto in maniera radicata, ovvero che la psichiatria e la salute mentale sono fatti politici. I determinanti della salute mentale ovviamente hanno a che fare con tantissimi fattori della nostra vita, ma il passo più grande per Basaglia è stato entrare all'interno dell'istituzione, trasformarla e tradurre questo cambio di paradigma scientifico in un paradigma politico, per l'appunto con la legge 180 del 1978, che poi pochi mesi dopo è stata incorporata nella rivoluzionaria e tuttora viva, nonostante molto malandata, legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale. Quindi parliamo di 50 anni circa di storia, siamo più o meno contemporanei con Radio Onda Rossa, che trasmetteva nel maggio del 77, e quindi parliamo di quegli anni lì. Ma parlare di quegli anni lì significa tornare anche ai giorni d'oggi, e in questo anche i libri di Piero Cipriano, che lo stesso autore è molto bravo a tracciare una panoramica negli anni e a rendere Basaglia attuale, a rendere anche Basaglia profetico in questa doppia rivoluzione che ha attuato, e mantenerlo nel presente con declinazione ovviamente del sistema di cura attuale, perché Piero Cipriano ha scritto dei libri in precedenza anche con la casa editrice Leutera, che ho sempre pronunciato forse in maniera errata, ma la conosciamo tutti.
0: L'importante è capirsi.
1: Ha pubblicato Il manicomio chimico, ha pubblicato La fabbrica della cura mentale, ha scritto Basaglia e le metamorfosi della psichiatria. Quindi il ragionamento sulla salute mentale parte dalla rivoluzione che per l'appunto è avvenuta in Italia, e grazie alla quale appunto tantissima sofferenza psichica che veniva in qualche modo chiusa, rinchiusa, e anche un'espressione di disagio sia mentale sia sociale veniva completamente isolato in luoghi chiusi tra mura, come hai giustamente detto tu, che ricordano, se vogliamo, i carceri, istituzioni totali o i CPR o in certo qual modo le residenze assistenziali attuali, le RSA, appunto lui non ha solo chiuso i manicomi, ma meglio, dopo averli chiusi, li ha riaperti, e quindi ha portato questo paradigma di cura sul territorio, in luoghi che sono molto più a contatto con la società stessa, in luoghi con i quali la società deve fare i conti, perché quando tu releghi fuori dal contesto quotidiano delle persone, tutte le persone che vivono una città, un territorio, un paese, un certo fenomeno sociale, tutte le persone non lo vedono più, lo nascondi. Invece, aprendo i manicomi e portando la cura del disagio psichico in strutture territoriali molto più aperte, e facciamo un esempio: adesso a Trieste il manicomio ovviamente non esiste più, il manicomio storico di Trieste, io personalmente non sono mai stato, quindi posso riferire quello che si legge, che mi è stato raccontato da chi lo ha frequentato. Adesso il Parco San Giovanni, un parco aperto alla città, emblema di questo modello, senza muri, con spazi esterni verdi, con padiglioni che ospitano i dipartimenti dell'Università di Trieste, alcuni uffici della ASL territoriali, e accanto c'è il CSM. E qui facciamo un passaggio attuale nel raggiungere i luoghi della cura mentale attuale, ovvero Piero Cipriano afferma fortemente che i luoghi del contenimento manicomiale sono stati chiusi, ma in qualche modo abbiamo tenuto vivo altri due meccanismi che ideologicamente nei tempi moderni ricalcano questo paradigma, che sono per l'appunto i reparti ospedalieri, cosiddetti SPDC, e i farmaci stessi. Quindi nel manicomio chimico, libro precedente a questo, Cipriano afferma esattamente ciò: abbiamo liberato le persone dai luoghi fisici, ma le abbiamo rinchiuse, le abbiamo chiuse all'interno di terapie farmacologiche e psichiatriche, che sono per alcuni versi una rivoluzione scientifica e terapeutica, ma per tantissimi altri un chiudere la persona a una terapia che dovrà fare per tutta la vita, non scevra da effetti avversi, e non allo stesso tempo più delle volte terapeutica in senso stretto, non curativa in senso stretto. Esatto. E qui vorrei ricollegarmi.
0: Sì. No, sì. Scusa, infatti, perché penso che qui poi arrivi questa politica di cui si parla nel titolo di questo libro, no? Quindi è vero che abbiamo chiuso i manicomi, è vero che abbiamo aperto delle strutture diverse, molto diverse, che sono appunto, no, i centri cosiddetti di centri igiene mentale, dove oggi si vengono dati una serie di servizi, dalla salute pubblica, dalla psicoterapia, al neuropsichiatra, tutta una serie di cose. È vero pure che di pari passo però è aumentata esponenzialmente, proprio da parte dell'atteggiamento dello Stato, tutta una serie di patologizzazioni, no? Che vogliono vedere solo la medicalizzazione, e con difficoltà poi guardano l'aspetto sociologico, non so come dire. Penso per esempio a un aumento esponenziale dei ragazzini con la ADHD o con quella che viene definita ADHD, con un aumento esponenziale dei test invalsi che sono tipo costringe una creatura a fare un rendimento in un'età della sua vita e dentro un certo orario, in un'età della sua vita in cui non ha neanche la concezione del tempo, e quindi una produzione di stress da piccoli, cioè diciamo comunque una società, potrei fare questo esempio come altri mille, no? Quindi comunque una società che però non guarda l'umano, non si occupa dell'umano. I centri di igiene mentale, che io sappia a Roma quasi tutti stanno aprendo delle nuove ali, delle nuovi spazi per la nuova utenza, che non sono i nostri cani ma sono i nostri giovani, ovvero la fascia dai 16 ai 25 anni, in un paese dove un pacchetto di sigarette costa 5,80 euro e una scatola di Xanax da 125 costa 4,20 euro.
1: Questo è emblematico.
0: Dico male? Versi... Dove vogliamo? No, scusa,
1: no,
0: a costo di risultare antipatica, nel senso che appunto è lì che ci vedo la politica, no? È lì che ci vedo un meccanismo che chiaramente deve rincorrere la sua corsa, no? Ti deve crescere, scolarizzare, perché tu diventi resistente a quel tipo di vita là, un po', no?
1: Sì, è un ragionamento che possiamo continuare, fondamentalmente in termini scientifici questo si potrebbe disquisire sul modello di cura che noi seguiamo, cioè nel mondo occidentale e fondamentalmente in Italia la psichiatria persegue un modello di dominio neurobiologico, diciamo così, per capirci, un'egemonia del modello biomedico in senso stretto, quando invece, questo non è solo teorizzato già a partire dagli anni 70, ma insomma è ritornato assolutamente in affermazione a livello scientifico nei tempi correnti, il modello, il cosiddetto modello bio-psico-sociale e anche per certi versi spirituali. Quindi concorrono una serie di plurali meccanismi, plurali fattori diversificati, appunto biologici in senso stretto, perché chiaramente partiamo dalla fisiologia e l'anatomia di quella che può essere il nostro organismo, è giusto anche approcciarlo così, a fattori psicologici, a fattori sociali ovviamente, ambientali, e quindi il contesto familiare, la rete di supporto, lo status ovviamente socio-economico, l'ambiente lavorativo, a tutta una serie di fattori di stress urbano, chiamiamoli così, di inquinamento costante. È una maglia stretta, sono fattori che determinano un puzzle complesso della salute mentale, in cui rientrano ovviamente i fattori anche culturali e l'accesso ai servizi. E molto spesso i servizi pubblici, questo per ragioni come accennavi anche prima, insomma lo sappiamo noi in ascolto, il sistema sanitario è in sofferenza, viviamo in un grande problema da questo punto di vista, e quindi il pubblico è in grande sofferenza, ma integrare questi servizi all'interno, per l'appunto, dei servizi di cura territoriali sarebbe una rivoluzione incredibile. Anche l'esercizio fisico, sappiamo bene il ruolo che ha in questo, nel mantenimento della salute e come strumento di aggregazione. E noi da questo punto di vista, nel quadrante ovest di Roma, al di là del Tevere, non abbiamo modelli virtuosi di sport popolare, quindi sulla città, quando non arriva l'istituzione, magari non sempre riusciamo a auto-organizzarci per creare strutture che possano appunto offrire opportunità a chi magari esce da un brutto ricovero in SPDC, che delle volte, diciamocelo, si ritiene necessario. Cioè, tu prima hai usato la parola che scotta, antipsichiatria,

0: ok, ecco.
1: Il nostro modello biomedico è esclusivamente diagnosi, cura e terapia farmacologica, va bene in certe situazioni, ok, abbiamo tutto e altri strumenti terapeutici al nostro arco e sono frecce che curano, sono frecce che fanno molto bene alla salute. Quella delle terapie verdi a cui facevi cenno te, purtroppo spesso viene vista come una cosa così new age, campata in aria, ma adesso ci sono dei protocolli anche molto più noti, più conosciuti, e dei circuiti che organizzano queste uscite. Tra l'altro viviamo in uno dei, insomma, in Italia è molto semplice trovare dei luoghi di cura nel verde, nonostante tutto.
0: Esatto.
1: E tra l'altro, se pensiamo anche ai vecchi manicomi, no? Attualmente servizi comunque di salute mentale, come potrebbe essere il Santa Maria della Pietà, per tornare dalle nostre parti, comunque sono sempre stati istituiti in luoghi dove c'era il verde,
0: non
1: c'era
0: mancasse,
1: lo spazio aperto,
0: esatto.
1: C'era la possibilità di queste persone anche, no, in qualche modo. Questo è un'edilizia, se vogliamo, un'architettura positiva che possiamo continuare a utilizzare, e questo chiaramente è fondamentale. Tu parlavi del circuito, diciamo così, di terapie ancestrali, di stati d'animo ancestrali e di vecchie pratiche, come dire, di cura, che si rimettono a sostanze anche molto potenti, a piante molto potenti, spesso definite piante maestre. Diamoci del tempo, perché quest'ultima parte è importante, e proveremo a essere concisi, ma è opportuno comunicare a chi ci ascolta anche un altro tema importante, appunto, che è alla ribalta in questo momento storico, che è quello delle cosiddette terapie psichedeliche, di questo rinascimento psichedelico a cui stiamo assistendo. Rinascimento perché c'è già stata una rivoluzione,
0: quella degli anni 60, 70, ricordiamo,
1: negli anni 60, e che spesso ignoriamo, ma che speriamo faccia parte anche questo del dialogo, di questa presentazione e di quelle che verranno successivamente, anche insieme a Piero e a tutte le persone che si occupano di questo. E
0: ahimè, il tempo è tiranno. Noi, diciamo, dobbiamo iniziare un'altra trasmissione, però io tornerei a ricordare l'appuntamento che credo che sia molto bello, anche perché ci alleniamo a parlare di queste cose, così che chi le ha potute vivere da vicino, io sono abbastanza sicura, in molta solitudine, possa invece andare lì a dire la propria, a far sì che questo stigma che si vive diventi invece il protagonismo di questa serata, dove a sentir c'è chi se caga sotto non c'è mai passato, perché purtroppo bisogna affrontarla un po' così. È inutile dire che non è divertente parlare di psichiatria, chi c'è passato non lo fa volentieri, ma sicuramente, come la sottoscritta, con un gran desiderio invece di normalizzare un discorso che è inutile che ci facciamo morire dalla paura. È inutile che non si può dire che sei matto perché sei abilista, però curate l'ansia, perché sei abilista lo stesso. E quindi il mio invito è proprio quello, a prendere questo appuntamento per farlo anche un po' proprio, perché ha avuto delle esperienze personali o anche indirette, ma insomma si è dovuto trovare a accompagnare. Vi ricordiamo che appunto il 23, questo sabato alle ore 18 all'ex 51, la salute mentale e politica, il libro di Piero Cipriano, che sarà appunto presente per un confronto aperto assolutamente importante. Poi ci sarà la cena
1: che rappresenterà ancora un momento, chiaramente
0: si continua, cosa c'è di più,
1: non sai mai come vanno queste presentazioni, ma poi insomma continuiamo a stare insieme e
0: cosa c'è di più bello di continuare a mangiare, continuare a parlare, continuare a stare insieme. Credo che quello sia anche il miglior momento di accompagnare, il modo di riempire il proprio stomaco, ecco.
1: Esattamente. E tra l'altro abbiamo avuto anche esperienze sabato scorso. Vogliamo ricordare che sul territorio esistono realtà come l'ambulatorio popolare di Quarticciolo a Roma Est e il suo sportello di ascolto, Psicolac, che sabato scorso ha fatto anche un incontro condito, diciamo così,
0: con il nostro Maurone.
1: Ecco, e quindi insomma abbiamo tanti modelli che possiamo diffondere, replicare e far conoscere. E quindi grazie per questo spazio.

0: Ma un grazie a voi.
1: Aurelia. Volevamo chiudere soltanto facendo gli auguri a Radio Onda Rossa, che questo è un fine settimana molto caliente su Roma. Sappiamo che abbiamo manifestazioni importanti sabato, la serata di domani, domenica, e anche gli incontri di pugilato tra Irlanda, atlete palestinesi e italiane a Nomentano. E la frase migliore di tutte è probabilmente quella, e la sintesi del discorso è probabilmente quella che è stata scritta sul manicomio a Trieste negli anni 70 e che ancora sembra essere restaurata e sta lì a ricordarci il filo guida: la libertà è terapeutica.
0: La miglior medicina, sicuramente. Grazie mille. Medicina. E allora io ringrazio per questi auguri alla radio, mando un abbraccio all'Ex 51, ci vediamo sabato sera. Grazie ancora.
1: Grazie.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao. Insomma, ecco, diciamo che non è mai abbastanza il tempo per parlare delle cose importanti. Noi ci sentiamo un secondo di musica e poi inizia Wichalen.
2: Ogni volta che chiudi la porta, io gorgo un fiore.

Come coordinatore Arauco Maieco CAM informiamo il nostro popolo Nazione Mapuche e l'opinione pubblica in generale la caduta nella lotta del nostro Pegni Alvaro Quinchanao Weche la notte del martedì 19 maggio del 2026 durante un'azione di resistenza e sabotaggio contro un'industria forestale. In questo quadro, nel quadro di questa azione, quando il conduttore di un camion dell'impresa contrattata dalla Forestale Minico ha colpito brutalmente e spietatamente il nostro Pegni nel chilometro 11 della rotta 488, settore Pici Baroa, della comunità della Nuova Imperial, regione dell'Auracania. La crudeltà dell'investimento risponde alla impunità che offre lo Stato cileno a chi attua per proteggere gli interessi capitalisti nel nostro territorio in disputa. Dopo tutto ciò, dopo essere stato ferito, il nostro Pegni è stato immediatamente assistito da chi lo accompagnava e poi portato verso un luogo dove potesse comunicare col SAMU. Senza dubbio, al momento del suo arrivo, il nostro Pegni era già senza vita. D'accordo alla nostra etica di azione politica come CAM, in nessun momento i Weichafe hanno cercato di aggredire con violenza irrazionale ai conduttori del camion che stavano nel posto nel momento dei fatti. Per la CAM un'azione di sabotaggio non implica mettere a rischio i lavoratori e questa volta non è stato diverso. Nonostante questo, lo sviluppo della storia è stato cruele per conseguenze dell'attuare del criminale del camionista. Il nostro caro Weichafe Alvaro Quinchanao Quincha, come era conosciuto per noi, era uno dei più lottatori della CAM, umile e sempre con disposizione per la lotta. Proveniente da una comunità mapuche, si impegnava come psicologo professionale e partecipava attivamente nelle attività dell'organizzazione nel processo di recupero territoriale. Oggi è un giorno di grande dolore. Quinchanao Weichafe, ico enorme, persone molto valente del nostro popolo, ha offerto la sua vita per la causa mapuche e la libertà dei prigionieri politici mapuche durante un'azione contro il Gran Capital. Hamas decarà di vivere, non smetterà mai di vivere nel nostro petto e nel suo popolo.

0: Mari Mari Victor.
1: Mari Mari Lamien.
0: Non è una bella giornata oggi, ci siamo svegliati con questa notizia terribile, un altro pegno, un altro Weichafe, un altro guerriero Mapuche che era pronto a dare la sua vita per la rifondazione del popolo nazione Mapuche è morto, come avete visto, in quello che non era esattamente un combattimento, ma è quello che può accadere tutti i giorni sicuramente in quella che è la tremenda militarizzazione del territorio Mapuche, no? Cosa vogliamo dire rispetto a questa storia, Victor?
1: Raccontare un po' il riassunto, che Weichafe, un compagno di lotta, è stato ammazzato da un cileno che guidava un camion, e questo è successo in un processo di recupero delle terre vicino alla città di Nueva Imperial. Nueva Imperial si trova all'ovest di Temuco, al nord di Valdivia, al sud di Concepción, per far capire un pochino dove
0: geograficamente collocare.
1: È una notizia molto forte che colpisce i nostri cuori, e vogliamo trasmettere in questa radio l'informazione che è arrivata e che stanno succedendo parecchie cose di là, e cominciamo con questa notizia del Peñi.
0: Allora, intanto, come abbiamo letto, la coordinadora Araco Mayeco, per quanto iscritta nella lista dei terroristi, non ferma la propria azione, non si spaventa. Abbiamo sentito da quando esiste questa trasmissione, ma non solo, dal popolo Mapuche parlare del grande potere di quest'arma che hanno i nostri nemici, quella di incuterci paura. È proprio abbattendo questa paura che si riesce ad andare avanti, e credo che questo compagno ce l'ha dimostrato uscendo dal suo essere lo psicologo, no? Che casualità, ne parlavamo poco tempo fa, di occuparsi di quello che era il disagio di persone e accompagnarle, e sicuramente, insomma, sappiamo quanto questo era anche un lavoro dei maci, no? I maci che non si occupano solo della cura del corpo, ma anche della cura spirituale delle persone, della loro anima. E quello che è successo è, appunto, è stato a mano di un camionista, come avete capito, che probabilmente la cosa veramente triste è che il lavoratore, no, è quella persona che è la figura più triste probabilmente. Vorrei sapere che cosa è stato promesso a questi lavoratori, sempre che gli sia stato promesso qualcosa, sempre che non lo facciano per un senso d'appartenenza al padrone veramente bieco e con mancanza di dignità, e abbiamo il sospetto che proprio sia questo il problema, o comunque la questione, questo l'atteggiamento in cui un camionista, un lavoratore, decide di camminare sopra una persona che sta cercando di così tornare sul proprio territorio ancestrale. Sicuramente stiamo sicuramente assistendo a una stagione molto forte da parte dei compagni e le compagne Mapuche di quella che è la autodifesa della propria terra e del proprio popolo di fronte a un attacco devastante che si sta alzando, che, insomma, sicuramente è stato preparato dal governo antecedente, ma ha veramente spiegato in maniera devastante una vera dichiarazione di guerra con questo attuale governo, che dall'altra parte militarizza e dall'altra fa solo grandissime figure di merda, perché, insomma, se vogliamo spendere 7 secondi a parlare di questo governo, un governo che si è installato da 2 mesi, ha già fatto dimettere 2 ministre, ogni volta che parla perde consensi e fa figure di merda, tanto che con difficoltà anche altri governi liberali stanno facendo fatica ad accollarselo nelle loro file. Quello che però è chiaro è che oggi è stato di nuovo confermato lo stato d'eccezione, soprattutto nelle zone, guarda caso, no? Proprio nelle zone calde del conflitto con il popolo Mapuche. L'abbiamo detto nelle puntate precedenti dalla voce dell'onco Facundo Gione Suala, ma sicuramente lo abbiamo ascoltato in ogni testimonianza che abbiamo avuto, che non sarà la paura a piegare né a fermare il popolo nazione Mapuche, e questo credo che sia una delle espressioni più grandi. Mentre nei vari processi che si stanno portando a capo, e forse qualcuno di voi avrà perso pure il conto, hanno questi strani nomi, noi cerchiamo di farveli seguire uno dopo l'altro, ma nella contingenza poi si svolgono insieme, mentre si chiudono le udienze per uno, ci sono il carcere preventivo, si preparano le udienze per l'altro, escono le date per quell'altro ancora. Sicuramente un grande cambiamento è stato quello delle pene, che come ci avevano avvisato le compagne Mapuche sarebbero diventate disastrose, e stiamo vedendo infatti processi in cui vengono richiesti come minimo 40, 50, 90 anni di galera per questi Peña y Lamien. Sappiamo questa è l'infame strategia non solo di questi governi liberali, ma insomma lo è stato anche di tanti governi precedenti. Sappiamo che in questo la storia non cambia, non sono i governi a cambiare i destini dei popoli indigeni, non, lo abbiamo visto insomma dallo scorso a questo. Sicuramente dall'altra parte c'è la grandissima paura del governo di non poter andare avanti, laddove c'è invece un popolo che non si ferma davanti a queste uccisioni, che non si ferma davanti a questi processi e che ancora torna a recuperare la propria terra, come stava succedendo, no?
1: Sì, in effetti parlare pure che questo è stato un sabotaggio contro la foresta Leminco. Ricordiamo che nel Cile, in quella terra, si sfrutta la terra a causa dell'industria forestale. Sebbene sapevamo che questo governo indolente voleva approfondire nelle leggi anti, come chiamano loro, antiterroriste, in questo momento hanno tutti gli argomenti. Una cosa che è cambiata di là in questa estensione del stato di emergenza, nella, che li chiamano la macro zona sud, succede che non solo i carabinieri e la polizia di investigazione fanno controlli e detenzione, ora possono fare pure l'infante di marina e pure i soldati della forza militare. Quindi tutto l'apparato repressivo dello Stato del Cile in questo momento sta lavorando lì, con tutto il sostegno di questo presidente, diciamo, che viene da una tradizione nazista e che logicamente con tutti i cileni di là che festeggiano la morte di un Mapuche stanno a fare veramente la vita più difficile per Pupeñi e Pulamien in territorio Gualmapu.
0: Allora sicuramente da qua oggi il nostro sentire, la nostra energia, non so come chiamarlo, mi sento anche abbastanza in difficoltà, forse proprio per non avere una definizione di ciò che voglio mandare. Sicuramente dal cuore parte ai compagni e alle compagne della CAM, alla comunità in recupero a cui apparteneva, la famiglia di questo compagno, e ancora una volta per un Mapuche muerto.
1: Mil se levantaranno.

0: Allora, abbiamo aperto con delle brutte notizie, non di questo livello di bruttezza, insomma abbiamo parlato appunto dell'omicidio, l'uccisione volontaria palese di un camionista che ha appunto investito un compagno mapuche mentre c'era un'azione di sabotaggio. E un'altra pessima notizia che riguarda sempre la giornata di ieri, come vedete, insomma, sicuramente mi sembra che le uniche cose che stanno facendo questi governi è occuparsi del popolo mapuche, perché non mi sembra che poi, oltre a peggiorare un paese che già mediamente navigava un po' nella merda, stiano particolarmente replicando, muovendosi, no, per darsi da fare in un paese che comunque avrebbe delle emergenze reali, che probabilmente non sono quelle dei grandi imprenditori a cui vengono sottratti qualche ettaro. Perché tra l'altro quello che stiamo dicendo è che, insomma, sicuramente la forestale Minico poteva essere disturbata da un nuovo LOF. Sarebbe bello, forse un giorno potrei fare, andare a vedere la forestale Minico di quanti ettari ha detentrice, per sentirsi disturbata dall'occupazione di un LOF e quindi dover decidere di mandare a morire ammazzato qualcuno perché gli eleva qualche ettaro rispetto, immagino, alle centinaia, se non migliaia, di quelli che già possiede. Perché questa è la realtà dei fatti. Il Cile, l'Argentina, due paesi dove non si riesce a magnà a seconda settimana, dove i pensionati sono costretti a tornare a lavorare a 90 anni per riuscire a curarsi. Per questi governi va bene correre appresso alle emergenze dei grandi imprenditori che reclamano le loro piccole, viziose, perverse proprietà. E questo lo sto dicendo perché da giorni, così, la comunità di Temucuicui, già l'avevamo detto la scorsa settimana, era stata aiagnata, quindi insomma c'era stata una perquisizione, perquisizioni molto particolari, molto strane, ma sicuramente non nuove. Insomma, Temucuicui saranno 10 anni che gli danno veramente il pilotto, perché più sei resistente, più sei una comunità che rispetta la propria cultura e si muove secondo ciò che è la cultura mapuche, più verrai repressa. Ed è da Radio Biobio, che non è sicuramente una radio amica, ma diciamo che così capiamo anche come vengono date queste notizie. In un ampio operativo poliziale si è registrato durante l'alba di questo martedì all'interno della comunità autonoma dei Temucuicui, nella comunità d'Ersilia, dove personale della polizia di investigazioni con l'appoggio dei carabinieri esercito ha concretato la detenzione del comunero mapuche Jorge Wenchuyan Cayul. Diciamo pure che è sceso un elicottero d'arcello che sembrava più l'arresto de un narco.
1: Deve essere spettacolare, perché si chiama Operación Tridente, quindi è tutta una strategia militare.
0: Probabilmente Tridente erano carabineros, esercito e aviazione, perché comunque se andate a cercare il video si trova e sembra l'arresto veramente ma neanche del Chapo Guzman, forse più de Bin Laden. L'imputato aveva 2 ordini di detenzione vigenti emanati dal giudice di garanzia della Victoria, la prima per delitti di traffico illecito di droga e possesso illegale di armi da fuoco e possesso illegale di munizioni. La seconda corrispondeva a un ordine pendente per delitto di usurpazione non violenta, e questa causa era del 2009. Nello stesso stabile è stata detenuta Carolina Padilla Manquel, la compagna del comunero, la quale registrava un ordine di cattura pendente per delitto di traffico di piccole quantità. Ma a me mi verrebbe da fare una domanda, no? Ma secondo voi, no? Ma se facessero i pusher, questi ci avrebbero veramente tanta voglia di starsi a morire di freddo, a combattere rischiando la vita per quel territorio? Cioè, io non lo so, io mi ricordo che nel 96 l'esercito entrava nelle comunità del Chiapas in mezzo a gente desplasata che non c'aveva manco da mangiare, dicendo: c'avete la marijuana. Questo è proprio il delirio del grande cannarolo, mi viene da dire, no? Dell'occidentale veramente fetido e indegno, per cui sa che un'accusa per droga farà scorpacciata, sì, comunque, di senso, di opinione pubblica. No, e quindi verrà subito puntato il dito.
1: Per raccontare un po', la strategia dell'esercito insieme allo Stato cileno hanno introdotto nelle popolazioni di tutto il Cile la droga, ma certo. Stiamo parlando della dittatura di Pinochet che hanno fatto quello. Quindi con tutto quell'argomento della droga, e alla fine sempre tutti questi operativi della polizia hanno questo argomento, perché per poter entrare, perché se no... No, se, loro sanno dove hanno sparso tutto questa, perché è una conseguenza che loro stessi hanno creato, e quindi con questo argomento possono entrare pure nelle comunità che resistono e fanno la lotta per il recupero della terra. Quindi questo che è uscito ora e che stiamo raccontando a voi è conseguenza di un'altra strategia che anche viene da
0: esatto, anche perché come voi sapete poi le comunità mapuche, per quanto autonome una con l'altra, hanno poi una sorta di federalismo tra di loro e sono piovuti comunicati per così disdegno verso l'arresto di Jorge Huenchulian. E questo significa proprio quanto la propria comunità, il proprio popolo lo riconoscesse, e questo parla da sé. Certo. Nessun mapuche lo avrebbe fatto, insomma, no?
1: Riconosciuto. Quindi, per la lotta, non perché sta spacciando quello che argomentano loro.
0: Esatto, sappiamo quanto più il leader è importante, e Huenchulian sicuramente era noto per essere un trascinatore, comunque per essere una voce molto ascoltata, maggiore sarà la tua persecuzione. Huenchulian, comunque, la comunità di Temo Cui Cui, diciamo, abbiamo parlato spesso, insomma, sappiamo che la latitanza anche è una parte del cammino, una parte delle scelte che sicuramente non condanniamo, anzi, non crediamo che ci sia un senso del dovere di consegnarsi alle autorità, tutt'altro. Sicuramente è stato un atto anche di presa di responsabilità, perché sappiamo che era il fatto che lui fosse latitante è stata in queste settimane il motivo per cui la comunità di Temo Cui Cui era stata così presa malamente sott'occhio e quindi perseguita. Abbiamo un comunicato che già iniziava una settimana fa, più di una settimana fa, appunto, dello sgombero sanguinario, razzista, coloniale e criminale dello Stato cileno contro il Lof Temo Cui Cui. Il fiscal Busto e il generale Mansilla dirigono con terrorismo bellico e spietato contro neonati e infanzia mapuche come parte della politica dello sterminio e genocidio sistematico dello Stato cileno. Comunicato pubblico all'opinione pubblica nazionale e internazionale, ai popoli in lotta e agli organismi internazionali dei diritti umani, la comunità autonoma di Temo Cui Cui, di fronte all'escalata repressiva, criminale e sanguinaria che lo Stato cileno ha scatenato in meno di una settimana contro il nostro territorio, dichiara con urgenza e rabbia quanto segue. 1. Un attacco sistematico contro la totalità dell'Lof Temo Cui Cui. Denunciamo di forma urgente che le ultime aggressioni perpetrate dall'apparato militare statale non costituiscono unicamente una indicazione verso i bambini, i neonati e i bebè in gestazione dei nostri territori. Questo è un attacco generalizzato, pianificato e violento contro la totalità dell'Lof Temo Cui Cui. La direzione politica e militare colpisce direttamente la convivenza della nostra identità territoriale e di tutto il tessuto sociale e comunitario della nostra organizzazione ancestrale. 2. L'istorico sanguinario in meno di 8 giorni e il sequestro dei bus per la scuola nell'Lof Temo Cui Cui. La crudeltà istituzionale è rimasta registrata in 2 episodi brutali che dimostrano che lo Stato cileno attua senza nessun tipo di freno morale né legale in Wollmapu. Il 6 di maggio le forze statali hanno violentato e hanno lasciato incomunicato un bebè in gestazione e a sua madre, detenendo una Lamien incinta in mezzo alle raffiche di fucili e gas dentro il Lof Temo Cui Cui. Nello stesso procedimento sanguinario lo Stato ha arrestato di forma criminale un bambino di solo 4 anni insieme a sua madre, costringendo il bambino alla brutalità di un dispiego militare fuori misura. Il 14 maggio, appena 8 giorni dopo, la macchinaria bellica è tornata con il stesso fuoco dentro il territorio, trasformando spazi di cura della prima infanzia in zone di guerra. Non basta, non contenti con il trauma provocato ai bambini nelle aule, le forze repressive dello Stato hanno proseguito con il sequestro diretto di 2 scuolabus, bloccando così legalmente il trasporto esclusivo degli studenti comunitari in un atto di repressione militare e pirateria statale senza precedenti nell'Oftomokuikui. 3, lo dispiegamento bellico smisurato e proiettili contro i bambini, l'assurdo giudiziario dell'Oftomokuikui. Ambedue gli operativi hanno contato con altissimi contingenti poliziali nell'appoggio diretto ai militari, portando droni e macchine belliche di alta sofisticazione tecnica. Denunciamo con totale indignazione che in ognuna di queste giornate contro il Oftomokuikui sono stati sparati più di 400 proiettili. La domanda che ci facciamo di fronte al mondo è evidente: com'è possibile che si perquisisca un territorio in questo modo brutale? Qual è l'obiettivo esplicito della violenza, con l'obiettivo esplicito della violenza che sia di colpire tutto l'Oftomokuikui, attaccando sale, culle e collegi e scuole, e che dopo escano pubblicamente a dichiarare che hanno trovato armamento di alto calibro ma non hanno presentato non un solo prigioniero nel posto? La farsa cade per il proprio peso, cioè loro hanno per motivare questo spiegamento fuori dal mondo hanno detto di aver trovato delle armi, ma poi non si sono portati via nessuno, quindi questa cosa pure lasciava un grosso punto interrogativo. Dal fracasso processuale al montaggio di prove, il fantasma dell'operazione Huracan nell'Oftomokuikui. Spieghiamo con tutta chiarezza così la prova strategica della Fiscalia e Carabiniera in questa seconda incursione nell'operativo del passato 6 maggio. Il Tribunale ha desestimato completamente le supposte prove presentate dal Ministero Pubblico, negando le prigioni preventive massive e rilasciando quasi tutti i comuneros con misure cautelari minori, dovuto proprio alla mancanza di consistenza tecnica di queste prove, sapendo che giuridicamente sarebbero tornati a fare una figuraccia. Nella perquisizione del 14 maggio hanno optato coscientemente per una strategia politica distinta: non portarsi via nessuno, quindi non arrestare nessuno, e limitarsi a seminare evidenze false, quindi prove false, in tutto il territorio di Temukuikui. Eccoci qua, droga e armi, esattamente ciò che è stato trovato a Wenchuyan. Cominciamo con la logica basica dell'opinione pubblica: che organizzazione criminale o supposto gruppo terrorista lascerebbe buttata una piccola mitragliatore Uzi in un posto pubblico, insomma visibile, perché la polizia lo trovi convenientemente davanti alle telecamere dell'Oftomokuikui? Questa manipolazione di armi e il supposto arsenale non è nuova, è lo stesso procedere criminale che già è rimasto palese e scoperto nello storico montaggio dell'operazione Huracan. L'evidenza esibita, cioè le prove esibite oggi perfettamente, possono essere state poste dai propri agenti statali per sostenere mediaticamente un operativo vuoto dalla legalità contro l'Oftomokuikui. È quasi finito, questa è anche però la grande capacità. Allora, E 5, il silenzio complice della Defensoria della Niñez, quindi il silenzio complice dei difensori dell'infanzia, infanzia di seconda categoria. Denunciamo e questioniamo con profonda indignazione il silenzio assoluto e l'inazione della Defensoria della Niñez de Chile, che è proprio, penso, un ministero, no? Una parte di un ministero, già, come, sì, come diciamo i nostri assistenti sociali, davanti al terrore sistematico imposto al nostro territorio. Indichiamo pubblicamente, cioè incarichiamo questo pubblicamente questo organismo istituzionale. Forse i bambini e i lattanti dell'Oftemucuicui non hanno gli stessi diritti costituzionali e internazionali dei bambini cileni, o forse è che il razzismo dello Stato o è che per il razzismo di Stato il nostro Picicheche sono considerati infanzia di seconda categoria? La mancanza di una difesa, ferrea, immediata e di terreno alle culle che sono state gasate, i furgoni per le scuole sequestrate, i fucili puntati a minori di 4 anni nell'Oftemucuicui, dimostrano che l'istituzionalità protettora discrimina per origine etnico, operando in modo servile le politiche di sicurezza per il nostro popolo. Sesto punto, la violazione flagrante degli accordi nazionali e internazionali dell'Oftemucuicui, l'assalto con armi da guerra contro appunto bambini, donne imbarazzate, il sequestro degli autobus di trasporto, l'attacco alle scuole rurali dell'Oftemucuicui smentisce per completo il compromesso democratico dello Stato cileno, violando in maniera esplicita gli diversi trattati e normative di protezione vigente a livello internazionale. Si calpesta la Convenzione sui diritti dei bambini e delle Nazioni Unite, la quale proibisce tassativamente sommettere a minori a tratti crudeli, degradanti o di terrore bellico. Nello stesso modo si rompe il convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui popoli indigeni e la dichiarazione della ONU sui diritti dei popoli indigeni, che comandano allo Stato di rispettare l'integrità familiare, comunitaria e culturale, proibendo espressamente la militarizzazione del suo territorio, dei loro territori tradizionali, l'uso della forza contro i membri vulnerabili dell'Oftemucuicui. E poi diciamo tutta una serie, anche ci sono, di misure a livello nazionale che vengono appunto violate da questa operazione e che non sto qui ad elencarvi. Al punto numero 7, l'individualizzazione e responsabilità diretta degli agenti statali nell'Oftemucuicui, altra cosa di cui ahimè penso che vedremo ben poco, quindi riconoscere quali sono stati gli soldati piuttosto che i militari che hanno attuato atteggiamenti sbagliati. Dunque io potrei continuare a leggere un comunicato che continua ancora molto, ma insomma tra oggi e domani, diciamo che tra qui e lunedì, visto che c'è la festa in mezzo, lo potrete trovare sul nostro blog, o se non troverete questo potrete sicuramente trovare i comunicati che stanno uscendo ultimamente, perché appunto sapete che nella notte di ieri due sono state le operazioni molto forti, quella che ha trovato la morte del nostro Pegni e quella che ha visto appunto un'operazione fuori dal mondo, super operazione militare con un elicottero addirittura che si portava via il compagno Wen Chunao. Che leggerezza.
1: Sì, comunque queste sono cose che stanno succedendo di là, territorio Gualmapu. Ricordiamo che il territorio Gualmapu comprende il sud del Cile, il sud dell'Argentina, non l'estremo sud, ma almeno il centro sud. Per farvi capire un pochino la parte geografica della lotta, quasi tutte queste notizie vengono ad intorno di Temuco, la città di Temuco, se qualcuno vuole cercare più o meno dove stanno succedendo queste cose. E noi aggiorneremo ogni cosa che sta succedendo di là.
0: Allora così questo è il pezzo che a me mi viene in mente con la rabbia, e quindi mo ve lo faccio sentire, lo saprete a memoria, ma non fa mai male.
2: Los empresarios están indignados. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches.

0: E allora, insomma, questa la sapete, Tata Barahona insieme a De Violencia, Wichalen, Star de Pie, non è niente a caso. E allora, sicuramente vi vogliamo ricordare che il l'onco Francisco Facundo Gianecuala è al 23° giorno di sciopero della sete, al 3 settimane ha dimagrito di 10 kg e niente, sembra che oggi avesse una improvvisata udienza, perché siccome abbiamo parlato tanto che questa sua carcerazione preventiva nel carcere di massima sicurezza non ha delle basi solide, ovvero non c'è un'imputazione precisa, non c'è un atto d'accusa, non ci sono dei carichi pendenti, stanno cercando con questa udienza di oggi di così imputare per una causa di ben 2014, 12 anni fa, così da poterlo mantenere in carcere un altro po'. Invece io direi, visto che il tempo ci corre dietro, che il caso di cui vogliamo parlare è un processo, anche se di questo caso sentite parlare, perché poi quando si passa 3 anni in prigionia preventiva, comunque noi i compagni li nominiamo. Il caso Lautaro mantiene 5 la Mien in prigione preventiva da più di 3 anni, nelle parole del difensore Marco Ognate. Oggi inizia questo giudizio tanto mediatico, sicuro, che l'Stato ha attivato contro il mio rappresentato e altri quattro voiciape, nei quali si cerca di condannarlo basicamente per delitti abbastanza gravi, sollecitando pena abbastanza elevata per un fatto che è di pubblico conoscimento, del giorno 22 novembre dell'anno 2022, nel settore rurale di Lautaro. Quello che fa il Ministero Pubblico è portare al giudizio orale il mio rappresentato e i 4 coimputati, sollecitando, come si sa, pene che nel totale del caso di Juan Carlos Mardones ascendono a più di 75 anni di privazione della libertà in caso di condanna. Dall'altra parte, il difensore Gordy Guzmán segnala, rispetto al processo giudiziale, in questo giudizio che inizia oggi, va a terminare e che terminerà a fine di giugno, è un processo che sarà abbastanza esteso e si corrisponde inoltre un processo giudiziale ancora più esteso di quello che è iniziato nell'anno 2022. In questo senso abbiamo varie cose che chiamano l'attenzione, in quanto l'uso esagerato della prigione preventiva, che ha portato inoltre a tutti coloro che sono accusati a vari scioperi della fame, con il conseguente deterioramento della salute, e in molti di questi in scioperi dove quello che si chiede è semplicemente il tema della giustizia e non viene preso e non si stanno chiedendo altre cose se non quelle di avere dei processi come si corrisponde al dovuto processo. Per chiudere, Ernesto Yaitul, Werken dei presi politici del caso Lautaro e della coordinadora Arauco Maglieco, dice: noi capiamo che questa è una persecuzione politica diretta contro la nostra gente. Ogni volta che sono stati parte del processo di ricostruzione nazionale e di lotta dei nostri diritti politici e territoriali come popolo, e noi intendiamo che questa confabulazione che porta avanti lo Stato del Cile con tutti i suoi poteri economici, che oggi hanno militarizzato il nostro territorio, il potere giuridico è come un resorte mass della sua politica depressiva, è come una risorsa in più della loro politica repressiva. Ci tengono esigendo alte condanne e questa persecuzione politica contro la nostra gente e dei nostri pegni. Ci vorrebbero tante ore oggi per esprimere tutta la nostra rabbia, il nostro dolore per questo pegno ucciso stanotte.
1: Sì, comunque tutte le notizie, tutte le cose che sentiresti Wichalen, potresti vederla, leggerla su mapuche.wordpress.com.
0: Sì, o comunque le potete trovare sulla nostra pagina, sul nostro blog, che faticosamente cerchiamo di aggiornare, ma lì ci siamo. Alle 18:55 insomma, sapete, il Kurdistan ci aspetta dopo la nostra trasmissione. Noi chiudiamo qui e oggi, invece della nostra bellissima sigla, metteremo un'altra canzone, così Daga Sacratas, Niño Salvajes, proprio per pensare anche alla gioventù mapuche che non si ferma e non si arrende.
1: Alla memoria del Huaychafe, Peñi Álvaro Quinchanao Hueche, Marichihueu.
0: Marichihueu.

Buonasera a tutte, tutti, tutti. Buonasera, Eval. Questa è la quinta puntata di Clamazadi, il canto della libertà. Trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle 19 alle 20 sulla frequenza di Radio Onda Rossa e che si può ascoltare ovunque, anche via streaming e podcast. In questa puntata per il fatto della settimana parleremo di Rojava e della protesta dei partiti curdi contro il numero di posti assegnati nel Parlamento siriano. Per l'Osservatorio Kurdistan sentiremo una parte dell'intervento di Tiziano di Uiki dedicato al Rojava e sempre per il Rojava si parlerà degli attacchi ai simboli religiosi degli aleviti, delle denunce sulle condizioni nelle carceri siriane e dell'importanza del riconoscimento della lingua curda per lo status di migliaia di docenti e allievi. Si parlerà anche di Turchia e della singolare iniziativa che il Parlamento turco ha dedicato alla decolonizzazione. Si parlerà anche di Iraq e in particolare del congresso del Movimento delle Donne Eside. Gli approfondimenti sono dedicati all'incontro di 2000 donne arabe e curde a Kobane e in tale ambito una compagna di genealogi parlerà dell'appello Siamo tutte YPJ. Per le buone notizie si farà il punto sul ritorno ad Afrin della famiglia Sfollate. Infine per l'iniziativa segnaliamo eventi a Milano, Torino, Roma, Ararat e Alessandria. Puntata ricca, un breve stacco musicale e cominciamo.

24 partiti e organizzazioni curde hanno respinto l'assegnazione di soli 4 seggi ai curdi nel Parlamento siriano, affermando che i curdi costituiscono circa il 20% della popolazione e dovrebbero essere rappresentati da almeno 40 parlamentari in un'assemblea che comprende 210 seggi. In seguito a un incontro tenutosi il 18 maggio, i partiti hanno tenuto una conferenza stampa dove è stata letta una dichiarazione congiunta. La dichiarazione sottolinea che il popolo siriano si aspetta che venga costruito un paese democratico, basato su un'autentica partnership tra popoli e fedi, sull'esempio dell'amministrazione autonoma del Rojava. La dichiarazione continua affermando che il processo chiamato dal governo, elezione dell'Assemblea Popolare Siriana, non è un'elezione democratica, ma un meccanismo di nomina che ignora la volontà popolare. La dichiarazione si conclude affermando che i partiti e le organizzazioni curde continueranno la loro lotta pacifica e popolare con tutte le forze democratiche per la creazione di una costituzione moderna che garantisca i diritti dei curdi e di tutte le componenti della Siria.

0: dico che lo rifarei.
1: Adelante.
2: So, if you see this message, probably something's going, you know, probably it's going like this, but I knew that, and it's okay for me. I'm happy to did this choice. I will make this choice 1,000 times because I'm convinced about it. And
3: allora, ora Isha di Genealogy che ci fa un richiamo all'iniziativa Siamo Tutti EPG. È un intervento in via telefonica.
4: Ciao Isha, ci senti?
5: Ciao, mi sentite?
4: Sì, molto bene.
5: Ok, ciao, grazie a tutte e tutti. Vi parlo a nome della rete di donne che tessono il futuro. E vi ringrazio per questo spazio, sicuramente lo spiegheremo meglio il prossimo giovedì, che avremo un pochino più di tempo, ma intanto vi volevo anticipare che siamo insieme alla rete di Women Defend Rojava lanciando una campagna di solidarietà internazionalista, di solidarietà tra donne, femminista e transfemminista. Perché in questo momento, come forse non sorprende, il governo di transizione della Siria sta cercando di smantellare le forze di autodifesa delle donne, le YPG, che sono diciamo delle forze importantissime all'interno del progetto rivoluzionario di Rojava e del nord-est della Siria, e per questo vogliamo invitare a una campagna di solidarietà, nello specifico il 31 maggio, vi invitiamo a organizzare iniziative, fare striscioni, fare scritte sui muri, fare banchetti informativi, mandare soprattutto video e foto di solidarietà e di appoggio alle compagne sul territorio del nord-est della Siria. Le YPG sono una forza assolutamente necessaria, sono la forza di tutte noi e sono una conquista appunto della lotta e della rivoluzione che sta avvenendo e che è avvenuta per tanti anni su quel territorio e nel Kurdistan in generale. E quindi vi invitiamo a questa campagna, ripeto, il 31 di maggio, e potete poi diciamo inviare le informazioni delle iniziative o dei video, delle foto di solidarietà nei social, tanto di Donne che tessono il futuro, come di Women Defend Rojava, come le stessi social delle compagne delle YPG. E potete anche mandare le iniziative che organizzate alla mail donne che tessono il futuro @inventati.org, perché faremo una raccolta di tutto quello che viene organizzato. E appunto siamo tutte YPG e queste combattenti, queste compagne non possono essere abbandonate in questo momento, e grazie moltissimo per dare questo piccolo spazio per lanciare la campagna.
6: Okay, grazie, ci risentiamo allora giovedì prossimo.
5: Perfetto, grazie a voi.
6: Ciao.
5: Ciao.
3: Ok, adesso un piccolo stacco e poi mandiamo un intervento di Tiziano di Wiki Onlus che si è tenuto qualche giorno fa a Zazin nel metro. Un intervento che riguarderà, diciamo, il contesto del Rojava, e poi riprendiamo con le nostre notizie.

0: Allora, come penso più o meno tutti sappiamo, ci sono stati nel corso degli ultimi mesi dei cambiamenti enormi in Rojava, a partire per l'appunto dalla caduta del regime di Bashar al-Assad e l'avvento del governo di transizione, che fondamentalmente è un governo che è stato formato intorno a un nucleo molto ristretto proveniente da Hayat Tahrir al-Sham, quindi parliamo di comunque un governo che ad oggi è stato ufficialmente riconosciuto a livello internazionale, ma che è fondato intorno al presidente ad interim Ahmed al-Shara, noto fino a 2 anni fa col nome di battaglia di Abu Muhammad al-Jolani, in quanto fondatore di prima Jabhat al-Nusra, quindi la branca siriana di Al-Qaeda, e in seguito di Hayat Tahrir al-Sham, una formazione che è fondamentalmente da una parte una coalizione, dall'altra un tentativo di rebranding della stessa Jabhat al-Nusra. Questa organizzazione è arrivata al potere alla fine del 2024, diciamo, riuscendo nell'impresa di mettere fine al regime di Bashar al-Assad, al regime Baath che aveva governato la Siria fino a quel momento, e da lì si era aperta da una parte si sono aperte enormi possibilità, perché effettivamente il congelamento del conflitto in Siria, come era stato dal 2019 in poi, quindi dalla sconfitta dello Stato Islamico in poi, aveva creato una situazione per cui c'era un paese diviso fondamentalmente in aree di occupazione, se non, quando non di influenza, e aree che erano in alcuni casi letteralmente occupate da potenze straniere, prima tra tutte la Turchia. La Turchia, alla caduta di Bashar al-Assad, occupava tutto il cantone di Afrin, occupava le aree di Serekani e di Direspi, aveva una presenza enorme a Idlib, che era l'area governata per l'appunto da Hayat Tahrir al-Sham, da Jolani fino a quel momento. E questa situazione aveva fatto sì che il conflitto non potesse essere concluso, nel senso che, così come appunto prima parlavamo della possibile conclusione del conflitto tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il popolo curdo e lo Stato turco, anche la guerra civile siriana, arrivati ad un certo punto, arrivati a un equilibrio di forze, non poteva essere conclusa se non con una serie di accordi, un tentativo di processo di pace, che però Bashar al-Assad ha sempre rifiutato. La linea di Assad per la Siria era il ritorno al pre-2011. L'idea per l'appunto che il regime, dal momento che non era completamente caduto, avrebbe dovuto riprendere potere su tutta la Siria, era l'unica linea possibile per Assad. E quindi la sua esclusione dallo scenario, anche se per mano di una forza tra le peggiori di quel conflitto, perché parliamo per l'appunto del discendente diretto di Al-Qaeda in Siria, aveva aperto una serie di possibilità per tutto il popolo siriano, incluso in realtà il nord-est. Nel nord-est della Siria si è sviluppata l'amministrazione autonoma democratica della Siria del nord-est, ovvero quell'istituzione che è nata dopo la rivoluzione del Rojava e che è nata dalla rivoluzione del Rojava, che però è nata come un progetto da estendere all'intero paese. L'amministrazione autonoma non ha mai fatto mistero della sua volontà di non costruire una regione appunto separata dalla Siria, ma di voler costruire per tutta la Siria un sistema che fosse democratico, decentralizzato e che riconoscesse le diversità politiche, etniche, culturali, linguistiche, religiose di quella regione e di tutta la Siria. Per cui l'amministrazione autonoma ha iniziato, alla caduta del governo, alla caduta del regime, un'intensa attività diplomatica che da una parte era volta a cercare di essere conosciuti e riconosciuti dal resto della Siria, di fuori delle regioni del nord-est, effettivamente che cosa avvenisse dentro i confini del Rojava per molti siriani non era chiaro, perché erano stati avvolti per 15 anni da una nebbia di guerra abbastanza imponente, perché per l'appunto sul nord-est della Siria dal primo giorno si è fatta un'enorme opera di propaganda e disinformazione che dipingeva per l'appunto i curdi del nord-est e le altre popolazioni come separatisti che volevano costruire un paese, appunto una sorta di etno-stato curdo, dividendo la Siria, qualcosa che non è mai stato nelle mire di quel movimento, tant'è che per l'appunto noi abbiamo imparato a conoscere quell'esperienza come la rivoluzione del Rojava, perché così nasceva nel 2011-2012, in particolare appunto quando è iniziata con la liberazione di Kobane, di Afrin e di parte del cantone di Jasira, il 19 luglio del 2012. Quella era la rivoluzione del Rojava, perché avveniva all'interno di quei territori storicamente abitati da curdi, che vengono riconosciuti per l'appunto anche nel loro lessico politico come l'ovest del Kurdistan, il Rojava e il Kurdistan, ma poi si è allargata ben oltre i confini storici in cui i curdi hanno sempre vissuto, e la parola Rojava è completamente scomparsa da qualsiasi tipo di riferimento istituzionale, da qualsiasi tipo di appunto documento ufficiale di quella regione. Perché si è tentato dal primo momento di costruire un'esperienza che potesse essere inclusiva e che un giorno sarebbe potuta essere la base per appunto ricostruire un paese su dei pilastri completamente diversi da quelli che avevano appunto retto il governo. Per l'appunto l'amministrazione autonoma ha tentato nel corso di questo anno, raggiungendo anche alcuni accordi, ad avere una posizione per poter contribuire alla costruzione di un nuovo paese. Io penso ad esempio appunto all'accordo di integrazione del 10 marzo, il famoso accordo che era la base per l'integrazione dell'amministrazione autonoma all'interno delle strutture statali siriane, ma anche a un accordo più specifico, che è l'accordo del 1º aprile, che era un accordo per l'appunto anche le possibilità rimaste di poter arrivare ad un accordo e di poter arrivare ad una transizione di tutto il paese verso pilastri diversi in una guerra civile devastante, in un massacro. Per cui ci si è ritirati verso due di quelli che erano i tre cantoni che hanno dato vita alla rivoluzione del Rojava nel 2012. In particolare Kobane, il cantone di Jasira, quindi Eseke, Kamishlo, Derit e via dicendo. Afrin era già stato perso nel 2018, e a partire da appunto la resistenza, soprattutto politica, che è avvenuta poi in quei giorni, nel senso che abbiamo visto che la popolazione di quelle aree ha iniziato una mobilitazione permanente. C'era Fondamentalmente tutte le città hanno visto i propri abitanti in piazza, armati o non armati, che hanno difeso effettivamente quelle aree, soprattutto Kobane, che era letteralmente sotto assedio.
1: Il nano.

Dunque, adesso cominciamo con alcune notizie che riguardano il Rojava. Allora, la prima è, come dire, l'ennesimo attacco contro una comunità minoritaria, in particolare quella degli Alevi. La Federazione Democratica Levita e l'Unione Democratica delle Donne Alevi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano gli attacchi ai luoghi sacri aleviti di Dersim e Bazar Chicks. La dichiarazione recita: l'attacco al santuario di Dusgun Baba nel distretto di Kisle di Dersim, uno dei centri più sacri per la fede alevita, ha ferito profondamente i nostri cuori. La distruzione dei segni sacri, noti come impronte, graffiandoli via, non è solo un attacco a una pietra, ma alla memoria, alla fede e alla storia di un popolo. Allo stesso modo, l'attacco alla statua di Mehmet Baba nel complesso santuario di Elif Ana nel distretto di Bazar Chicks è un altro esempio di ostilità sistematica verso i luoghi sacri del popolo alevita. Per noi aleviti, montagne, pietre, acqua e alberi non sono solo la natura, sono la nostra fede stessa. Esistiamo in queste terre da migliaia di anni, siamo portatori di un sentiero di identità. Di verità legato alle nostre pietre, al nostro suolo, alla nostra acqua, alle nostre foreste. Lo Stato deve indagare immediatamente su questi attacchi, smascherare i responsabili e non rimanere in silenzio di fronte a questi attacchi di odio contro i nostri luoghi sacri. Non deve rimanere in silenzio, il silenzio incoraggia, l'impunità spiana la strada a nuovi attacchi. In queste circostanze, continua la dichiarazione, in cui si discute di pace e di processo democratico, l'urgente approvazione di leggi di democratizzazione è l'unica via per prevenire attacchi contro gli Aleviti e le altre popolazioni della Siria.

0: Allora, la seconda notizia riguarda la situazione carceraria nelle carceri siriane, che possiamo immaginare non è per niente allegra e direi non è neanche cambiata più di tanto dal regime di Assad. Dunque, la notizia proviene dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani, che afferma che dall'inizio del 2026 ci sono stati 10 detenuti morti sotto tortura. E ha anche diciamo, dichiarato che c'è un aumento allarmante delle vittime legate agli abusi nelle carceri e nei centri di detenzione siriani. Questo quindi avviene in un contesto di crescenti accuse di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei detenuti, di totale assenza di controllo legale e di persistenza di arresti arbitrari. Aggiungendo che le motivazioni iniziali degli arresti di queste persone variavano dalla partecipazione a proteste pacifiche fino all'accusa di appartenenza a fazioni militari o politiche. Peraltro, 9 deceduti su 10 appartenevano a gruppi minoritari, quindi alle popolazioni appunto come gli Aleviti, i Curdi, eccetera. E quindi l'8 gennaio un detenuto della comunità Levita è morto nel centro di Homs a causa di torture fisiche e di negligenza medica. 2 settimane dopo essere stato arrestato, ah no, scusate, questo è morto 2 settimane dopo essere stato arrestato. Un altro detenuto di Homs è stato ucciso ad aprile, un anno dopo il suo arresto. Un uomo curdo è morto 48 ore dopo essere stato arrestato a Raqqa, mentre altri 4 provenienti da Sheikh Maksul e Ashraf Fia, certo i nomi sono belli complicati, che sono quartieri a maggioranza curda nella zona nord di Aleppo, sono stati uccisi sempre sotto tortura e complimenti. Non è mancato anche un morto della comunità sciita, quindi quasi certamente una levita, e uno della comunità drusa. Quindi, come dire, sono molto democratici questi, ammazzano un po' un rappresentante per ogni comunità. Un altro rapporto di un altro osservatorio che si chiama SNHR ha dichiarato di aver registrato 1.108 casi di arresto arbitrario e 32 morti per tortura da parte delle autorità siriane sempre nel 2026.
1: Allora,
2: جونگی صدا صدای صلح دموکراسی و سوسیالیسم و یادآور خاطره زنان و مردانی که در راه آزادی خلقهای سوسیالیسم

Allora, l'ultima notizia riguarda, almeno Riva Rojava, riguarda la problematica del riconoscimento della lingua curda, su cui sappiamo ci sono state, come dire, dichiarazioni da parte di tutti gli esponenti, come dire, politici di tutti i partiti, delle donne, eccetera. Con questa notizia cerchiamo di capire qual è anche l'implicazione pratica del riconoscimento, del mancato riconoscimento della lingua curda. Allora, il Ministero dell'Istruzione siriano sta procedendo alla revisione delle qualifiche accademiche e professionali degli insegnanti nella provincia di Asaka, a maggioranza curda, nell'ambito degli sforzi più ampi per regolarizzare lo status dei dipendenti del nord-est della Siria. Quindi questa cosa riguarda gli insegnanti, ma riguarda un po' tutti i dipendenti dell'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, che adesso devono essere inglobati nella nuova amministrazione siriana. Allora, un comitato nominato dal Ministero sta esaminando i fascicoli degli insegnanti che svolgono le loro mansioni sin dalla creazione dell'amministrazione autonoma democratica a guida curda. Questo è quanto ha dichiarato il Ministero dell'Istruzione siriana in un comunicato. Il 29 gennaio Damasco, le forze democratiche siriane a guida curda hanno raggiunto lo storico accordo articolato in 14 punti che, oltre a prevedere il cessate il fuoco permanente e globale, prevede anche l'integrazione delle istituzioni civili e militari di Rojava sotto il controllo dello Stato siriano. Da allora le due parti hanno avviato colloqui per l'attuazione dell'accordo, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, che si è rivelata una questione centrale nelle negoziazioni. Adesso vediamo perché. Il governo siriano ha finora accettato di riconoscere la validità legale di tutti i diplomi e certificati rilasciati nelle scuole e negli istituti gestiti precedentemente dall'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, nell'ambito appunto di questo processo di accreditamento nazionale. Questa cosa riguarda oltre 20.000 insegnanti, 2.350 scuole e ben 230.000 studenti, che evidentemente, come dire, se non vedessero riconosciuti il loro titolo di studio, insomma, credo che cadrebbero nella disperazione, perché insomma abbiamo, come dire, persone che hanno il diploma, che si sono anche laureati, che per esempio da tempo esercitano la professione medica. Lo dico perché in particolare la mia associazione sta finanziando un progetto di specializzazione dei medici che si sono laureati nell'Università di Rojava. Quindi tutto questo, questa architettura non dovrebbe cadere, anche perché poi verrebbero a mancare dei servizi essenziali.

Allora, ora parliamo dello stallo del processo di pace in Turchia e di un forum sulla decolonizzazione un po' sui generis. Il processo di pace in Turchia è ormai fermo e non sono stati intrapresi passi concreti da parte del governo, il cui unico interesse sembra essere la difesa della propria posizione politica. Ormai è chiaro che il governo turco non vede un'alleanza con i curdi, come era stata all'origine definito il processo di pace, come una priorità strategica. E quando i curdi sono sotto attacco, vediamo l'assenza del governo turco. C'è un silenzio assordante da parte dell'AKP, il partito di governo del partito di Erdogan, mentre altri politici di area governativa, come anche il leader del CHP, il partito nazionalista, hanno avanzato proposte e condiviso messaggi positivi. C'è da chiedersi a questo punto quanto a lungo l'altra parte dell'iniziativa di pace sarà disposta a tollerare questa strategia dilatoria. E intanto, a riprova della postura del potere, l'11 e 12 maggio si è tenuto ad Istanbul il Forum Mondiale sulla Decolonizzazione, organizzato dalla Fondazione NUN, presieduta da Esra Erdogan, figlia di Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia. Il forum affronterà argomenti come l'eredità del colonialismo, le crisi globali e la ricerca della giustizia, ospitando personalità di spicco della teoria decoloniale e della ricerca sulle lotte anticoloniali. Potrebbe sembrare che la critica al colonialismo stia conquistando spazi a livello globale, ma il punto non sono i concetti, ma chi parla e ciò che viene taciuto. Il grande assente in questo forum è stato il Kurdistan, la necessità di un superamento del suo status coloniale e il riconoscimento di una realtà che lo Stato nega. Quello che fa il forum è trasformare il colonialismo in un argomento astratto di discussione, occultando i suoi responsabili. Lo Stato turco sta testando di nascondere il proprio status coloniale, accentuatosi con il progetto neo-ottomano di egemonia sui territori del passato impero e negli spazi turcofoni. Per una potenza coloniale, organizzare un tale convegno è un palese tentativo di manipolazione delle coscienze. Tutto ciò dimostra come oggi la lotta si stia spostando su un nuovo terreno, quello delle idee, e ogni concetto perduto diventa una posizione persa. Il linguaggio costruito con concetti come normalizzazione, integrazione, soluzione e ora decolonizzazione oscura l'essenza stessa della lotta curda, di ogni altra lotta storicamente data, tendendo a dissolverla nel sistema. Oggi il punto non riguarda solo i concetti. Lo stesso concetto cambia di significato a seconda di chi lo agita. Secondo Frantz Fanon, il colonialismo è anche un sistema fondato sulla produzione di significato. Il colonizzatore controlla non solo la terra, ma anche le idee e il linguaggio, decidendo cosa sia reale, giusto e possibile. Ciò che è necessario oggi non è certo rifiutare il concetto di colonizzazione, ma riposizionarlo nella realtà, coscienti che il suo significato si concretizza solo nel superamento dello status quo.

In questi giorni da Shengal, cuore storico e terra ancestrale del popolo Yazida, arriva una notizia importante, una notizia di organizzazione e di speranza. Si è concluso il terzo congresso di Tajé, il movimento per la libertà delle donne Yazide. Il congresso, tenutosi a Shengal con la partecipazione di centinaia di delegate sotto lo slogan «Verso una vita comunale con donne, vita e libertà, Xinjiang Azadi», non è stato soltanto un momento di commemorazione, ma un congresso di decisioni, di riorganizzazioni e di rilancio politico. Tajé nasce dentro la ferita del genocidio del 2014 perpetrato dall'ISIS, il 74esimo contro cui il popolo Yazida ha resistito. Massacri, rapimenti, schiavitù sessuale, dispersione, distruzione della loro comunità. Ma il punto centrale è che le donne Yazide non parlano dal luogo della vittima, bensì parlano dal luogo della ricostruzione. Esse dicono: siamo sopravvissute, ci siamo organizzate, abbiamo difeso la nostra società e ora vogliamo costruire una vita nuova. Le decisioni prese dal congresso vanno proprio in questa direzione. Tajé ha eletto una nuova coordinazione composta da tre donne, Feride Shengali, Heram Ismail e Riam Hezen, e ha approvato un nuovo contratto sociale, un nuovo emblema e 16 punti per rafforzare e continuare il proprio lavoro. Tra questi ci sono la liberazione fisica di Abdullah Öcalan, considerata condizione imprescindibile per il proseguimento di un dialogo di pace e avanzamento democratico nella regione. La costruzione delle comuni delle donne per l'organizzazione delle donne e della società, lo sviluppo di accademie e percorsi di formazione per la gioventù e per le donne, il rafforzamento dei progetti economici cooperativi, la lotta contro la mentalità patriarcale in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, contro la poligamia, contro i matrimoni precoci, i matrimoni combinati forzati e tutte le forme di violenza contro le donne. Questo è un elemento decisivo. Il congresso infatti afferma che la protezione più forte è l'organizzazione autonoma della donna come soggetto della rivoluzione democratica. Nella sua dichiarazione finale, Tajé afferma che il sistema delle comuni sarà il metodo principale di questa nuova fase. Comuni nei villaggi, comuni economiche, spazi in cui le donne possono discutere, decidere, produrre, difendersi, sostenersi materialmente e spiritualmente. È una risposta concreta alla guerra, non solo resistere, ma costruire la società. E naturalmente resta centrale la questione della giustizia. Tajé chiede il riconoscimento del genocidio Yazida in Iraq a livello internazionale, la liberazione delle donne e dei bambini ancora nelle mani dell'ISIS, la lotta contro la tratta e la schiavitù sessuale delle donne sopravvissute, chiede il riconoscimento delle strutture di autodifesa e sicurezza delle donne, perché come afferma la loro dichiarazione, la difesa di se stesse e del proprio popolo non può essere delegata ad altri. Tutto questo avviene in un momento in cui il Medio Oriente sta attraversando una nuova guerra regionale. L'Iran sotto pressione militare interna, la Siria dentro un processo di integrazione fragile e ambiguo, la Turchia davanti alla possibilità ancora incerta di un nuovo processo di pace. In questo contesto il congresso di Tajé ci dice una cosa molto chiara: nessuna pace sarà reale se verrà costruita sopra le macerie delle donne, dei popoli e delle comunità che hanno resistito al genocidio e alla tirannia. Per questo il congresso di Tajé va letto come un messaggio a tutta la regione. Mentre gli stati parlano il linguaggio dei confini, degli eserciti e degli accordi militari, le donne Yazide parlano il linguaggio delle comuni, della giustizia, dell'autodifesa, dell'economia cooperativa e della solidarietà tra donne a livello internazionale. Non è un linguaggio astratto, è nato dall'esperienza concreta di chi ha dovuto ricostruire la vita dopo il genocidio. Le richieste che possiamo rilanciare sono quindi chiave: riconoscimento politico dello status di Shengal, riconoscimento del genocidio Yazida, sostegno alle comuni e alle strutture delle donne, la ricerca delle persone ancora scomparse, giustizia per i carnefici dell'ISIS e per chi ne ha favorito i crimini, il riconoscimento dell'autodifesa delle donne, garanzie democratiche per il nord-est della Siria e la liberazione di Öcalan per un processo di pace nella regione che non sia una resa, bensì un'autentica democratizzazione. Da Shengal non arrivano solo parole di memoria e del valore della vita, che così duramente si sono difese. Arriva una proposta. Le donne Yazide ci dicono che dopo il genocidio può nascere organizzazione, dopo la distruzione può nascere una vita comune, dopo la paura può nascere una nuova forza collettiva. Ed è forse questo il messaggio più importante del congresso. La libertà e la rivoluzione non sono un'attesa, sono qualcosa che si costruisce nel tempo, comune dopo comune, azione dopo azione, donna dopo donna. Noi continuiamo a ribadire, come ha fatto il congresso, Xinjiang Azadi come base di una società democratica e libera, invitando i compagni e le compagne a seguire la situazione e la campagna We Are All Yazidi, lanciata quest'oggi dalla compagna di Rete Xin Italia. Grazie, adesso un nuovo stacco musicale.

0: 2000 donne si sono riunite a Kobane e hanno detto: saremo noi a decidere il nostro futuro in Siria. Oggi a Kobane si è tenuto un incontro di donne curde arabe della regione del Eufrate, organizzato da Congrestar, con lo slogan «Costruiamo una Siria democratica con la libera volontà delle donne». All'incontro, tenutosi per valutare la situazione in Siria, il ruolo delle donne nel futuro del paese, la tutela dei loro successi attraverso mezzi politici e legali e il riconoscimento del libero arbitro femminile, hanno partecipato 2000 donne curde e arabe provenienti da Kobane, Ain Issa, Sirin, Celebi e Shekhler, nonché rappresentanti di istituzioni e organizzazioni femminili, membri delle unità di protezione delle donne, YPJ, di Madri per la Pace e familiari di martiri. Fra i diversi interventi è stato sottolineato come le donne sono state le architette della pace ed ora è necessario proteggere i risultati raggiunti facendone pilastri della nuova Costituzione siriana. Ilham Ahmed, co-presidente del Dipartimento per le Relazioni Estere dell'Amministrazione Autonoma della Siria Settentrionale e Orientale, ha dichiarato: durante gli anni della rivoluzione abbiamo ottenuto enormi progressi. Le donne hanno sviluppato una maggiore consapevolezza di giustizia, uguaglianza, democrazia e libertà. Hanno trasformato questi ambiti in propri spazi di libertà. Purtroppo, però, nel nuovo sistema e nel periodo di transizione in Siria, i volti, la cultura, l'identità e l'esistenza delle donne vengono resi invisibili. C'è una sola donna nel governo siriano e finora solo 6 donne sono state elette in Parlamento. Le donne sono assenti dai meccanismi decisionali. Come donne curde dobbiamo fare in modo che i nostri successi diventino un successo condiviso per tutte le donne siriane. Il riconoscimento dell'identità femminile all'interno dell'identità siriana è di fondamentale importanza. Ciò richiede una lotta unitaria a livello legale, politico e sociale. Dobbiamo rafforzare la nostra organizzazione come donne prima che venga redatta la Costituzione siriana. È stata condivisa la volontà di trasformare questo incontro in un nuovo inizio ed è stata approvata una risoluzione finale in cui si afferma che la lotta politica e organizzativa continuerà in tutti i settori fino alla liberazione del leader Abdullah Öcalan. Le donne dovrebbero essere incluse in tutte le istituzioni e nei meccanismi decisionali e che si dovrebbe raggiungere una reale parità di genere. Vanno vietati i matrimoni precoci e la poligamia e va combattuta la violenza domestica, amministrativa ed economica. Il curdo dovrebbe essere tutelato come una delle lingue ufficiali della nuova Siria. È stato richiesto il riconoscimento delle unità difesa della donna, YPJ, come forza di difesa ufficiale. L'incontro si è conclusa con gli slogan Jinjian Azadi, donna, vita, libertà.
1: Abbiamo 4 minuti, quindi ricominciamo subito, direi, no? Ok.
2: Sì?
1: Eh sì, abbiamo 4 minuti. Allora, abbiamo pochissimi minuti, ben 4 minuti, quindi proviamo a, diciamo, mantenere aperta la scaletta che abbiamo previsto dall'inizio. Allora, l'altra notizia, questa dovrebbe essere una buona notizia: altre 600 famiglie di Efrin sfollate a Kobane da 9 anni sono tornate nelle proprie case. Afrin è stata occupata nel 2018 dalla Turchia. Ad Afrin vivevano 1,5 milioni di persone e questa occupazione ha comportato che centinaia di migliaia di persone sono finite nei campi profughi. Allora, comunque, nell'ambito del processo in corso per il ritorno degli sfollati di Efrin, altre 600 famiglie sono rientrate nella terza settimana di maggio del 2026 nelle proprie abitazioni. Erano quindi a Kobane, rifugiati a Kobane, nei campi profughi di Kobane da ben 9 anni. dopo la partenza del gruppo sono state rilasciate, come dire, dichiarazioni da parte dell'amministrazione della regione di Kobane e dalla copresidente del consiglio esecutivo dell'amministrazione autonoma di Kobane. Lo dico anche per sottolineare che l'amministrazione autonoma non si è liquefatta con il nuovo regime. Allora, la situazione ad oggi è questa: il primo gruppo, composto da 400 famiglie, è rientrato ad Afrin il 9 marzo, il secondo 200 è rientrato il 4 aprile, il terzo 800 famiglie è rientrato il 14 aprile e in questo gruppo ci sono 1000 persone rientrate l'11 maggio. Allora, in totale... le persone rientrate sono al momento, scusate, le famiglie rientrate sono al momento 3.000. Con una certa, con una certa dose di ottimismo è stato affermato che tutti gli sfollati dovrebbero tornare nelle proprie abitazioni prima delle Eid, che sarebbe la festa, una festa islamica che ricorda il sacrificio di Abramo. Ora, secondo una stima che si può fare, continuando con questo ritmo, considerando che solo in un campo profughi, uno dei tanti, che era in un posto che si chiama Sheba, c'erano 200.000 persone, per il ritorno di tutti gli sfollati mi pare che ci possono servire da 20 anni a 200 anni. Quindi, sicuramente devono darsi una mossa, come si dice a Roma. Dunque, adesso... abbiamo un motivo, un minuto per parlare delle iniziative e vediamo se gliela facciamo molto molto rapidamente.
2: Allora, la prima iniziativa: sabato 24 maggio ad Ararat si terrà una cerimonia di commemorazione dei martiri di maggio. Per il movimento curdo il ricordo di coloro che cadendo hanno indicato la via da seguire è fondamentale. Maggio, il 18 in particolare, è il momento in cui ricordare il loro esempio.
1: Dunque, una seconda notizia riguarda invece un paese che si chiama Verroa Savoia, in provincia di Torino, e in particolare vogliamo segnalare che nell'ambito di questa festa alle 10.30 l'associazione Versi il Kurdistan presenta un libro dedicato ancora una volta agli Ezidi. Il titolo del libro è Ezidi, storia e cultura di un popolo in lotta contro il proprio genocidio. Ultime due notizie.
3: Si annuncia poi il 23 maggio alla Casa della Sinistra a Via Polpa a Milano che ci sarà la presentazione del nuovo numero di Legevin, la rivista della gioventù internazionalista nel mondo che si ispira al confederalismo democratico, dove si parlerà delle rivolte della Gen Z e della gioventù come attore politico in questo nuovo ordine globale. Poi si annuncia che a Milano la casa dell'Associazione Rete Kurdistan di Milano sarà aperta 5 giorni alla settimana dalle 16.30 alle 19 con corsi di ballo di lingua curda e letture la seconda e quarta domenica del mese sui libri di Abdullah Öcalan per meglio comprendere il paradigma della modernità democratica. Invitiamo tutti i compagni di Milano alla presentazione sia all'Associazione di Rete Kurdistan Milano. Grazie a tutte e tutti, vi auguriamo una buona serata e
1: ci vediamo giovedì prossimo. Un saluto particolare a tutte le persone private della propria libertà in Italia e dappertutto nel mondo. Alla prossima, al prossimo giovedì.

sono le 8, però ancora questa è la voce di Tabula Rasa, ma qualche altro secondo prima che parta la trasmissione, la sigla, ma ci siamo, quindi un po' di attesa e tra poco iniziamo.

0: tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
1: Cioè?
0: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
1: Tu non lo leggi?
0: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
1: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
0: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
2: The song is in the... But the melody lingers on when the sun has gone.

0: Ed eccoci tornati in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì legge i libri per voi. Questa è la puntata dedicata al fumetto e all'illustrazione e quindi, come ogni mese, vi ascoltate la metasigla.
1: C'è una quinta dimensione oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia, è una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.

dai confini della realtà oggi parleremo di Schegge, Fragments, quattro racconti brevi di Francesco Catalani, illustrati da Liz van der Null, Olli Hauser, Federica Ferraro aka Archivio di Ferro e Alpraz. 112 pagine in bianco e nero, un'autoproduzione della casa editrice tanto amata Sputnik, costo 13 euro. Poi parleremo di La lunga notte dei rospi di Noemi Vola, Canicola Edizioni, 136 pagine, un volume coloratissimo del 2026, costo 20 euro. Chiuderemo con Squame di Eugenia Erba, Eris Edizione, un volume pubblicato nel 2026, 176 pagine in bianco e nero. Qualche secondo di musica e iniziamo a presentare il primo libro.

0: eccoci qui, stavate parlando, dicendo qualcosa. Sì, vi sentiamo benissimo, perché c'era la musica nel frattempo.
1: Ok.
0: Perfetto, allora abbiamo intanto, si è intanto presentata la prima voce, anche se non abbiamo detto chi è, ma la riconoscete sicuramente perché l'abbiamo sentita più volte da questi microfoni. Fortunatamente continua a disegnare e produrre dei meravigliosi fumetti e far parte di una meravigliosa casa editrice, ovvero Federica Ferraro, aka Archivio De Ferro, scusa, stavo per dire il vecchio nome, che fa parte integrante della Sputnik Press ed è anche un'autrice meravigliosa, ma questa sera è accompagnata da altri inchiostri che siamo felici di ospitare. Stiamo presentando, infatti, per presentare Schegge, Fragments, che sono, come dicevamo in apertura, quattro racconti brevi scritti da Francesco Catelani, che salutiamo. Ciao Francesco.
2: Ciao, buongiorno.
0: E sono appunto illustrati da quattro diverse autrici. Abbiamo il Bander, Olli Hauser, Alpraz e Francesca Ferraro, Neil Vardenlund, scusate. E quindi in realtà sono, questo è un volume di recentissima pubblicazione, perché il pre-order è finito, mi sembra, il 13 maggio, se correggetemi se sbaglio. E in realtà ha una storia un po' più antica, perché viene appunto, di questo magari ci parlate voi. Allora, vogliamo un po', intanto capire come si struttura, perché qui si parla appunto di un autore, dei testi e di quattro inchiostri differenti che animano questi quattro racconti molto intensi. Direi che non certo iniziamo la puntata con la spensieratezza, ma la densità ci piace, non ci spaventa, quindi a gamba tesa nell'abisso. Ci volete un po' intanto introdurre questa sperimentazione, come viene presentata, anche di linguaggi, che la Sputnik ha fatto con la pubblicazione di questo libro?
2: Sì, Fede, Ale, chi vogliamo che risponda? Chi inizia?
1: Allora, io preferirei che partisse Francesco, proprio perché il volume è stato fortemente voluto dall'inizio da Francesco, diciamo che nasce da una sua necessità, quindi preferirei iniziasse Francesco.
0: Vai Francesco.
2: Ok, allora vi racconto un po' questo volume. Come hai detto, Livia, sono quattro racconti che compongono un po' un affresco di un periodo. Un periodo che era caratterizzato, insomma, da una condizione che quella si chiama della depressione maggiore. E quando ho iniziato a trattare questo argomento, ho avuto l'idea, insomma, la necessità di trattarlo segmentandolo, frammentandolo, affrontando attraverso ogni racconto uno specifico aspetto, comunque uno specifico stato emotivo, dei vari che possono interessare la condizione. I racconti erano di tipo testuale, completamente afflusso di pensiero, e c'è stato un momento in cui c'è stata una piccola pubblicazione in poche copie, in fanzine, di questi racconti, ma personalmente sentivo che ci fosse la necessità di un impianto grafico che li accompagnava e che determinava l'ambiente emotivo in cui la narrazione poi si andava a compiere. Se di narrazione si tratta, perché poi effettivamente mi viene più da usare la parola affresco. Ed è iniziata una ricerca di tratti che mi rimandassero a me la sensazione che cercavo di descrivere in quel racconto, e ho incontrato, insomma, i tratti di Ale, di Federica, di Olli e di Liz, che secondo me erano le penne, le matite, i carboncini giusti per accompagnare e settare quel racconto. A livello formale, Schegge ce l'ha dell'ambizione, quella di effettivamente sperimentare col linguaggio, cioè trovare altre sintesi che non sono basate sull'utilizzo delle vignette o dei balloon, o se non altro nella loro funzione classica della grammatica. niente, questo è.
0: E quindi in realtà la copertina, ad esempio, raffigura è presa dall'interno è un'immagine, è una tavola del fumetto della parte del racconto illustrata da Lise van der Noël e raffigura appunto questa serie di denti. È molto pulita, è molto minimale, ci sono queste bocche tutte un po', diciamo, irregolari, anche se poi appunto il canone di regolarità è sempre una cosa relativa, cioè insomma appropriata fino a un certo punto da utilizzare, però è qualcosa che si storce e muta, insomma. In realtà tu parli ed è evidente, perché sono quattro inchiostri, quattro matite differenti, quindi sono segni molto, molto complessi, anche se giocano sul minimale, e sì, ovviamente si differenziano tantissimo, anche se in realtà c'è una frammentazione nell'accollegamento, perché in realtà alcuni di questi racconti anche graficamente sono plastici, anche se sono taglienti e appunto partono come riflessione e come evocazione di una introspezione molto, molto forte. Sono tutti bianco e nero molto intensi, e quindi mi piacerebbe parlare con le due autrici che sono qui presenti, insomma, con cui stiamo per chiacchierare, se ci raccontano un po' come hanno dato vita a questa sperimentazione in modo completamente diversa, ma trovando poi un organico, perché il volume in realtà si segue benissimo.
1: Ok, parto io, poi faccio parlare Ale, che è a fianco a me. Allora, diciamo che il mio rapporto con questo lavoro è abbastanza travagliato, in un certo senso, perché io sono stata fra le varie autrici la prima a venire a conoscenza dei racconti di Francesco. E infatti, diciamo che Francesco mi fece leggere questi racconti anni fa, che ricordo proprio mi pesarono molto in maniera, diciamo, positiva, fra virgolette, nel senso che erano impattanti, li ho trovati subito molto molto impattanti all'epoca, che appunto erano in forma di fanzine, e quindi poi dopo è venuta, diciamo, perché io appunto sono sia un'autrice che, diciamo, faccio parte della redazione di Sputnik, quindi mi è venuto quasi naturale, e anche a Francesco, per pensare di poterlo fare con Sputnik. Sembrava il contenitore perfetto per il tipo sia proprio di contenuto dei racconti, sia di modalità di sperimentazione. E come autrice io mi sono, diciamo, abbiamo scelto, abbiamo fatto comunque una scelta, una decisione di racconti. E io ho un racconto che si chiama Dentro lo specchio, che anche se all'inizio, diciamo, non era quello che avrei dovuto fare io, col tempo in realtà l'ho trovato perfetto per tutto il periodo di vita che stavo vivendo. Il mio racconto, proprio perché voleva giocare, proprio perché volevamo tutti e tutte giocare con la gabbia, la sperimentazione, la commistione fra testo e immagine, nel mio gioco proprio come se fossero le due pagine fossero le due parti di uno specchio, no? C'è sempre l'immagine specchiata, soprattutto nella prima parte del racconto, e poi c'è la rottura di questo specchio, e l'ho trovato a livello, diciamo, di sperimentazione grafica, secondo me era la cosa giusta da fare per rendere il racconto. Allo stesso tempo, il racconto mi parlava tantissimo per il periodo della vita che stavo affrontando, e mi è piaciuto tanto il fatto che comunque i racconti di Francesco, ci teniamo tanto a dire questa cosa, che siamo tutte donne che disegniamo questi racconti, ma che non era, diciamo, una scelta voluta, fra virgolette. Ma quando abbiamo io e Francesco ragionato sui segni che ci piacevano attorno a noi, di persone che vedevamo, di cui conosciamo i lavori, alla fine erano tutte donne quelle che sperimentavano di più e dialogavano con l'intimo, col proprio intimo, così come la narrazione richiedeva. E questa la trovo una cosa, per me è fondamentale dirlo, perché non voglio appunto che passi come un'antologia al femminile. Ma appunto c'è una scelta di segni prima ancora di vedere chi faceva questi segni, insomma. E ora passo la palla ad Ale.
0: Vai. Scusa, prima di passare giustamente la palla ad Ale, ci tenevo a sottolineare queste quattro autrici, alcune delle quali le abbiamo già sentite da questi microfoni. Holly Hauser è stata anche pubblicata da Eris, Liz van der Noel la conosciamo in realtà nell'ambito anche dell'autoproduzione, anche in ambito musicale, perché ha inchiostrato copertine, locandine, insomma, di gruppi bolognesi o comunque della underground, insomma, italiani, quindi sono inchiostri che Alpraz è stata pubblicata dalla Sputnik Press e sono tutte autrici che comunque, come dicevi tu, hanno un tratto di ricerca personale molto forte, molto riconoscibile. E anche quello che dicevo io, che si segue benissimo, è perché comunque c'è un organico di densità incredibile in cui ogni capitolo, ogni racconto ha un suo spessore, ed è molto molto interessante soffermarci. Quindi ci tenevo solo a dire che partite tutte comunque da, non a caso, un ambito in cui la libertà espressiva è fondamentale e il bisogno di avere una ricerca personale. Infatti poi i risultati si vedono. Scusate l'inciso. Prego Alpraz, dici come ti sei occupata di questa creatura.
3: Allora, a me, cioè, la chiamata mi è stata ricevuta da Federica. Ovviamente, cioè, io ho una stima grandissima per lei, per il suo lavoro, anche come, non solo fumettista, ma come editor. Sputnik per me, non so, è una, una delle realtà che stimo di più. Quindi... cioè, è bastata una sua parola per dire, cioè, questa cosa mi interessa, ancora prima di sapere di cosa si trattasse. Poi gradualmente capendo, insomma, con la mia lentezza che mi caratterizza nel capire le cose, vabbè, ho capito di cosa si trattava. E mi è piaciuta molto questa idea di che fosse un tipo di lavoro ibrido alla fine, cioè che mischiasse il racconto breve, anche se c'è anche, come diceva Francesco prima, è al limite con la narrativa, commisurarlo con l'illustrazione, cioè per me era una cosa veramente interessante. Cioè io, a me piace molto in generale il mio lavoro andare un po' oltre il fumetto classico. Diciamo che le gabbie sono un po' strette, quindi, cioè, ho sentito molta libertà. Poi anche il fatto che fosse qualcosa di intimista è una cosa che comunque mi interessa parecchio. Io inizialmente, cioè, perché questo lavoro comunque si è svolto un arco di tempo abbastanza lungo, quindi io ho appena ricevuto la mia parte di lavoro, di cui mi sono proprio buttata, ho fatto degli sketch, penso di essere stata la prima a consegnarli, però verso la chiusura del lavoro, in realtà, quando quasi tutte avevano consegnato, io ho avuto la necessità di rifare tutto. E quindi ho ridisegnato completamente, cioè oddio, ho mantenuto le idee iniziali, però ho ridisegnato, cioè, ho modificato un po' il tratto che mi caratterizza, che è quello un po' più istintivo. Ho avuto la necessità che fosse un po' più controllato, non so spiegare in realtà il perché di questa cosa, però mi sono più sentita a mio agio in questo modo qua. Quindi per me è stato proprio un percorso, cioè, che non un percorso anche di crescita, e soprattutto rapportarmi poi ad altre illustratrici fumettiste, perché per quanto ovviamente siamo molto distinte, è stato molto bello vedere come nel lavoro finale si è amalgamato tutto in modo meraviglioso. Per me, cioè vedendo, l'ho visto la stampa ieri per la prima volta, devo dire che mi è piaciuto proprio il risultato finale, ecco.
0: Infatti il discorso che facevo prima da lettrice, il risultato è assolutamente, e vista quindi dall'esterno ovviamente, è assolutamente questa l'impressione di un insieme organico fatto però di parti connesse e sconnesse in modo perfetto e meraviglioso. Quindi devo dire che il volume lo consigliamo come sempre, anche perché parliamo solo di cose ovviamente che ci piacciono, fortunatamente. Volevo un po' tornare, quindi se volete, magari lo so che non ci sono le altre due autrici, però se volete magari dire due parole sui loro due racconti o aggiungere ovviamente qualcosa che possa descrivere anche i loro due capitoli, parlando anche di quello che è stato appunto il rapporto di scrittura, nel senso che comunque voi avete appunto avuto i racconti e poi avete costruito le immagini, il tutto in modo molto, molto espressivo ed evocativo. C'è stato poi comunque un lavoro di confronto oppure no, nel senso che di costruzione insieme, perché appunto non c'è l'immagine, non va a descrivere esplicitamente la parola, e questa è sempre la ricchezza di un fumetto riuscito, quando le due cose, i due linguaggi funzionano, anche se non è appunto la didascalia, né la didascalia scritta né la didascalia disegnata, e quindi si crea una creatura altra. E niente, quindi magari se volevate raccontarci anche delle altre due autrici, anche se non sono loro direttamente a farlo, non so se Francesco vuole aggiungere qualcosa, o voi due, insomma, o tutti e due, tanto abbiamo qualche minuto di tempo per farlo.
1: Se io chiederei a Francesco di raccontare le altre due autrici, gli altri due segni, e poi io vorrei aggiungere giusto qualcosina, diciamo, sulla proprio il lavoro, tutto l'iter, diciamo.
0: Assolutamente.
2: Sì, volentieri. Allora, come parlavamo prima, insomma, appunto questi racconti segmentano, no? Tu hai parlato di insieme organico ma frammentato, che è effettivamente l'idea che sta alla base di Schegge, si chiama Schegge perché richiama all'immagine del bicchiere che si rompe per terra, ne prendi i pezzi, li metti in una scatola, il bicchiere c'è ma è lì dentro ma irricomponibile, questa era un po' l'idea. Ogni racconto appunto affronta un aspetto, uno dei tratti che compongono il solido di questa condizione che è patologica, insomma. E, in particolare il primo tratta la sensazione, la proiezione all'esterno, nelle altre persone, dei giudizi interni che si hanno su se stessi. E, per me quel racconto aveva molto a che fare con la città, nel senso che la città è composta da persone e ogni persona diventa veicolo di giudizio. Infatti il titolo di quel racconto è proprio La città dei giudizi. Io ho sentito il richiamo per quel racconto del tratto di Liz van der Noel, che appunto citavi, insomma, è molto attiva nell'underground per quanto riguarda anche la musica, nel mondo delle fanzine. Io trovo il tratto di Liz un tratto estremamente urbano, estremamente solido e sporco. A me richiama davvero il cemento, la polvere, la birra calda, tutto un insieme di sensazioni anche tattili che mi riportano alle serate nei vicoli, non so come dire, io abito a Pisa e Pisa si vive nei vicoli principalmente. E, niente, del primo racconto direi questo, del tratto di Rizzo. Per quanto riguarda invece il secondo racconto che è stato affidato, che ha fatto Olli Oliver, quello è stato allora intanto tratta di quella che può essere chiamata la tarassia, cioè lì la difficoltà fisica di alzarsi dal letto, spesso innescata da non aver portato a termine un compito o alla disattesa di un'aspettativa che sarà su se stessa, no? Che ti porta in un declino poi dell'immobilità assoluta, da cui a un certo punto poi riesci a venire fuori. E quello è stato il racconto più difficile da trovare una quadra per essere interpretato. Sono cambiate molte persone che hanno disegnato che dovevano disegnare quel racconto. Inizialmente Fede doveva disegnare quel racconto. E c'è stata una ricerca e alla fine, guarda, proprio scrollando Instagram banalmente, io conosco il lavoro di Olli, la stimo da una vita in realtà, è forse tra le persone che abbiamo collaborato quella che conosco da più anni, anzi senza forse. Però il tratto di Olli, nonostante la sua grammatica non fosse quella del fumetto, quindi andasse benissimo per quello che doveva essere il progetto Schegge, lo recepivo troppo grafico, non so come dire. C'è stato un momento in cui Olli ha fatto un autoritratto con la grafite e quella roba lì è stata immediata. L'ho contattato, ci siamo sentiti e Olli è stato incredibile, ha prodotto il racconto, quel racconto estremamente immobile all'interno di una stanza che diventa paesaggio, la figura di lei, questi primi piani diventa paesaggio. È tra l'altro molto di rottura rispetto ai suoi lavori soliti. E niente, quando parliamo del tratto di Olli, quando ci abbiamo ragionato sopra intorno a Schegge, abbiamo proprio parlato di, in una certa maniera, paesaggismo. E quello lo vedevo molto legato alla tematica del racconto.
1: Ok, io invece volevo fare un appunto, ovvero... Vai. Secondo me, cioè, il motivo per cui amo questo libro è perché è stato proprio difficile farlo. E non intendo, diciamo, cioè, non è una questione di tecnica, è stato difficile a livello emotivo per il contenuto, quindi anche, diciamo, personalmente affrontare quel tipo di racconto, ma dico anche proprio a livello editoriale, diciamo così. È stato un processo molto lungo e ci sono state tra l'altro tante riunioni, diversamente da altre antologie a cui ho partecipato come autrice, tutte conoscevamo il lavoro di tutte le altre e quando facciamo le riunioni tutte poteva appunto avere, palesare delle opinioni, dare dei consigli, vedere, no? Quindi è stato tutto molto molto collaborativo comunque, anche se però il racconto rimaneva sempre in mano alla persona che lo stava interpretando. Dico che è stato difficile perché ci è voluto tanto tempo, ci sono stati tanti step e questa cosa col senno di poi, adesso che lo guardo, mi sembra che sia il suo valore aggiunto. Anche faccio anche degli altri esempi, per esempio Olli in una riunione ci disse: ah, non ho mai fatto qualcuno con i tuoi che mi chiedeva così tanto diciamo consigli o la mia opinione poi sull'oggetto libro, no? Che io per esempio proponevo vari formati e mi piaceva tanto questo formato che poi è quello in cui è uscito, che è il 13x20, che è un formato da libro, non da fumetto. È un libricino alla fine, nel senso che guardandolo da fuori non diresti mai che è fumetto, probabilmente perché appunto non lo è. e quindi niente, è stato un esperimento collettivo e per me appunto non è stato semplice, né per me né penso soprattutto per Francesco. Credo che Francesco abbia fatto, essendo dei suoi racconti personali che appunto raccontano, sono un affresco di un periodo, come dice lui, penso anche che non sia stato facile esporre determinate questioni intime, quindi appunto è difficile e per questo ci piace.
0: Bene, allora noi siamo in chiusura e quindi volevo chiedervi, come è solito nella trasmissione, siete tre, ma comunque lo facciamo lo stesso, un rapido consiglio di lettura, qualcosa che volete condividere con chi ci sta ascoltando. Prima di questo, ovviamente, se volete aggiungere qualcosa sul fumetto che abbiamo, sulla sperimentazione dei linguaggi che abbiamo appena presentato, ovvero Schegge.
2: Andate voi.
0: Vai, scusa, Francesco, vai.
2: Purtroppo ho sentito male la domanda. No, quali consigli di lettura?
0: Sì, il consiglio di lettura, semplicemente una lettura che ti sta appassionando o che hai letto ultimamente, se non dovesse esserci nulla che ti ha appassionato, o qualcosa a cui sei legato. E se ovviamente in chiusura volevi aggiungere qualcosa che magari non abbiamo detto rispetto a Schegge.
2: Ok. Allora, intanto ti do il consiglio di lettura. Il consiglio di lettura ora sembra, però effettivamente uno dei titoli che mi ha colpito maggiormente negli ultimi mesi è stato proprio Balucano, edito da Sputnik, scritto da Francesco Perosi e illustrato da Andres. È una rilettura viscerale. Mettiamola così per stringere, è stato uno dei pochi fumetti, sono molto sensibile, portato alla commozione di fronte alla narrativa col linguaggio del cinema, un po' meno per quanto riguarda la narrativa letteraria, lo sono molto poco per i fumetti. Balucano è stato uno dei fumetti che è riuscito a portarmi alla commozione fisica. Quindi niente, consiglierei quello sicuramente come lettura. E per quanto riguarda Schegge, aggiungere qualcosa, ma dico una roba su cui Fede diceva che è stato difficile. Sì, lo è stato, perché ovviamente parlo molto dei fatti miei, ma è stato anche non so se userei la parola liberatorio, perché liberatorio implica qualcosa che fa per te, esiste qualcosa di cattivo anche per me nella scrittura di Schegge. Volevo che il mio male non soltanto scomparisse, ma un po' si espandesse. E quindi è stato difficile, ma è stato anche stregonesco un po', non so, c'è qualcosa che devo ancora capire, ma era qualcosa che volevo fare, era proprio mia intenzione fare quel libro. E niente.
0: Grazie. Sì. Le due inchiostri disegnatrici?
3: Beh, io ringrazio Francesco di aver nominato Balucano, non me lo aspettavo. Grazie mille. Io no, cioè, sono pessima a dare consigli di lettura, è una domanda che per me è molto difficoltosa. Cioè, quello che consiglio io al massimo è di andare per il mercatino dell'usato e di spingere molto su autrici, soprattutto che magari non sono più ripubblicate, e scoprire cose nuove e vecchie, tra virgolette. Questo è il mio consiglio.
0: Benissimo, grazie.
4: Ok, e io invece mi sento di consigliare questo fumetto uscito, fumetto, anche qui stiamo parlando di una forma molto molto ibrida, e Anatomia di me, di Imelda Schetcher, che è uscito proprio, penso, in questo periodo al Comic-Con, pubblicato da Iris Edizioni. Diciamo che ho avuto una prima lettura di questo libro quando ancora non era pubblicato nella sua forma prototipo al crack dell'anno scorso, ed è stata una cosa fortissima per me, e appunto mi ha molto molto molto toccato, quindi consiglio tantissimo la lettura di questo libro, e sì, mi sento di consigliare questo.
0: Benissimo. E quindi se non avete nulla da aggiungere, no, sto scherzando, però insomma, visto che siamo in super chiusura, che è tardissimo, vi ringrazio e ringraziamo parte degli autori di questo libro, Schegge Fragments, quattro racconti brevi scritti da Francesco Catalani e illustrati da Liet van der Nul, Ali Hauser, Federica Ferraro e Alpraz. Quindi vi ringraziamo per essere state con noi, per aver scritto e disegnato questo bellissimo libro, Sperimentazione di linguaggi. Spero di risentirci presto e buona serata. Grazie.
4: Grazie Olivia, ciao. Grazie mille.
0: Grazie.
4: Ciao a tutte.
1: Ciao.

0: E torniamo in voce, sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre Tabula Rasa e salutiamo la nostra ospite e autrice del fumetto Squame, Eugenia Erba. Ciao Eugenia.
1: Ciao, ciao, come va?
0: Benissimo, spero anche a te ovviamente. E Eugenia è l'autrice di questo fumetto pubblicato da poco da Eris Edizioni. Eugenia Erba è una fumettista e illustratrice con base a Bologna, è una delle fondatrici del collettivo Crude, con cui ha pubblicato diverse storie, collabora con molte realtà tra cui l'editoriale Finzioni del quotidiano Domani. Squame è il suo graphic novel di esordio, vincitore della borsa di studio Tuono Pettinato. Infatti, diciamo, inizialmente vorrei intanto ovviamente ricordare la figura, insomma, la persona e l'autore Tuono Pettinato, che ricordiamo sempre con profondo amore, e anche la possibilità che questa borsa di studio può dare alle giovani autrici o autori, o anche agli autori e autrici anche se non giovani, e insomma che sono sempre possibilità importanti. E ti volevo chiedere, oltre a come nasce questo fumetto, di parlarci intanto del tuo collettivo, perché tu sei assolutamente parte pulsante comunque delle autoproduzioni, quindi anche di una tensione che poi si esprime con il tuo tratto, con la tua storia e con il tuo fumetto, però di cui è importante anche parlare, insomma, a chi ci sta ascoltando.
1: No, certo, assolutamente. Io decisamente nasco nelle autoproduzioni, anche se questo è il mio graphic novel di esordio, non è il primo fumetto che faccio. E il mio collettivo nasce durante l'Accademia di Belle Arti a Bologna, perché tutte noi cinque frequentavamo lo stesso corso, quindi semplicemente eravamo in classe insieme, ci siamo trovate bene, è nata un'amicizia e poi da quell'amicizia è nata un collettivo di fumetto che è appunto Crude Collettivo. E in pratica semplicemente trovavamo che i nostri stili funzionassero bene, la nostra visione del fumetto, di quello che volevamo fare, di come volevamo esprimerci, fosse comune, quindi abbiamo deciso di unire le forze uniche e creare appunto queste autoproduzioni, le antologie che abbiamo scritto, le storie brevi e tutto il nostro materiale finora.
0: Benissimo, ovviamente vi si può trovare anche insomma su internet online, per cui anche e ovviamente anche nei festival, all'interno dei festival indipendenti, quindi ci si può un po' ci si può intanto avvicinare al vostro anche immaginario, e la bellezza dei collettivi quando ci sono delle collettive, quando ci sono diversi inchiostri, anche trovare, come dici tu, no, una coerenza di intento, ma poi anche una diversa modalità di espressione, quindi è sempre molto interessante e consiglio a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando di andare un po' a spulciarsi non solo ovviamente il lavoro di Eugenia ma anche delle altre. Senti un po', allora arriviamo un po' al dunque di questo volumone, perché insomma anche il suo formato è un formato, insomma, un formato grande. Ci vuoi parlare un po', ci vuoi introdurre questo Squame, che ovviamente dà immediatamente un riferimento a un animale che poi troveremo anche all'interno del strisciante, all'interno del fumetto, ma c'è questa copertina coloratissima che presenta una serie di figure umane che abitano questo salotto, questa casa, in modo molto, molto denso. Ci vuoi un po' raccontare del tuo fumetto?
1: Sì, allora, Squame è una coming of age story, quindi una storia di questi personaggi che sono nei loro primi 20 anni, che devono un po' capire come affrontare la loro vita, da trovare una direzione, cosa vogliono fare, si trovano appunto in un periodo di cambiamento, di evoluzione particolare. La storia si sviluppa poi tutta in un unico mese d'estate, quindi in realtà le tempistiche sono molto brevi, e durante questo mese i personaggi, che sono un gruppo di amici, devono organizzare uno spettacolo drag da niente, e tutti contribuiscono a questo progetto, a questa creazione, però allo stesso tempo ognuno di loro ha i propri problemi personali, ha i propri desideri, i propri sogni. In particolare c'è la protagonista, che è in un periodo molto difficile della sua vita. La protagonista si chiama Amanda ed è appena stata lasciata dalla sua ragazza, sta lavorando un lavoro con la zia che non ama e in cui tra l'altro non eccelle nemmeno, e in più ha anche abbandonato la sua passione per la fotografia a causa di varie delusioni in carriera. Quindi è un momento importante di cambio, qualcosa deve cambiare durante questa storia e qualcosa si deve evolvere. E mentre tutto questo succede, nel frattempo anche la città dove vivono è invasa da questi serpenti che sono scappati dal seminterrato di un collezionista e si sono sparsi per tutta la città. Quindi i serpenti sono un elemento presente attraverso tutta la storia, poi senza fare spoiler, chi certo vorrà leggerlo capirà anche il loro significato, cosa succederà a queste creature in giro, e in pratica si uniscono tutti nella narrazione.
0: E appunto tu parlavi, cioè, di questa estate, di questo diciamo lasso di tempo molto breve, se vuoi, e comunque anche in una fase della vita in cui succedono tante cose in poco tempo, insomma il cambiamento, il cambiamento è molto forte, e anche oltretutto le cose che si vivono sono spesso molto intense, non che dopo non lo siano, però diciamo lo sono in quell'arco della vita. Appunto c'è questa sorta di anche pressione temporale, quindi il movimento, un senso di urgenza, di cambiamento, e che tu esprimi assolutamente anche attraverso il tuo modo di disegnare, che ricorda tantissimo, o comunque ti appena sia dalla copertina o se si sfoglia il tuo volume, comunque c'è un immediato pensiero che va appunto a tutto l'underground, sia italiano ma anche statunitense, quindi che è una cosa bellissima. Poi ovviamente tu hai il tuo tratto e il tuo segno, quindi c'è comunque un aspetto di umorismo, di sperimentazione, ma di movimento perenne, per cui ci sono queste figure gommose, o comunque ci sono questo tratto che è sempre appunto una linea sinuosa, quindi è qualcosa che si muove sempre. Ci vuoi appunto parlare di come lo stile poi visivo porta e ci trasporta lungo tutta la, come è funzionale poi anche a supportare il racconto, quello che tu ci vuoi raccontare, appunto.
1: Certo, devo dire che hai centrato in pieno, perché molte delle mie ispirazioni vengono dal fumetto underground americano, soprattutto sia quello passato che anche quello presente adesso, che è popolato da tanti giovani artisti queer che fanno i loro fumetti anche in completa libertà. E per quanto riguarda il tratto, è molto esagerato, credo che sia la giusta definizione. Tutto è grande, tutto è in movimento, ci sono queste mani giganti, ci sono questi movimenti dei corpi dei personaggi molto accentuati, e semplicemente sia un pochino un modo mio di disegnare che mi viene molto spontaneo, mi permette di creare l'immaginario che voglio, ma in più credo che sottolinei questa presenza fisica dei personaggi dentro la storia. La abitano le pagine, le riempiono completamente, e esprime anche tutta la loro emotività, il loro fare cose, e insomma il corpo serve alla storia in qualche modo, racconta tanto quanto le parole, i loro movimenti, le loro posizioni, il loro muoversi dentro la pagina.
0: Infatti, appunto, come dicevi, quello che dicevi, insomma, essere per te un riferimento, e magari se ti va di fare anche qualche nome per chi ci sta ascoltando, di magari inchiostri che sono particolarmente interessanti insomma a tuo gusto, ovviamente, e che poi possiamo anche non ritrovare, perché poi non c'è sempre una didascalico ritrovare gli autori, cioè poi ognuno fa il suo metabolismo personale e ricrea quello che ovviamente vuole comunicare, però poi nel proprio bagaglio personale ci sono una serie di tratti, una serie di storie viste, raccontate e ascoltate e lette, che invece poi appunto fanno parte di quel bagaglio, e quindi insomma può essere anche interessante. E il discorso dell'atmosfera e della relazione tra i veri personaggi, questo che dicevi del corpo, anche perché è un tratto, è un bianco e nero, no, mi sa che non l'abbiamo detto, forse sì, non mi ricordo, è un bianco e nero, e questo questo tratto è molto definito, come giustamente dici tu, che sei l'autrice, ovviamente, il discorso che ci sia questa fisicità, questa proprio questa la materia abita il fumetto. Ci puoi parlare un po' di quello che è il rapporto, di come hai costruito e come hai voluto costruire, cosa hai voluto raccontare anche rispetto alle dinamiche tra gli stessi personaggi, cioè su cosa hai voluto comunque mettere l'accento, cosa hai voluto raccontare?
1: Certo. Allora, le dinamiche dei personaggi sono per me la parte più importante davvero nella storia. Io mi sono divertita molto con le ambientazioni, gli spettacoli drag, gli spettacoli musicali e tutto, ma il vero cuore pulsante della storia poi sono il rapporto all'interno di questo gruppo di amici, che non si tratta di un racconto autobiografico, quindi non è esplicitamente il mio gruppo di amici, però ovviamente l'ispirazione è arrivata da anche la mia esperienza personale con essere in un collettivo di fumetto, quindi circondata da altre creative durante questo periodo appunto di fine studi in accademia, in cui eravamo sempre una a casa dell'altra, era una convivenza molto stretta e molto sentita in qualche modo, e quindi volevo un po' parlare anche di questi rapporti all'interno del mio fumetto, e non solo la parte bella, ovviamente anche gli screzi, anche le incomprensioni, che è quello che succede quando sei tutto in un turbine emotivo e ti trovi a stretto contatto con altre persone, anche loro magari in turbini emotivi. In particolare nella mia storia abbiamo 5 personaggi. C'è Amanda, che è la protagonista, un po' la protagonista della storia, anche se è una storia un pochino più corale, però è lei che seguiamo, è lei quella che sta attraversando il periodo più di crisi, che è una appassionata di fotografia che voleva fare la fotografa, ma appunto a causa di un intoppo nella sua carriera si ritrova a fare tutto fare per l'azienda della zia. Poi abbiamo Tati e Rami, che sono la coppia del gruppo in qualche modo. Una ha studiato moda e sta facendo l'apprendistato presso questo fashion designer dell'Etex, super antipatico, e che un po' la sfrutta nel suo lavoro, però allo stesso tempo un personaggio molto capace, molto sul pezzo, quello è una delle sue caratteristiche migliori. E poi abbiamo Tati, che invece è la drag queen del gruppo, è la persona che è quella che poi deve esibirsi durante lo spettacolo di drag e chiedere aiuto ai suoi amici per aiutare a realizzarlo. E infine poi abbiamo Leo, che è invece il concubino di Amanda. Vivono, loro due hanno il rapporto più stretto all'interno del gruppo, vivono insieme, sono quasi un rapporto fraterno più che di semplice amicizia, e sarà interessante come si sviluppa anche il loro rapporto durante la storia. E alla fine c'è questo personaggio che è l'unico che non compare sul fronte di copertina, ma lo intravediamo sul retro di copertina, ma un po' nascosto, perché è Victoria, che è la ex fidanzata di Amanda, che compare nel prologo e compare alla fine, ma durante il resto della storia è più una presenza che aleggia, quindi mi piaceva anche sottolineare questa cosa, e che però viene molto umanizzata, invece di essere solo durante la storia è questa presenza e questo personaggio che non si capisce, quasi un po' antagonista, ma nel corso della storia anche lei prenderà più una forma vera e propria di persona, non solo di ruolo, ecco.
0: E come dicevi, le relazioni evidentemente sono appunto in primissimo piano, per cui vengono descritte, raccontate e in ogni pagina, ogni pagina che però ha un'ambientazione che viene curata moltissimo, per cui ci sono gli sfondi, non sono solo appunto una dimensione in lontananza, ma le ambientazioni sono appunto assolutamente fondamentali e piene di dettagli, come è pieno il fumetto, anche vista l'argomento di cui tratta, è pieno di musica, è pieno di punk, è pieno di canzoni, è pieno anche di riferimenti attaccati alle pareti delle stanze delle protagoniste e dei protagonisti, e quindi diciamo che anche tutta la storia viene collocata in un modo abbastanza preciso, insomma il riferimento a un immaginario è abbastanza esatto, reale, insomma ci si può, anche se si è attraversato in una serie di spazi, ecco, riviverli o comunque immaginarli, sempre con una, per me ad esempio, con un riferimento più agli anni 90, però ovviamente ognuno fa il riferimento agli anni della propria adolescenza, ovviamente, però la possibilità che c'è ovviamente di farlo è stata molto divertente. Senti, ci vuoi aggiungere qualcosa rispetto, magari, appunto, scusa perché le mie domande sono sempre lunghe, quindi giustamente ogni tanto ci si perde, ma questa è colpa mia. E se ci vuoi, aggiungendo magari qualcosa al fumetto che ci tenevi a condividere con noi, se ci potevi appunto condividere anche qualche nome di autrice o autore a cui sei particolarmente legata, magari nel presente ma anche del passato, insomma, qualche inchiostro interessante.
1: Certo, mi sembra perfetto, perché mi sembra giusto anche dare credito a chi alla fine ci ispira, a chi ci porta anche a fare i fumetti che facciamo, no? Mi piacerebbe citare qualcuno da ogni campo. Nell'autoproduzione ci sono un paio di autrici che adesso mi vengono in mente in particolare. Rebecca Kirby, che tra l'altro ho scoperto attraverso Instagram, in realtà, che sinceramente per me è stato uno dei modi principali di trovare nuovi autori, soprattutto quando si tratta di autori americani, che non puoi semplicemente andare ai festival e vedere le loro zin autoprodotte. Certo. Un'altra è Caroline Cash, assolutamente una delle mie maggiori ispirazioni negli ultimi anni, che non so nemmeno più se vale come autoproduzione, perché ha vinto l'Eisner Award per una sua serie di fumetti, però nasce di sicuro da quella.
0: E quindi pulsa nelle vene ancora, sicuramente.
1: Esatto.
0: Quindi
1: spero di avere anch'io quel tipo di energia, insomma, autoproduzione e poi anche altro, ma sempre connessi. E invece autori e autrici più conosciute possono essere Lilai e Tommy Parrish, che sono entrambi autori queer, che hanno fatto alcuni dei fumetti più di successo secondo me negli ultimi anni, che veramente esplorano anche con il tratto, cioè molto questa idea della corporalità, della presenza del corpo nei loro fumetti, che per me è stata assolutamente rivoluzionaria quando li stavo leggendo, anche il modo di raccontare storie queer, ma che non si focalizzano solo su quello, ma hanno tutta una loro anima. E infine, per fare un ritorno al passato, i grandi maestri, che così si suol dire, di sicuro Jamie Hernandez, che è l'autore di Locas, che scriveva nella rivista Love and Rockets insieme ai fratelli, è un autore americano degli anni Ottanta che ha appunto scritto in questa rivista per anni, fino dagli anni Ottanta fino ai primi 2000, se non sbaglio. E il suo bianco e nero è incredibile, è quello che mi porta a fare un bianco e nero, che mi ha fatto essere confidente nella scelta di fare un fumetto in bianco e nero, che era uno dei dubbi se sarebbe andata bene come cosa, visto che è un mondo molto colorato, ma è tutto sottinteso come colore. E in più è stato uno degli autori che parlava di persone e ragazze lesbiche nel mondo del punk underground americano-messicano, quindi anche lui parlava di sottoculture, anche lui parlava di giovani ragazze, di ambienti in qualche modo anche queer già all'epoca, quindi sicuramente una grandissima ispirazione.
0: Benissimo, grazie mille e volevo, c'è la domanda di rito in chiusura della nostra, diciamo, intervista, della nostra chiacchiera sul tuo squame, appunto abbiamo sentito Eugenia R.

0: non so come dire.
1: E
0: può essere anche non un fumetto, sì. Ovviamente, cioè okay. Sentiti libera di dire quello che viene in mente anche di altri generi.
1: In questo momento mi viene in mente però un fumetto e una lettura che in realtà è relativamente recente, che è un fumetto che non lo so, mi ha proprio sorpreso, l'ho preso a caso senza sapere niente sull'autrice e nulla, però non lo so, mi ha dato un senso di proprio piacere di leggere il fumetto e si chiama Vera Bushwack di Sig Burwash, che è l'autrice, e lo consiglio a tutti di andare a recuperarlo in libreria edito dalla Minimum Fass, e niente, è stato veramente divertente anche non so, si fa proprio capire tutto quello che si può fare anche con il fumetto.
0: Ottimo, allora grazie mille Eugenia, e grazie per essere stata con noi, e consigliamo appunto a tutte coloro che ci stanno ascoltando e tutti coloro che ci stanno ascoltando di andare a sfogliarsi Squame, perché è veramente un fumetto che merita. Quindi grazie per il tuo lavoro e grazie. Magari ci rivediamo a qualche festival o in libreria o alla prossima intervista.
1: Sicuramente, ciao.

0: E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, gli 87.9, e salutiamo felicemente la nostra ospite, nonché autrice del fumetto che stiamo per presentare, La lunga notte dei rospi, Noemi Vola. Ciao Noemi.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, questo volume, pubblicato da pochissimo per Canicola Edizioni, è un albo illustrato a colori, anzi coloratissimo, curato, perché anche su questo magari poi ci soffermeremo. Insomma, Canicola è una delle case editrici che cura anche proprio l'oggetto libro, e questo ha tutto un suo valore e un suo senso ancora di più per un fumetto di questo tipo. Allora, Noemi Vola è un'autrice illustratrice, ha collaborato con case editrici per ragazzi di tutto il mondo, alcuni dei suoi libri hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra i quali il Cicla Award Best International Illustrated Book nel 2021, il Premio Nazionale Nati per Leggere 2019, il SERPA International Award for Picture Books 2018. Le sue illustrazioni sono state selezionate alla Bologna Children's Book Fair nel 2019 e nel 2022. Il libro sulla vita sfortunata dei vermi, trattato abbastanza breve di storia naturale, Corraini Edizioni 2021, ha ricevuto nel 2022 la menzione speciale Bologna Ragazzi Cross Media Award per il podcast connesso. Fa parte di TTVille, spazio indipendente di Bologna, città dove vive. Se volete ovviamente altre informazioni potete andare sul suo sito noemivola.com. Allora, qui tutte le informazioni, ovviamente non sono tutte le informazioni perché Noemi ha scritto, disegnato, più che altro è anche figlia delle autoproduzioni, quindi insomma di libri anche per Corraini ce ne sono anche tanti altri, tra cui cito Se piangi come una fontana, che è un albo delizioso, come si direbbe, in certe situazioni. Torniamo invece a questo La lunga notte dei rospi. Vogliamo intanto dare un po' un'idea di cosa

0: abbiamo tra le mani.
1: Certo, allora è un libro che rispetto appunto agli altri libri che sono più alvi, questo ha più la forma di un fumetto ed è una storia che per la prima volta è stata un po' più lunga delle altre, perché Canicola, che è appunto casa editrice molto che cura sempre molto i suoi libri, mi ha proposto di fare un libro in una forma per me un po' nuova, e quindi ho provato ad immaginare una piccola, cioè la storia di una piccola comunità che abita nel bosco, che una mattina si sveglia e sembra una mattina come le altre, ma è tutto buio, ed è tutto buio perché appunto i rotti, che sono abituati a vivere nella notte e sono amanti della notte, vogliono che la notte sostanzialmente duri per sempre, e quindi hanno rubato il sole, privando tutte le altre creature del bosco della luce. E la storia è proprio di due piccolissime creature che si chiamano Spino e Pluck, che decidono di non rassegnarsi all'oscurità e quindi provano insieme ad organizzarsi e a fare qualcosa per non accettare quel buio totale.
0: Allora, intanto partirei, prima di addentrarci nel bosco e anche tra le trame di questa storia, anche di questa avventura, parlare un po' di quello che è quello che viene definito il tuo settore, no? Il tuo campo d'azione, che può essere anche un po' limitante, ma anche in realtà un valore aggiunto, ovvero i libri di illustrazione per l'infanzia. Una cosa che mi piace tantissimo di te è che in continuazione, giustamente, ripeti, mi sembra di sentire parlare le autrici anche di, per dire, generi come la fantascienza, che è quindi letteratura che viene definita di serie B, insomma, cosa che ovviamente non è assolutamente. Tu affermi che scrivere i libri per l'infanzia non è assolutamente un fallimento, e quindi in realtà ci parli di quali sono le possibilità altre e l'importanza invece, la possibilità che dà la lettura di un libro per l'infanzia. Ci puoi un po' ricondividere questa tua posizione, che penso che sia estremamente importante?
1: Sì, allora, forse sono anche sempre stata condizionata dal fatto che i libri, cioè i miei libri preferiti, sono sempre stati dei libri che appunto erano catalogati come libri per bambini o per ragazzi, e molto spesso l'errore che si fa è che considerare il linguaggio, che magari è più semplice di quello più forbito destinato ai libri per adulti o alla letteratura per adulti, o ancora peggio, la presenza di immagini viene vista come qualcosa che scredita tipo il valore di un libro per bambini o per ragazzi. E tra i miei libri preferiti in assoluto, che cito sempre e comunque non mi stuferò mai di citare, ci sono ad esempio i Moomin, che sono questi personaggi creati da Tove Jansson, che tra l'altro è una scrittrice e un'autrice, pittrice, è stata tantissime cose nella sua vita ed è famosa in tutto il mondo, purtroppo non così tanto famosa in Italia. Comunque per me quei libri sono stati un po' e sono tuttora un po' la mia Bibbia / la mia bussola, perché ci ho trovato dentro davvero, vabbè, una qualità incredibile, dei messaggi che tuttora appunto mi porto un po' dietro sempre come bussola, e quindi niente, ho sempre pensato che non è che perché se un libro è destinato appunto ai ragazzi significa che abbia meno valore, e anzi a volte proprio secondo me la forza sta nell'usare questo linguaggio più semplificato, che fa, cioè rende di fatto possibile di andare alle cose cioè, un po' più al centro delle cose, senza tanti fronzoli attorno. E niente, sì, sono convinta che c'è anche la creazione di mondi che non assomigliano, cioè di universi, che, di immaginari che non assomigliano magari a niente di esistente, sia un'apertura potentissima, e spesso l'ho trovata appunto più nei libri per bambini che non nei libri per adulti.
0: È quello che, appunto, scusa se cito delle cose che hai detto, ma le trovo estremamente, estremamente interessanti e significative. Il fatto che, appunto, noi parliamo spesso quando presentiamo i fumetti o i libri di illustrazione, ma in questo caso i fumetti, dell'unione, della possibilità che un fumetto può dare al cervello di far lavorare i due emisferi, o comunque lavorare proprio con diversi linguaggi e aprire possibilità, non restringere la prospettiva. Quindi non c'hai una spiegazione univoca. È vero che la spiegazione univoca è comunque difficile da trovare anche in un testo scritto, ma spesso quello che tu raccontavi in altre situazioni è l'incapacità, o comunque la non abitudine degli adulti e delle adulte di leggere magari le immagini e lasciare, appunto, lasciarsi guidare anche da un'interpretazione ignota, darsi la libertà di sentire o di vedere o di immaginare il proprio altro rispetto a, ovviamente, alle indicazioni di quello che viene visto dall'inchiostro. E quello che mi è piaciuto tantissimo, e quindi ti lascerei la parola anche rispetto alla storia che si legge in questo splendido libro, che veramente consiglio a tutte e tutti di leggere, è che i personaggi, o comunque i più piccoli e le più piccole, si devono muovere nei campi dell'incertezza. Quindi non c'è il discorso di dare le risposte strette, ma si accompagna in un percorso difficile, oscuro, ignoto, senza però, appunto, i famosi colora nei bordi, no? Che era una cosa quando ero piccola, non so se adesso c'è sempre il lavoretto a scuola per cui aveva, ora è vero che lavorare nei bordi può avere, colorare nei bordi, all'interno dei bordi può avere anche insomma una funzione diversa, però il discorso era il lavoretto prefatto che tu dovevi colorare solo in quel modo, in quella modalità lì. Invece, ecco, questo discorso del muoversi nei campi dell'incertezza lo trovo un aspetto meraviglioso.
1: Sì, assolutamente. Infatti, nei miei libri non ho mai trovato dei veri finali, nel senso che alla fine quello che poi è l'interessante è seguire, appunto, dove ti porta la storia, e non poi dare delle soluzioni, perché le soluzioni, appunto, raramente ci sono. Anche, cioè, nella vita vera, banalmente, e il fatto di creare, appunto, dei mondi che forse sono così tanto lontani da quelli che conosciamo e che incontriamo nella nostra vita reale, serve forse appunto, come succede nella fantascienza, tipo a scollegarci così tanto dalla realtà, e però questo ci permette anche di rimmedesimarci forse in un modo un po' più neutro, però allargando, appunto, il più possibile tutte le visioni e tutte le possibilità. E voglio solo dire questa cosa velocemente, che a proposito anche del discorso di prima, ci sono stati dei personaggi di libri per bambini, come ad esempio Pippi Calzelunghe, che è un personaggio che è così, vabbè, tutti conosciamo Pippi e sappiamo che è un personaggio che vive fuori dalle regole, vive, cioè, una bambina che vive a casa senza genitori, eccetera, e quindi pensiamo che nella realtà un personaggio così non può esistere, no? Però l'importanza di creare di questo tipo di personaggi così tanto liberi, che si inventano le regole proprio, è molto importante, perché la realtà stessa che viviamo anche ora in questo periodo storico ci sta chiedendo un po' quello, cioè ci sta chiedendo di avere delle visioni che vanno oltre le cose reali, perché tipo le cose reali non stanno andando bene, quindi ci vuole molta immaginazione per immaginarci, cioè non dico un mondo nuovo, però un nuovo modo di far andare le cose. E ad esempio Pippi era stato preso di riferimento negli anni 70 come nelle manifestazioni, come simbolo proprio di, per i diritti delle donne, eccetera. Quindi mi è sempre piaciuto molto come appunto i personaggi di invenzione diventano poi veramente degli esempi che nella realtà sono come delle aperture.
0: Assolutamente, ma tu ti occupi di solito o comunque ultimamente o comunque ti piacciono particolarmente gli animali, quelli che definisci animali piccoli e disgraziati, no? Spero che tutte conoscete insomma chi ci sta ascoltando sulla vita sfortunata dei vermi, trattato abbastanza breve di storia naturale, come abbiamo già detto prima, edito da Corraini. Ma anche in questo caso in realtà le creature, diciamo le protagoniste sono delle creature molto piccole, ma non per questo vogliono essere sopraffatte. C'è tutto anche un discorso sul appunto, diciamo, la controparte sono questi rospi, che sono comunque molto grandi e molto prepotenti, di fronte ai quali, che ovviamente fanno paura e infatti spaventano anche parte di questa piccola comunità, ma davanti ai quali si crea e ci si organizza per un'alternativa, per un'azione, per cui c'è una reazione in un momento di sospensione, perché succede qualcosa che rompe, no, una quotidianità, qualcosa di molto grande, per cui questa comunità viene immersa nell'oscurità, però poi c'è, nonostante la paura, nonostante questa appunto anche questo vedere la controparte come una controparte molto ingombrante, c'è la possibilità di auto-organizzarsi e muoversi verso una risposta. Ci vuoi un po' parlare dei protagonisti di questo libro e di questa dinamica, insomma, della relazione tra queste parti?
1: Sì, allora devo dire che quando ho iniziato a fare questo libro ho sentito, cioè ero molto attratta dall'idea di provare appunto a scrivere una storia un po' più lunga del solito, e ho fatto questo libro in un tempo molto breve, quindi sono stata un po' costretta volontariamente a mettere su carta, proprio a buttare giù tutte le cose di cui avevo necessità di parlare, che sono state poi le cose che sono stati i punti di riferimento per scrivere e inventare la storia. E sicuramente in questo periodo avevo estremamente necessità di rielaborare questa idea appunto delle creature piccole che si trovano a che fare con delle creature più grosse di loro, molte molto prepotenti, e niente, questa era la situazione di base. E la cosa che mi interessava molto era, e che infatti torna molto nei dialoghi tra i due protagonisti, è proprio il tema del un po' della paura, tipo dell'aver paura di un, chiamiamolo, nemico da affrontare, e allo stesso tempo della voglia di provare ad affrontarlo, perché si riconosce che c'è un'ingiustizia e comunque fa paura affrontare le ingiustizie e dire, non lo so, dire le proprie idee. E quindi i personaggi sono appunto Pluck e Spino, dove Pluck è più coraggiosa e non ha più, cioè non ha tanta paura a buttarsi nelle avventure in generale, nell'affrontarsi il nemico, mentre Spino tipo riconosce che lei ha ragione assolutamente dalla sua parte, però fa fatica un po' a starle dietro, perché lui invece ha paura di tutto. ed è una cosa che ho provato molto sulla pelle, appunto, sempre osservando questo momento storico e vedendo degli esempi di persone che ammiro moltissimo, che provano a intervenire e, per quanto piccole, a gettarsi nell'andamento della storia per provare a, con veramente dei granelli di sabbia, a opporsi alle cose che stanno andando molto male, ma comunque ci prova, e io ammiro moltissimo il coraggio. Allo stesso tempo sento che è tipo, vorrei fare come loro, ma ho molta paura, e penso che però la paura è una cosa che va, appunto, bisogna un po' capire perché si ha paura, e bisogna capire forse che anche la paura è il momento tipo di superarla per una causa maggiore. E niente, questo molto spesso, infatti, i due protagonisti discutono su questa paura, cosa di aver paura, che è normale aver paura, ma a un certo punto forse bisogna anche tipo provare a fare qualcosa,
0: perché alla fine questa cosa è possibile, insomma, anche se, come dici tu, insomma, sì, inceppare l'ingranaggio è particolarmente complicato, ma insomma si può contribuire senza dubbio, anche perché la paura è uno strumento di dominio abbastanza forte da sempre, quindi comprenderla o combatterla, mi sembra, anche se il termine combattere non mi piace tantissimo, però è una modalità, un qualcosa che bisogna un po' sforzarsi a fare. Senti, allora, diciamo che anche come anche terminologia, insomma, c'è la notte, c'è l'oscurità perenne, appunto la notte come un buco nero profondo, c'è comunque in realtà c'è la paura, quindi ci dovrebbe essere la cupezza, e c'è assolutamente, ma il tuo tratto è comunque la modalità che hai di rappresentare le creature, e il passaggio dettagliato, coloratissimo, ci riporta sempre alla compresenza di la luce e il buio, scusate questa banale accoppiata, ma il colore gentile e il tratto, in realtà il colore gentile ma anche abbastanza acceso e determinato, però c'è sempre una dolcezza, una poesia, una delicatezza per me nel tuo tratto. Ci vuoi un po' parlare della realizzazione di questo, ripeto, bellissimo, bellissimo volume, curatissimo anche nella scelta della carta, nella scelta della copertina, nella realizzazione proprio concreta dell'oggetto? Ci vuoi parlare un po' della tua tecnica, della scelta dei colori e dello stile?
1: Allora sì, partendo dalla scelta dei colori, penso che e questa presenza, appunto, di blu e di sì, più che altro blu, azzurri, eccetera, che mi servivano appunto per dare l'idea della notte, è sicuramente una cosa che mi è arrivata da vari cartoni o film di animazione che ho visto, che mi hanno sempre molto ispirata a livello, cioè nella ricerca visiva. Primo tra tutti è quello che ho nel libro cito all'inizio, che è Ringing Bell, ed è la storia di questo piccolo agnellino che appunto è sempre anche lui una creatura debole, che però un giorno si stanca di essere il debole e vuole diventare forte come il lupo, di cui tutti hanno paura. Ed è una storia veramente molto bella, secondo me, purtroppo anche abbastanza sconosciuta in Italia, e la cosa che mi ha molto colpita è che appunto i disegni sono molto carini. Assolutamente, cioè, vabbè, e mi piace sempre in generale molto questo contrasto di quando ci sono dei disegni che appunto sono apparentemente destinati a un pubblico per bambini, ma invece poi le storie sono molto dure anche. E in generale ci sono una serie di cartoni che mi hanno un po' formato questo immaginario, come ad esempio Bianca e Berni, oppure La collina dei conigli, o Beardy e il segreto di Nim, oppure anche delle scene tipo di alcuni appunto cartoni Disney tipo Bambi nei momenti più oscuri, e quel trovare lì quelle situazioni molto cupe in delle, cioè molto cupe quanto molto reali, perché appunto sono situazioni appunto reali, difficili, che fanno parte della vita vera e che sono inserite, sembra un po' sempre a tradimento, in quelli che sono poi dei cartoni, che dovrebbero essere tipo, non lo so, una zona sicura magari, ma lo sono, semplicemente raccontano la realtà delle cose senza troppi fronzoli. E ho fatto, io nella mia ricerca ho proprio una raccolta di tutti degli screenshot di questi momenti e di questi colori bui dei film che di sicuro mi hanno influenzato nell'immaginario. E poi sì, questo libro è stato per la prima volta una raccolta un po' di tutte le tecniche che ho usato nel passato, e quindi ci sono dentro i pennarelli, un po' di acquerelli, c'è dentro l'aerografo e le penne, cioè ho usato davvero tante tecniche insieme, e niente, è stato interessante mixarle perché era una cosa che non avevo mai fatto.
0: Beh, il risultato è veramente meraviglioso, e volevo in chiusura chiederti innanzitutto se volevi aggiungere qualcosa che magari non ti ho chiesto, o comunque non è uscito fuori qualche aspetto o aneddoto rispetto a questo libro che ci tenevi a condividere con noi, e poi la solita domanda di rito, ovvero il consiglio di lettura.
1: Allora, sì, aneddoti no, forse l'unica cosa che ci tengo a dire è che quando appunto il periodo che ho scritto questo libro è stato un periodo in cui qua a Bologna ci sono state molte manifestazioni eccetera, e una di quelle manifestazioni c'è stato uno scontro molto molto violento, e il libro è dedicato a Lince, che è una ragazza che ho avuto appunto la fortuna di conoscere e che ha voluto raccontarmi la mia storia, e che è una storia che adesso sta portando anche un po' in giro, cioè per l'Italia, forse anche un po' fuori dall'Italia. Comunque ha un profilo Instagram in cui racconta tutta la sua storia, che si chiama Lince Occhi sugli abusi, e dedicarle il libro era anche un po' un'intenzione di, non lo so, di dare modo di conoscere anche un po' la sua storia. E invece per il consiglio di lettura, come ho già citato prima, io ci tengo sempre molto ai Moomin, quindi a qualsiasi libro dei Moomin esistente. E in Italia fortunatamente sono stati tradotti sia i romanzi che i fumetti. Io consiglio in particolare i romanzi, in particolare il mio preferito, che è Magia d'inverno.
0: Wow, bellissimo. Oltretutto anche recentemente, insomma, fortunatamente vengono recuperati come libri, insomma, ci sono case editrici che continuano a ripubblicare questa autrice meravigliosa. Quindi grazie mille, Noemi Vola, è stata con noi, e di essere stata con noi, di aver scritto e disegnato questo meraviglioso libro, La lunga notte dei rospi, un coloratissimo volume pubblicato da Canicola, che come vi abbiamo già detto consigliamo fortissimamente di acquistare, di leggere, sperando anche che magari anche le biblioteche si interessino ai fumetti contemporanei di qualità, e perché la biblioteca dovrebbe essere una risorsa utilizzata da tutte e tutti. E niente, ti ringraziamo e magari ci riascoltiamo a breve, magari per i tuoi futuri lavori.
1: Speriamo, grazie.

E sulle cupissime note di Caterina Barbieri siamo in chiusura, vi salutiamo, perché il palinsesto di Radio Onda Rossa ovviamente continua con le splendide trasmissioni musicali che seguiranno la chiusura di Tabula Rasa, trasmissione che tutti i giovedì legge libri per voi. Questa settimana abbiamo parlato di fumetti e di illustrazioni con Schegge, Fragments, quattro racconti brevi di Francesco Catalano, illustrati da Liz van der Null, Olli Hauser, Federica Ferraro e Alpraz, 112 pagine in bianco e nero, pubblicate dalla Sputnik Press, costo 13 euro. Poi c'è stato lo squame con Eugenia Erba, che è anche l'autrice ovviamente, pubblicato da Eris Edizione, aprile di quest'anno, 176 pagine, volume in bianco e nero. In chiusura abbiamo parlato con Noemi Vola del suo libro pubblicato sempre quest'anno da pochissimo, costo 20 euro, pubblicato da Canicola Edizioni, 136 pagine a colori. Vi diamo appuntamento al prossimo giovedì, un saluto particolare a tutti, ma in particolare appunto a chi è privato della o privata della propria libertà, e ci ascoltiamo, ci riascoltiamo giovedì. Ciao.

E come sempre, ben trovato e ben trovato qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, nel consueto appuntamento del giovedì sera in compagnia con i Noctibus Panis.

Dunque, qui in questa serata di giovedì 21 maggio, qui in questo mese della primavera che deve l'origine del suo nome da quello della ninfa Maia, una delle sette sorelle che proiettate nella volta celeste prenderanno il nome delle Pleiadi. Quella nebulosa, quel gruppo di stelle, l'una legata all'altra, e che i romani chiamavano Virgilie, ovvero coloro che preannunciavano la bella stagione.

con uno sguardo al cielo andiamo ad aprire questa serata. Cado in su, loro e The Troops.

poi correva l'anno 1982, un po' spunk dai toni cupi e drammatici, per Vox Ray da Bari, Le ombre dei soldati.

ed ora un culto nel panorama del post-punk dal loro album d'esordio Unknown Pleasure Joy Division Shadow Play.

e dopo la morte di Ian Curtis i suoi compagni di avventura abbandoneranno il nome Joy Division per un nuovo progetto dal nome New Order. Denial, la loro proposta.

Stumble and Fall per Clan of Xymox e in Octopus Panis, come tutti i giovedì sera a tenerti compagnia.

influenzati dalla magia e dalla mitologia nordica, da Nothing Life, Sitcom.

sempre all'ascolto degli 87.900 di Radio Onda Rossa, questa fantastica radio che tra qualche giorno compie i suoi 49 anni di esistenza e resistenza, dal 1977. This life winds me up too much. I'm tired as a wire. Nel frattempo Piano Magic con On Age a riportarci in questo nuovo millennio.

progetto musicale di San Francisco, Sleeping Desires con We Need. A proseguire la serata, dove oramai le contaminazioni elettroniche sembrano aver preso il sopravvento sulle sonorità post-punk di inizio serata. E a proposito di punk e post-punk, come quando il punk e l'anarchia si confrontano, se ne parlerà sabato 23 maggio ore 18 presso l'Anarchivio Biblioteca Alfredo Salerni, via dei Gelsi 130 Centocelle, con la presentazione del libro Nel cuore della bestia, storie personali nel mondo della musica bastarda.

di nuovo ai microfoni dopo aver proseguito con Automatic Shapes dei francesi Mortem Vladart. E intanto il suono di November Novalet ad accompagnarci verso la conclusione di questa serata. Living Perfection.

E anche per questo giovedì sera questo altro spazio-tempo denominato Noctibus Panis si chiude. Vi comunico che purtroppo questa sera Postasia non andrà in onda. A me non rimane altro che salutare chi è stato all'ascolto, in modo particolare chi è privato e privato della propria libertà, è rinchiuso dentro un carcere. E poi da questi microfoni l'invito a tutte e tutti alla super festa di compleanno di Radio Onda Rossa. Una due giorni che ci vedrà domani sera all'ex SNIA su via Prenestina. Aperitivo, cena. E a seguire i live di Fuchsia, Jung Paninaru, Samarkanda, Vor BDC, Ola H Etica e Carenza 503.

E poi c'è domenica 24, il giorno clou, ovvero il giorno del compleanno di Radio Onda Rossa. Il tutto si svolgerà qui sotto la radio, in via dei Volci 56. Apertura festa e pranzo sociale sotto la radio. Ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna. Verso le 17, lettura dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. E dalle 19, il tutto si arricchisce col DJ set a cura della Cicala. Beh, bel piatto ricco, eh? Detto ciò, auguri Radio Onda Rossa e a tutti, a giovedì prossimo, stesso orario, stessa frequenza.

0: from the get, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Kiyoshimi. Alle ore 19, DJ

0: vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
0: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
2: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Ho visto un re.
1: Se lo riscuse?
0: Ho visto un re.

0: a casa il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto.

0: on the get, legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Gea.
1: Vom Begriff Legerin Chia. Full name Alina Sanchez.
2: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.